0: alternative. In particolare questa mattina parleremo di alcune usanze abruzzesi di Capodanno e dei riti di fidanzamento di San Silvestro in Val di Fiemme. Cominciamo, come sempre comunque, con il nostro almanacco. Oggi si festeggia Sant'Eugenio, Eugenio nome che significa ben nato, nato da nobile stirpe. Coloro che portano questo nome si distinguono per l'animo buono, scelgono spesso la professione di medico, amano gli affetti tranquilli, sono però un po' gelosi. E ricordiamo anche a chi volesse fare gli auguri a chi porta nomi meno consueti, gli altri santi citati dai calendari alla data di oggi: Anisia, Dionigi, Venustiano, Raniero, Radulfo e Superanzio. Auguri a tutti e in particolare a Superanzio.
1: Ma buonasera e buon principio all'anno.
2: Amen.
1: A tutti questi signori in compagnia.
2: Amen.
1: Volate il recchi alla pitolo cuore.
2: Amen.
1: La casa, la rispensa e la cantina, che si sono strati da contento, se mangi, se beve e non si abbarà niente.
0: Una registrazione autentica eseguita nel 1955, un'orchestrina di strumenti tradizionali, tamburelli, putiputri, che ballacche, scedevaiasse. Così si cantava il Capodanno.

Fra 36 ore e qualche minuto si festeggerà l'arrivo del nuovo anno e lo si festeggerà nelle maniere più disparate, ma bisogna sapere che la data del 1 gennaio, con cui appunto inizia l'anno, è una data convenzionale. Ad esempio gli antichi caldei l'anno lo facevano cominciare dopo gli equinozi di autunno, i greci invece dall'equinozio di primavera e dedicavano questo giorno al mito di Persefone. I romani solo nel 153 a.C., forse perché in quel giorno entravano in carica i loro consoli, fissarono l'inizio dell'anno con il 1 gennaio e dedicarono questo mese a Giano, il dio dalle due facce, appunto perché è gennaio, Januarius da Giano. Capodanno quindi è una festa profana, ma sicuramente è la festa più allegra dell'anno. A questa giornata particolare erano e sono tuttora legate diverse usanze. Oggi ve ne vogliamo descrivere alcune, facendo un particolare riferimento all'Abruzzo. In tempi remoti, a Campo di Pietra si salutava l'anno nuovo con i mortaretti. Contemporaneamente un giovane a cavallo usciva per le strade del paese suonando una tromba augurale. Di tutto questo oggi è rimasta solo l'usanza di offrire allo scoccare della mezzanotte a tutti i bambini del paese i cosiddetti affetti, che poi sono mucchietti di soldi. In Irpinia, a Serino, il 1 gennaio alcune famiglie distribuivano i cicci, che poi non erano altro che chicchi di gran turco cotti, offerti come simbolo del nuovo anno. A Canzano, altro paese dell'Abruzzo, in occasione del Capodanno venivano chiuse tutte le fontanelle, tranne una, e a questa fontanella andavano le ragazze fidanzate per attingere l'acqua, un'acqua che poi regalavano alle future suocere in segno di purificazione e di buon augurio per l'anno nuovo. L'ultima usanza popolare abruzzese è di gamba tesa, dove ancora oggi esiste una simpatica tradizione, quella delle matunate. La sera del 31 dicembre sulla piazza del paese si radunano gruppi di persone di ogni età, con strumenti musicali, diciamo così, tipici, regionali. La due file, una particolare fisarmonica di media dimensione, il bufù e due grossi chiodi che emettono, se scossi, un suono simile a un campanello. Hanno poi anche strumenti più comuni come chitarre fisarmoniche, trombe, tamburelli, sassofoni. Allestita questa specie di banda e organizzate le squadre, si parte in giro per il paese e ci si ferma davanti a ogni casa per dire oppure cantare delle frasi scherzose. Insomma, è una divertente presa in giro, nessuno si arrabbia o se la prende a male perché tutti a gamba tesa conoscono perfettamente lo spirito delle matunate.

sentite, questa qui è veramente una cosa eccezionale, una registrazione effettuata con un registratore di fortuna abbastanza antiquato della voce di Romolo Balzani, la voce di Romolo Balzani settantenne che si accompagna al pianoforte e canta L'eco del core.

Se il paese vuoi lasciare e in città vorresti andare, un momento di attenzione, rifletti attentamente e ascolta il disco ruspante, vero? Ninì del Casolare, cantano Monica e Tino Pezzuto.

Ma vuoi mettere tu l'asfalto, le strade a zigzag, il freddo della città? Là c'è il sole d'or, riscalda i fior e poi è tutta una cosa diversa, è più facile la vita, no? In città è dura, insomma, povera Nini, ma secondo me ritorna, eh?

un'operazione molto interessante. I Fairport Convention, un gruppo di musicisti inglese, ha recuperato vecchie ballate del loro paese senza stravolgere nulla e le ha riproposte. Dunque, un ballo anglo-scozzese, i Fairport Convention con Sir B. Mackenzie.

È il momento del documento etnomusicologico dell'altro suono. È un canto degli indiani Tucuna, indios amazzonici, e viene eseguito in occasione di una festa particolare. È una festa che ha un prodromo, diciamo così, molti mesi in cui le donne, arrivate alla pubertà, vengono isolate dal resto della tribù, dopodiché vengono festeggiate insieme a tutti i parenti e gli amici, e si canta così.

Un'altra canzone straordinaria è la voce di Violetta Parra, che canta a motivo dell'Isola di Pasqua, l'isola famosa in tutto il mondo per le immagini che ritraggono le teste misteriose e mastodontiche che sono sulle sue pendici. Fai

La notte di San Silvestro è una notte che di solito bisognerebbe trascorrere in allegria, in maniera spensierata, e molte persone fanno così. Però ci sono anche in diverse località d'Italia alcuni che invece trovano il sistema di mettersi nei guai, perché si dedicano a riti di fidanzamento e alle previsioni su futuri matrimoni. Ad esempio è molto suggestiva l'usanza che sopravvive ancora in Val di Fiemme, vicino alle Dolomiti. In questa zona i giovani che organizzano la festa eleggono un capo che si chiama Bangeral e anche uno stato maggiore comprendente vari personaggi: un sotto Bangeral, due matazzini, due lacchei, cioè lacchè, il zano e due padrini. Sono personaggi tutti ripresi da antiche rappresentazioni popolari. E questa allegra compagnia, la notte dell'ultimo dell'anno, dopo un abbondante banchetto e relative libagioni, gira per il paese, ovviamente preannunciata dalla musica, a fare il cosiddetto maridasso. Cioè, i giovani si fermano a cantare sotto le finestre delle ragazze più belle del paese, che vengono assegnate in sposa via via a tutti i componenti dell'allegra brigata, a cominciare naturalmente dal Bangeral, che è il più importante, non si sa se è anche il più bello o il più prestante. Nell'occasione si cantano delle strofette tradizionali, popolari, sul tipo di questa, ascoltata a cavalese: spasseggiamo all'usur delle stelle, ste contrade giulive a cantare, e le nostre graziose putele a poterle ben ben maridare. Ecco, nel caso appena citato si mette proprio in pubblico il fidanzamento. C'è anche chi con maggior pudore fa determinate previsioni fra le mura domestiche. Vanno fatte nella notte di Capodanno, e quindi le ragazze in questo modo sono certe di avere notizie sicure sul matrimonio prossimo e venturo anche. Ad esempio è molto conosciuto il pronostico che si realizza lanciando una ciabatta verso la porta di casa. Se la punta della ciabatta è rivolta verso l'esterno, sulla strada, vuol dire che il matrimonio avverrà entro l'anno, in caso contrario si rimanda all'anno successivo. Per conoscere poi il mestiere del futuro marito, perché è importante anche questo, no? Dal mestiere dipendono tanti fatti, si deve mettere una scodella d'acqua fuori della finestra. Naturalmente la notte l'acqua gela e, a seconda della forma dei disegni del ghiaccio, la mattina dopo si trarranno le debite previsioni. Un altro stratagemma ancora sicuro è quello di guardare in uno specchio, però allo scoccare esatto della mezzanotte, tenendo in mano una candela accesa. La ragazza vedrà apparire senza ombra di dubbio il viso di colui che sarà il suo compagno.

pronti? Come? A fare che? Ma non, ah, prima non ve l'ho detto, è il momento dell'allenamento, mettetevi in tuta e ballate, sì, perché ci dobbiamo allenare per il veglione di domani sera, no? Allora, forza, ballare col saltarello del Tirreno e il complesso La Ruffa, fa bene, via!

Vi diamo un consiglio, consiglio di fine d'anno dell'altro suono. Domani sera ballate tarantelle e salterelli, naturalmente. Vi assicuriamo che porta bene, vi garantisce un felice settimana.

È il momento fatidico, irrinunciabile e improcrastinabile della posta popolare. C'è la sigla finale e quindi posta! Ha scritto Nuccia di Cremona, nostra folcamatrice affezionatissima. Conoscete l'origine del torrone? Se la conoscete bene, se non la conoscete, adesso noi ve la diciamo aiutandoci con la lettera di Nuccia. Si racconta che nel 1441, per le nozze di Bianca Maria Visconti e di Francesco Sforza, i dolcieri cremonesi mettessero in tavola un dolce impastato con miele bianco d'uova e mandorle tostate. Lo avevano confezionato con molta fantasia e denotando maniaco mur municipale con la forma della torre della loro città, il famoso Torrazzo. E appunto dalla forma del torrione e dal nome torrione è venuto fuori il nome di oggi, cioè torrone. Ecco, noi siamo molto curiosi di sapere storie di origini di altri dolci e altri fatti di tradizioni popolari. Quindi anche questo 30 dicembre vi ricordiamo l'indirizzo dell'altro suono, che è Rai via Asiago 10 00195 Roma. A questo punto Antonio De Robertis ringrazia tutti per l'ascolto, augura buona giornata insieme al curatore Mario Colangeli, al regista Carlo Principini, e l'appuntamento è per domani mattina, programma nazionale 11:30. Ciao.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Comincia sempre così,
2: Provo soltanto la voce.

0: Ho visto un show.
1: Sarai scusa?
0: Un ricco.
1: Estes?

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Ben ritrovati da Silvana Matarazzo e continuiamo il nostro speciale dedicato al progetto curato da Luca Ronconi alla fine degli anni 90, Teatri alla Radio, proponendovi un'altra intervista a uno dei registi chiamati a dirigere le opere scelte da Ronconi. Si tratta questa volta di Nanni Garella, un regista molto noto che ha collaborato con numerose compagnie, teatri e fondazioni, tra cui l'ERT, Emilia Romagna Teatro Fondazione, Teatro Stabile Pubblico Regionale, e che per il progetto ronconiano diresse Edda Gabler di Ibsen. Nanni Garella, com'è stato contattato per dirigere uno dei testi Edda Gabler di Ibsen scelto da Ronconi per il suo progetto Teatri alla Radio?
2: Sono stato contattato da Ronconi.
1: Lei aveva avuto modo di incontrare Ronconi prima?
2: Sì,
1: di quella...
2: in altre occasioni sì, assolutamente.
1: E allora, per il progetto Teatri alla Radio, curato da Luca Ronconi e in onda su Radio 3 e Radio 2 alla fine degli anni 90, sappiamo che le opere erano scelte da lui e in effetti anche
2: sì.
1: I registi in un certo senso appunto
2: sì,
1: da
2: sì,
1: lui.
2: Anche i registi.
1: Infatti, invece gli attori, ecco, parliamo anche degli attori di Edda Gabler, di Ibsen, da lei diretto.
2: Sì. Gli attori erano la Andrea Jonasson che io avevo conosciuto, perché la produzione era a Milano, credo di ricordare, la sede di produzione era a Milano, e Virginio Gazzolo, che era un attore che l'ha lavorato spesso con me, poi forse lei c'ha anche dei dati più
1: sì,
2: precisi.
1: Sì, Paolo Bessegato, Roberto Tifirò, però a me interessava
2: certo.
1: Soprattutto appunto la scelta
2: due
1: anche di Andrea.
2: Sì,
1: infatti.
2: Sì, beh, Andrea Jonasson un'attrice di grandissima levatura e tra l'altro non avendo avuto mai la possibilità di lavorarci in teatro mi piaceva l'idea di conoscerla un po' meglio lavorandoci in radio.
1: Infatti, lei invece, Nanni Garella, aveva mai lavorato per la radio?
2: Sì, avevo fatto, mi pare, un anno o due prima a Porte Chiuse, o no, forse l'ho fatto dopo. No, ho lavorato pochissimo per la radio, anche perché in quel periodo ero impegnatissimo, non avevo mai molto tempo a disposizione. Poi la produzione era sempre a Milano-Roma e quindi per me era un po' complicato.
1: E comunque che effetto gli ha fatto il mezzo radiofonico, mettere in onda un testo, tra l'altro importante, del teatro moderno
2: sì.
1: Come Edda Gabler?
2: Guardi, la radio è un'esperienza sempre molto affascinante per chi fa teatro, questo nelle mie due esperienze, che sono poche ma sono comunque significative per me, sono state significative, ma credo anche per tutti gli attori che ho conosciuto che hanno sempre fatto molta radio, almeno una volta se ne faceva molta di più. Quando io faccio le prove con gli attori, le famose prove a tavolino che precedono il momento in cui si va in piedi e si mette in azione il personaggio, dico sempre, ecco ragazzi, facciamo una bella lettura radiofonica, perché quella ci dà l'idea, comincia a darci l'idea dei personaggi prima ancora di metterli in azione con il gesto, sul palcoscenico. In realtà è vero, la radio è un immaginario per la creazione dei personaggi, prima ancora che per questi personaggi vivano su un palcoscenico, anzi nella produzione radiofonica non vivono su un palcoscenico ma lo devono lasciare immaginare al pubblico e quindi è un'esperienza interessantissima.
1: E lei come ha risolto la difficoltà dei due diversi mezzi di comunicazione, rendere appunto visibile attraverso l'immaginazione quello che invece si vede sulla scena?
2: Ma guardi, le ripeto, semplicemente facendo il lavoro che precede qualunque messa in scena ha un lavoro di preparazione nel quale si dà corpo all'immagine semplicemente con la parola. E questo lo fa il regista prima da solo, poi ancora prima di incontrare gli attori lavorando sul testo. E quando comincia a immaginare le scenografie e tutto ciò che sarà immagine. Senta, e poi e soprattutto quando si comincia a lavorare sul testo con gli attori.
1: Senta, parliamo proprio del testo. Edda Gabler ha come protagonista una donna nevrotica, una donna moderna che vive a cavallo di due secoli, 800 e 900, che per certi aspetti anticipa molto i tempi, una donna nevrotica appunto che non vuole farsi inghiottire dalla noia del quotidiano. Come ha reso questo testo appunto?
2: Beh, in realtà tutto Ibsen poi è anticipatore di questo, del tema fondamentale che attraverserà tutto il Novecento, di una riconsiderazione della figura della donna, nel senso di una sua centralità, anche se ai tempi di Ibsen ovviamente il mondo borghese non aveva ancora cominciato ad accettare una donna a tutto tondo che fosse anche impegnata nel lavoro, quindi si trattava semplicemente di sensazioni che Ibsen aveva e che molti altri scrittori avevano, ma che riguardavano comunque un futuro. Del resto i grandi poeti, io in questi giorni sto mettendo in scena Shakespeare, hanno delle visioni su ciò che succederà, anche direi antropologiche, per cui riescono a captare i segnali di trasformazione molto prima che avvengano le trasformazioni. E in questo caso Ibsen, che punta non solo in Edda Gabler, su questo capovolgimento del punto di vista, come mettendosi dalla parte della donna. Lo fa anche Chekhov, lo fa in quegli anni. Lo fa in qualche modo anche Strindberg, sono autori che in qualche modo, sì, non sono donne, ecco, questo sì, e questo si sente, però l'attenzione è enorme.
1: Sente, che differenze ci sono a suo avviso, Nanni Garella, con l'altro famoso personaggio ibseniano, Nora di Casa di Bambola?
2: Beh, Nora di Casa di Bambola è la storia di una, come posso dire, di una ribellione quasi più politicamente corretta, diciamo. Invece Edda Gabler è la ribellione vista da un punto di vista quasi patologico, dal punto di vista del personaggio. E tanto è vero che gli esiti poi sono diversi, anche se probabilmente Edda Gabler va più in fondo. Va più in fondo in questa analisi di un malessere, ecco, non riguarda tanto le possibilità di sviluppo, ecco, della condizione femminile, quanto quelle del malessere della condizione femminile.
1: Nora infatti andrà via, lascerà la casa appunto del marito e quindi in un certo senso porterà a compimento la sua trasformazione, la sua crescita, mentre invece Edda Gabler sarà vittima anche dei suoi stessi raggiri, delle sue gelosie, perché si ucciderà alla fine. Ecco, dicevamo prima che la scelta della protagonista di Edda Gabler è caduta su Andrea Jonasson, la grande attrice tedesca, moglie di Streller, particolarmente appropriata per questo ruolo anche per il suo accento leggermente straniero, che è un

0: fascino incredibile.
1: Vero.
0: Proprio dato da questo suo accento leggermente, che proprio parla un italiano perfetto, ma inevitabilmente, soprattutto alla radio, questo viene fuori.
1: Lei era un po' straniera in mezzo agli altri, infatti, che tra l'altro
0: esatto.
1: Non stimava. Quindi...
0: Infatti Ebe Gabler è un po' straniera in mezzo agli altri, si addiceva perfettamente al personaggio.
1: Nanni Garella, e lei che tipo di regia ha fatto, basata sull'interpretazione? Ecco, ascoltando la sua realizzazione di Ebe Gabler, si sente molto che c'è una cura particolare proprio per gli attori.
0: Sì, in tutta la mia carriera ho lavorato anche quando sono in palcoscenico con gli attori, lavoro sempre, la centralità dell'attore per me è fondamentale, al di là delle idee che un regista si può fare sui testi che interpreta, perché poi comunque i testi vanno interpretati, non possono essere semplicemente detti. Il lavoro fondamentale che si fa, quello che faccio io, è quello di lavorare molto sulla creazione del personaggio con gli attori, prima ancora di farlo vivere in palcoscenico, e quindi questo prevede un lavoro abbastanza lungo di studio a tavolino e di lavoro sulla creazione del personaggio.
1: E infine, Nanni Garella, che cosa le ha lasciato l'esperienza radiofonica con Ronconi?
0: Guardi, io Ronconi l'ho conosciuto alla fine degli anni Ottanta, credo, sì. Quando mi chiamò a Torino per fare una regia, lui dirigeva da poco Lo Stabile, cosa che poi non si realizzò per ragioni diverse, ma insomma era in cartellone, ma poi non si fece. E da allora mi ha sempre molto stimato, e del resto la cosa ovviamente era reciproca. Quindi è stato un bel incontro questo. Il fatto che mi abbia scelto poi per fare la radio comunque mi ha dato il segno di una stima che comunque continuava ad esserci, e l'esperienza lì per lì mi aveva lasciato il desiderio di farne ancora. Poi non è successo un'altra volta soltanto, ho fatto una cosa con Luca Zingaretti a Porte Chiuse di Sartre, molto divertente, anche quella un po' più breve ma intensa. Devo dire, avrei continuato a farla di radio se avessi avuto tempo e modo, e quindi questo mi ha lasciato.
1: Grazie a Nanni Garella per aver ricordato la sua esperienza radiofonica con Ronconi. E ora vi lasciamo all'ascolto della prima parte di Ebe Gabler di Ibsen, di cui trasmetteremo la seconda parte domani. A tutti grazie invece per l'ascolto, da Silvana Matarazzo.

Hedda Gabler di Henrik Ibsen, con Andrea Jonasson, Virginio Gazzolo, Paolo Bessegato, Roberto Trifirò e Sara Damario. Traduzione di Anita Ro, adattamento radiofonico e regia di Nanni Garella. Primo atto.

0: Sembra proprio che non siano ancora alzati.
1: Si capisce. Il vapore è arrivato a tarda notte. E poi Gesù mio, sapesse quanta roba la signora mi ha fatto togliere dai bauli prima di andare a letto.
0: Ma sì, lasciamoli dormire. Però voglio che trovino la stanza piena di aria pura quando verranno qui.
1: Ma guarda, guarda se c'è rimasto un buco da cacciare questi altri fiori. E li mettiamo qui, signorina, che gliene pare.
0: Sì. Ora dunque è una nuova padrona, mia cara Berta. Sai il cielo quanto mi è costato separarmi da te.
1: Sì, ma ho tanta paura di non sapere accontentare la nuova signora.
0: Mio Dio, beh si sa, in principio può darsi che non vada tutto così liscio.
1: Sono sicura che è molto esigente.
0: È naturale, è la figlia del generale Gabler. Finché c'era suo padre, vissuta da gran signore.
1: Ti ricordi quando usciva a cavallo col generale?
0: Con una lunga gonna nera e quel bel feltro piumato.
1: Oh, se me ne ricordo.
0: Ma senti, Berta.
1: Sì. Perché hai tolto le fodere ai mobili? La signora ha detto lei di toglierle.

0: Detto che non posso offrire i mobili coperti.
1: Buongiorno, Jürgen, buongiorno!
2: Zia Iule! Oh, cara, cara, zia Iule, ma come sei venuta qui? E di buon mattino, eh?
1: Capirai, ero impaziente di venire a dare una cappatina qui da voi.
2: Togliti il cappello, zia. Così, vieni, vieni, che ti sciolgo io il nodo, eh?
1: Oh, mio Dio, tale quale come tu fossi ancora a casa da noi.
2: Ma che bel cappello, zia! Che lusso!
0: Sono felice di rivederti.
1: Sì, lo so che vorrai sempre bene alle tue vecchie zie.
2: Dunque, la zia Rina non vuol migliorare, eh?
1: No, purtroppo. Non c'è speranza di miglioramento per lei. Poveretta. Eppure, io prego il cielo di conservarmela ancora un po'. Non saprei cosa farmene della vita se lei non ci fosse, lo sai. Purtroppo ora... che non ho più da pensare neanche a te.
2: Oh, via, via, via, via.
1: Pensare che adesso sei un uomo ammogliato, Jürgen, e che tu, proprio tu, hai conquistato Edda Gabler, la bella Edda Gabler. E senti un poco, Jürgen, ma non hai nulla, nulla di speciale da confidarmi?
2: No, nulla più di quanto ti scrissi nelle mie lettere. Ah, beh, sì, che laggiù mi sono conquistato la libera docenza, vero? Te l'ho già detto ieri.
1: Sì, sì, questo me l'hai detto, ma io desidero sapere se non hai qualche speranza.
2: Qualche speranza?
1: Mio Dio, Jürgen, sono la tua vecchia zia.
2: Ah, sì, sì, sì, speranze ne ho, eh? E come?
1: Ah, mi pareva.
2: Quella di avere presto la cattedra.
1: Ah, già, la cattedra. Ma dimmi, hai già visitato bene tutta la casa?
2: Oh, perbacco, sono in giro dall'alba.
1: E come ti pare?
2: Perfetta, perfetta, veramente perfetta. Sono contento soprattutto per Edda. Sai, prima del nostro fidanzamento mi aveva detto che non le sarebbe piaciuto abitare altrove che nella villa della signora Falk. Sì, zia Iule, abbiamo proprio avuto fortuna.
1: Ma tutto questo ti costerà caro, ragazzo mio, molto caro.
2: Sì, sì, sì, temo anch'io, zia. Senti... E quanto credi che costerà così presso a poco?
1: Non posso saperlo finché non siano arrivati tutte le notti.
2: Fortuna che l'assessore Brachma ha ottenuto condizioni veramente vantaggiose.
1: Sì, sì, sì, guarda, quanto a questo puoi stare tranquillo, ragazzo mio. D'altronde avrai uno stipendio e potrai pagare ogni cosa. E poi, Dio mio, anche se dovessimo darti qualche piccolo anticipo, tanto per aiutare in principio, beh, per noi sarebbe una gioia e null'altro.
2: Oh, zia, zia, zia, tu non ti stanchi mai di sacrificarti per me.
1: Ho forse altre gioie al mondo che spianarti la strada, mio caro ragazzo. Non hai avuto l'appoggio né di un padre né di una madre. Qualche volta ce la siamo vista brutta, ricordi? Ma ora sei quasi a posto, grazie a Dio.
2: Sì, sì, sì. È curioso, in fondo, come tutto si è aggiustato.
1: Soprattutto ora che hai colei che il tuo cuore desiderava, caro il mio Jürgen.
2: Sì, sì, sì, sì, zia Iule. Edda è il tesoro dei tesori. Oh, eccola, eccola che viene.
3: Buongiorno, cara Edda, ben alzata.
4: Buongiorno, cara signorina Tesman. Una visita così mattutina, molto gentile, davvero. Oh, la domestica ha aperto la porta della veranda. Qui dentro c'è un sole che abbaglia.
1: Beh, si può chiudere?
4: No, no, no, no, questo no. Caro Tesman, chiudi le tende, avremo una luce più blanda.
2: Certo, certo. Ecco qua, ecco fatto. Così hai l'ombra e l'aria fresca insieme.
4: Sì, di aria fresca ce n'è bisogno. Tutti questi benedetti fiori. Ma non vuole accomodarsi, signorina Tesman?
1: No, grazie. Vedo che qui tutto va bene. Dio sia lodato. E me ne torno a casa da quella poveretta che non si può muovere e che certo mi aspetta con ansia.
2: Zia, portale i miei saluti, eh? E dille che più tardi verrò a trovarla.
1: Sì, sì, sì, glielo dirò.
4: Di quella domestica credo che non ne faremo nulla, Tesman.
2: Oh, tesoro, ma perché dici questo?
4: Ma guarda, ha lasciato qui su una seggiola il suo vecchio cappello.
2: Ma Edda!
4: Figurati, se fosse venuto qualcuno.
2: Ma Edda, questo è il cappello della zia Iule.
4: Ah sì?
1: Già, è proprio il mio. E del resto non è affatto vecchio.
4: Non l'ho guardato bene, signorina Tesman.
1: È precisamente la prima volta che lo porto. Sì, Dio me testimonio, la prima.
2: E infatti è molto, molto elegante, proprio bellissimo.
1: Ah, non c'è male, caro Jürgen, l'ombrellino,
3: Eccolo qui!
2: Cappello nuovo e ombrellino nuovo. Ma pensa, Edda.
4: Carino, molto grazioso.
2: È vero. Ma senti, zia, zia, ammira un po' Edda, eh? Prima di andartene hai notato com'è diventata florida? Si è arrotondata il viaggio.
4: Oh, smettila.
1: Arrotondata?
2: Sì, sì, zia Iule. Non si vede molto con quell'abito lì, ma beh, io che ho occasione.
4: Ma che occasione vuoi avere tu?
2: Deve essere stata l'aria di montagna, in Tirolo.
4: Sono tale quale come prima.
2: Oh, sì, se lo dici tu. Ma non è vero, non è vero. Che te ne pare, zia?
1: Deliziosa. Deliziosa sei, Edda. Dio benedica e protegga Edda Tesman per il bene di Jürgen.
3: Mi lasci via.
1: Ogni giorno che Dio manda in terra, verrò a trovarvi.
2: Sì, sì, mi raccomando.
3: Addio. Addio.
2: Che cosa stai guardando, Edda?
4: Guardavo le foglie. Sono così gialle. Così avvizzite.
2: Già, siamo ormai a settembre avanzato.
4: È vero, siamo già in settembre. Ah, non so davvero se...
2: Che cos'hai, Edda?
4: Guardavo soltanto il mio vecchio pianoforte. Non sta bene con gli altri mobili.
2: Quando riscuoterò il mio primo stipendio, lo cambieremo.
4: No, no. Cambiarlo no. Non voglio darlo via. Piuttosto... lo metteremo di là. E per il salone potremmo comprare uno nuovo. Col tempo, naturalmente.
2: Ah, già, certo, sì. Possiamo fare così.
3: Ma questi fiori non c'erano ieri al nostro arrivo?
2: Che li abbia portati la zia Iule.
3: C'è un biglietto da visita. Tornerò più tardi. Indovina chi è?
2: Non saprei. Chi è? Di.
3: La signora Elfstedt.
2: Ma no, la signora Elfstedt. L'ex signorina Rising.
3: Appunto. Quella che era sempre in giro e si faceva guardare da tutti per quella gran chioma odiosa. La tua antica fiamma, ho sentito dire.
2: Oh, non è durata lungo. E poi fu prima che ti conoscessi, Ed. Ma pensa, lei in città.
4: Ma è strano che venga a farci visita. Eravamo compagni di collegio, ma... poi non ci siamo più viste.
2: Oh, anch'io non l'incontro da chissà quanto tempo. Ma mi domando, come faccia a vivere in quel paese da lupi?
4: Dimmi, Tesman, non è lassù che si era stabilito anche lui? Eilert Lofborg?
5: Signora, c'è di nuovo quella... sì, la signora di poco fa che ha portato i fiori.
4: Bene, la faccia entrare.
5: Vabbè.
3: Buongiorno, cara signora Elfstedt. Sono lieta di vederla dopo tanti anni.
6: Sì, è molto tempo che non ci vediamo.
2: Anche noi,
3: E grazie per i bellissimi fiori.
6: Ma per carità, volevo venire ieri subito, ma ho saputo che non eravate ancora di ritorno dal viaggio.
2: Da poco in città.
6: Sì, sì, sono arrivata ieri, verso mezzogiorno. Che disperazione quando mi dissero che non eravate ancora arrivati.
4: Disperazione? Ma perché?
2: Oh, mia cara, mia ottima signora Rising. Signora Elfstedt, volevo dire.
4: Ma forse è accaduto qualcosa di grave?
6: Sì, e non conosco un'anima a cui rivolgermi, eccettuato voi.
4: Venga, sediamo sul sofà.
6: No, no, non ho né calma né pazienza per star seduta.
4: Ma sì, venga.
2: Dunque, cara signora.
4: Qualche avvenimento spiacevole in casa sua?
6: Sì. Sì e no. Oddio, non vorrei essere fraintesa.
4: Allora è meglio dire tutto francamente, signora Elfstedt.
6: Sì, sì, certo. Prima di tutto devo dirvi che Eilert Lofborg è anch'egli in città.
4: Lofborg?
2: Cosa? Eilert Lofborg? È ritornato. Oh, figurati, Edda.
4: Ho sentito.
6: È qui da una settimana. Una settimana intera, solo. Esposto ai pericoli e alle cattive compagnie.
4: Ma cara signora Elfstedt, non vedo come questo la riguardi.
6: È stato precettore dei bambini.
4: Ah, dei suoi bambini?
6: Di quelli di mio marito. Io non ho figli.
2: Ma si era dunque... io non so come esprimermi. Ah, ecco. Si era dunque emendato tanto da potergli affidare una simile mansione.
6: Ma in questi ultimi 2 anni non c'è stato nulla a ridire sulla sua condotta.
2: Davvero? Ma pensa, Edda!
6: Nulla, vi assicuro, sotto nessun rapporto. E tuttavia, ora che lo so ritornato in questa grande città e con molto denaro in mano, io ho tanta paura per lui.
2: Ah, perché? Perché non è rimasto là, dov'era? Con lei e suo marito.
6: Da quando uscì il suo libro, egli in casa non ebbe più requie.
2: Cosa? Eilert Loborg? Ma è una pubblicazione recente?
6: Sì, è un libro importante. Sullo sviluppo della civiltà, così in generale. Sono circa 2 settimane che è uscito. Si è venduto e si è letto moltissimo. È stato un avvenimento.
7: L'ha già visto qui in città?
6: No, non ancora.
7: Ma in fondo mi sembra un po' strano che suo marito...
6: Che mio marito? Che cosa vorrebbe dire?
7: Sì, che l'abbia mandato in città con un simile incarico. Che non sia venuto lui stesso a cercare il suo amico.
6: Oh, no. Mio marito è troppo occupato e io avevo alcune spese da fare.
7: Già, allora è un'altra cosa.
6: La supplico, signor Tesman. Faccio buona accoglienza a Loborg se verrà da lei. Perché egli verrà, di certo. Oh mio Dio. Eravate così buoni amici una volta.
2: Sì, farò per Eilert tutto quello che posso, glielo prometto.
6: Oh, grazie, grazie. Mio marito ci tiene tanto a quel giovane.
7: Dovresti scrivergli, Tesman, perché forse non verrà se non lo inviti.
2: Sì, forse hai ragione.
7: E più presto lo fai, meglio è. Anzi, subito.
6: Oh sì, la prego.
2: Scrivo immediatamente. Hai il suo indirizzo, signora Risingerin? Signora Erstedt?
6: Sì. Ecco.
2: Bene, vado di là,
7: Scrivimi una lettera affettuosa. Da amico. È lunga.
2: Certamente.
6: Ma per carità, non dica che sono stata io a pregarla.
2: Ah, si intende.
7: Ecco, abbiamo preso 2 piccioni con una fava.
6: Come?
7: Ma non ha capito che volevo mandarlo via.
6: Sì, perché scrivesse la lettera.
7: E anche per poterle parlare da sola a sola.
6: Ma non c'è nient'altro da dire, signora Tesman. Proprio nient'altro.
7: Oh, sì, invece. Molte altre cose, anzi, ci vuol poco a capirlo. Venga, sediamoci qui, uno accanto all'altra.
6: Ma, cara signora, io adesso dovrei proprio andarmene.
7: Oh no, non può avere tanta fretta, vero? Ora mi racconti che cosa fa di bello lassù al suo paese.
6: Oh, questo è proprio il tema che meno di tutti vorrei toccare.
7: Ma via, ma con me, cara... Senta, in collegio ci davamo del tu e ci chiamavamo per nome.
6: No, non mi pare, si sbaglia.
7: Ricordo benissimo. E diventeremo di nuovo intime amiche, come allora. Così. Ecco. Ora devi darmi del tu e chiamarmi Edda.
6: Oh, quanta bontà, quanta benevolenza. Non ci sono abituata.
7: Ma via, via. E io ti darò del tu, come una volta. E ti chiamerò la mia cara Tora.
6: Il mio nome è Thea.
7: Oh, ma sì, è vero, naturalmente. Volevo dire Thea. Dunque, non sei abituata a essere trattata con bontà e gentilezza, Thea? Dove? A casa tua?
6: Oh, se avessi una casa mia... Ma non ce l'ho, non l'ho mai avuta.
7: Vediamo un poco. Quanto tempo è?
6: Che mi sono sposata?
7: Sì.
6: Sono 5 anni. Ah, questi 5 anni. Soprattutto i 2-3 ultimi, lei non può immaginare.
7: Lei vergogna, Thea.
6: Hai ragione, mi proverò. Dicevo, tu non puoi immaginare.
7: E anche Eilert Loveborg è lassù da 3 anni, mi pare.
6: Eilert Loveborg, sì.
7: E lassù veniva a casa vostra?
6: Sì, veniva tutti i giorni da noi, a dar lezione ai bambini. Io non potevo certo arrivare a tutto.
7: Si capisce. E tuo marito è spesso in viaggio, suppongo?
6: Sì, come giudice di pace e sovente in giro per il distretto.
7: Tia, ora mi devi raccontare tutto, è tutta la verità.
6: Ebbene, chiedi, io ti risponderò.
7: Com'è tuo marito, Thea? Nel modo di trattare, voglio dire. È buono con te?
6: Lui crede certamente di fare tutto il meglio che si può.
3: Ma tuttavia ti vuol bene, a modo suo.
6: Ah, non lo so neanch'io. No. È meglio che te lo dica subito, tanto finirà per sapersi. Mio marito non è al corrente di questo mio viaggio.
3: Ma come? Tuo marito non sa?
6: No, non era a casa. Era in viaggio anche lui. Oh, Edda, non ne potevo più. Era impossibile, sarei rimasta così sola lassù.
3: E allora?
6: E allora ho messo la mia roba in una valigia, lo stretto necessario, e me ne sono venuta via di nascosto.
3: Ma così, senz'altro?
6: Sì, ho preso il treno e ora sono qui.
3: Ma cara buona Thea, come hai avuto tanto coraggio?
6: Ma che altro potevo fare?
3: E cosa dirà tuo marito quando ritornerai a casa?
6: A casa sua?
3: Sì, ebbene.
6: A casa sua non ritornerò mai più.
3: Ma dunque, sei proprio venuta via per sempre?
6: Sì.
3: Ma chi dirà la gente, Thea?
6: Ma dicano quello che vogliono. Io ho fatto semplicemente quello che dovevo fare.
3: E ora? Ora che farei? Che progetti hai?
6: Non ne ho per ora. So soltanto che devo vivere qui dove vive Eilert Lofborg. Seppure devo vivere.
3: Dimmi, Thea, com'è nata questa amicizia fra te e Eilert Lofborg?
6: È nata così, a poco, cominciai ad acquistare una specie di potere su di lui.
3: Davvero?
6: Sì, rinunziò alle vecchie abitudini, ma non perché io l'avessi pregato, non ho mai osato di farlo, ma s'avvide che certe cose mi ripugnavano e così mutò condotta.
3: Dunque tu l'hai redento, come si suol dire.
6: Sì, almeno così afferma lui. E lui da parte sua ha fatto di me una creatura vera. Mi ha insegnato a pensare e a capire tante cose. E poi vennero i bei giorni, i giorni felici della nostra collaborazione. Egli mi permise di aiutarlo.
3: Davvero? L'hai aiutato nel suo lavoro?
6: Sì, voleva sempre che io lavorassi con lui.
3: Da buoni compagni, vero?
6: Da buoni compagni, sì, Ed. Anche lui diceva così. Oh, dovrei sentirmi pienamente felice, ma non posso, poiché non so se questo potrà durare.
3: Non sei sicura di lui?
6: L'ombra di una donna sta fra Eilert e me.
3: E chi può essere?
6: Ma non lo so. Una donna del suo passato che egli non ha mai potuto dimenticare interamente.
3: Te ne ha parlato lui stesso?
6: Una volta sola ha alluso a quel ricordo.
3: Ebbene, che cosa ha detto?
6: Ha detto che quando si separarono ella avrebbe voluto ucciderlo con un colpo di pistola.
3: Ma che? Sono cose che non succedono qui da noi.
8: Zitta, ecco testa.
9: Eccola, la lettera è bella e pronta.
3: Bene, ma credo che la signora Elfsted voglia andare via. Aspetta un momento, l'accompagno fino al cancello.
5: L'assessore Bracca chiede di salutare il dottore e la signora.
3: Lo faccio entrare?
5: Sì.
3: E dopo? Senta, vada a imbucare questa lettera.
5: Va bene, signora.
10: È permesso presentarsi a un'ora così mattutina?
3: Ma certo che è permesso.
9: Lei è sempre il benvenuto. L'assessore Brack e la signorina, la signora Elster.
10: Oh, molto lieto.
3: È buffo osservare la luce del sole, caro assessore.
10: Mi trova diverso?
3: Sì, un po' più giovane direi.
10: Oh, grazie.
3: Ma Matteo è sulle spine, ha fretta di andare via. Caro assessore, torno subito.
9: Vuole sedere?
10: Oh, grazie, sì, solo un momento. Vorrei dirle due parole, caro Tesla.
9: Sì, capisco. La festa è finita e si viene al serio.
10: No, per il denaro non c'è fretta. Anche se avrei preferito che ci fossimo adattati a un arredamento più modesto.
9: Oh, impossibile. Ma pensi a Edda, mio caro. La conosce bene, no? Non potevo certo offrirle un appartamento piccolo borghese.
10: Ah, lo so. Questo è il guaio.
9: E poi, per fortuna, la mia nomina professore non può tardare molto.
10: Ma, sa, sono cose che possono andare per le lunghe.
9: Eh? Perché ha forse qualche notizia in proposito?
10: Nulla di preciso. Cioè, sì, una notizia ce l'ho.
9: Ah, e quale?
10: È tornato in città Eilert Löfborg, il suo vecchio amico.
9: Ah, sì, sì, lo sapevo.
10: Ah, sì? E chi gliel'ha detto?
9: La signora che è uscita con Edda.
10: Ah.
9: E pensi, pensi, io sento dire con mia grande gioia che ha ripreso una vita normale.
10: Eh sì, così si dice.
9: E pare, anzi, che abbia pubblicato un libro.
10: Per bacco.
9: Ci pensa. Cioè, dico, non è una cosa magnifica? Un uomo di tanto talento. E io che avevo la dolorosa certezza che si fosse rovinato per sempre.
10: Era l'opinione di tutti.
9: Però non so immaginare che cosa farà adesso. Di che cosa vivrà.
4: Dalla mattina alla sera Tessman si chiede di che cosa si vivrà.
9: Oh, ma santi Dio, Edda. Parlavamo del povero Eilert Löfborg. Ah, gli ho scritto una lettera Aurora. Sai, Edda, l'ho pregato di venire da noi questa sera.
10: Ma caro amico, lei stasera deve venire alla mia cena di scapoli. Me l'ha promesso ieri, allo sbarco.
4: Ma lo avevi dimenticato, Tessman? Oh,
9: sì, per Diana lo avevo proprio dimenticato.
10: E d'altronde può star certo che non verrà.
9: Löfborg? Ah, perché dici questo?
10: Caro Tessman... E anche lei, signora, non posso prendermi la responsabilità di lasciarvi ignorare un fatto
9: che riguarda Löfborg?
10: Che riguarda lui e anche lei, Tessman.
9: Parli dunque, assessore.
10: Lei deve prepararsi all'idea che non otterrà la cattedra così presto come desidera e aspetta.
9: Come? C'è qualche ostacolo?
10: Eh sì. Pare che la cattedra sarà messa a concorso.
9: A concorso? Ah, Edda, hai sentito?
4: Senti, senti.
9: Ah, e chi sarebbe l'altro concorrente? No, non sarà mica...
10: Proprio lui, Eilert Löfborg.
9: Ah, no, non posso crederlo, è impossibile, no.
10: Eppure, probabilmente sarà così.
9: Oh, ma caro assessore, questo sarebbe per me uno schiaffo inqualificabile. Ci pensa, io ho moglie, sa... Edda e io ci siamo sposati nella certezza che io avrei ottenuto quella cattedra. Abbiamo fatto un mucchio di debiti. E santi Dio, si può dire che quella cattedra fosse già mia. O forse no?
10: Sì, probabilmente lo otterrà. Solo mediante un concorso.
4: Pensa, Tessman, sarà una specie di competizione sportiva.
9: Oh, cara Edda, ma come puoi restare così indifferente?
4: Ma no, non è vero, attendo il risultato con la massima ansietà.
10: Beh, arrivederci, Tessman. Sul tardi, facendo la mia passeggiata, verrò a prenderla per la cena.
9: Ah, sì, non so più dove ho la testa.
4: Arrivederci, caro assessore. Torni presto.
10: Mille grazie.
9: Addio, caro amico. Mi scusi, deve scusare.
10: Arrivederci.
9: Edda. Non ci si dovrebbe mai arrischiare così nel paese delle avventure.
4: Parli di te?
9: Sì, scusa. Non si può negare che sia stata una follia. Sposarsi, mettere su casa fondandosi su vaghe probabilità.
4: In questo... Non posso darti torto.
9: Beh, se non altro, abbiamo il nostro bel nido, Edda. Ti ricordi? La casa di cui sognavamo insieme.
4: Era inteso che dovevamo far vita di società, avere casa aperta.
9: Sì, mio Dio, sì. Era una gioia per me, figurati, vederti brillare come padrona di casa, in un ambiente raffinato. Era una vita tutta diversa quella che dovevi fare tu.
4: Naturalmente per ora non potrò più avere il domestico.
9: No, purtroppo, sai, tenere un domestico non è proprio il caso.
4: Il cavallo da sella che mi avevi promesso.
9: Oh, un cavallo da sella?
4: Non devo neanche pensare.
9: Ah, mio Dio, è evidente.
4: Beh, ad ogni modo mi rimane qualcosa nell'attesa per consolarmi.
9: Oh, Dio sia lodato, Edda. E che cos'è?
4: Le mie pistole, Jorgen.
9: Le tue pistole?
4: Pistole del generale Gabler.
9: No, per carità, tesoro! La lascia stare con gli oggetti pericolosi! Fallo per amor mio! Eva!
8: Secondo atto.
4: Per la seconda volta, buongiorno, assessore!
10: Buongiorno, signora Tessman!
4: Bari, assessore, ora l'ammazzo!
10: No. Oh, Non mi prende di mira a quel modo.
8: Ecco quel che succede a chi prende le vie traverse.
10: Ma è pazza?
8: Dio mio! L'ho colpita forse?
10: Insomma, basta con questi scherzi.
8: Entri dunque, assessore.
10: Accidenti. Ma pratica ancora quello sport. Permetta, signora. Oh, per oggi basta con questo gioco, eh?
8: Nel nome di Dio, cosa vuole che io faccia tutto il giorno?
10: Non ha avuto visite?
8: Neanche una.
10: E Tesman? Non è in casa?
8: No. Subito dopo il pranzo è corso dalle zie.
10: E sono stato uno stupido.
8: Perché stupido?
10: Perché avrei dovuto venire un po' prima.
8: Non avrebbe trovato nessuno. Dopo pranzo mi sono ritirata nella mia stanza per cambiare d'abito.
10: E non c'è una fessura nell'uscio da poter intavolare trattative?
8: No. Lei ha dimenticato di farla fare.
10: Ah, altra sciocchezza da parte mia.
8: Allora, sediamoci. Non le pare un'eternità che non ci parliamo noi due?
10: Noi due soli, vuol dire?
8: Appunto.
10: Non c'è stato giorno che io non desiderassi il suo ritorno.
8: Anch'io ho avuto lo stesso desiderio per tutto il viaggio.
10: Lei? Davvero, signora Edda? Credevo che si fosse tanto divertita. Tesman lo ripeteva in tutte le sue lettere.
8: Eh già, Tesman. Per lui non c'è nulla di più bello che frugare nelle biblioteche, copiare vecchie pergamene. Ma io mi sono annoiata a morte.
10: Proprio a morte?
8: Ma sì, se lo può immaginare, 6 lunghi mesi senza incontrare una persona che appartenga al nostro ambiente. Nessuno con cui parlare dei fatti nostri.
10: Sì, immagino. Anche per me sarebbe stata una privazione.
8: Ma il peggio. Il peggio di tutto era.
10: Era?
8: Vivere sempre, eternamente, con la stessa persona.
10: Già, mattina e sera, già, tutto il giorno a qualunque ora. Se ci si pensa.
8: Sempre, eternamente.
10: Vabbè, ma mi pare che con il nostro ottimo Tesman si possa.
8: Tesman è uno specialista. E viaggiare con uno specialista non è molto divertente.
10: Ma neppure con uno specialista che si ama.
8: Oh, no. Per carità, non usi quella parola nauseante.
10: Ma come? Signora Edda.
8: Dovrebbe provare lei. Sentir parlare di storia della civiltà dall'alba al tramonto.
10: Ah, sempre, eternamente, sì.
8: E l'industria domestica nel Medioevo. Quella poi era il mio incubo.
10: Ma come mai allora?
8: Come mai ho sposato Jürgen Tesman, voleva dire?
10: Diciamo pure così.
8: Ero stanca. Ero stanca di ballare. Caro assessore, la mia ora era suonata. Oh, no. Questo non lo volevo dire, neppure pensare.
10: E infatti, sono certo che non ha nessuna ragione di pensarlo.
8: Jürgen Tesman è un uomo corretto sotto tutti i rapporti.
10: Corretto e per bene, questo è certo.
8: In fondo, io non li vedo nulla di veramente ridicolo. Che ne dice?
10: Ridicolo? No, direi di no.
8: E poiché voleva a tutti i costi assicurare anche il mio avvenire, non vedo perché avrei dovuto rifiutare.
10: Da questo punto di vista. Sì.
8: Era molto più di quel che mi offrivano gli altri corteggiatori, caro assessore.
10: Io certo non posso parlare a nome degli altri, ma per quanto mi riguarda, lei sa che mi sono sempre tenuto a rispettosa distanza da vincoli matrimoniali. Per principio, signora Edda.
8: Sì, sì, sul conto suo non mi sono mai illusa.
10: Tutto quel che desidero è un cerchio affettuoso di buoni amici ai quali io possa rendermi utile coi fatti e con le parole e andare e venire da amico provato.
8: Del marito, vero?
10: Bah, a dirla schietta, della moglie piuttosto, senza escludere il marito, si capisce. Vede, una combinazione di questo genere, che chiameremo triangolare, in fondo è piacevolissima per tutte le parti.
8: Lo credo. Più di una volta in viaggio ho sentito la mancanza di un terzo.
10: Per fortuna il viaggio di nozze è finito.
8: Può darsi che il viaggio sia lungo, molto lungo.
10: E allora si scende dal treno e si fa un po' di moto.
8: Io non scendo mai dal treno.
10: Ah, davvero?
8: No, perché c'è sempre qualcuno che...
10: le sbircia le caviglie, vero?
8: Precisamente.
10: Che vuole, Dio mio?
8: Non mi piace. Preferisco restare seduta al mio posto.
10: E se un terzo salisse nello scompartimento?
8: Allora sarebbe un'altra cosa.
10: Un amico provato, perspicace.
8: Divertente, pieno di risorse.
10: E niente affatto specialista.
8: Sarebbe un vero sollievo.
11: Oh, che caldo! Trascinarsi appresso questa montagna di libri. Sono tutto sudato, Edda. Oh, guarda! Come, già qui, assessore? Berta non me l'ha detto.
10: Sono venuto dal giardino.
8: Ma che cosa sono tutti quei libri?
11: Roba della mia specialità, di cui avevo bisogno.
8: Della tua specialità?
10: Certo, della sua specialità, no? Signora Tesman, eh?
11: Sì, sì, Edda. Bisogna seguire tutto quello che si scrive e si stampa.
8: Già, già. Capisco.
11: Ah, guarda, guarda. Ho trovato anche il nuovo libro di Loborg. L'ho sfogliato un po' per strada. Oh, è scritto con una misura straordinaria. È strano, perché prima non scriveva così. Ora porto di là questa roba. Tagliare le pagine sarà un vero piacere. E poi devo anche cambiarmi, no? Ah, a proposito, Edda, la zia Julle non viene stasera.
8: Ah, no? La storia del cappello non le è andata ancora giù?
11: Oh, ma neanche per sogno. Ma come può pensare una cosa simile della zia Julle? Ma figurati. È che la zia Rina sta molto male, sai?
8: Oh, le zie, poi sempre le zie.
11: Che cosa?
8: No, nulla, nulla.
10: Cos'è questa storia del cappello?
8: Oh, un incidente che è successo stamane con la signorina Tesman. Si era tolto il cappello e l'aveva posato su una sedia. Ed io ho finto di credere che fosse il cappello della domestica.
10: Cara signora Edda, come ha potuto far questo a quella buona vecchietta?
8: Che vuole. Mi piglia così senza che io me ne renda conto. Ed è più forte di me. Non so spiegarmelo neanch'io.
10: Lei non è felice. Ecco la ragione.
8: Non so infatti perché dovrei essere felice. Può dirmelo lei, forse?
10: Ma tra l'altro perché ora possiede la casa che aveva sognato.
8: Oh, non può immaginare la noia mortale che sento in agguato qua dentro.
10: Ma è possibile che la vita non offra uno scopo a lei come agli altri, signora Edda?
8: Chissà che genere di scopo potrebbe essere. A volte penso... Ma certo, anche questo è impossibile.
10: Chi lo sa, chi lo sa? Sentiamo.
8: Se potessi indurre Tesman a gettarsi nella politica...
10: Tesman? No, no, no, no, senta, non è pane per i suoi denti, proprio no.
8: Lo credo anch'io, ma se tuttavia lo spingessi...
10: Ma che soddisfazione le darebbe, se non è una carriera adatta a lui, perché indurvelo?
8: Perché mi annoio, ha capito?
10: Ma mi sembra che le cose stiano per cambiare adesso. Che incombano compiti più seri. Quelli che in stile elevato si chiamano gravi responsabilità. Nuovi doveri, insomma, piccola signora Edda.
8: Stia zitto,
12: Quello non succederà mai.
13: Ne riparleremo fra un annetto al massimo.
14: Edda! Edda! Einar Lobang non si è fatto vivo?
15: No.
14: Beh, allora vedrai che sarà qui da un momento all'altro.
10: Crede proprio che venga?
14: Sì, sì, ne sono quasi sicuro. Sì, sì, sì. Però bisogna che io lo aspetti. Sempre che non le dispiaccia.
10: Oh, c'è tutto il tempo. Nessuno verrà da me prima delle 7, 7:30.
14: Oh, bene, bene, bene. E allora possiamo tenere compagnia a Edda fino a quell'ora? E aspettare Loborg.
3: E alla peggio il signor Lovborg può restare con me?
14: Ma Edda, dico, ma ti pare opportuno che rimanga con te? Dimentichi che la zia Yulle non può venire.
3: No, ma ci sarà la signora Elfstedt e possiamo prendere il tè assieme, in tre.
14: Ah, beh, così allora è un'altra cosa.
5: Già. Signora? Signora, c'è di là un signore che chiede di lei.
3: Entri pure.
14: Sono sicuro che lui, eh?
16: Oh, caro Eiler.
14: Dopo tanto tempo ti si vede, finalmente.
16: Grazie per la tua lettera.
3: Benvenuto, signor Lovborg. Non so se i signori si...
16: L'assessore è Brack, se non erro.
10: Sì, sì, ho già avuto il piacere parecchi anni fa.
14: E ora considerati a casa tua, Eilert. Non è vero, Edda? Ti stabilisci in città, mi hanno detto.
16: Questa è la mia intenzione.
14: Oh, un'ottima idea. Sai, ho comprato il tuo libro. Sì, ma non ho ancora avuto il tempo di leggerlo.
16: Ma puoi risparmiarti quella fatica.
14: Cosa intendi dire?
16: Non è proprio nulla di speciale.
14: Guarda, ma come sei tu che lo dici?
10: Ha avuto un successo enorme, ho sentito dire.
16: Già, è appunto quel che volevo. E perciò l'ho scritto in modo che potesse avere il consenso di tutti.
14: Ah, ecco, sì, capisco.
16: Ma quando uscirà questo, Jorgen Tessman, allora sì che lo dovrai leggere. Perché qui ho messo la verità. Qui mi do veramente per quel che sono.
14: Ah, davvero? E che cos'è?
16: Il seguito.
14: Il seguito? E di che cosa?
16: Del mio libro.
14: Ma Eiert, questo libro arriva fino ai nostri giorni.
16: Appunto. E quest'altro tratta dell'avvenire.
14: Dell'avvenire? Ma santo Dio, non ne sappiamo nulla dell'avvenire.
16: Non importa. Qualcosa se ne può dire lo stesso. È diviso in due parti. La prima parla delle forze civilizzatrici dell'avvenire e la seconda dei futuri sviluppi della civiltà.
14: Che strano. Sai che a me non mi sarebbe mai venuto in mente di scrivere nulla di simile.
3: Ah, no. No, di certo.
16: L'ho portato per leggertene qualche passo stasera.
14: Sei molto gentile, ma sai, stasera io non saprei proprio come fare.
10: Le spiegherò, signor Lovborg. Stasera c'è una piccola riunione a casa mia. Festeggiamo il ritorno di Tessman, capisce?
16: Allora non mi trattengo.
10: Mi lasci finire. Non ci farebbe il favore di venire con noi?
16: No, grazie. È impossibile.
10: Ma su, via, venga. Siamo un piccolo gruppo ben scelto, sai. Le garantisco che faremo baldoria, come dice la signora Edda.
16: Ah, non ne dubito. Tuttavia.
10: E poi potrebbe portare con sé il manoscritto, farne lettura a Tessman in casa mia.
14: Già, Eilert, no, si potrebbe fare così.
3: Ma caro Tessman, se il signor Lovborg non vuol venire, sono sicura che preferisce restare qui a prendere il tè con me.
16: Con lei, signora?
3: E con la signora Elfstedt.
16: Ah, l'ho vista oggi di sfuggita.
3: Ah, sì? Verrà qui stasera. Bisogna assolutamente che lei si fermi, signor Lovborg, altrimenti non ci sarà nessuno che l'accompagni a casa.
16: È giusto. Grazie, signora. Resterò.
3: Bene. Allora vado a dare ordini a Berta.
14: Senti, Eilert, questo avvenire della civiltà, no? Sarà il tema delle conferenze che vuoi tenere, immagino.
16: Sì.
14: Perché sai, ho sentito dire dal libraio che in autunno terrai un corso di conferenze.
16: Sì, è la mia intenzione. Non devi avertene a male, Tessman.
14: Oh no, per carità, Dio me ne guardi.
16: Mi rendo conto che questo intralcia i tuoi piani.
14: Ma sai, non posso pretendere che tu per riguardo a me...
16: Ma aspetterò la tua nomina.
14: Come? Aspetterai? Ma, oddio mio. Ma allora la zia Yule aveva proprio ragione.
9: Sì, lo sapevo. Edda, pensa, Edda.
15: Ehi, Bert, non ha nessuna intenzione di tagliarci la strada.
7: Tagliarci? E che sento io di grazia? Volete venire, signori, a bere un bicchiere di punch freddo?
10: Ah, con piacere.
15: Ottima idea, Edda, ottima. Ora che mi sono tolta per il peso, mi sento così leggero.
7: Anche lei, signor Lovebrook, la prego.
17: No, grazie, signora. Io non prendo nulla.
10: Ma come? Il punch non è veleno, che io sappia.
17: Per qualcuno, forse sì.
7: Andate. Però io compagnia al signor Loppo.
9: Sì, certo. Certo, cara Edda, va bene. Ha visto?
15: La zia Juve. La zia Juve ha sempre ragione.
7: Le mostrerò qualche fotografia, se la interessa. Ecco, guardi, questo gruppo di montagne, signor Lovebrook. È il massiccio dell'Ortla. C'è il nome scritto da Tesman. Ecco qui, il gruppo dell'Ortla presso Merano.
17: Edda Gabler.
7: Zitto.
17: Edda Gabler.
7: Sì, una volta mi chiamavo così, al tempo in cui ci conoscevamo lei ed io.
17: Edda Gabler sposata. E sposata a Jorgen Tesman.
7: Già. Sono cose che capitano.
17: Ah, Edda, come hai potuto gettarti via così?
7: Questi discorsi non mi piacciono. E questa, signor Lovebrook, è la vallata d'Ampezzo. Guardi queste cime. Ah, Tesman, dimmi, come si chiamano queste strane montagne?
9: Fa vedere? Ah, sì, sono le Dolomiti.
7: Sì, le Dolomiti, signor Lovebrook.
9: Senti, Edda, volevo chiederti, devo portare qui un po' di punch? Per te, almeno, se Eilert non ne vuole, eh?
7: Ma sì, grazie. E anche qualche biscotto.
9: Sì, va bene.
13: Rispondimi, Edda, perché l'hai fatto?
7: Se seguita a darmi del tu, non le dirò più una parola.
13: Non posso darti del tu, nemmeno quando siamo soli.
7: No, mentalmente, se vuole, ma non a parole.
13: Capisco. Questo offende il suo amore per Jorgen Tesman.
7: Amore? Lei mi fa ridere.
13: Dunque, niente amore.
7: Ma niente infedeltà. Non è roba per me.
13: Edda, una domanda sola.
7: Silenzio.
15: Ecco qui le cosine ghiotte.
7: Hai riempito due bicchieri. E il signor Lovebrook non beve?
9: Sì, lo so, ma la signora Elfstedt sarà qui tra poco.
7: Ah, sì, è vero, la signora Elfstedt.
15: Non te ne ricordavi, eh?
13: Edda, risponda a quest'unica domanda.
7: Che domanda?
13: Anche nelle sue relazioni con me non c'era amore.
7: Ma chi può saperlo? Mi sembra che siamo stati due buoni compagni. Due intimi amici, no? Lei soprattutto mi apriva il cuore con tanta franchezza.
13: Lei voleva così?
7: Quando ci penso mi pare che ci fosse qualcosa di bello, di attraente, di audace quasi in quella intimità segreta.
13: Sì, è vero, Edda. Ed io mi confessavo a lei. Le dicevo quello che nessuno sapeva allora. Che avevo passato giorni e notti in orge sfrenate. Giorni e notti intere, senza tregua. Ah, Edda, quale doveva essere il suo potere per costringermi a simili confessioni?
7: No, ma crede che vi fosse un potere in me?
13: E come spiegarlo altrimenti? E le sue interrogazioni, le velate domande.
7: Che lei comprendeva a volo?
13: Era strano che lei mi interrogasse così audacemente.
7: E lei? Come poteva rispondermi, signor Lovebrook?
13: Non so più capire, adesso. Ma mi dica, Edda, non c'era un po' d'amore in fondo a quell'intimità? Non c'era da parte sua un desiderio di purificarmi?
7: No, non era proprio così.
13: Che cosa la spingeva, allora?
7: Ma le sembra così strano che una fanciulla, quando le è possibile, in tutta segretezza...
13: Ebbene?
7: Si lasci attirare a gettare uno sguardo in un mondo che è costretta ad ignorare.
13: Complicità nella sete di vivere. Ma
17: Questo almeno avrebbe dovuto durare.
8: La colpa è sua.
17: Fu lei a rompere.
8: Sì. Davanti al pericolo che il nostro legame diventasse una realtà.
17: Perché non ha fatto sul serio quel giorno? Perché non mi ha ucciso invece di minacciarmi soltanto?
8: Ho paura dello scandalo.
17: Sì, Edda. Lei è vile, in fondo.
8: Spaventosamente vile. Ma ora le farò una confidenza.
17: Ebbene?
8: Se non ebbi il coraggio di ucciderla, non fu quella la mia peggiore viltà quella sera.
17: Oh, Edda. Edda Gabler, tu dunque volevi?
8: Buddy non deve mettersi in testa

incontri, ovvero gli anni 70 in purezza, i miti vecchi e nuovi degli anni 70 nelle interviste di due signore della radio, Dina Luce e Elena Doni, alle stelle del tempo, della cultura e dello spettacolo, e che Rai Radio Techetè propone all'ascoltatore di oggi in una selezione a cura di Edoardo Melchiorri, che vi augura buon ascolto.

0: Incontri, a cura di Elena Doni.
1: Bruno Lauzi, cantautore naturalmente. Bruno Lauzi, 37 anni, è nato ad Asmara ma è cresciuto a Genova. Ha scritto un numero imprecisato di canzoni, un numero enorme di canzoni, comunque ha pubblicato 10 LP, 150 pezzi più o meno in tutto, no?
2: Sì, tra i singoli che non sono andati in LP, sì, grosso modo 150 canzoni. Ne ho scritte molte di più, ma ne butto via moltissime, cioè solo questa settimana ne ho scritte 6 o 7, non ricordo neanche il numero, tanto non hanno importanza perché poi le getto, quindi.
1: Ecco, ma come funziona il mestiere di cantautore? Aspetti la cosiddetta ispirazione oppure la mattina ti metti a tavolino, diciamo, a scrivere le tue canzoni?
2: Beh, ognuno ha i suoi metodi, un po' come gli scrittori. Ci sono di quelli tipo Jack London che si alzavano alle 6:30 di mattina tutti i giorni, no? Con la penna, deve essere in un certo modo, la carta deve essere di un certo colore, o verde o rosa o gialla. Ci sono quelli che scrivono così.
1: E Bruno Lauzi come scrive?
2: Ma io scrivo in genere su fogli bianchi sul dorso della chitarra, cioè rovesciando la chitarra e scrivendo sopra il dorso della chitarra direttamente, perché per me parola e musica nascono contemporaneamente. Una frase di testo mi suggerisce una frase di musica e viceversa, e quindi va avanti così, ma nel giro di 10 minuti o un quarto d'ora massimo la canzone è terminata. Per me è sempre stato così. Ritornerai l'ho scritta al tempo che dura, cioè esattamente 3 minuti.
1: È quella che io direi una ciambella che riesce col buco, no? Quando va tutto bene.
2: Esatto, ecco. Ma sono poche.
1: Ecco, tra le canzoni di Bruno Lauzi, quali sono secondo te le ciambelle venute col buco?
2: Ma sono tante nel primo periodo e cominciano a essere di nuovo sufficientemente presenti ora, in questo periodo che sta nascendo oggi. Cioè la più riuscita per me rimane Il Poeta, e Il Poeta resterà probabilmente nella piccola storia della canzone italiana. Mi hanno citato su un'enciclopedia, questo mi fa abbastanza ridere.
1: E anche abbastanza piacere, va?
2: Piacere moltissimo, ma mi hanno citato per Il Poeta, e questo è una cosa che mi dà una gioia enorme, perché è una canzone alla quale non rinuncerò mai. Però adesso sto ritrovando una vena che non dico porti alla purezza di questo pezzo, ma questi sono veramente dei casi unici.
1: Ti consideri un poeta, Bruno?
2: No, non mi considero un poeta. Poesia, bisogna intendere che cosa si intende. Ci sono delle persone che vivono in un modo. Io ho degli amici, conosco dei vecchi, conosco dei poveri, dei ricchi, che vivono poeticamente dentro. Conosco della gente che è poeta, ma nel modo di fare, se si intende nel modo tecnico, cioè no, allora no, sono un canzonettista, non sono un poeta. Mia figlia è più poeta di me, che ha 5 anni, giustamente vive da poeta, no?
1: Ecco, tu come vivi?
2: Ah, io vivo in una maniera molto borghese. Oggi è una parola che fa molta paura, no? A tutti, nessuno è borghese, siamo tutti...
1: ceto medio.
2: No,
1: si preferisce.
2: Noi siamo tutti così. Ceto medio, comunque progressista, si dice la parola progressista, anche ceto medio è progressista. Io non sono né progressista né retrogrado. Sono proprio un uomo tranquillo, con dei concetti di un'altra epoca per molte cose, e in altre molto più avanzato di certi miei colleghi che credono di essere avanzati, insomma.
1: Ma non credi che in questo momento della nostra vita, in questi nostri anni, ci siano anche delle grandi idee che è giusto mettere in musica, proprio perché la musica è il modo più facile per arrivare al maggior numero di persone?
2: Non è il mio problema, cioè io ritengo insisto a dirlo, l'ho già dichiarato tante volte, ci sono due tipi di artisti: i provocatori, che sono questi di cui stai parlando tu in questo momento, cioè i provocatori di sensazioni, di emozioni, di messa in moto di meccanismi troppo tempo dormienti, eccetera, e i consolatori.
1: Ecco, cosa pensi tu dei provocatori?
2: Ah, io ho il massimo rispetto, ma non sono un provocatore, non posso farci niente.
1: È una questione di carattere, quindi.
2: Sì, ti spiego com'è nata. Sempre per questo mio mestiere è nato un giorno sotto i bombardamenti, nel 1943, quando mi sono trovato in un rifugio e in mezzo alla gente spaventatissima in centro meridione ero. Gente spaventatissima che urlava, piangeva vestita di nero, gramaglie, il solito clima da fine del mondo. Ho sentito il bisogno di mettermi a cantare Macariolita, Reginella Campagnola e cose del genere. E ho visto la gente illuminarsi. Non stavo dando dei concetti, stavo dando delle consolazioni. E ho visto la gente illuminarsi e ogni allarme aereo venirmi a prendere a casa chiedendo a mia madre: venite nel nostro rifugio piuttosto che quell'altro. Beh, signora, lo faccia venire con noi. E mi portavano a spalla gli studenti, mi ricordo, mi portavano nei rifugi e io improvvisavo degli show. E mi sono accorto che ci vogliono gli infermieri. Cioè, le barricate sono naturali e ci sono nei momenti storici precisi le barricate. Però ci vogliono anche le infermerie. Cioè, io sono convinto che una bella infermiera piaccia molto di più di un agitatore, capisci? Cerco di essere una bella infermiera.
1: Ecco, tu cerchi di essere un consolatore, però la realtà è che le tue canzoni sono tristi.
2: Ma la ragione è semplice, e sono tristi perché io scrivo canzoni quando sono triste, perché quando sono allegro esco. Se non è una buttata, è una cosa vera, cioè è normale. Quando tu sei pronta, tu sei una donna con la tua giusta femminilità, quando la tua femminilità è sicura di sé, tu non stai chiusa in casa. È vero o no? Tu esci.
1: Quindi in pratica
2: fuori, a regalarla al mondo, a regalarla alla vita, alla giornata di sole, al pomeriggio, ai tuoi amici, agli incontri, alle amiche, al tè, o quel che ne so io, a fare un lavoro, a portare un sorriso a un banco di vendita perché sei una vendeuse, oppure a portare allegria in una scuola perché sei una maestra, oppure, capisci?
1: Quindi quello che fa cantare non è l'allegria, tu dici, è piuttosto la tristezza. E che altro vediamo? L'amore, sempre l'amore? No,
2: io non sono uno di quelli fissati. Infatti la mia carriera è cominciata con un long playing che adesso reinciderò perché mi pare giusto dopo 10 anni,

0: Per mio figlio, una canzone per la. Finalmente ho una piccola cascina in campagna.
1: Campagna, però anche città, ecco, questo volevo arrivare, no? Anche la città, in fondo, ci sono molti riferimenti alla città nelle tue canzoni, anche la città, in fondo, è un motivo di ispirazione, mi sembra, no?
0: Sì, molto triste perché io sto a Milano, che è il massimo della tristezza, della intesa come città in Italia, perché poi naturalmente c'è Detroit.
1: È un'immagine che vale anche per Genova?
0: Ma Genova è una città di fuga, cioè proprio Genova è una città dove la dimensione del mare in fondo alla strada ha sempre dato a tutti noi, cioè parlo di Tenco, io, Paoli, Bindi e tutti gli altri che ci sono stati, solamente la grande voglia di andare via.
1: È curioso questa Genova, no? Che ad un certo punto ha messo al mondo un gruppo di persone che si sono espresse nello stesso modo, appunto attraverso la canzone, che è la poesia per tutti, vorrei
0: Senza
1: dire, no?
0: influenzarsi però.
1: Ecco, però vi conoscevate, sento, no? Vi
0: Sì, beh,
1: frequentavate, che
0: io e
1: anni
0: Tenco
1: erano?
0: eravamo. Dunque, era il 50. Dunque, 36, 51, a 14 anni. Io ero compagno di banco di Tenco. Ci siamo trovati insieme in quarta ginnasio e abbiamo fatto insieme la quarta e la quinta.
1: Che tipo era?
0: Molto diverso da me, non andavamo, cioè ci piacevamo molto per tanti versi, non andavamo perfettamente d'accordo per tanti altri. Lui impulsivo, generoso, un po' violento, io più riservato e più moderato, come sempre, io più borghese.
1: Ma avevate già le poesie nel cassetto?
0: No, le abbiamo cominciate a scrivere insieme, proprio le abbiamo cominciate a scrivere. Le abbiamo cominciato a scrivere così nel suo retrobottega. Lui aveva una bottiglieria di vini, sua madre, e noi scrivevamo canzoni così, lui col clarino in do, io con un piccolo banjo, e abbiamo cominciato a scrivere canzoni per noi, e poi piano piano ci siamo aggregati ai Fratelli Reverberi, e abbiamo fatto una specie di banda di New Orleans, e poi Bindi lo frequentavamo meno, era più appartato, viveva un pochino più per conto suo, lo conoscevo meglio io perché lui mi aveva trascritto la prima canzone che io avevo scritto, perché lui era quello che sapeva scrivere la musica.
1: E Tenco invece no, eravate autodidatti.
0: No, ma Tenco ha imparato, a differenza mia, che sono un ognucco duro di testa, che ci ho messo, so ancora suonare male la chitarra oggi dopo tanti anni che ce l'ho in mano. Lui invece ha imparato cinque strumenti nel giro di 2 anni.
1: Ricordi le prime parole che avete scritto insieme di quella prima canzone?
0: No, proprio assolutamente non mi ricordo neanche che tipo di cosa fosse. So solo che la cosa è nata perché io ho portato lui, che arrivava dal Piemonte, da un paesino del Piemonte, l'ho portato a vedere un film rivista che si chiamava Parole e Musica, la storia di Rogers e Hart, e c'eravamo entusiasmati e c'era un pezzo che si chiamava Slaughter on the 10th Avenue, Assassino nella decima strada, che è un pezzo lì ballato da Fred Astaire e Sid Charisse, e noi lo ballavamo nelle scale del Liceo Doria di Genova, cioè noi eravamo convinti di andare a Broadway un giorno. Noi veramente la grande molla che ci ha mosso, soprattutto Luigi e me, particolarmente, più di Gino che di Umberto, era quella di arrivare a Broadway, alla grande commedia musicale, a scrivere il grande pezzo, il grande show alla Rogers, alla Kern, alla Berlin, alla Porter,
1: A
0: Gershwin.
1: parte questa speranza di successo, quali erano le idee che vi entusiasmavano allora?
0: Ma l'idea di. Guarda, non era. Non si pensa quando si fa. Dopo si può pensare a perché si è fatta una cosa. Senz'altro quello che ci muoveva era l'amore per questa scoperta di potersi esprimere. Cioè che noi non eravamo più dei ragazzi normali come gli altri che si esprimevano a spintoni fuori dalla scuola, ma che avevamo invece da correre a casa perché avevamo da scrivere una frase musicale, inventare un discorso. Cioè stavamo scoprendo il nostro linguaggio, quello che poi sarebbe diventato il nostro linguaggio, che poi ognuno di noi ha sviluppato indifferentemente uno dall'altro senza copiarsi, senza plagiarsi, perché non ci siamo plagiati.
1: Quindi Bruno, un atteggiamento estremamente individualistico in quegli anni, no?
0: Beh, sì, senz'altro, ma io sono convinto che l'individualismo sia comunque la molla che porta avanti il mondo, anche se oggi c'è la tendenza, come si può dire, a raggruppare idee e tendenze, cioè i giovani hanno più questa tendenza a trattare argomenti più ideologizzati e più generali.

0: che riguardano di più con la cosiddetta società.
1: Però quell'individualismo lì è anche, direi senz'altro, quello che ha ucciso Tenco, cioè la speranza in un successo clamoroso e la mancanza di questo successo, perlomeno a livello così clamoroso.
0: No, secondo me è un pochino più complessa la cosa. Non è stato tanto il suicidio è una malattia, ha ragione Davide Laiolo, è un vizio assurdo e uno nasce per morire, cioè proprio per morire suicida. Ci sono delle malattie congenite, Pavese non avrebbe potuto fare altro e Tenco non avrebbe potuto fare altro. Se non succedeva lì, succedeva per un'altra cosa.
1: Sei amico di Gino Paoli?
0: Moltissimo e lo stimo molto, lo trovo forse il più coerente. Di tutti noi.
1: Senti, ma c'è una poesia tua in cui vedi brillare la poesia? No, c'è una canzone tua.
0: Ecco appunto, perché poesia l'hai detto tu, io, in cui vedo brillare la poesia, non lo so, forse il poeta, forse. Poi comunque non sta a me dirlo e secondo non mi sento poeta, cioè non sono poeta più di quanto non sia chiunque ami la vita, ecco.
2: Abbiamo trasmesso Incontri a cura di Elena Doni. È intervenuto Bruno Lauzi.

0: Incontri,
1: un programma a cura di Elena Doni.
2: Ciao a tutti, eccomi qua. Oggi ho portato una bobina di Alighiero Noschisi, una registrazione che ho fatto la settimana scorsa mentre Alighiero era ancora a Roma e stava provando uno spettacolo che è già andato in scena. Infatti sentirete qualche rumore, è uno stanzone molto grande, c'è un po' di eco. Ad ogni modo spero che vi divertiate come mi sono divertita io. Noschisi, ma come cominciò? Come cominciò la sua vocazione a imitare il prossimo?
3: Le dirò, è stato quasi un obbligo, perché un certo professor Quincy, insegnante di filosofia in un liceo napoletano, io sono napoletano, mi obbligava a declamare con la voce di vari personaggi a quel momento alla ribalta del successo, tipo da Nazari a Silvio Gilli, da Filogamo a D'Apporto, da Totò a Latina Pica, e mi obbligava a declamare su fatti veramente complessi, tipo la filosofia kantiana, non so, oppure il positivismo francese, o Hegel, oppure Marx, eccetera. E naturalmente che succedeva? Che tutti i miei colleghi si divertivano un mondo e nello stesso tempo si imparavano la lezione. Chi ci andava di mezzo ero soltanto io, che dovevo studiare il doppio, perché non solo dovevo studiare l'imitazione per fare una bella figura col professore, ma poi dovevo studiare anche in se stesso, anche proprio la materia, perché dovevo essere padrone, perché sennò il professore faceva fioccare anche i voti cattivi oltretutto.
2: Cioè lo bocciava in imitazione?
3: No, mi bocciava in filosofia, capisci? Quindi il fatto che poi avevo sempre 9 anche la licenza liceale, insomma, questo qua vuol dire che insomma, qualche cosa almeno, magari le imitazioni già mi avevano servito a qualche cosa.
2: Ma per esempio immaginiamo una lezione di quel tempo, come sì. Poteva andare, non so, mi parli di Platone.
3: Non so, allora in quell'epoca per esempio cominciavo:
4: Platone, quest'uomo chi era? Nacque nel 1000,
3: non so.
2: E chi era l'imitazione? Chi era l'imitato?
4: Faceva Amedeo Nazari, infatti ogni canto facevo chi non platoneggia con me, pistolo colga.
3: Tutti a ridere, tutti felici e contenti. Poi, tra l'altro, si erano passati la voce. Allora l'insegnante di storia dell'altre, che peraltro era piuttosto carina, quindi io già studiavo, cioè, mi chiedeva: ma oggi non si potrebbe parlare, non so, dei capitelli corinzi, saputo che lei fa anche la Magnani, eccetera. Allora io: signora mia, ma che vuol parlare così? Mi fa venire tanto da ride. Comunque, se vuole che le parli, le parlo. E giù a parlare, cioè tutti ridevano, eccetera, e si studiavano la lezione, insomma.
2: E quindi con un successo così scolastico, immediato, immagino che lei avrà pensato subito di fare l'attore.
3: Beh no, proprio subito no, perché una volta all'università ho cominciato invece a mettere su penna e su carta queste doti peculiari di appunti della vita di ogni giorno. Cioè arrivava, per esempio, che le posso dire, un personaggio tot che aveva delle caratteristiche particolari, facevo degli sfottò alle personalità cronisticamente parlando. Difatti delle volte facevo il cronista, ho fatto tutta la trafila normale, quindi stavo
2: di prima, giornalista, sì, vuol dire
3: di giornalista, stavo per esempio prima ero agli ospedali, poi sono andato alla sala stampa della questura, e allora praticamente anche quando succedeva qualche cosa io ne vedevo sempre il lato umoristico. Il direttore si incacchiava come un matto, scusi il termine, si arrabbiava come un matto naturalmente, e quindi erano scenate, eccetera eccetera, che dalla redazione di Paese Sera dovetti passare alla redazione del Mattino di Napoli per vedere se era più rendevole il direttore. Trovai un direttore amministrativo, il professor Stagno, che poi fu direttore anche del Corriere della Sera, che invece gli piacevano sto fatto che io potessi dirgli magari vari resoconti parlamentari con la voce magari o di Togliatti di quel tempo o del compagno Nenni o di Alcide De Gasperi, insomma. E allora mi cominciava a dire: che cosa ha detto oggi? Allora io:
5: oggi ha parlato il compagno Nenni e ha detto
0: che il socialismo è ancora la base del progresso, il progresso che non potrà intaccare minimamente la sorgente più pura della nostra libertà.
3: Ecco, così nascevano le...
2: E così si faceva il giornale a Napoli.
3: E così mi facevo il giornale a Napoli. Così. Poi dal giornale a Napoli passai a Roma col povero Vittorio Veltroni, che era allora il direttore del giornale radio, e mentre facevo il praticante al giornale radio, cominciavo già a risitucchiare in qualche rivistina con Ugo Gregoretti e con altri amici napoletani. Da quel momento, dal giornale radio, ebbi un'intervista con Riccardo Mantoni, che poi è l'attuale regista della compagnia che proprio stiamo allestendo, cioè lo Stivale dei miei stivali di Dino Verde,
2: con la quale debuttate?
3: Con la quale debuttiamo appunto il 31 di questo mese a Bari. E mentre appunto mi facevano questa intervista, che è capitato che Mantoni mi dicesse: ma in fondo tu sai fare tutte queste cose, ma chi te lo fa fare a te di fare tanto il giornalista? Ma applicati in altro modo. E così da Riccardo Mantoni presi il via, conobbi Nino Meloni, da Nino Meloni conobbi Griné e Giovannini, e dalla caccia al tesoro radiofonica passai alla caccia al tesoro di rivista con Billy e Riva, che nel 1953, cioè parecchi anni fa, insomma.
2: A proposito di politici, Noschese, sì. Lei certamente ha fatto ridere tutta l'Italia con tanti uomini politici, ma secondo lei qual è quello che le è venuto meglio?
3: Ma secondo me quello che mi è venuto meglio deve essere anche quello a cui voglio più bene, secondo me, il nostro capo dello Stato, che è stato anche mio professore, quindi ho avuto l'opportunità di sentirlo anche come più vicino che degli altri, e mi ha dato anche l'opportunità di, dopo una specie di sanzione che avevo avuto per aver gettato i primi strali nel campo satirico politico, mi ha dato la possibilità di riabilitarmi con una nuova concezione, con una nuova forma di pensiero che riposta soltanto in una persona amabile come lo è Giovanni Leone.
2: E come le disse in quell'occasione?
5: Dice che è una cosa particolare, caro Noschese, perché le assicuro che bisogna superare questi scogli. Bisogna superare questi scogli e bisogna arrivare a portare in porto tutte le nostre idee. Le nostre idee e innanzitutto i principi di una sana libertà, come ho sempre l'ho insegnato a voi e come sempre devo insegnarlo a tutti quanti.
2: Qual è stato quello più difficile, quello che magari si è impermalosito?
3: Ma nessuno, direi, si è impermalosito proprio veramente. C'è più che altro chi ha potuto più o meno considerare fatta più o meno bene la propria imitazione, ma coralmente tutti quanti hanno detto bene.
2: E c'è stato mai qualcuno che le ha chiesto di essere imitato? Perché è una grossa pubblicità.
3: E questo sì, specialmente le mogli degli uomini politici più importanti, le mogli dei ministri. Sì,
2: queste... Arrivano a casa Noschese delle telefonate?
3: No, ma magari al Quirinale, quando ci sta qualche ricevimento, qualche party, eccetera, e loro
2: la vogliamo sentire questa voce, diciamo, come
3: siccome
2: dice.
3: Sono grande ufficiale della Repubblica, allora vengo chiamato come tra, diciamo, in quella rosa di persone che sono ben accette da un punto di vista dell'ordine al merito della Repubblica Italiana, e allora magari ci stanno delle persone che mi vengono a dire: ma perché non mi hai fatto? Io ci avrei tanto tenuto che tu mi avessi fatto, perché non mi hai fatto? Io ho detto: guarda, sai che in televisione non è che possa comandare, tu ti dovresti far vedere un po' di più, magari se tu ti fai vedere un po' di più, allora che succede? Io posso avere la possibilità di farti e la gente anche di riconoscerti.
2: Come procede nel lavoro? Cioè, in altre parole, vorrei scoprire un pochino i suoi ferri del mestiere. Va sì. a conoscere queste persone, ci vive insieme, quanto tempo le studia?
3: Beh, a seconda della personalità dell'individuo stesso, quindi varia da singolo a singolo. Vado naturalmente a quasi tutti i congressi dei partiti, vado quasi in tutte le riunioni dove so che loro albergano, vado magari quando mi permettono di poterli avvicinare, li contatto direttamente e quindi poi ne faccio una specie di pastone alla giornalista e mi documento sulle loro abitudini, sul loro modo di vivere, sul loro modo di pensare e poi nasce l'imitazione.
2: Qual è stata l'ultima creata in ordine di tempo, politici o non politici?
3: Proprio l'ultima. Dunque, ultima, beh, credo che sia stato. Dunque, ne faccio tante, se non è. La bambina dell'esorcista.
2: Ah, quella
3: che dice
2: insopportabile.
3: Sì, quella che dice un sacco di porcherie, che parla con la voce roca, con la voce del demonio, e che ne dice di tutti i colori, che appunto faccio dentro in questa compagnia, lo stivale dei miei stivali di Dino Verde con Antonella Stenni e Elio Pandolfi, che fa Antonella Stenni, fa la mia mamma, e Elio Pandolfi fa un esorcista della Mutua, laico, e io che gliene dico quindi di tutti i colori perché sono indemoniato, quindi ho una specie di privilegio.
2: Senta, lo scusi, ma lei come vive? Com'è nella realtà? Le viene mai la voglia di continuare questo gioco lavoro anche nella sua vita di tutti i giorni?
3: Beh, da un punto di vista sì, perché delle volte mi astraggo completamente quando parlo con una persona, se sento questa persona particolarmente interessante sia da un punto di vista vocale, sia da un punto di vista anche così di tic, di difetti. Per esempio adesso vedo lei, no? Il fatto in se stesso che lei si copre il naso, dico perché si copre il naso? Allora per non far vedere troppo la bocca, forse perché la voglia, magari, non so, le piacerebbe ridere sommessamente, non ridere con la bocca spalancata, cioè a ognuno c'è un modo di impostare la propria, diciamo, la propria personalità, no? E dietro a ognuno di noi naturalmente c'era qualche piccolo segreto, qualche piccola cosa, qualche piccola paura, qualche piccolo complesso.
2: Senta, lei ha bambini?
3: Sì, ho due bambini, uno che si chiama Antonello e l'altra che si chiama Chiara, e tutti e due sono un pochettino attaccati al papà apposta, perché tentano di fare anche loro le imitazioni.
2: Ecco, imitano mai il papà questi bambini?
3: Sì, io credo che meno la bambina ha una duttilità particolare per la danza, per il canto, eccetera. Per esempio sa delle canzoni in americano che io nemmeno le arrivo a capire, poi pronuncia molto bene. Il bambino invece era fissato proprio con le imitazioni e diceva quasi: papà, ma guarda che la Nada fa così, non fa come la fai te. Cioè mi dava quasi dei consigli, insomma.
2: Senta, lo scherzo, ma lei è un po' un mostro. Bene. Ma c'ha qualche cosa di particolare? Cioè la sua gola, le sue corde vocali sono diverse, se le hai mai fatte vedere?
3: Sì, me le sono fatte vedere all'Università di Padova, al centro di fonetica del professor Croatto, e hanno notato che ci sono appunto queste corde vocali che sono lunghe e tozze e sono un po' particolari, perché generalmente le corde vocali sono o lunghe o tozze. Io invece ne ho tutte e due, vale a dire sia la lunghezza e sia il fatto che siano tozze, no? E anzi, il professor Croatto trovava un'analogia con la voce di una cantante, non so se lei se la ricorda, la Imma Sumac, la chiamavano,
2: certo,
3: l'usignolo delle Ande. Insomma, io dovrò essere l'usignolo magari del Chiatamone o del Vomero.
6: Avete ascoltato un incontro di Elena Doni con Alighiero Noschese.

0: fare 900 delle donne.
1: Canta Napoli, Napoli che viene a annunciare per carosonando. Nando Citarella, nipote di un carrafare e figlio di un fornare da Nocera Inferiore, statovi bene. Ah, mi stai ascoltando? A faccia mia sotto i piedi vostri, che ci potete anche abballare sotto.
2: Canta Napoli, Pietro Cernuto da Cala di Marina, Messina.
3: Canta Napoli, Gabriella Iello, Roma.
4: Canta Napoli, Francesco di Motta da Pomarico.
5: Canta Napoli, Gianni Di Carlo da Motta Montecorvino, Foggia.
6: Canta Napoli, Pierluigi Pensabene da Nasi.
7: Canta Napoli, Alessandro Pazzi da Catania.
8: Canta Napoli,
9: Davide Eusebi da Fano.
10: Canta Napoli, Antonio Di Padova da Gravina.
11: Canta Napoli, Fabrizio Mannino da Mili San Pietro, Messina.
12: Canta Napoli, Renato Trombi da Gerace.
13: Canta Napoli, Alberto D'Alfonso da Roma.
14: Canta Napoli,
15: Riccardo Tesi da Pistoia, state bene.
16: Canta Napoli, Paola Crisi Giovanni da Avezzano.
17: Canta Napoli, Marco Pistone da Riesi.

0: Buongiorno a tutti, Giulio Giorello, le ragioni di Gurdulù. Quest'oggi prendiamo le mosse da una notizia di qualche mese fa, ma ancora ricorrente nei giornali, nei media, perché evidentemente tocca un tasto molto profondo, e cioè la tematica dei trapianti e in particolare il trapianto della mano. 17 ottobre 2000 è stato effettuato oggi, 17 ottobre, all'ospedale San Gerardo a Monza, il primo trapianto di mano in Italia. L'operazione, durata poco più di 13 ore, è stata compiuta su un uomo di 43 anni che aveva perso la mano destra in un incidente ben 20 anni fa. Oggi abbiamo qui il dottor Marco Lanzetta, che è il responsabile del reparto di chirurgia della mano e di microchirurgia presso l'ospedale San Gerardo di Monza, collegato con l'Università di Milano Bicocca, e che è stato colui che ha compiuto appunto l'intervento a cui quella notizia faceva riferimento. Da una parte quindi direi un responsabile di questa chirurgia d'avanguardia, che pone problemi nello stesso tempo scientifici ed etici, e poi per discutere i vari aspetti non solo del trapianto di mano, ma forse più in generale del rapporto tra la mano, il resto del corpo e quella cosa elusiva che chiamiamo mente, abbiamo la dottoressa Lorena Preta al telefono da Roma, che saluto, e che è autrice di un testo molto stimolante fin dal titolo, Nuove geometrie della mente, la terza 1999, un insieme di interventi sul tema di psicoanalisi e bioetica, e il professor Carlo Sini, docente di filosofia teoretica all'Università degli Studi di Milano, il quale su questi argomenti della mano, della mente e del resto del corpo è più volte intervenuto, fin dai tempi in cui scrisse un libro dal titolo provocatorio Passare il segno, alla fine degli anni Ottanta, per Il Saggiatore, e che ora è ritornato sui temi del rapporto tra corpo e tecnica in un suo recente libro Idoli della conoscenza, pubblicato presso Cortina. Il trapianto di mano è riuscito, ma aggiunge subito, ora comincia la cosa difficile. Anche perché questa fase nuova è quella in cui bisogna fare i conti con la immunosoppressione e la rieducazione del paziente. Dottor Lanzetta.
1: È sicuramente la fase più difficile, ma anche la più stimolante per il paziente, nel senso che al di là dell'atto chirurgico, che appunto si esaurisce nell'arco di qualche ora, dopo un primo periodo di attesa si inizia adesso invece la rieducazione vera e propria, che è quella che porterà al risultato finale, che speriamo sia il migliore possibile su due versanti. Il primo versante è sul recupero della sensibilità, cioè che questa mano sia in grado di trasmettere delle sensazioni, e il secondo obiettivo è quello del recupero chiaramente del movimento. Queste due cose vanno di pari passo, anche se avremo delle indicazioni un po' più rapide per quanto riguarda la prima cosa, la sensibilità, e un po' più lente per quanto riguarda il movimento. Stiamo parlando di un arco di tempo che andrà tra un anno e due anni da oggi.
0: Dottor Lanzetta, lei ha detto che è la fase più difficile ma anche più stimolante dal punto di vista del paziente. E ributtando la cosa dal punto di vista invece dell'equipe che segue questo processo e dal punto di vista dello studioso, dello scienziato, non è forse anche una fase in cui voi come ricercatori potete impararne di più a proposito di quell'aspetto dell'individualità che noi conosciamo proprio come appunto problema del sistema immunitario e della reazione a un intervento dall'esterno?
1: Sì, possiamo imparare tantissimo, e l'abbiamo già fatto con i primi casi, che ricordo prima del caso italiano altri 6 pazienti per il mondo hanno ricevuto questo trapianto di mano, nella maggior parte dei casi monolaterale, in 2 casi bilaterale, cioè entrambe le mani contemporaneamente. Possiamo imparare tante cose perché partiamo da una serie di certezze che sono delle certezze chirurgiche per quanto ci riguarda. Io faccio il microchirurgo e mi occupo soprattutto di reimpiantare le parti che si amputano traumaticamente, quindi partiamo da quelle certezze su come si eseguono i reimpianti e che tipo di risultati hanno i reimpianti. Poi le altre certezze sono quelle dell'immunologia, cioè impariamo e adottiamo gli schemi terapeutici di chi fa trapianti salvavita, fegato, cuore, polmone e così via, e applichiamo delle tecniche di rieducazione che sono grandemente importate appunto dalla chirurgia della mano e ancora dai reimpianti. In più ci sono tutta una serie di incognite che però sarà molto stimolante andare a scoprire, come appunto quelle che riguardano la rigenerazione nervosa, cioè il recupero di questa sensibilità e come questa avviene, in che forme e fino a che punto, e poi tutte quella parte che riguarda l'integrazione di questa mano nuova a livello corticale, cioè un'integrazione di una parte che è stata assente per, in alcuni casi, molti anni, nel caso del paziente italiano per più di 20 anni, e adesso l'organismo deve ricominciare a utilizzarla e a sentirla come sua. Questi sono aspetti nuovi, direi estremamente originali. Per fortuna abbiamo gli strumenti per poter studiare queste cose.
0: Dottor Lanzetta, lei ha citato dei casi precedenti. Ora, una delle ragioni per cui sui media compare spesso il riferimento al trapianto della mano è per un caso, tra virgolette, un po' scandaloso, che è quello di uno dei pazienti su cui ha operato la troupe dei chirurghi di Lione, il quale nel maggio 2000 ha detto «toglietemi questa mano che mi avete trapiantato perché non la riconosco come mia». Il paziente in questione si chiama Hallam, è stato anche, credo, attaccato, diciamo così, come paziente poco affidabile, ma la battuta, credo, di Hallam è in sé, dico, non è un giudizio sulla persona, ma è sulla battuta. Questa mano, dice, io la sento viva anche se sta morendo, cioè ha una difficoltà, o ritiene di avere, o ritiene legittimo denunciare una sorta di rigetto, non tanto, credo, di natura biologica, ma forse di natura più profonda, di natura, non saprei dire se morale o,
1: certo,
0: o filosofica.
1: Dal punto di vista scientifico io continuo a insistere che il suo è il risultato più straordinario di tutti, perché pur non seguendo le indicazioni dei chirurghi e dei suoi medici, pur non prendendo più i farmaci anti-rigetto, pur non facendo più la terapia, lui non ha rigettato questa mano, ed è per questo motivo che credo lui adesso parli di rigetto psicologico e non di rigetto proprio organico. E dico, la cosa è straordinaria perché questo è il sogno di tutti i trapiantatori: indurre uno stato di tolleranza, cioè una sorta di chimerismo per cui l'organismo che riceve la nuova parte

0: fanno benissimo, non solo non hanno rigettato, ma hanno recuperato sia la sensibilità che il movimento, a parte il nostro che è stato appena fatto, e quindi direi che come inizio sul piano dei risultati è un inizio molto molto promettente. Lei tenga presente che nessun altro campo dei trapianti, dal cuore al fegato al rene e così via, all'inizio si sono avuti dei risultati così soddisfacenti. Gli ascoltatori un po' più anziani si ricorderanno il trapianto di cuore, il primo di Barna nel 67,
1: certo, l'epica che durò di Chris 17 Barna, giorni, certo.
0: I primi trapianti di fegato qualche ora addirittura, per cui noi non solo abbiamo superato la barriera di qualche ora, di qualche giorno, ma abbiamo 7 pazienti in giro per il mondo, dalla Cina agli Stati Uniti, alla Francia, all'Austria, ora anche all'Italia, che non hanno rigettato questa parte e se ne servono con soddisfazione.
1: Passerei adesso la questione a Lorena Preta, psicanalista che della Società Psicanalista Italiana, la quale appunto avrà colto la contrapposizione tra ragioni più propriamente biologiche e ragioni invece più psicologiche, diciamo.
2: Io penso che è importante non perdere di vista questa unità fondamentale corpo-mente, sulla quale io credo siamo tutti d'accordo, perché io credo che il corpo e la mente sono un continuum funzionale, no? Di cui la mente, almeno dal punto di vista della psicanalisi, è la funzione più altamente differenziata del corpo, ma dal corpo deriva e dal corpo dipende, e però anche il corpo dipende dall'attività mentale, se c'è questo continuum. Quindi è difficile scindere una fantasia relativa al corpo da un'esperienza totalmente biologica, fisiologica, corporea. Io credo quindi che possano insorgere, non dico in questo caso specifico di questa persona di cui non so nulla, ma riguardo al problema dei trapianti, possano sorgere delle fantasie, dei problemi che è bene considerare anche dal punto di vista psicologico, per non dire quasi soprattutto. Non è una cosa semplice accettare un arto non proprio, non è semplice usare non era semplice neanche all'inizio addirittura usare i bypass, che erano degli inserimenti meccanici, di elementi meccanici fatti nel corpo, perché l'identità corporea è una cosa molto complessa che si costruisce in una maniera delicata e lungo tutto l'arco della vita, in realtà, perché non nasciamo con un'idea di noi, del nostro corpo, della nostra mente così precisa, ma la costruiamo nel corso del tempo attraverso delle esperienze complesse con il mondo esterno, con quelli che ci stanno vicino.
1: Profonda unione, legame indissolubile tra corpo e mente, grande tema della filosofia. Carlo Sini toccava questo tema nel suo Passare il segno, che ho già evocato prima, in una bella pagina. Sini, proprio parlando della mano, prendeva una battuta di George Herbert Mead quando diceva che l'uomo può essere arrivato a quello che è arrivato, compreso a quella scienza che ci regala oggi così tante importanti meraviglie, tanti grandi interventi, grazie proprio alla mano. Il campo dei gesti, dice addirittura, dei gesti è responsabile di tutta quell'avventura che poi è diventata anche la scienza e la filosofia. Bellissima frase questa di Mead. A me viene in mente una battuta del fisico e filosofo John Barrow nel libro Dall'io al cosmo, quando dice: certo, provate a spiegare come è fatta una scala a chiocciola senza gesticolare un pochettino. E forse immagina che anche qualche gesto può essere d'aiuto per spiegare, che so io, un bilancio familiare o piuttosto la teoria delle superstringhe. Carlo Sini: non ci sarebbe la conversazione degli uomini senza la mano, diceva già a suo tempo Giordano Bruno.
3: Sì, non ci sarebbe l'uomo. Cioè, Giordano Bruno è stato uno dei primi, sulla scorta di Aristotele peraltro, era commentando il De Anima di Aristotele, che Bruno diceva appunto che la mano è uno strumento regio, Aristotele parlava di organo degli organi. Bruno è stato il primo a notare che l'ufficio della mano rende possibile la conversazione, quindi in linguaggio, cioè ciò che un animale non sa fare è indicare, no? Non si può indicare una cosa a un cane o a un gatto, segue il dito, non guarda la cosa. Questo è il sottofondo di ogni possibile evoluzione linguistica dell'animale umano. Non poteva esserci il commercio delle famiglie, dice lui, l'affettività che si lega tra gli uomini,

Insomma, in generale non poteva esserci la sapienza umana. Ecco, io direi, sentendo anche gli interventi molto belli che mi hanno preceduto, ci vuole una buona dose di cartesianesimo, insomma, per pensare che se mi attaccano una mano che non è la mia, non succede niente. Perché evidentemente io devo sforzarmi, per non avere rigetti psicologici, devo sforzarmi di considerare il mio corpo come una pura macchina, no? E la mente come un'altra cosa. Ora, questo si può fare come finzione e può dar luogo a risultati straordinari, ma non è vero, questo è semplicemente non vero, e credo che su questo siamo abbastanza d'accordo. Bisogna ribadire però che la metodologia di intervento della scienza non può che essere cartesiana, proprio perché non può che operare nella finzione del come se noi fossimo macchine, però non lo siamo. Ma non lo siamo non soltanto a livello di una unità funzionale mente-corpo, perché questa è di nuovo una maniera di parlare, anche al di là delle intenzioni, che tiene distinti due elementi. Io ricorderò solo due cose, cioè intanto, come il professor Giorello gentilmente sottolineava, che il grande fondatore della psicologia sociale, George Herbert Mead, ha mostrato che si comincia dal corpo per arrivare al linguaggio e che il linguaggio non è altro che una gestualità alla quale poi si accompagna tutta l'affettività, cioè la mia mano, io voglio bene alla mia mano, no? E quindi ho un rapporto che non è semplicemente strumentale. L'altra cosa ben nota è che Leroy Durand, in anni ormai non più recenti, in anni 60, ha mostrato con un rigore scientifico ammirevole che l'evoluzione dell'animale umano è andata di pari passo nello sviluppo delle capacità della mano, cioè delle capacità analitiche della mano. Mead faceva notare tra l'altro che è la mano il primo strumento d'analisi dell'esperienza di cui dispone l'uomo, mentre l'animale non ha analiticamente la possibilità di, come dire, scandire il mondo alla mano, come diciamo, con la stessa finezza, no? Con la stessa raffinatezza che ha. È incredibile cosa può fare la mano dell'uomo dal punto di vista della preziosità degli interventi, della capillarità. Bene, Leroy Durand mostrava in maniera incontestabile che lo sviluppo della tattilità nell'uomo è andato di pari passo con lo sviluppo del cervello, è andato di pari passo con lo sviluppo della parola ed è dipeso fondamentalmente dalla soglia della stazione eretta, cioè dal momento in cui l'uomo ha liberato le mani e la bocca dalla posizione invece che è tipica del quadrupede, no? Che in fondo lavora più con la bocca che con le zampe. Ecco, avere liberato questi strumenti ha determinato una sorta di reazione a catena che poi ci ha condotto sino al sapere scientifico, come lei ricordava molto bene. Allora, io non trovo stupefacente che una rieducazione di un arto estraneo alla lunga possa avere successo, perché in fondo si fa in breve tempo quello che l'evoluzione ha fatto in un lungo tempo, cioè plasmare il corpo dell'uomo al contatto con gli agenti esterni, diciamo così, per parlare in fretta. Ma nello stesso tempo questo non è affatto una dimostrazione cartesiana che il nostro corpo è una macchina, tutto al contrario, è casomai, come diceva bene Lorena Preta, la dimostrazione di una unità funzionale in cui il corpo e la mente sono polarità del linguaggio più che cose in sé, insomma, più che realtà in sé. Ecco, guarderei quindi il tutto senza superstizioni né scientistiche né filosofiche né religiose, ma pensando alla genealogia dell'animale umano, insomma.

0: Carlosini ha evocato il fantasma di Cartesio. Cartesio che appunto teorizza che l'anima è legata al corpo, forse come un nocchio di una nave. E allora se c'è un pezzo della nave che non funziona, quello si cambia, lo si aggiusta, in un qualche modo si va avanti a navigare. Però in un altro passo Cartesio dice più che un nocchiero su una nave, l'anima come legata al corpo, perché lo dimostra proprio l'esperienza della sofferenza, in cui allora l'anima sente il dolore del corpo, la privazione corporea. Le separazioni cartesiane, nate peraltro in un momento in cui si stavano ridefinendo discipline come l'anatomia e la stessa fisiologia, all'alba della grande rivoluzione scientifica del 600, l'atteggiamento cartesiano che separa e che riduce è in un qualche modo l'atteggiamento dello scienziato. E anche l'atteggiamento del medico, secondo Marco Lanzetta, che portata veramente il processo che abbiamo chiamato di rieducazione.
1: Sì, noi interveniamo in una maniera un po' più pratica da chirurghi, poi abbandoniamo il paziente e invece ci sarebbe modo di studiarne proprio un po' più in profondità le reazioni quando questa rieducazione parte e mentre prosegue, ed è questo che ci poniamo di fare anche con delle indagini strumentali che sono ad esempio le risonanze magnetiche funzionali e la cosiddetta PET per vedere a livello corticale come questo adattamento sta avanzando. Il trapianto della mano inaugura di fatto un nuovo campo della medicina e dei trapianti in particolare. Bisogna cominciare oggi, all'alba del terzo millennio, a pensare al trapianto non per salvare una vita, ma per migliorare una qualità. Io dico sempre che il trapianto della mano non è un trapianto salvavita, ma è un trapianto salva funzione. Anche se, appunto, il professor Sini prima diceva come senza la mano non ci sarebbe l'uomo. La mano è in parte la sapienza umana, proprio per questa capacità di analitica della mano. Allora propongo a voi per un ulteriore spunto di discussione, se sia veramente giusto considerare la mano come un organo non vitale e se invece, anche se da sola non è in grado di sostenere una vita, però di fatto una vita senza mani non ha una valenza, almeno nel nostro mondo occidentale. Allora, quando noi ci siamo posti il problema di reintegrare questa integrità anatomica perduta, siamo partiti da una considerazione molto semplice, cioè che chi la mano o le mani le ha perse in un momento traumatico abbia subito un trauma psicologico enorme. E quindi abbiamo visto in questi 7 pazienti che le prime reazioni sono di grande sollievo. Ho trovato la mano che avevo perso. Sono tornato quello di prima. La seconda cosa interessante in questo processo di adattamento, di reintegrazione, è che la mano che oggi, stanotte, mi è stata trapiantata e che mi dà questa iniziale soddisfazione anche emotiva, mi guardo e mi ricordo come ero prima e mi rivedo uguale. Ho superato in parte la mia deformità, il mio handicap anatomico. Questo far propria la mano di un altro diventa un processo che si conclude, che si completa mano a mano che la rigenerazione nervosa aumenta. Mi spiego meglio. Dopo l'intervento la mano non è sensibile, non sente, quindi quando è stimolata, quando è toccata o quando tocca non trasmette delle sensazioni. Ora il nervo dell'individuo che riceve la mano cresce verso la periferia lentamente, circa 1 millimetro al giorno, e nel fare così si comporta come un'onda di sensazione che piano piano colonizza questa parte, arriva verso le dita fino a che, una volta arrivato ai polpastrelli, l'ha fatta sua, l'ha fatta propria. In quel momento la sensazione che le mie dita mi trasmettono non sono più certo la sensazione del donatore, che comunque non c'è mai stata, ma sono le mie sensazioni, e quindi a quel punto io penso la mano è definitivamente mia, non è più disgiunta dal corpo che l'ha ricevuta. Alcuni di questi pazienti hanno detto che una delle cose più belle dopo il trapianto era stringere la mano della moglie e sentire questa stretta e trasferire delle emozioni. Questa forse era la cosa emotivamente più importante.
0: Lorena Preta, lesioni del corpo e ferite dell'anima.
2: No, è molto toccante la descrizione che fa il dottor Lanzetta. Mi stava venendo in mente mentre lui parlava questa bellissima immagine sfruttatissima della Cappella Sistina, dove c'è il creatore che tocca, certo, il dito, no? Che poi in realtà non si toccano, ma insomma c'è questo gesto come per toccare. Che certamente le esperienze tattili sono tra le più primitive. Io pensavo, non so, alla mano del bambino quando succhia dal seno della madre. Ci sono i bambini che proprio afferrano, no? Il seno, oppure gli indumenti che stanno in prossimità del seno della madre, ma anche gli animali lo fanno, no? Quando si aggrappano. E quindi sicuramente la mano, il tatto è una delle forme di comunicazione anche proprio più primitive e più totali, più totalizzanti, perché danno una sensazione di riconoscimento e di contatto con l'altro totale, molto più di quello che può fare la vista, che è già analitica, no? Il tatto è proprio una cosa che riguarda tutto il corpo come sensazione globale di contatto con l'altro. Insomma, non c'è nessun dubbio, io credo, sull'opportunità di provare, di creare una cultura che riesca a far accettare questo tipo di operazioni, però ecco, senza dimenticare che i fantasmi che si suscitano dietro sono tantissimi. Un termine di uno scritto molto bello di Freud, che si chiama il perturbante, uno scritto del 19 di Freud, in tedesco perturbante è la traduzione in italiano è la traduzione di un unlike, che vuol dire non familiare. Ora, il perturbante è un'esperienza sconcertante che si ha di fronte a qualcosa di familiare che però risulta estraneo. Ora, io credo che possa in un trapiantato, specialmente in un trapiantato di una mano, si può avere questo effetto di perturbante, no? C'è qualcosa di conosciuto da sempre che però è estraneo. Tutta la mitologia è basata sulla descrizione di ibridi, di esseri mostruosi formati da assemblaggi dei più vari, tra specie anche addirittura, non solo uomo e uomo, no? Specie umana e animale, per esempio. Quindi tutto questo tipo di esperienze è come se fossero già descritte, già contenute da sempre nella mente dell'uomo. Il mito è stato uno dei modi, una delle occasioni per descriverle e farne una cultura comune, sociale, del gruppo, no? Del gruppo di appartenenza. Adesso la tecnologia ci mette in grado di attuarle realmente, queste cose sempre contenute nella mente, no? E allora tutto questo va poi, come dire, rielaborato, ritradotto, ma proprio anche dalla cultura, dal gruppo, in modo che non ci sia una specie di compulsione all'agire, no? Che porta a fare continuamente ad adoperare delle soluzioni tecnologicamente avanzate, che però non si portano dietro tutta la dimensione inconscia, la dimensione dei fantasmi, delle fantasie, no? Che ci sono dietro, che pure è molto forte.
0: Lorena Preta ha evocato il perturbante, risalendo alle radici profonde del mito. Pensiamo a quel curioso tipo di chirurgia che il Padre Eterno utilizzò, tanto per dire, per creare la prima donna della costola di Adamo. Forse questo è un tipo di chirurgia a cui i nostri chirurghi non sono ancora arrivati, ma non si può mai disperare naturalmente le possibilità future. O bastava a me da ragazzino, per esempio, come perturbante Capitan Hooked, ovvero sia Capitan Uncino di Peter Pan, che aveva una protesi al posto della mano piuttosto rozza, ma piuttosto anche efficace, almeno negli scambi di opinione fatti con la spada. Allora chiedo a Lanzetta, a Sini e a Lorena Preta una valutazione, non dico conclusiva, perché diceva giustamente il dottor Lanzetta prima, siamo solo agli inizi. E forse proprio perché siamo all'inizio, la fase più difficile, non solo della rieducazione del paziente, ma dell'apertura culturale è ancora da percorrere, appunto, un giudizio e un commiato dei nostri ascoltatori. Professor Lanzetta.
1: Per quanto ci riguarda, l'argomento fondamentale è: il trapianto della mano è fattibile tecnicamente. Noi ed altri abbiamo dimostrato che si può fare. Ma ciò non vuol dire che la strada che è percorribile tecnicamente vada percorsa comunque. E direi che su questo argomento del trapianto della mano noi e gli altri gruppi ci stiamo muovendo con grande cautela e soprattutto in comunione di intenti. Mi spiego meglio, abbiamo messo a punto un protocollo che ormai è mondiale, per cui ogni centro Noi in Italia, ad esempio, siamo abilitati dal Ministero della Sanità a fare solo 5 interventi, così come i francesi, così come gli austriaci, in modo che al termine di queste esperienze nazionali i numeri, i dati, i casi che sono stati raccolti utilizzando lo stesso protocollo possano confluire e a quel punto potremo tutti insieme, e quando dico tutti non escludo gli psicoanalisti, non escludo i filosofi della scienza, anzi proprio di loro noi abbiamo bisogno, perché sono le competenze che fortemente ci mancano quando intraprendiamo un discorso così innovativo e originale. A quel punto direi con estrema calma analizzeremo i risultati e vedremo se questa è una strada che vale la pena di percorrere fino in fondo o che è prematura, e ne trarremo le dovute conclusioni. Chiaramente dal punto di vista medico quello che farà pendere la bilancia pro e contro saranno i risultati dei pazienti e quindi quanto questa mano verrà utilizzata, verrà sentita, verrà integrata fino in fondo.
0: Carlo Sini.
3: Io credo che si debba lavorare a due livelli, cioè che mentre la scienza va lasciata libera ovviamente di sfruttare le sue possibilità e approfondire quindi le sue tecnologie, i suoi orizzonti, ci debba essere però una discussione culturale che non può essere altro che interculturale. Questo è il punto vero. Oggi non possiamo continuare a pensare che il senso di ciò che fanno le nostre mani scientifiche sia affidato soltanto alla nostra mente occidentale, no? Dobbiamo confrontarci con un divenire dell'uomo che ha attraversato stazioni, stagioni differenti e che non si riassume evidentemente né nel sapere scientifico dell'Occidente, né nella filosofia dell'Occidente, ben inteso, né nel razionalismo occidentale. E come istituire questo tipo di dialogo, per esempio chiedendosi cosa sono le mani dal punto di vista di un attore del no giapponese, supponiamo, no? Cosa sono le mani, insomma, in altre culture? Ecco, il non fare questo certamente impoverisce il nostro dibattito, ma soprattutto rischia di avviarlo in un vicolo cieco, cioè lasciarlo girare sempre intorno al suo perno cartesiano, greco sostanzialmente, platonico, la mente da una parte, il corpo dall'altra e così via.
0: Ma non fa parte del nostro Occidente che non basta più anche la tradizione stessa della psicanalisi, a cominciare dal grande padre fondatore Freud? L'ultima battuta a Lorena Preta.
2: Una battuta che rischia di essere per me un manifesto di quanto invece la psicanalisi è attualissima e non è necessariamente così ancorata soltanto al pensiero positivistico o razionalista di questo secolo. Io credo che l'indicazione, quella che volevo dare io, era quella di avere un'idea integrata, diciamo, di tutte le nostre attività mentali e che portano proprio al contatto con la realtà e alla costruzione della realtà. E io credo che anche l'inconscio, lo spazio psichico, sia in una formazione continua, come tutti gli spazi umani, no? Esterni e interni, e che quindi noi stiamo assistendo a dei fenomeni che sono veramente difficilmente traducibili, non solo nel linguaggio occidentale, anche se è l'Occidente che sta provocando questi grandi cambiamenti, ma non sono traducibili proprio nei linguaggi della mente a cui siamo abituati, nello spazio psichico, non sono contenibili nello spazio psichico a cui siamo abituati. Sono delle composizioni nuove, diverse, stravolte, di cui ancora secondo me non riusciamo a capire la portata, e la cautela io credo che sia necessaria, ma non tanto ovviamente nel senso di bloccare questi tipi di esperimenti o di esperienze, quanto appunto nel fatto di rendersi conto di quanto sono stravolgenti, importanti e determinanti proprio dei nuovi assetti mentali e quindi anche poi sociali e culturali.
0: Faccio mia una delle indicazioni di Lorena quando dice appunto aprirsi al nuovo che sta emergendo senza paura, perché io ho una speranza anche di un piccolo dialogo come questo nostro sia quello di avere perlomeno ridotto il panico, il senso di timore nei confronti delle conquiste della medicina e più in generale di tutto quell'orizzonte che oggi si chiama della biotecnologia nel senso più ampio della parola. Perché la paura è un elemento importante della nostra vita, il panico pure non lo elimineremo mai, ma questa non è una ragione per costruire solo con la paura, anzi dobbiamo costruire contro la paura. Gurdulù, cioè Giulio Giorello, ringrazia Carlo Sini, Lorena Preta e Marco Lanzetta, ringraziati in ordine inverso all'ordine alfabetico, e ringrazio naturalmente tutti i radioascoltatori, dando appuntamento per sabato prossimo 14:30 le ragioni appunto del suddetto Gurdulù.

0: Rai Radio Tech e Tech.
1: (1948-1958) Il vetro di Murano e la Biennale di Venezia. Una selezione di 160 opere racconta un'epoca straordinaria di grande libertà ed inventiva. Le stanze del vetro, a Venezia fino al 22 novembre, ingresso gratuito.
2: Buongiorno, state per ascoltare la seconda ed anche ultima puntata dello speciale dedicato a Robert Mapplethor e Patti Smith, uniti in un ricordo che passa attraverso il 9 marzo, giorno in cui Robert Mapplethor nel 1989, il 9 marzo del 1989, muore di AIDS. Vicino, lontano brandelli di tempo, dalle tenebre della tua luce, prova e troverai. Provaci tu a farlo. 1, 2, 3, immaginerai di me. Non cercare più di dire addio. 1, 2, 3, ti ricorderai di me. Questo scrive Patti Smith. Sono versi dedicati alla morte di Robert Mapplethor, amico inseparabile e mai dimenticato. Buon ascolto con la seconda puntata di Robert e Patti, speciale dedicato a Robert Mapplethor e anche a Patti Smith.
3: Il momento giusto, the perfect moment, è un'espressione che riassume perfettamente l'estetica di Mapplethor. È così calzante che l'Institute for Contemporary Arts di Pittsburgh la scelse come titolo della retrospettiva dedicata a Mapplethor, una mostra la cui inaugurazione, nel dicembre del 1988, l'artista non riuscì ad andare perché già troppo malato. Negli ultimi mesi di vita, cinicamente, vista la morte che si avvicinava, Mapplethor fu celebrato in tutto il mondo. A Londra, a Parigi, a Berlino e naturalmente nella sua New York, al Whitney, nell'estate del 1988. A questa inaugurazione Mapplethor fortunatamente riuscì ad andare e, pur stanco e malato, riuscì a godersela tutta, a godersi un trionfo testardamente cercato e agognato, per il quale ha lavorato senza requie. «Ho cominciato a esistere nel 1969, quando sono arrivato a Manhattan. Prima non c'ero», ripeteva spesso.
4: Somehow I was able to pick up the magic of the moment and work with it. You know, that's my rush in doing photography. You know, it's like you get to a place and you can do it with a flower, you can do it with a cock, you can do it with a portrait, where it's really kind of like you don't know why it's happening, but it's happening. You've like somehow tapped into a space that's magic.
3: È il 9 marzo del 1989 e al Deaconess Hospital di Boston si spegne Robert Mapplethor, uno dei grandi fotografi del Novecento. Era arrivato in città dalla nativa New York il 21 febbraio per provare un nuovo farmaco contro l'AIDS, ma un'infezione polmonare all'ultimo momento ne ritarda la sperata somministrazione. Il 5 marzo, poiché non migliora, la nuova terapia è rimandata a data indefinita. L'8 marzo viene purtroppo colpito da paralisi e il 9 marzo, alle 5:30 di mattina, Mapplethor muore. Attorno a lui c'è un gruppo di amici fedeli e poi c'è il suo staff, che negli anni è diventato anche la sua famiglia. Suo padre e sua madre sono rimasti a Long Island. Va a salutarlo solo la sorella e gli resterà accanto solo Ed, il fratello minore, anche lui fotografo, nonché suo assistente per alcuni anni. E infatti è grazie a Ed che Mapplethor qualche mese prima ha scattato il suo ultimo e più celebre autoritratto. Parlo della fotografia del 1988, in cui l'artista si presenta col volto paurosamente smagrito dalla malattia, mentre con la mano grande, bianca, stringe un bastone da passeggio col pomello a forma di teschio. La foto è dura e potente perché, a causa dello sfondo scuro, ottenuto grazie a una maglia a collo alto nera, pare che il volto e la mano siano appena emerse da un qualche abisso pauroso e che il corpo, cui dovrebbero essere attaccate, sia altrove o che non ci sia più. Seppure collocati su piani diversi, il volto e il teschio restano tuttavia in collegamento. Ci sembrano anzi intercambiabili ed è come se fossero la stessa cosa. Lo sguardo di Mapplethor è fisso su di noi e ci guarda anche il teschio. Non ci sono veli, non c'è autocensura. È la malattia che ci sta guardando. Scattato materialmente dal fratello, l'autoritratto con il teschio del 1988 è in tutto e per tutto una foto di Mapplethorpe. E non solo perché sua è l'ideazione, suo di Mapplethorpe è il segno graffiante, sua l'estetica minimale, sua l'autorità di agganciare il nostro sguardo al suo ed entrambi a quello del teschio, in un circuito macabro e soffocante. Sono suoi i rapporti tra i volumi e le linee, equilibrati, puliti, essenziali, sua la capacità di coinvolgerci, di scioccare e di non farsi mai dimenticare.
0: Could you please tell us about your first encounters with Robert Mapplethorpe, who was not a famous photographer at that time?
5: No, he wasn't famous anything. I mean, it's very funny though, because sometimes people read my book and they say, well, you drop all these names, you seem like you ran around with all these famous people. And I said, none of us were famous. Even Allen Ginsberg wasn't famous. I mean, there was a cult of people that appreciated him, but most of the beat poets, Gregory Corso never had any money. Everybody was scrambling. Jim Carroll was just a kid. It wasn't, the cult of celebrity was not so big then. Even rock stars that I met that lived in the Chelsea Hotel at the same time as us, they weren't much different. I met Robert by chance. I met him going to Brooklyn looking for some friends, and my friends had moved, and they told me to go in a room and ask the boy in there if he knew where they went. And so I went in the room, and there was a boy sleeping. And I stood there and looked at him, and it was like looking at a shepherd boy sleeping, because he had all these masses of dark curly hair. He was a slender boy and just sleeping peacefully. And he woke up and I was standing there and he smiled at me. And from that moment, it just seemed like we were destined to be friends or destined to know each other. It's just his smile was so totally welcoming. It held nothing back. I was just a stranger standing in front of him. And that was my first meeting with Robert.

che negli anni 90 la sua opera, l'opera di quest'uomo tanto libero, sia stata al centro di una battaglia moralistica tra gli scranni del Congresso statunitense, che sia diventato Mapplethorpe il simbolo della libertà, è bello e commovente e allo stesso tempo eminentemente ironico. A Mapplethorpe di questa controversia forse non sarebbe importato un bel nulla. La sua vera eredità, il segno graffiante dell'indipendenza e dell'autorevolezza del suo passaggio, è nella sua fotografia, oggi esposta in tutti i musei del mondo. E il suo segno è soprattutto nel modo in cui ha trasformato S&M, l'acronimo anglosassone per sadomaso, in Sex and Magic.

0: parliamo di una mostra dedicata a Robert Mapplethorpe, o soprattutto una mostra di opere di Robert Mapplethorpe, che si è inaugurata il 1 dicembre alla Fondazione Forma per la Fotografia a Milano e che rimarrà aperta fino al 9 aprile. La mostra è abbiamo al telefono con noi la direttrice artistica di Forma Foto, Alessandra Mauro. Buon pomeriggio, ben trovata ad ascolto. E la mostra, dicevo, viene dalla Robert Mapplethorpe Foundation di New York. Allora, vogliamo raccontare un po' come mai avete scelto, cosa ha da offrire questa mostra che avete portato a Milano?
1: Sì, certo, la mostra. Abbiamo pensato di proporre questa mostra perché Mapplethorpe è senza dubbio uno dei maestri della fotografia del Novecento, che molto ha influenzato tutta la fotografia e direi in genere l'arte successiva a lui. Peraltro poi a Milano non era mai stata fatta una grande retrospettiva e questa retrospettiva presenta 180 immagini e racconta l'arco della sua carriera dei primi anni 70, quando appunto era un giovane studente del Pratt Institute e a New York viveva in una stanza del famoso, celebre, ormai Chelsea Hotel, insieme a Patti Smith, che era la sua amica, la sua musa, la sua compagna dei primi anni. E quindi appunto lui, giovane autore, giovane artista alle prime armi, si impossessa di una macchina Polaroid e comincia nei primi anni 70 a scattare le foto di sé, dei suoi amici, del mondo gay che lui frequentava. Immediatamente comincia anche a fotografare scene di sesso, ma anche oggetti, still life. Poi da lì la fotografia si impossessa sempre di più di lui, della sua creatività, fino poi a realizzare le tante serie, come ad esempio la serie sui fiori, bellissima, celeberrima, questi fiori così sensuali, o la serie dei corpi maschili che hanno una plasticità che giustamente è stata paragonata a Michelangelo, alla serie su Lisa Lyon, una bodybuilder, ai ritratti e ovviamente ai ritratti di Patti Smith.
0: Ecco, forse il fatto appunto che abbia esibito, fotografato scene sessuali, corpi molto esplicitamente esposti e anche appunto oggetti in questo senso, ha portato con sé spesso critiche, naturalmente addirittura un paio di volte accuse di oscenità e via discorrendo, e questo ha forse un po' distratto, credo, almeno durante la sua opera, no? E forse quasi quasi possiamo vedere con più lucidità noi oggi, essendo a qualche decennio ormai di distanza, invece appunto la potenza artistica, no? E quello che ci diceva adesso Alessandra Mauro, per esempio il legame con la scultura, che a me sembra veramente un elemento centrale del lavoro di Mapplethorpe, no?
1: E
0: non per caso a voi avete messo citate insomma una frase di Mapplethorpe stesso, che diceva: se fossi nato 100 o 200 anni fa avrei potuto fare lo scultore, ma la fotografia è un mezzo molto veloce per vedere, per fare scultura, ecco, che è una frase molto rivelatrice.

0: sì, certamente. In Mapperdop convivono varie anime del momento storico in cui lui viveva. C'era sicuramente anche la voglia di provocare, di conoscere e esplorare nuovi ambiti della propria fisicità, della propria sessualità e della propria arte. Lui aveva una grande vicinanza con Andy Warhol, che considerava uno dei suoi grandi maestri. Contemporaneamente convive appunto questa ansia di classicità, giustamente appunto questa voglia di essere scultorio, michelangelesco, definitivo, di arrivare alla perfezione. Lui diceva: molti fotografi cercano la perfezione, io penso di trovarla, e molte delle mie foto sono perfette, nel senso che non c'è nulla da aggiungere e nulla da togliere, e penso che avesse assolutamente ragione. Ecco, queste due anime convivono perfettamente e sono forse proprio anche costituiscono il perché poi un'opera di questo genere sia ancora così importante. Certamente siamo lontani dagli anni Ottanta, quando appunto nell'86 ad esempio una sua grande, importantissima mostra venne chiusa, la Corcoran Gallery di Washington, con l'accusa di oscenità e sollevando tutta una serie di polemiche. Ancora adesso devo dire, molte volte ci si sofferma soltanto sull'aspetto del nudo maschile, che purtroppo, ma questo sarebbe tutto un altro discorso, sconvolge molto di più del nudo femminile. Ma
1: questo sarebbe un discorso molto
0: lungo, forse non so se è il caso di parlarne ora, però veramente apre uno scenario incredibile. Comunque, al di là di tutto questo, penso che questa mostra riveli appunto questa grande classicità, questa grande forza, questo grande rigore che hanno le sue foto, dove veramente un nudo maschile dialoga perfettamente con un'immagine di un fiore, con una foto di bambino. Ci sono delle foto di bambino, una serie molto poco nota di Mapperdop, che sono di una incredibile delicatezza e malinconia, con i ritratti e poi con la sua storia di autoritratti. E l'uso della luce, una conoscenza dell'arte classica, fanno veramente di queste foto un insieme rigoroso, sorprendente.
1: Io ringrazio moltissimo Alessandra Mauro per averci così guidato molto virtualmente dentro questa mostra. Grazie mille.
0: Grazie.
1: Ricordo, è alla Fondazione Forma per la Fotografia a Milano, il sito della Fondazione www.formafoto.it. Ci diceva, la mostra si intitola semplicemente Robert Mapplethorpe, ci diceva Alessandra Mauro, quasi 180 fotografie in esposizione, che coprono veramente tutto l'arco della produttività di Mapplethorpe, e quindi è un'occasione particolarmente, credo, preziosa per vedere sia fotografie magari meno conosciute, sia per ricontestualizzare appunto quei nudi maschili che sono poi spesso la cosa sola che si conosce di Mapplethorpe, vedendolo vicino a tante altre sue opere.

Il successo era enorme, grazie anche a quell'aura di artista maledetto che si era creato intorno. Ma si sa che per la fama, anzi, per il trionfo, c'è sempre un prezzo da pagare. Quello di Robert Mapplethorpe è altissimo, una piaga che in quegli anni andava diffondendosi soprattutto nella comunità omosessuale statunitense, gli strappò il grande amore della sua vita. Sam Wagstaff morì a causa dell'AIDS nel gennaio del 1987. Nulla era più come prima. Forse prese con distacco persino la notizia di aver contratto lui stesso l'HIV o quella che lo stava portando a realizzare un obiettivo che spetta solo ai grandi protagonisti della storia dell'arte. Una retrospettiva da vivente al Whitney Museum nel 1988. La grandezza dell'artista e la disperazione dell'uomo. Proprio come si era aperta e come si era svolta sempre, era all'insegna del dualismo che andava a chiudersi il sipario della vita di uno dei fotografi più importanti della storia. Mapplethorpe morì a Boston il 9 marzo del 1989, accanto alla sua compagna di sempre, Patti Smith. Si era addormentato, io stavo andando via. Qualcosa mi disse di tornare indietro. Lui se ne accorse e mi disse: «Sei già tornata?» E poi si addormentò. Per sempre. Con queste parole Patti Smith ha ricordato quel momento in Just Kids, il libro che scrisse su di lui dopo la sua morte. E andò esattamente così. Fu così che l'artista dello scandalo se ne andò. Fu così che ispirò un uomo che cambiò il mondo della fotografia e dell'arte. Fu così che una vita da rockstar finiva per diventare leggenda. Fu così che Robert Michael Mapplethorpe si spense bambino.

come nelle sue fotografie, anche nella vita reale Mappeltorp ha tante maschere. Affronta il suo successo con la spontaneità e con la naturalezza di un bambino, esattamente come disse un anziano signore alla sua anziana moglie quando vide lui e Patti Smith gongolanti, giocosi, esaltati durante una passeggiata in città. «Ma cosa fanno?» chiese la donna. «Ma niente, sono solo bambini», rispose il marito.

0: Rai Radio Techete.
1: Fino al 27 settembre al Mambo di Bologna, la mostra Giuseppe Chiari 1926-2026, partitura per un museo, celebra l'immaginario sonoro e visivo di un grande protagonista dell'arte italiana del Novecento, sostenuto dal PAC 2025 della DGCC del Ministero della Cultura.
2: Siamo al penultimo appuntamento dello speciale su Martin Luther King, programma a cura di Giacinto De Caro. Ogni volta una puntata dello sceneggiato radiofonico del 1977 e ogni volta un ospite. Rai Radio Techete, benvenuti da Danilo Angelelli. Nell'originale radiofonico arriviamo al momento dell'attentato al reverendo King a Memphis. Solo cose belle invece con l'ospite di oggi. Tante le scuole in Italia intitolate proprio a Martin Luther King. A Muggiò, Monza, Brianza, a Milano, a Bottegone, Pistoia, a Roma, per citare solo alcune città. Poi ce n'è una a Caltanissetta. Restate con noi perché conoscerete una bella scuola posta al centro della Sicilia. Ce la presenterà Daniela Rizzotto, che di quella scuola è la dirigente. Ma adesso l'undicesima, penultima puntata del nostro sceneggiato. A dopo, buon ascolto.

Martin Luther King, originale radiofonico di Domenico Meccoli, undicesima puntata. Personaggi e interpreti: Martin Luther King, Sergio Graziani, A.D. Mario Lombardini, Abernathy Fernando Caiati, Andy Young Enrico Bertorelli, l'avvocato Carlo Ratti, alcuni del movimento: Mirio Guidelli, Rinaldo Mirannalti, Paolo Pieri, Piero Vivaldi, Lawson Dario Penne, un agente Edoardo Torricella, Solomon Werner Di Donato, Ben Branch Aldo Reggioli, Jackson Andrea Allala, un cliente Gastone Bartolucci, John Willard Mario Bardella, la signora Bessie Vanna Polverosi, un altro cliente Ennio Dolfus, un poliziotto Luca Biagini, lo sceriffo Mico Kundari, Branchow Claudio Sore. La presentazione è stata letta da Chetti Fusco. Regia di Dante Raiteri.

0: Al Claiborne Temple, di fronte a 2000 persone, quella sera di mercoledì 3 aprile 1968, Martin Luther King ha pronunciato il suo più grande, commosso e ispirato discorso. Ha parlato del suo sogno di un futuro mondo di giustizia e di fratellanza, quando tutti i figli di Dio, neri e bianchi, ebrei e gentili, protestanti e cattolici, si prenderanno per mano e con le parole di un vecchio spiritual canteranno insieme: finalmente liberi, grazie a Dio Onnipotente, siamo finalmente liberi. Ha detto che, giunto sulla vetta del monte, egli vede la terra promessa. Forse, ha proseguito, io non ci arriverò insieme a voi, ma voglio che voi sappiate che noi, come popolo, ci arriveremo. Uno speaker radiofonico ha commentato che a sorprendere tutti è stata soprattutto la seconda parte, ascoltata dalla folla in profondo silenzio, soggiogata dal mistero, dallo spirito profetico che sembrava animare le parole di King. Era come se egli sentisse vicina l'ora del calice amaro e qualcuno ha pensato a Gesù nell'orto di Getsemani. Molti hanno pianto. Andy Young ha definito il discorso un canto funebre. Ad Atlanta anche Papa King lo ha ascoltato attraverso la radio ed è subito corso da Coretta. Ho sentito che era Dio a ispirarlo, ha detto piangendo alla moglie di Martin. Pareva che sentisse vicina la morte. Ma un altro interessato ascoltatore è stato colui che, facendosi chiamare John Wheeler, ha preso in affitto una camera in un alberghetto di South Main Street, da cui si vedono le finestre del Lorraine Motel dove abita King.
1: Ma dov'è? Eppure, Alfred, Alfred, Alfred, puoi venire qui un minuto?
2: Vengo subito, Martin.
1: Chiudi la porta, per favore.
2: Ah, vedo che sei quasi pronto.
1: Hai preso tu la mia cravatta?
2: La cravatta? Quale cravatta?
1: Quella che comprammo insieme ad Atlanta prima di partire per Memphis. Su, non fare il finto tonto.
2: Ma no, no, non te l'ho presa.
1: Non la trovo più. Eppure sono sicuro di averla messa in valigia.
2: Non dirmi che il dottor King non può fare a meno di quella cravatta per andare a cena col reverendo Kyle.
1: L'ho comprata apposta per questo vestito. Avanti, Eddie, tirala fuori, altrimenti te le do, eh?
2: Che cosa fai tu?
1: Ho detto che te le do.
2: Provaci.
1: Ah, è così, eh? Ora vedrai.
2: Prendimi se ti riesce. Abbiamo fatto il guaio.
1: Beh, è solo un bicchiere.
3: Ehi, ma che cosa succede qui? Sembrate due ragazzini, sembrate.
1: Mi ha preso una cravatta, era la più bella.
2: Non è vero, te l'avrà presa qualche cacciatore di souvenir. Sei o non sei Martin Luther King?
1: Ehi, Ralph, tu non vai a prepararti? Sono le 5 passate e Kais ci aspetta per le 6:30.
4: Di là non abbiamo ancora finito. Stiamo rivedendo alcuni punti del programma.
1: Ah, i giovani di Potere Negro si sono fatti vivi?
4: No, ma speriamo bene.
1: Queste riunioni organizzative li annoiano, ma io mi fido della loro promessa. Notizie dell'avvocato?
4: Sarà qui da un momento all'altro. Temo che non ci dirà niente di buono.
1: Sarei stupito del contrario. Vi raggiungiamo subito.
2: Guarda dov'è la tua cravatta, proprio sotto il tuo naso.
1: Ah. Ho un po' la testa nelle nuvole. Per esempio, quei due acquarelli alle pareti, sai che non li avevo notati? Me ne sono accorto solo questo pomeriggio.
2: E io solo adesso. Sono due vedute del Golfo di Napoli, se non erro. Ah sì, è così. Mi fa uno strano effetto trovare il Golfo di Napoli nel profondo sud degli Stati Uniti.
1: A me no. Una relazione c'è, se ci pensi. Anche Napoli è profondo sud.
2: Non me lo avevi mai detto di essere stato a Napoli.
1: Infatti non ci sono stato. Dell'Italia conosco appena appena Roma. Ci andai quando fui ricevuto dal Papa Paolo VI. Non so se te l'ho mai raccontato, Idi, ma nella chiesa di San Pietro, io, pastore protestante, io, pastore battista, sentì il bisogno di inginocchiarmi e di pregare.
2: L'importante è che tu non lo abbia raccontato a papà, l'anticattolico della famiglia. A proposito, che ne diresti di telefonare a mamma e di farle il solito scherzo? Io dico di essere tu e tu dici di essere me. Ci casca sempre.
1: Sì, sì, più tardi, o domani.
2: Così papà e Coretta saprebbero che siamo allegri. Il tuo discorso di ieri sera li ha un po' turbati.
1: Lo so, me l'ha detto Coretta al telefono. Ma turbati perché? E non soltanto loro, anche voi che mi siete vicini. Eppure, credo di non aver detto niente di nuovo, niente di diverso da altre volte. Mi sono lasciato trasportare un po' dell'emozione, con tutto. Ma la realtà è quella che è e non possiamo farci niente. Forse non vedrò veramente la terra promessa. Avanti. Che c'è, Andy?
5: L'avvocato è qui.
1: Ah, grazie, sono pronto. Avvocato, non ci interessa sapere che cosa avete fatto e con chi avete parlato. Voi siete il legale del movimento e siamo certi che vi siete battuto al meglio delle vostre capacità. Quello che ci interessa sapere è se l'istanza per la revoca dell'ingiunzione federale contro la nostra marcia di lunedì prossimo è stata accolta.
6: No, la Corte l'ha respinta. Perciò se voi farete la marcia, le autorità potranno impedirvelo e mettervi sotto accusa per violazione della legge.
7: Ma è assurdo!
8: È una vergogna.
7: Non possono farlo, non possono.
9: È un'ingiustizia, un'infamia.
1: Calma, calma. Avvocato, è possibile presentare altri ricorsi sulla base del primo emendamento della Costituzione?
6: No, non è possibile. La decisione è definitiva.
1: Ho sperato. Ho sperato con tutta l'anima che avrebbero revocato l'ingiunzione. Ma Dio acceca colui che vuole perdere. Quindi non ci resta che mantenere quanto abbiamo già deciso. Costi quel che costi, la marcia si farà. E io sarò alla sua testa.
10: Aspetta un momento, Martin. Facciamo un ultimo tentativo col sindaco. Cerchiamo ancora una volta di convincerlo a concludere un accordo con i nostri fratelli della Nettezza Urbana.
1: Se Willy Loeb avesse avuto l'intenzione, la minima intenzione, di arrivare all'accordo, non si sarebbe trincerato dietro l'ingiunzione.
8: Sfidare l'autorità federale è un passo molto grave.
1: Lo so, Andy.
8: Dopo l'annuncio di Johnson di non ripresentarsi

0: Io sono convinto quanto te che l'intransigenza non aiuta a risolvere i conflitti. Sono convinto quanto te che occorrono concessioni da una parte e dall'altra. Ma qui è in gioco ben altro che il problema dei netturbini negri di Memphis. Siamo con le spalle al muro. L'unica concessione dovremmo farla noi, ed è questa: tornarcene a casa. Io sono stato sempre alieno dal violare le leggi del nostro paese, voi lo sapete. Ma quando il conflitto fra legge e giustizia è insanabile, la coscienza mi impone di stare dalla parte della giustizia. Io sono qui perché questo è il mio impegno morale.
1: Io la penso come Martin. Dobbiamo fronteggiare la situazione. Beh, d'altra parte, oggi è giovedì. Abbiamo 3 giorni pieni davanti a noi.
2: Comunque sarà bene che mi prepari fin d'ora a tirarvi fuori di prigione e a cercare il denaro per pagare le cauzioni. Ce ne vorrà molto. Le cauzioni saranno piuttosto salate, temo.
0: D'accordo, avvocato, d'accordo. Che ora è, Ralph?
1: Beh, manca poco alle 6. M'ero quasi dimenticato che ci aspetta Kaiser a cena. Vado a prepararmi.
3: Io vado a prendere una boccata d'aria sul balcone.
4: Vengo con te.
5: Avevo proprio bisogno di aria pura. Si fuma troppo.
4: È inevitabile.
5: Che stagione pazza. Siamo quasi a Pasqua e piove. Fa anche freddo. Pochi giorni fa è nevicato. Andy.
4: Che c'è?
5: Guarda laggiù. Quella casa di mattoni rossi. Ha una finestra. C'è qualcuno con un binocolo. Sta guardando da questa parte, lo vedi?
4: Sì. Lo vedo.
5: Sembra che ci sorvegli.
4: Ma sarà un curioso. Magari un poliziotto. Ora chiedo a quella gente. Ehi, agente, che cosa c'è laggiù?
6: Dove?
4: Oltre lo spiazzo, quell'edificio di mattoni rossi.
6: È un alberguccio di terz'ordine. Affitta le camere a settimana.
4: Ci avete piazzato qualcuno dei vostri? Voglio dire, qualcuno del servizio di sicurezza?
6: Non lo so. Perché?
4: Un individuo ci sta osservando col binocolo.
5: Ora non c'è più.
6: Non vi preoccupate, non vi preoccupate. La situazione è sotto controllo.
7: Che succede, ragazzi?
5: Niente, Martin, niente.
7: Ehi, Salomon, è pronta la macchina? Non appena il dottore Bernetti avrà finito di farsi bello, andiamo dal reverendo Kyles.
8: Salomon è sempre puntuale. Sono le 6 precise. Ah, portatevi sopra abito, dottor King. Sta rinfrescando.
5: Guarda, c'è anche Branch.
7: Ben. Ehi, Ben. Dopo cena al comizio, devi cantare Prezioso Signore. E vada a ricantarlo come non hai mai fatto in vita tua.
9: Ci proverò, dottor King, ci proverò.
7: Devi metterci l'anima, devi...
5: Signore Dio!
8: Martin!
4: È ferito. Esce sangue dal collo.
8: Chi è stato ferito? Agente! Presto!
6: Che cos'è stato?
4: Hanno sparato al dottor King.
10: Non ho sentito colpi. Hanno sparato con il silenziatore. Il colpo è partito dalla casa di mattoni rossi. L'ho visto.
6: L'uomo col binocolo?
10: Non lo so.
5: Marty, mi senti? Marty?
10: Vado a chiamare un'ambulanza.
4: Sì, fa presto.
10: Portiamolo sul divano.
5: Non lo muovete. È ferito al collo.
8: Ma non c'è un medico in questo albergo?
4: Un asciugamani. Lawson, prendi gli asciugamani nel bagno. Bisogna fermare l'emorragia.
5: Marty. Marty.
10: Stiamo indietro. Lasciamolo respirare.
11: È stato lui a sparare.
12: Lui che?
11: Willard, eccolo là, fermatelo.
12: Lasciatemi passare.
13: Signor Willard.
12: Figlio.
13: Fermatelo. A chi ha sparato?
11: Che ne so, ho sentito un colpo sordo come quando uno spara col silenziatore. E poco dopo ho visto Willard uscire di corsa dalla stanza.
8: No, dal bagno.
11: No, dalla stanza.
8: Dal bagno.
11: No, dalla stanza.
8: Se dico dal bagno.
11: No, dalla stanza.
8: Ma ho visto io, dal bagno.
11: Dalla stanza.
8: Ma dico dal bagno.
11: Ecco lo sceriffo. Andiamogli incontro.
14: Signora Bessie, hanno ferito il dottor King. Pare che il colpo sia partito dal vostro albergo. Che nessuno esca. Perquisite tutte le camere.
11: È inutile, sceriffo. Quello che ha sparato ha già tagliato la corda.
14: Chi è? Come si chiama?
11: John Wheeler. Guardate. Mentre fuggiva ha sparso la sua roba dappertutto. Questa è la sua sacca.
8: Là c'è un binocolo.
11: Anche quello è suo.
14: Sceriffo, qui ho trovato un fucile, un Remington. Come se n'è andato?
13: Con la sua macchina. Una Mustang bianca targata Alabama.
14: Che direzione ha preso?
13: Non lo so.
11: Nord. Sceriffo, direzione nord, ne sono sicuro, verso Millington.

0: tutte le pattuglie. Fermato una Mustang bianca targata Alabama. Ripeto, una Mustang bianca targata Alabama. La guida un certo John Willard. Fermatelo ad ogni costo. Ha sparato al dottor King.
1: Sceriffo, sceriffo, sono il tenente Breccio. La Mustang bianca è passata davanti a me pochi minuti fa.
0: E che aspetti a inseguirla?
1: Lo sto facendo, ma ha un po' di vantaggio.
0: Dai tu le disposizioni per le altre macchine e tienimi informato.
1: Va bene.
0: Dacci dentro, figliuolo.
1: D'accordo.
0: Uff, non ci mancava.

Abbiamo trasmesso l'undicesima puntata dell'originale radiofonico Martin Luther King di Domenico Meccoli. Personaggi e interpreti: Martin Luther King, Sergio Graziani. A.D. Mario Lombardini. Abernathy, Fernando Cagliati. Andy Young, Enrico Bertorelli. L'avvocato, Carlo Ratti. Alcuni del movimento: Mirio Guidelli, Rinaldo Mirannalti, Paolo Pieri, Piero Vivaldi. Lawson, Dario Penne. Un agente, Edoardo Torricella. Solomon, Werner Di Donato. Ben Branch, Aldo Reggioli. Jackson, Andrea Lala. Un cliente, Gastone Bartolucci. John Willard, Mario Bardella. La signora Bessie, Vanna Polverosi. Un altro cliente, Ennio Dolfus. Un poliziotto, Luca Biagini. Lo sceriffo, Mico Kundari. Branchow, Claudio Sore. La presentazione è stata letta da Chetti Fusco. Pianista solista, Francesco Novelli. Assistente musicale, Ugalberto De Angelis. Tecnico del suono, Michelantonio Rinaldi. Assistente alla regia, Luciano Cristina. Regia di Dante Raiteri. Realizzazione effettuata negli studi di Firenze della Radio Televisione Italiana.

0: L'attentato a Martin Luther King è al centro della puntata dello sceneggiato che abbiamo appena ascoltato. Rai Radioteca Te, Danilo Angelelli, e con noi questa volta a parlare di scuola, di un istituto in particolare, uno dei tanti in Italia intitolato al leader del movimento per i diritti civili delle persone afroamericane, l'istituto comprensivo appunto Martin Luther King di Caltanissetta. La dirigente scolastica Daniela Rizzotto, benvenuta.
1: Bentrovati, grazie dell'invito.
0: Rizzotto ha assistito con noi alla puntata dell'originale radiofonico. Hanno sparato a Martin Luther King, un colpo solo che si rivelerà mortale.
1: Lo sceneggiato è significativo in tutte le sue parti. Ovviamente l'attentato, la morte di Martin Luther King segna un po' la vicenda dell'autore di cui parliamo, e sicuramente anche emotivamente tocca le corde del cuore, come dire. Sembra quasi che tutto vada perduto, no? Sembra un ritorno indietro, questa lotta per i diritti degli afroamericani sembra che non possa vedere la luce e non possa vedere dei risultati positivi, ma sappiamo che non è così. Se un processo è stato avviato con la passione, l'entusiasmo e la determinazione che Martin Luther King e i suoi seguaci ci hanno messo, i frutti si vedranno sicuramente. E al di là del momento toccante, anche perché avviene a poca distanza, sarà ucciso anche Kennedy, quindi dall'attentato di Kennedy sembra che sia un momento buio per la storia degli americani e degli afroamericani in particolare. Di fatto però Martin Luther King resta nella storia e i successi riguardo ai diritti degli afroamericani restano.
0: Daniela Rizzotto da 4 anni è dirigente dell'Istituto Comprensivo Martin Luther King a Caltanissetta, Sicilia. Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, insomma asilo elementari e medie. Le classi sono 48, gli alunni 720. Perché proprio Martin Luther King, invece di intitolare l'istituto ad altre figure importanti, esemplari, anche più vicine da un punto di vista culturale e geografico, non solo italiane ma proprio anche siciliane? Io ad esempio vivo in provincia di Roma, a 100 metri da casa mia c'è la scuola Don Pino Puglisi, tanto per citare un grande uomo, un grande siciliano. Rizzotto.
1: Allora, lei ha sicuramente ragione, abbiamo diversi personaggi, molti di questi personaggi sono intitolate tante scuole. La nostra è intitolata a Martin Luther King, molto probabilmente anche perché l'offerta formativa e l'intenzione che c'è stata in origine quando la scuola è stata intitolata era quella di essere nel territorio un presidio di accoglienza e di inclusione. Di fatto la nostra scuola lo è, l'offerta formativa, basta andare un po' a visitare anche il sito e vedere il piano dell'offerta formativa, include tutte le diversità, convinti come siamo che gli esseri umani siamo tutti diversi, ognuno porta una diversità e fra queste diversità noi attenzioniamo in maniera particolare le fragilità. È un po' come il popolo dei neri che in una fase della sua vita, soprattutto negli Stati Uniti, ma diciamo che il problema del razzismo è un problema che riguarda l'intero mondo, quindi diversi paesi. Il popolo dei neri ha avuto con Martin Luther King un paladino. Noi vogliamo nel nostro piccolo essere una scuola che include e tutte le diversità, perché le diversità sono ricchezza al nostro modo di vedere.
0: Come l'esempio di Martin Luther King ispira concretamente la vostra proposta educativa?
1: Ci ispira in quanto ci fa guardare la persona. Non è uno slogan, un modo di dire. Di fatto noi abbiamo uno dei progetti più importanti del nostro PTOF che si chiama Scuola e Persona, che va avanti da diversi anni e che non a caso ha questo titolo. Scuola e Persona significa la scuola guarda alla persona. La persona è un'unità biopsichica unica. Quindi non può essere paragonata ad altri. È vero che le classi vengono formate sulla base dell'età, quindi delle competenze maturate dagli alunni, ma è anche vero che all'interno delle classi quella che viene assicurata è l'eterogeneità, quindi fra questi ci sono categorie un po' più fragili rispetto alle altre, così come curiamo le eccellenze, è chiaro, ma sui fragili noi abbiamo un occhio particolare, perché vogliamo che ognuno diventi il massimo di quello che può nella sua potenzialità, quindi in questo percorso da potenza adatto, quindi a quello che può diventare la persona, più si guarda al singolo individuo, più si riesce a tarare un'attività educativa e formativa idonea a quel soggetto. Quindi Martin Luther King è vero, ha fatto una lotta per gli afroamericani e quindi per i neri, ma noi oltre agli stranieri, che per la verità non sono neanche tanti nella nostra scuola, abbiamo moltissimi disabili, alunni BES, con DSA, quindi con disturbi specifici dell'apprendimento, e per tutti quanti noi predisponiamo i piani didattici differenziati, perché ciascuno di loro ha diritto ad avere un percorso calato sulla sua persona.
0: Il progetto Scuola e Persone è ideato per formare cittadini solidali e consapevoli, ho citato testualmente dalla presentazione. Grazie a questo progetto la vostra scuola è stata selezionata per la terza volta al Festival dell'Innovazione Scolastica come eccellenza in campo educativo. Innovazione scolastica, ma formare cittadini consapevoli dovrebbe essere la missione della scuola da sempre. L'innovazione sta negli strumenti, nella metodologia del progetto?
1: Sì, certamente. Nei decenni però la scuola non sempre ha incarnato questo ideale. Quello che dice lei è verissimo, perché nella mission della scuola c'è proprio l'accogliere tutti e valorizzare le diversità di ognuno. Di fatto però questa la dobbiamo poi mutuare nella vision, perché se una scuola non è visionaria da questo punto di vista, seppure nella missione di ogni scuola c'è il fatto di guardare alla persona, alle differenze, a cercare di colmare quelle che sono le fragilità di ognuno, di fatto poi su questo bisogna lavorare, come stiamo facendo noi col progetto Scuola e Persona, che non a caso ha avuto il premio del Senato della Repubblica, ha avuto premi del Festival dell'Innovazione, è stato valorizzato anche a livello locale, perché questi nostri ragazzi escono sul territorio, vanno a vedere case famiglia dove ci sono ragazzi in difficoltà, case per anziani dove risiedono persone che hanno una certa età ed hanno delle difficoltà fisiche, psicologiche, e a tutti cercano di portare un aiuto, un conforto, ma anche solo la presenza di questi giovani. Tante volte abbiamo visto che suscita in chi lo riceve un senso di appartenenza ad un territorio che si muove verso le persone.
0: Rizzotto, questa attività di stare insieme alle persone ospiti di case famiglia, case per anziani, ha fatto in qualche ragazza o ragazzo scoccare la scintilla e ha rappresentato solo un inizio, nel senso, alcuni alunni hanno poi maturato determinate scelte, non so, impegnarsi nel sociale, nel volontariato.
1: Certamente sì, noi abbiamo ancora ragazzi che sono usciti dalla nostra scuola da diversi anni, ma che con noi collaborano proprio all'interno del percorso di Scuola e Persona, anche per altri progetti devo dire, ma di quello al momento stiamo parlando, quindi in modo particolare per questo progetto continuano la loro collaborazione, a volte chiedendo anche il permesso alle scuole superiori dove vanno per recarsi da noi a continuare quello che hanno avviato negli anni in cui erano alunni nostri e frequentavano la nostra scuola. Quindi è una bella realtà che va avanti da diversi anni e ha anche una caratteristica specifica, quella di rendere il disabile, il ragazzo in difficoltà, il ragazzo con DSA protagonista di qualcosa, cioè insegna ai ragazzi che anche loro non solo ricevono, perché hanno diritto ad essere attenzionati, ma possono attenzionare altri. Per esempio, uno di questi delle attività di questo progetto è creare dei QR code da mettere nei monumenti della città di Caltanissetta e cliccando con il proprio cellulare, quella che viene fuori, la didascalia spiegata, viene proprio dalla voce dei nostri ragazzini disabili che prestano un servizio ai turisti che vengono a visitare la città. Questo progetto ci sta impegnando per diversi anni, siamo giunti al punto che ormai aspettiamo solo di parlare con la dirigente della Sovrintendenza delle Belle Arti per fare in modo che questi QR code vengano posizionati nei monumenti. E loro, devo dire la verità, questi ragazzi si sono sentiti importanti, protagonisti di qualcosa, hanno capito che loro non è che solamente si aspettano dagli altri di essere attenzionati perché portatori di un problema, ma nonostante il loro problema sono membri attivi di una società e di un territorio.
0: Sono delle risorse, una questione di diritti e doveri di tutti.
1: Dico, quando il disabile viene guardato con occhi di pietà, va bene, sì, le attenzioniamo per i diritti che hanno, ma se non li facciamo diventare cittadini consapevoli che hanno pure delle potenzialità, non abbiamo fatto che a metà il nostro lavoro.
0: Nel corso di un evento legato al progetto Scuola e Persona, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta, Rocco Cosentino, si è complimentato con i ragazzi e con lei, Daniela Rizzotto, sottolineando l'importanza di far vivere concretamente ai giovani i diritti umani. Torniamo a Martin Luther King.
1: Sicuramente noi torniamo a lui, nel senso che abbiamo la fortuna di avere una scuola intitolata a lui, e quello che lui ci ha insegnato rimane comunque nel tempo, rimane fra docenti e ragazzi e rimane nella loro vita, perché, ripeto, battersi perché ognuno abbia da poter sviluppare le potenzialità della sua persona è proprio tutelare i diritti. Non è quello che faceva Martin Luther King, seppure per una categoria. Martin Luther King diceva sempre che questa lotta la faceva anche per i suoi figli, perché potessero vivere in un mondo dove neri e bianchi potevano fruire degli stessi diritti e avere ovviamente gli stessi doveri. Lo stesso facciamo noi, cioè cerchiamo di formare dei cittadini che non devono avere l'etichetta di disabili. Hanno dei diritti perché in una posizione di fragilità, ma hanno dei doveri e sono dei cittadini attivi, è quello che noi vogliamo fare. Quindi Martin Luther King è comunque ispiratore di ogni nostro progetto, della nostra attività progettuale annuale e triennale.
0: Un'altra iniziativa è un incontro sulla legalità con la nipote del giudice Borsellino, Roberta Gatani, responsabile della Casa di Paolo. Che incontro è stato?
1: Sì, e quello è stato uno dei momenti più belli e toccanti del progetto Legalità che noi annualmente riproponiamo. La nipote del giudice Borsellino ovviamente porta avanti tutta l'attività della Casa di Paolo, si trova a Palermo ed è un'attività questa portata avanti da questa associazione che promuove i diritti di chi è diseredato, di chi è sottoposto alla mafia e a questa piovra, ecco, chiamiamola così con un termine forse usurato, a questa piovra che non permette a tanta parte di popolazione di respirare. E su questa linea Falcone, Borsellino, Puglisi, Dalla Chiesa, insomma abbiamo dei nomi importanti che hanno condotto, così come Martin Luther King negli Stati Uniti, una lotta per affermare la legalità. E quando, dice Martin Luther King, la legalità e la giustizia litigano tra loro, bisogna stare dalla parte della giustizia per tutelare i diritti. Su questo ci trovo perfettamente d'accordo. Lui infatti era per una lotta pacifica ma forte.
0: E ha citato una frase, quella su legalità e giustizia, che abbiamo ascoltato proprio nella puntata dello sceneggiato. Rizzotto lo ha ricordato prima, la sua scuola si apre alla comunità, dialoga con le istituzioni e lavora in sinergia con tutte le realtà locali. In questo aspetto della scuola che si apre al territorio, dove possiamo ritrovare Martin Luther King, i suoi insegnamenti?
1: Ritroviamo Martin Luther King perché se la scuola si apre alla società e quindi al territorio, significa che vuole sviluppare accordi e attività solidali. Nella solidarietà del popolo degli afroamericani, Martin Luther King ha potuto condurre le sue lotte. Non si è mai da soli quando si fanno cose importanti come la lotta per i diritti dei neri che ha condotto Martin Luther King. Lo stesso noi, non possiamo essere soli. Se noi non parlassimo col nostro territorio, con i nisseni, con la nostra gente, non sapremmo davvero come svilupparli questi valori che riconducono a Martin Luther King. Allora io dico questo, chiunque, sia per motivi razziali, sia per motivi di dedizione all'handicap, alla disabilità, chiunque si muove per andare incontro alla persona che ha maggiori fragilità e che ha bisogno, sta facendo la stessa giusta lotta.
0: Me la racconta quella volta in cui il riscontro da parte di un'alunna, un alunno, l'ha resa particolarmente orgogliosa del lavoro che state facendo?
1: Allora, una cosa piccola io non la saprei dire, ma tante cose dei ragazzini che vengono anche nel mio ufficio per avere quasi l'avallo che stessero camminando sulla giusta direzione, mi ha anche commosso perché loro mi portano i risultati anche delle attività che svolgono e questi risultati ci rendono orgogliosi del lavoro che facciamo, per cui i ragazzini in ognuna di queste attività che lei ha citato, l'incontro con la nipote Paolo Borsellino, col dottore Cosentino, con i responsabili delle case famiglia che andiamo a visitare, tutte quante, in tutte queste attività, i ragazzi sono stati protagonisti e sono venuti loro a parlare con me. E i ragazzi che vanno a trovare nelle case famiglia altri ragazzi in difficoltà spesso creano gruppo e quando è venuto per esempio il dottore Cosentino ci sono stati momenti di lacrime, emozioni forti perché sono stati i ragazzi a testimoniare quello che hanno vissuto e quello che hanno fatto con alcuni ragazzi nella casa famiglia o nella distribuzione, nella raccolta della spesa ai supermercati. E la nostra professoressa che si occupa in maniera particolare del progetto Scuola Persona ha incontrato Alfa, il cantante. Si sono fermati a parlare e lui diceva che nelle sue canzoni cerca di portare avanti la solidarietà sociale, l'aiuto reciproco, l'accordo fra le persone per poter ottenere un successo, no? Non un successo come cantante, ma un successo proprio nella vita di ognuno. Bisogna collaborare e stare insieme per ottenere dei risultati. E la professoressa referente diceva proprio, l'ho proprio invitato a venire a trovarci a Caltanissetta, perché lui dice, ho frequentato a Genova una scuola intitolata a Martin Luther King, e forse anche da lì io ho potuto respirare e nutrirmi dei valori di questo personaggio che la scuola insomma teneva in considerazione. Sapere che voi lavorate in una scuola che è intitolata a Martin Luther King mi spinge quasi a accogliere l'invito vostro a venire, ma non tanto a venire a cantare, ma a venire a parlare con i ragazzi, ad incontrarli, perché è un personaggio che loro conoscono e che può essere positivo riguardo ai valori della solidarietà e dell'accordo fra le persone. Sicuramente può essere un altro momento forte del nostro percorso di legalità.
0: Allora, Istituto Comprensivo Martin Luther King di Caltanissetta, scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. C'è un sito icking.edu.it. Preside Rizzotto, in che modo intendete continuare a essere un punto di riferimento per la promozione della pace, della giustizia e dell'uguaglianza a Caltanissetta?
1: La scuola è conosciuta ed è conosciuta anche per questi suoi progetti, è conosciuta anche in campo musicale perché siamo l'unica scuola che ha 8 specialità strumentali, quindi è conosciuta anche per altro, ma in particolare si muove sul sociale in modo tale da rappresentare per la città uno spunto anche per delle idee che il comune spesso ci chiede di poter realizzare insieme. Quindi il comune spesso ci convoca i dirigenti perché l'offerta formativa o dei fondi che hanno a disposizione vorrebbero che e diventassero delle attività valide nel tempo. E con la nostra scuola trova sempre le porte aperte, perché noi abbiamo già avviato non solo nel progetto Scuola e Persona queste attività, ma anche in altri tipi di progetti, perché ripeto, noi per il DSA, che sono i disturbi specifici dell'apprendimento, abbiamo delle attività molto precise per valorizzare i ragazzi che hanno queste difficoltà di apprendimento, per dare a loro una marcia in più. Quindi intanto vogliamo continuare nel solco della tradizione, non solo con il progetto Scuola e Persona, ma con i progetti che ci vedono attivi dinanzi a chi è più fragile. Ma per il futuro magari non si chiamerà più Scuola e Persona e assumerà altre sfaccettature e prenderà altri nomi, ma noi intendiamo continuare sul solco della legalità e dell'attenzione agli ultimi, ora e per il futuro.
0: I have a dream è la frase iconica di Martin Luther King. Cerchiamo nelle puntate di questo speciale sul leader del Movimento per i diritti delle persone afroamericane di andare oltre quella frase e di raccontare anche la complessità della figura di King e del suo tempo. Però come faccio a non chiederglielo? Qual è il sogno di Daniela Rizzotto?
1: Il sogno di Daniela Rizzotto è continuare su questa scia, dirigere la scuola al meglio che posso delle mie capacità e non perdere di vista che la persona e l'essere umano è unica e irripetibile, e se non scommettiamo sulla persona e cercando di colmare le fragilità e valorizzare le eccellenze, già come scuola abbiamo fallito. Quindi il mio sogno è, fino all'ultimo momento in cui sarò in servizio, fare in modo che la scuola non sia leggere, scrivere e far di conto, sicuramente che sia anche quello, ma che sia tanto altro, perché abbiamo bisogno di cittadini responsabili, specialmente con le nuove generazioni. È necessario che ci sia chi ricordi che si va avanti solo se si è insieme.
0: Abbiamo bisogno di scuole così. Daniela Rizzotto, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Martin Luther King, grazie per quello che fa e grazie per essere stata oggi con noi.
1: Grazie a voi, è stato un piacere partecipare.
0: Ci salutiamo, grazie per averci seguito anche stavolta. Torneremo per l'ultima puntata dello sceneggiato e avremo con noi Paolo Naso, politologo studioso dei fenomeni religiosi nordamericani. Con lui abbiamo aperto, è stato ospite nella prima puntata, con lui chiuderemo questa esperienza. Danilo Angelelli, Rai Radio Tech & Te, un saluto.

0: tuoi occhi.
1: Viaggio nel tempo, dal passato al futuro, un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.
2: Viaggio nel tempo ripercorre oggi il complesso percorso che portò l'Italia a dotarsi di una carta costituzionale nel dicembre 1947, considerata poi di alto profilo per i fondamentali principi di libertà ed eguaglianza, fissati alla base di uno Stato democratico e moderno. Per ricostruire le tappe fondamentali e gli aspetti salienti della Costituzione, come è arrivata a noi e successivamente le interpretazioni non sempre condivise, abbiamo chiesto l'aiuto di un autorevole costituzionalista, Michele Ainis, docente di istituzioni di diritto pubblico all'Università Roma III e commissario dell'autorità antitrust. Professor Ainis, dal 27 dicembre 1947, data della promulgazione, la Costituzione italiana ha visto dei radicali cambiamenti sociali, economici e politici della società italiana e del contesto mondiale. L'Italia ha aderito a numerosi trattati internazionali, è stata una delle fondatrici dell'Unione Europea e ha dovuto adottare tutta una serie di provvedimenti approvati dall'Europarlamento e dalla Commissione Europea e non ultimo è entrata nella moneta unica con l'euro. Ecco, da studioso valuta che la carta abbia bisogno di un'ulteriore revisione, oltre quelle adottate sinora negli anni?
3: Io credo che la capacità di sopravvivere a stagioni diverse, della storia diversa, sia una virtù della Costituzione italiana. Questa virtù deriva anche da una certa capacità profetica che i costituenti ebbero 70 anni e passa fa. Calamandrei in Assemblea Costituente citò i versi di Dante dicendo: noi dobbiamo fare come quei che va di notte e porta il lume dietro e a sé non giova, ma dietro sé fa le persone dotte. Questa preveggenza si legge anche in alcuni articoli della Costituzione che già allora aprivano allo scenario internazionale il nostro ordinamento. L'articolo 10, l'articolo 11 e da ultimo anche, adesso non vorrei dare i numeri così all'otto, ma anche l'articolo 117 che è stato di recente rivisitato nel 2001.
4: La storia siamo noi, nessuno si senta offeso, siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo, la storia siamo noi, attenzione, nessuno

0: questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera. Ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso dentro casa quando viene la sera.
1: Ma io vorrei leggere, perché ci ascolta, in particolare l'articolo 11, dove c'è da un lato il ripudio della guerra, e questo verbo venne scelto dopo averne valutato altri. Si voleva esprimere una forte riprovazione etica, oltre che una damnatio giuridica rispetto alla guerra. Quindi l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Quindi la via pacifica alla risoluzione dei conflitti tra stati. E l'Italia consente alle limitazioni di sovranità necessarie a un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni, e infine promuove e favorisce l'organizzazione internazionale rivolta a tale scopo. Quella era una finestra aperta sull'ordinamento esterno che ha permesso, per esempio, la introduzione nel nostro ordinamento con efficacia vincolante delle norme europee.
2: Inizia la grande avventura dell'Assemblea Costituente. Dalla ricostruzione della storia siamo noi.
3: La decisione di eleggere l'Assemblea Costituente è del 21 aprile 1944. L'Italia è divisa in due dalla guerra. Roma è ancora sotto il tallone nazista. A Salerno, mentre infuriano i bombardamenti, nasce il primo governo di unità nazionale. Presidente, il maresciallo Pietro Badoglio. Il primo scopo è quello di liberare ogni lembo di terra italiana. L'impegno per il domani è esplicito. Gli italiani, finita la guerra, saranno chiamati a scegliere tra monarchia e repubblica e ad eleggere la Costituente. Spetterà alla Costituente il compito di scrivere la nuova legge fondamentale dello Stato, la Costituzione. Nel governo Badoglio entrano come ministri i rappresentanti di tutti i partiti antifascisti, dal filosofo liberale Benedetto Croce al leader comunista Palmiro Togliatti, appena rientrato in Italia.
4: Professor Anis, la decretazione d'urgenza dei governi attraverso appunto i decreti legge è stata spesso causa di appelli e richiami dal Quirinale negli anni, per il suo eccessivo ricorso e per la presunta prevaricazione delle prerogative del Parlamento. Ma è questo l'unico percorso da adottare sempre per bypassare le paludi delle commissioni e i dibattiti in aula? È possibile che vi siano tutte urgenze indifferibili?
1: Diciamo che l'uso del decreto legge è diventato abuso. È una delle malattie che ci teniamo sul groppone, non da oggi. Negli anni 90 si faceva un decreto legge al giorno per un certo periodo, perché poi i decreti legge scadevano, dopo 60 giorni ma venivano reiterati, cioè riproposti spostando una virgola di qua e un aggettivo di là, fino a che la Corte Costituzionale nel 1996, parliamo di un quarto di secolo fa, ha detto basta. Ma questo basta non è bastato, nel senso che la media comunque si assesta su 4 decreti legge al mese, quindi una emergenza a settimana è poco plausibile che ci sia, e tutto questo si accompagna con una crisi di autorità delle assemblee parlamentari.
2: Oscar Luigi Scalfaro, uno dei padri costituenti per la DC e poi nono presidente della Repubblica, racconta le fasi critiche della fine del conflitto.
5: Diventato magistrato, io ero sotto le armi in Sicilia, c'era il congedo per i magistrati, cosa che fu poi tolta, io rimasi per tutto il tempo della Repubblica di Salò senza documento alcuno, e la provvidenza mi aiutò a uscire da situazioni impensabili. Ma la lotta, la sofferenza, le tragedie, il vedere uccidere le persone dalla finestra del tribunale, come si ammazzano, forse come non si ammazzano i polli, dava la sensazione della distruzione, uno stato, starei per dire, di decomposizione. E così era, lo stato era condizioni di decomposizione. Lo statuto albertino era finito a brandelli con le interferenze pesanti delle strutture inventate dal fascismo, quindi la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, il Gran Consiglio. Questa serie di forme davano la sensazione che la caduta fosse immediata.
1: Il Parlamento, negli anni 70 si celebrava la centralità del Parlamento, vennero introdotti nuovi regolamenti parlamentari nel 71 che diciamo sancivano questo ruolo centrale delle Camere, è andato perdendosi, c'è una crisi delle assemblee legislative che si manifesta anche attraverso una crisi della capacità di legiferare in modo autonomo e non sotto dettatura del governo da parte delle Camere. Quindi c'è un abuso che si può superare come? Ecco, qui forse qualche riforma dei regolamenti parlamentari aiuterebbe.
2: Ed ancora Oscar Luigi Scalfaro spiega la necessità di una carta fondamentale dello Stato.
5: Lo Statuto Albertino non c'era più. Ciò che aveva fatto il fascismo era caduto col crollo del fascismo. Vi era un popolo che non aveva casa, giuridicamente non aveva casa. Quindi la logica dell'assemblea costituente, di una costituzione, era perché un popolo non può vivere se manca una piattaforma che segni i limiti dei rapporti di ciascuno, delle istituzioni, di una potestà che non indichi questa casa costituzionale, amministrativa, giuridica, dove il popolo possa sentirsi sicuro uno dell'altro.
6: In alcune fasi della storia repubblicana ed anche durante adesso negli ultimi anni della pandemia è stato frequente l'uso dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri con l'acronimo DPCM, ma osservando i dettami della Costituzione, quando e fino a che punto è possibile adottare lo strumento giuridico del decreto del Presidente del Consiglio?
1: Allora, questo è un abuso figliato dall'abuso di cui parlavamo prima, perché se il decreto legge da strumento straordinario è diventato uno strumento normale di legislazione, quando si è presentata un'emergenza vera e non finta, il decreto legge è sembrato troppo poco e allora si è utilizzata questa scorciatoia del DPCM. Qual è la differenza? Un decreto legge viene deliberato in Consiglio dei Ministri.

0: Del decreto per Eluana Englaro che venne rispedito al mittente, cioè al mittente del governo da Napolitano. Quindi c'è un controllo che nel DPCM non c'è. E poi occorre anche un'autorizzazione del capo dello Stato a presentare il disegno di legge di conversione in legge del decreto legge. È uno scioglilingua, ma significa che poi di quel decreto diventano padrone le Camere, che possono cambiarlo, possono rifiutarlo o possono convertirlo. Se lo convertono, la legge deve essere promulgata e quindi c'è un ulteriore controllo del capo dello Stato, e la legge promulgata può essere giudicata in termini di legittimità costituzionale dalla Corte Costituzionale. Allora, tutto questo sistema di controlli e di partecipazione alla decisione, col DPCM, che è un atto solitario del Presidente del Consiglio, salta, e quindi questo ha creato, credo, un vulnus. Anche perché il DPCM è un atto amministrativo, non è un atto normativo, eppure con questo atto amministrativo sono stati stabiliti dei vincoli che mai in passato avevamo sperimentato alle nostre libertà durante il tempo del primo lockdown.
1: L'insediamento dell'Assemblea Costituente dai resoconti della settimana Incom.
2: L'Assemblea Costituente si insedia 23 giorni dopo le elezioni. Il partito di maggioranza relativa a Montecitorio è di gran lunga la Democrazia Cristiana, che raccoglie più del 35%. Seguono i socialisti, che nel 1947 subiranno la scissione socialdemocratica, e i comunisti.
3: Recentemente gli attuali giudici dell'Alta Corte hanno ritenuto infondato che sia stata svolta una funzione legislativa da parte del Presidente del Consiglio quando ha adottato i provvedimenti anti-Covid. La questione era stata sollevata da una parte della magistratura, da avvocati, dall'autorevole giudice emerito della Corte Costituzionale Sabino Cassese e da una parte del Parlamento, che invece sostenevano che c'è stata un'usurpazione in qualche modo ai danni delle Camere. Ecco, l'interpretazione giuridica può arrivare a confutare tutto e il contrario di tutto? E su quali basi si può fondare l'interpretazione giuridica per arrivare ad una ragionevole certezza del diritto?
0: Ah, bella domanda. Diciamo che tutto ciò che noi sappiamo del mondo è frutto di un'interpretazione, no? L'interpretazione fa parte del nostro, diciamo, del nostro vissuto intellettuale, tanto più quando si esercita su testi. I testi sono fatti di parole, e anche i testi di legge sono fatti di parole messe uno dopo l'altro. Le parole non sono pietre, devono avere una polisemanticità, perché il vocabolario è finito a un termine, sia pure molto, diciamo, numeroso, di lemmi, ma a un certo punto la parola zuzzurellone in genere lo chiude, no? Mentre la vita può dettare delle situazioni infinite. Allora io, con un vocabolario finito, devo poter esprimere, raccontare, interagire con delle situazioni imprevedibili. Per farlo il linguaggio deve essere elastico, deve essere duttile, e una parola può anche esprimere più significati, no? I dizionari dei sinonimi, per esempio, te lo fanno vedere.

0: francesi avevano teorizzato tutto questo dicendo che il giudice è soltanto una bocca della legge, ma ecco, tutto questo è in realtà una grande balla, perché ci sarà sempre un disaccordo interpretativo. Quale interpretazione prevale? Quella che è più in sintonia con il tempo, perché dicevamo poco fa che la Costituzione ha la qualità di poter accompagnare le stagioni della storia, essendo costruita con dei mattoni, con delle parole molto generali, molto flessibili, molto capaci di esprimere significati cangianti, e questa è senz'altro una qualità. Dopodiché tu devi convincere l'altro che la tua interpretazione è quella più persuasiva. Io penso che nelle facoltà di giurisprudenza dovrebbe essere introdotto un insegnamento di retorica, che è la scienza dell'argomentazione ed è tra le scienze più importanti.
1: Iader Diacobelli, giornalista Rai alla Costituente, fa rivivere il clima della prima seduta.
2: Il 25 giugno del 1946 è la prima seduta. Andreotti era segretario, anzi fu quello che procedette alla conta dei voti. La seduta fu presieduta dal decano dell'Assemblea, Vittorio Emanuele Orlando. Fu un discorso, direi, straordinariamente bello. Era Orlando un po' retore, ma la sua oratoria prendeva il volo.
3: Professor Agnis, una legge ordinaria, sempre a quello che faceva riferimento a lei prima, può scavalcare i diritti fondamentali sanciti nei primi 12 articoli? E se questo è possibile, quali sono i casi espressamente previsti dalla Costituzione e con quali specifiche garanzie?
0: Ma la Costituzione, diciamo, ha la pretesa, che non è un'ambizione, diciamo così, puramente presuntiva, la pretesa di assoggettare al primato della regola, e quindi lo stato di diritto, anche l'emergenza, anche le situazioni di emergenza. E i primi 12 articoli della Costituzione contengono una serie di principi fondamentali, e dal 13 in poi c'è un catalogo di libertà fondamentali. Ora, ciascuna libertà può essere compressa, ristretta o addirittura, in casi estremi, sequestrata. Ce ne siamo accorti quando la nostra libertà personale, la libertà di muoversi, non potevamo esercitarla, eravamo chiusi in casa. Questo può avvenire purché ci sia intanto venga garantito il primato della legge.

Allora, quindi è fisiologico che ci siano due interpretazioni possibili su uno stesso testo di legge. C'è un vecchio brocardo latino, in claris non fit interpretatio, se la legge è chiara non occorre interpretarla, gli illuministi

0: Può essere, è la legge stessa, nei limiti che la Costituzione prevede, che può stabilire queste restrizioni alle varie libertà. Se noi leggiamo una di queste libertà a caso, per esempio la libertà di circolazione e di soggiorno, che è una delle libertà che il lockdown aveva molto confinato, ci troviamo scritto che ogni cittadino può circolare liberamente, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza e mai per ragioni politiche. Quindi questi sono, in questo caso, i confini con cui la legge può intervenire in via generale, quindi con disposizioni generali, e per ragioni di sanità o di sicurezza. E qui l'esempio vale per ciascuna libertà.
1: La composizione dell'Assemblea e di partiti presenti.
2: L'Assemblea Costituente si insedia 23 giorni dopo le elezioni. Il partito di maggioranza relativa a Montecitorio è di gran lunga la Democrazia Cristiana, che raccoglie più del 35%. Seguono i socialisti, che nel 1947 subiranno la scissione socialdemocratica, e i comunisti.
1: Giovanni Leone, un altro dei padri costituenti per la DC e poi sesto presidente della Repubblica, racconta come vennero scelti i membri dell'Assemblea ed il divertente aneddoto sul suo viaggio di nozze.
3: Mi trovai nominato tra i 75, cioè la commissione dei 75, che era incaricata di preparare il progetto della Costituzione da sottoporre all'esame e al voto finale dell'Assemblea plenaria. Io penso che fu scelto perché nel mio curriculum si trovarono i precedenti della mia preparazione culturale e giuridica. Consentitemi di ricordarlo, professore universitario a molti anni e avvocato molto attivo. E allora ci mettemmo subito in questo lavoro. Dirò una cosa che farà a un certo punto aneddotica. Io fui investito di questa nomina componente della Commissione 65 mentre il viaggio di nozze a Stresa e dovetti interrompere il viaggio di nozze anche con molto risentimento di mia moglie, che fu molto generosa e solidale per rientrare a Roma e dare inizio alla mia attività di membro della Commissione 65, nella quale a un certo punto si delineò la gravità del mio impegno. Perché anche questa volta, senza mia iniziativa, mi trovai nominato relatore dei più importanti temi della Costituzione, la magistratura, la Corte Costituzionale, quelli che poi abbiamo chiamato i diritti umani. Alla fine era stanco, ma era anche orgoglioso di aver compiuto qualche cosa di importante nella mia vita.
1: Con il racconto del Presidente della Repubblica Emerito Giovanni Leone si conclude la prima parte di Viaggio nel Tempo. Arrivederci a fra poco.

0: Viaggio nel tempo, dal passato al futuro, un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.
1: Bentornati alla seconda parte di Viaggio nel tempo, per ripercorrere con il costituzionalista Michele Ainis il complesso cammino per la promulgazione della Costituzione italiana.

0: È possibile quindi anche per l'obbligo vaccinale, ad esempio, una legge ordinaria fatta per l'obbligo vaccinale potrebbe superare la Costituzione?
1: La stessa Costituzione prevede che la legge stabilisca dei trattamenti sanitari obbligatori. L'obbligo vaccinale è un trattamento sanitario obbligatorio e obbligo vaccinale ne abbiamo già per i bambini 10 di vaccini obbligatori. Anche qua però non può fare la legge, diciamo, in un modo capriccioso stabilire questo obbligo vaccinale. Deve coniugarsi alla situazione di fatto in cui interviene, altro è un lontano pericolo, altro è un'emergenza in atto, altro è un'emergenza che colpisce negli ospedali e nelle terapie intensive, quindi dipende dalla situazione di fatto e dipende poi dalla ragionevolezza con cui il legislatore costruisce le categorie assoggettate all'obbligo. Una legge che affermasse tutti quelli che si chiamano AINIS sono soggetti all'obbligo, ecco, gli AINIS, diciamo, non sarebbero molto contenti e probabilmente la stessa Corte Costituzionale la giudicherebbe irragionevole questa legge, cioè non bilanciata nelle ragioni che la giustificano.

0: L'autorevole giurista napoletano Enrico De Nicola viene eletto capo provvisorio dello Stato.
1: Capo provvisorio dello Stato, il 27 giugno 1946, viene eletto dalla Costituente Enrico De Nicola, giurista napoletano, che nei primi anni 20 era stato presidente della Camera. Un uomo scrupoloso e anche per questo facile a rassegnare le dimissioni, che non aveva voluto candidarsi in nessun gruppo politico.
2: Naturalmente anche andando sulla sicurezza, diciamo, scientifica del, in questo caso dei vaccini, rispetto al trattamento che poi dovrebbe essere fatto.
3: Ma c'è una sentenza, anche questa lontana, degli anni 90, della Corte Costituzionale, aveva a che fare col vaccino contro la poliomielite. Vaccino che in un caso infimi, ma insomma c'erano, procurava danni ai vaccinati, cioè tu ti vaccinavi e contraevi la poliomielite da cui il vaccino doveva difenderti. La Corte parlò in quella sentenza di scelte tragiche del diritto, perché era la salvezza dei tanti contro la dannazione di pochi, ma disse che tutto questo si giustifica proprio perché, bilanciando vantaggi e svantaggi, quel vaccino lì, quello contro la poliomielite, poteva assicurare appunto la salvezza dei tanti. E credo questo vale per ogni trattamento farmacologico. Se noi guardiamo il bugiardino dei medicinali, forse non prenderemmo mai alcun medicinale leggendo gli effetti dannosi che ti può procurare. Quindi i greci avevano proprio la parola farmacon. Loro dicevano: farmacon è ciò che salva, ma è anche ciò che distrugge. L'energia atomica può illuminare le nostre case o può distruggere le nostre città, quindi dipende da noi, dall'uso che sappiamo farne.

0: Nadia Galli Cospano, deputato alla Costituente per il PC, elenca gli stringenti criteri per l'elezione del capo provvisorio dello Stato.
1: I criteri di elezione erano 4 sostanzialmente. Doveva essere, siccome il risultato del referendum era stato 12 milioni di voti alla Repubblica e 10 ai monarchici, quindi sostanzialmente una differenza abbastanza esigua, doveva essere un monarchico per rassicurare la parte monarchica del paese. E quindi, poiché il nord aveva votato prevalentemente Repubblica e il sud prevalentemente monarchia, doveva anche essere un meridionale, seconda condizione. Terza condizione, doveva essere una personalità di tale rigore morale da rassicurare la parte repubblicana del paese, che aveva vinto. E infine doveva essere un uomo gradito ai tre grandi partiti di massa. Se uno di questi poneva no, un veto all'elezione di un nome, questo nome non doveva essere gradito. Il ballottaggio fu intorno ai nomi di Benedetto Croce e Vittorio Emanuele Orlando, e siccome c'erano da una parte e dall'altra qualche volta delle resistenze, spuntò il nome di De Nicola. Chi parlava di Croce, chi parlava di Vittorio Emanuele Orlando, poi ci sarebbe anche De Nicola, ma De Nicola non accetterà. E si andava avanti così. Poi si ripetevano i criteri, poi si ricominciava a dire i nomi e poi si diceva ma ci sarebbe anche De Nicola, ma De Nicola non accetterà. Alla fine, di fronte alle difficoltà, si chiese all'avvocato Porzio di Napoli di andare a parlare con De Nicola, che accettò. Si convocò l'Assemblea Costituente, ma un'ora prima De Nicola mandò a dire che non accettava.
2: In realtà egli voleva una larga votazione e questa ci fu.
0: Uscendo dal fascismo, la Costituzione italiana venne redatta dai padri costituenti considerando una serie di bilanciamenti tra i poteri dello Stato ed in particolare tra le due Camere e una doppia approvazione dei provvedimenti. Ecco, al riguardo c'è stato qualche anno fa un referendum che ha confermato l'assetto a due assemblee. Ma secondo lei, per la migliore funzionalità nell'ambito legislativo, oggi questo ordinamento è adatto?
3: Ma il bicameralismo perfetto con due camere che fanno le stesse cose, e oggi con l'ultima riforma anche con lo stesso elettorato, perché i diciottenni votano ormai anche per il Senato, prima potevi farlo qualche anno dopo, è un unico al mondo, si giustifica con le preoccupazioni che c'erano in Assemblea Costituente, la paura del tiranno, la paura che la vittoria dell'altro avrebbe consegnato il paese ad una dittatura bianca o rossa o che fosse, e quindi vennero messe una serie, chiamiamole, di trappole o comunque di contrappesi nel sistema. In generale, il fatto che una seconda Camera debba vistare il lavoro della prima Camera è una garanzia, così come una garanzia è il doppio grado di giurisdizione. Se un giudice di primo grado mi condanna perché quella mattina si è svegliato col mal di stomaco, insomma la sentenza non è giustificata, il giudice d'appello potrà riparare a questo torto. Tante volte abbiamo avuto, per esempio, le leggi ad personam negli anni del governo Berlusconi, e molte non passarono perché c'era appunto il Senato che si metteva per traverso.

0: cambiato.
1: Le idee dei partiti politici sulla Costituzione, la commissione dei 75 e le sottocommissioni.
2: Sia Togliatti sia il socialista Lelio Basso escludono che la Costituzione debba avere una connotazione socialista e mettono l'accento invece sul carattere democratico della nuova Repubblica. Per i democristiani e soprattutto per i giovani come Dossetti, Moro e La Pira, la Costituzione deve avere un profilo nettamente antifascista e deve riconoscere in primo luogo i diritti della persona, andando al di là dei confini delle costituzioni liberali. Su queste basi, il dialogo diventa possibile. Per preparare la bozza della Costituzione, il presidente della Costituente, Saragat, nomina una commissione di 75 deputati. Presidente, Meuccio Ruini. I 75 si dividono in tre sottocommissioni. La prima per i diritti dei cittadini, presieduta dal democristiano Tupini. La seconda per l'ordinamento dello Stato, presieduta dal comunista Terracini. La terza per i temi economico-sociali, presieduta da Ghidini, socialista e poi socialdemocratico.
3: Io credo che però una buona riforma potrebbe essere quella di conservare il bicameralismo differenziandone un po' di più le funzioni delle due Camere. C'è la vecchia idea di fare del Senato una Camera delle Regioni, cioè un centro di ascolto e di rappresentanza delle istanze locali, sarebbe un modo per valorizzare i territori. Si è provato a farlo in alcune riforme, ma finora non ci si è mai riusciti.

0: Lelio Basso, deputato PSI per la Costituente, enuncia l'obiettivo di fondo che si voleva raggiungere, uno Stato in cui la sovranità partisse dal popolo.
1: La Resistenza voleva certamente uno Stato che fosse il contrario esatto dello Stato fascista, uno Stato democratico in cui la sovranità partisse dal basso e non scendesse dall'alto, e uno Stato moderno che assicurasse a tutti piena dignità civile e un livello di vita moderno. La Costituzione ha disegnato, così pure con qualche contraddizione, uno Stato che si avvicinava a queste aspirazioni.
0: Possiamo firmare con sicura coscienza, rassicurava autorevolmente il capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola, controfirmando la Carta Costituzionale. All'epoca vi era comunque una quasi totale unità e consonanza di intenti sociali e politici per il benessere della popolazione, che tralasciavano sostanzialmente gli interessi di parte. Nella società attuale, che rispecchia i parlamenti eletti, sarebbe possibile raggiungere una visione comune ampia come allora per aggiornare norme fondamentali?
2: Non è semplice, anche se oggi tra destra e sinistra ci sono molte meno differenze, a volte le differenze non si capisce quali siano, che di quelle che all'epoca c'erano tra cattolici, comunisti e liberali. Che cosa ha permesso a quella generazione in 18 mesi di approvare una tavola di valori comuni che ha resistito per tutto questo tempo? Che cosa li ha affratellati e gli ha permesso di superare le divergenze politiche e ideologiche? Il loro vissuto comune. Erano usciti da una grande tragedia, che era la guerra civile, poi, che è la peggiore di tutte le guerre, ed era la dittatura del fascismo. I fascisti avevano perseguitato cattolici come Sturzo o De Gasperi, e liberali come Croce o comunisti come Gramsci. Allora questo li ha fratellati, e questo... Diciamo, le costituzioni non nascono dietro un tavolo o una scrivania ben circondata di libri, nascono da grandi tragedie collettive, nascono in alcuni tornanti tragici della storia.

0: Giulio Andreotti, altro deputato DC alla Costituente e poi più volte presidente del Consiglio, ministro e sottosegretario, parla di un'assemblea di altissimo valore e l'importanza di tralasciare le lotte quotidiane per riformare la Costituzione.
1: Certamente il tipo di assemblea è stata un'assemblea di altissimo valore, di grande senso di responsabilità, che ha mantenuto la capacità di coesione anche quando in corso di assemblea costituente si ruppe l'unità dei partiti del Comitato di Liberazione Nazionale e si fece un governo con comunisti e socialisti all'opposizione. Questo non influì nel proseguimento della redazione della Carta Costituzionale. Ora, a me pare importante ricordarlo perché ogni tanto si dice che bisogna rivedere, ed è giusto, alcune cose della Costituzione devono essere rivedute. Basti pensare che è sopravvenuta la Comunità Europea con tutti i poteri che anche direttamente gestisce con i condizionamenti che comporta, ma non è solo questo il motivo di novità. Però per poter mettere mano ad una riforma costituzionale io credo che bisogna avere le idee molto chiare e specialmente creare un clima che sia un clima diverso dalla lotta quotidiana, dall'abitudine di guardare le cose con una certa faziosità e con una certa unilateralità.
2: Diceva John Adams, che fu il quarto presidente degli Stati Uniti, che questo, diciamo, regalo che la generazione costituente offre alle generazioni successive, e cioè la libertà, l'indipendenza, come successe ai coloni americani rispetto alla madrepatria inglese, la pace, allora questo merito storico consente ai costituenti di scrivere delle regole che vincolano le generazioni successive. E questo, lui diceva, è un privilegio che gli uomini non hanno mai, non più di quanto ciascuno possa scegliere quando nasce la terra su cui nasce o l'aria che respira per la prima volta. Siccome poi non ci sono più state tragedie simili, per fortuna, non ci sono più ripetute le condizioni storiche che hanno potuto allora generare una nuova Costituzione.

0: Nilde Iotti, deputata alla Costituente per il PC e poi storica presidente della Camera dei Deputati, sottolinea l'importanza dell'articolo 1 sulla democrazia ed il potere al popolo.
1: L'articolo 1 è quello che tutti conoscono, che si apre con la formazione: l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Era un principio del tutto nuovo e, bisogna dire, anche nuovo rispetto alle costituzioni che venivano formulandosi o erano state formulate in Europa, per esempio in Francia, subito dopo la guerra.
0: L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Il primo articolo della Carta Costituzionale fissa con chiarezza cosa e come volevano i padri costituenti che fosse l'Italia. Ecco, professor Ainis, ma da profondo conoscitore della nostra Carta e valutando gli orientamenti legislativi di oltre 70 anni di storia repubblicana, questi punti cardine sono stati rispettati?
2: Io credo che non si può pretendere, è anche assurdo farlo, una realizzazione totale dei valori che la Costituzione indica: la libertà, l'eguaglianza, la solidarietà, il pieno autogoverno attraverso la società popolare. Sono degli obiettivi a cui bisogna tendere, sapendo che ogni giorno la vita genera nuove situazioni di diseguaglianza, nuovi, diciamo, compressioni della solidarietà popolare, nuove ferite alla libertà, e tu devi, come Sisifo, no, risalire da capo la collina con il tuo masso sulle spalle che nel frattempo ti è rotolato dietro. Ma questo non offusca il valore della Costituzione. È un po', io una volta l'ho usata questa metafora, mi sembra calzante, è un po' come il cielo, l'orizzonte che tu vedi fuori dalla tua finestra, non puoi acchiapparlo con le mani, ma non puoi nemmeno evitare di tendere l'occhio verso l'orizzonte.
0: Le alte personalità che sottoscrissero la Costituzione.
3: In calce alla Costituzione figurano tre firme. Quella del capo dello Stato Enrico De Nicola, un galantuomo dell'Italia liberale prefascista. Quella del presidente del Consiglio Alcide De Gasperi, cattolico trentino e capo della Democrazia Cristiana. E quella del presidente della Costituente Umberto Terracini, comunista eterodosso, reduce dal carcere e dal confino.

0: La firma della Costituzione avviene senza grande solennità nella residenza del capo provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola.
1: Stiamo già vivendo in una società digitale e lo saremo sempre più in un prossimo futuro, con regole e leggi che spesso vengono condizionate fortemente dagli aggressivi interessi economici delle grandi multinazionali, a scapito dei diritti inalienabili delle persone. Prendendo a riferimento la nostra Costituzione, come ritiene possibile far tutelare i diritti dei cittadini in Italia, in Europa e a livello globale, considerata la capillarità di queste multinazionali?
2: Questo è un problema generale che tutto il mondo si pone, se lo pongono per esempio le autorità antitrust di tutto il mondo, perché se una multinazionale ha un bilancio più ricco di quello di un intero Stato, allora è il concetto stesso di democrazia che entra in crisi. Certamente un rimedio, uno strumento può essere cambiare le regole sulla tassazione, come nell'ultimo vertice tra i grandi del mondo si è ipotizzato, e cioè obbligando ad una tassazione nei territori in cui avviene il commercio di queste multinazionali, il consumo dei loro prodotti. Però certamente oggi abbiamo degli stati deboli e dei gruppi finanziari troppo forti, e questo è uno squilibrio che va assolutamente corretto.
1: Professor Agnes, la ringraziamo della sua disponibilità e le auguriamo un in bocca al lupo per tutte le sue attività di docente, di commissario e di editorialista di giornale. E a presto.
2: Grazie e buon anno a chi ci ascolta.
3: E per oggi abbiamo finito. Giacinto De Caro vi dà appuntamento alla prossima puntata.

0: Rai Radio Tech e Tech.
1: Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti-Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.
2: Radio Anch'io 88 presenta

da Olimpia a Seul. Viaggio nei giochi dell'era moderna attraverso le medaglie d'oro azzurre di Mario Giobbe e Giuseppe D'Angola.

0: Siamo entrati nella suggestiva atmosfera delle Olimpiadi romane. Abbiamo parlato di ciclismo e dei successi di Sante Gagliardoni, uno dei più potenti pistar che l'Italia abbia mai avuto. Anche oggi restiamo a Roma, ma ci spostiamo sul ring del Palazzo dello Sport all'Eur. L'argomento è il pugilato. Protagonista della puntata è un altro notissimo atleta, Nino Benvenuti. Il pugile triestino, dopo aver conquistato per la terza volta consecutiva il titolo di campione d'Europa dei pesi super welter dei dilettanti, si iscrive alla categoria dei welter, nella quale i responsabili della federazione ritengono che abbia maggiori possibilità di successo. Nino Benvenuti infatti è uno dei favoriti per la conquista della medaglia d'oro nel torneo di pugilato. In un'intervista rilasciata alla vigilia delle Olimpiadi, Nicherov Genisov, presidente della Federazione Pugilistica Sovietica, afferma che nelle rispettive categorie possono aspirare al successo il tedesco Homberg, i polacchi Pazlor e Pescikowski, il finlandese Maki e l'italiano Benvenuti. Genisov aggiunge di apprezzare molto le capacità tecniche, la forza fisica e lo spirito agonistico dei pugili italiani. Nell'ultimo campionato d'Europa ha avuto modo di valutare appieno, in particolare, le doti di Benvenuti. Benvenuti, sapevi di essere il favorito alla vigilia delle Olimpiadi nella categoria dei welter?
1: Diciamo come sono andate le cose. Salì sul ring con un grosso impegno e una grossa paura anche, perché mi ricordo un particolare che l'allora presidente Onesti del CONI, presidente Onesti, disse: beh, almeno la medaglia di Benvenuti sarà una cosa sicura. Ecco, questo fu per me un grosso impegno. Dirò però che mi ha stimolato, non mi ha fatto male. Quindi sapevo che qualcuno pensava che avrei potuto vincere. Ed era un peso che mi ha aiutato, perché sono fatto così. Nelle difficoltà riesco ad esprimermi meglio. Se penso che un incontro posso anche perderlo, è difficile che lo perda.
0: Senti Nino, tu hai esordito il 27 agosto di quel 1960,
1: sì,
0: contro un francese.
1: Joslin.
0: Joslin. E le cronache dicono che è stato il match più entusiasmante di tutta la serata quello.
1: Ma ti dirò che i francesi piansero quando seppero del nostro accoppiamento, perché sapevano che io ero bravino in quel momento, ma avevano una grande fiducia, una grande speranza in Joslin, che avrebbe potuto conquistare anche una medaglia, arrivare al podio perlomeno, ecco. E eliminarci così non li fece sicuramente felici. Fossero state fatte delle teste di serie, forse Joslin sarebbe stato dalla parte opposta alla mia.
0: Senti, fu un incontro facile, anche perché
1: non fu facile. Diciamo, nella terza ripresa, quando le cose per me, sì, andavano bene apparentemente per gli altri, ma sono io dentro che sono, onestamente, dico quanto mi ha fatto soffrire. Ma nella terza ripresa, fortunatamente, sono riuscito a trovare una strada che mi ha portato al successo. Lui attaccava in maniera piuttosto con il corpo avanti e sono riuscito a trovare una posizione arretrando e portando il montante destro. L'ho colpito 3 volte consecutivamente ed è stato quello che poi mi ha dato la vittoria. Ecco, voglio dire che il match so io che l'ho sofferto.

0: Negli altri incontri si registrano le vittorie del sovietico Radoniak e del campione d'Europa dei welter, il polacco Drogoš. Impressiona per la eccezionale potenza il tunisino Sadok. Delude invece il cileno Cornejo, inserito dalla stampa tra i favoriti al successo finale. Ecco il commento di Roberto Fazzi della Gazzetta dello Sport.
1: Ha strabiliato il pubblico il tunisino Sadok per la forza e l'abilità. La grande maggioranza dei tecnici ha detto che Sadok è migliore di Benvenuti. Un incontro dell'italiano con il tunisino o con lo statunitense Baldwin sarebbe negativo. Noi non la pensiamo così. I pessimisti hanno dato eccessivo valore alle vittorie per knockout di Sadok e Baldwin.

0: Quattro giorni dopo, il coreano Kim.
1: Kim So-ki.
0: Un nome
1: che ricorre
0: sì, spesso nella carriera di Nino.
1: Certo, diciamo che è stato un incontro non difficile, anzi piuttosto facile quello. La prima ripresa lo misi a terra e poi vissi di gloria le altre tre riprese dal primo atterramento. E non fu un incontro difficile. Mai avrei pensato invece che Kim So-ki sarebbe stato il primo mio avversario a scendere vittorioso dal ring dopo un incontro. E quello si realizzò invece nel 64 a Seoul in Corea, quando per la prima volta persi l'incontro e il titolo di campione del mondo di Matt Junior contro lo stesso. Adesso non voglio dire come sono andate le cose, ma credo che si sono sapute.
0: Accedono ai quarti di finale insieme con benvenuti il sovietico Radoniak, il polacco Grodosh, l'inglese Lloyd, lo statunitense Baldwin, lo spagnolo Navarro Moreno, il sudafricano Lushker e il bulgaro Mitsev, dichiarato vincitore al termine dell'incontro con Sadok. Il verdetto è accolto da bordate di fischi. Il 2 settembre, nei quarti di finale, trovasti un bulgaro, Mitsev.
1: Sì, era un birichino, uno di quelli che ci sapeva far bene sul ring ed era difficile trovarlo fermo, difficilissimo. Anche lì non lo so cosa riuscì a fare per batterlo. Erano, devo dire, però tutti avversari molto, molto, molto forti, molto importanti.
0: Sì, però Mitsev finì nel secondo round al tappeto per 8 secondi, no?
1: Sì, d'accordo, questo è vero, però si muoveva con una tale velocità che mi faceva girare gli occhi.
0: Gli altri tre incontri si concludono con i successi di Drogosh, Radonek e Lloyd. L'inglese batte a sorpresa lo statunitense Baldwin e accede alle semifinali. Suo avversario sarà proprio Nino Benvenuti. Senti Nino, Lloyd, il pugile...
1: Castigamatti,
0: sì, l'inglese. Lo incontrasti il 3 settembre in semifinale.
1: In semifinale. Ebbene, Lloyd era quello che tolse di torno un avversario difficilissimo, quello che all'inizio del torneo dissero che avrebbe potuto battermi. Era l'algerino Sadok. Sadok che è fortissimo, ma venne battuto in maniera chiara da questo inglese che sul ring si era dimostrato più forte di lui, un combattente, un toro incredibile.
0: Ecco il commento della Gazzetta dello Sport sugli incontri di semifinale del torneo di pugilato dei pesi welter.
2: Benvenuti in finale, dovrà incontrare un fuoriclasse sovietico, Radoniak, il quale ha sconfitto tra gli altri anche il campione d'Europa Drogosh, ritenuto imbattibile. Il russo è forte, violento negli attacchi, massiccio, ma Benvenuti ha già dimostrato di essere molto versatile. Nella semifinale contro Lloyd ha compiuto un capolavoro. In ogni incontro Benvenuti ha boxato diversamente a seconda delle caratteristiche dell'avversario. Gli inglesi davano per scontata la vittoria di Lloyd, eppure Benvenuti non ha preso un colpo ed ha usato solo il sinistro, proprio in quella frazione di secondo nella quale Lloyd era costretto a fare pausa. Benvenuti era un vero e proprio muro per Lloyd.

0: Ed eccoci alla finale. Radoniak, 5 settembre, sul ring Nino Benvenuti e il sovietico, appunto, Radoniak. Radoniak aveva sconfitto quello che era considerato un pugile imbattibile, no? Il campione d'Europa Drogoš.
1: Drogoš, poi aveva battuto l'americano. Direi che i miei avversari avevano delle grosse chance per battermi, perché prima di me avevano battuto tutti meglio del mondo, veramente. Quindi Radoniak si presentava come alla pari, insomma, come uno che voleva conquistare la medaglia d'oro. Solo che c'ero anch'io che volevo quella medaglia d'oro, ci tenevo troppo.
0: E ci tenevi talmente tanto che nella prima ripresa lo hai mandato subito al tappeto con un gancio sinistro,
1: vero? Per fortuna, meno male. È stato un bene, vedi, perché l'atterramento, soprattutto in un incontro di 3 riprese, costituisce un grande peso ai fini del giudizio degli arbitri.
0: Senti Nino, nella seconda ripresa le prime battute come furono?
1: Difficili, dure, brutte, perché Radoniak, sapendo di aver perduto chiaramente il primo round, ci mise tutto quello che aveva per capovolgere il verdetto che si stava avviando ad una sua sconfitta. E ci riuscì, perché la seconda ripresa proprio la fece sua, direi, che mi fece soffrire moltissimo.
0: Ecco, sentiamo le ultime battute di questa seconda ripresa nella radiocronaca.

0: gancio sinistro che finisce sui guantoni del nostro pugile. Jab di sinistro di Radoniak, jab di sinistro ancora, poi tenta con un diretto di destra, è costretto a incassare invece un diretto destro del nostro Benvenuti. Benvenuti è sempre in linea, non è molto mobile sulle gambe, ma piazza un bellissimo montante sinistro al viso dell'avversario dopo aver tintato col corpo verso destra. E di nuovo Radoniak che adesso è costretto alla difensiva, parte con un gancio sinistro che non va a segno, poi riparte di nuovo ed è costretto a incassare un 1-2, due cross rapidissimi che lo raggiungono al viso. E di nuovo Radoniak che parte, incassa un sinistro, poi evita di misura un altro sinistro di Benvenuti, colpisce Benvenuti alla nuca, adesso si tengono e lottano mentre l'arbitro ordina il break. Si sono separati, riprende il combattimento, sempre al centro del ring. Parte con una larga sventola Radoniak che il nostro Benvenuti evita abilmente, poi si getta addosso al nostro pugile, entrano in clinch, lottano mentre il nostro Benvenuti tenta di portare un cross destro alla testa dell'avversario. E di nuovo Radoniak adesso che avanza e incassa un 1-2 e poi ancora un montante, ancora un gancio sinistro dal nostro Benvenuti. Ottimi questi colpi del nostro pugile che riparte, piazza un cross di sinistro e mentre Radoniak gli si getta addosso piazza ancora un destro e un sinistro al corpo del suo avversario.
1: Beh, mi sembra un finale di ripresa in crescendo.
2: Sì, direi anche, ma vedi, io ricordo però dei combattimenti che ho fatto più quello che ho preso che quello che ho dato, ed è per quello che ho detto che nella seconda ripresa Radoniak è stato sempre costantemente all'attacco e mi ha fatto molto soffrire, che poi non lo si capisca dalla radiocronaca, meglio così.
1: Senti Nino, che effetto ti fa risentire queste cose a distanza di 28 anni?
2: Ma devo dirti che un pizzicorino lo senti, devo dirlo, che anche perché questa radiocronaca non l'avevo mai sentita, avevo visto la cronaca del film della televisione, ma questa non l'avevo mai sentita.
1: E adesso sentiamo la seconda, la terza ripresa, la definitiva.
0: Back nuovamente separati e Radoniak che riparte, evidentemente vuole rifarsi del tempo perduto e dei pugni perduti. Ecco, riparte all'attacco, è costretto ad incassare un sinistro e un destro diretto alla testa, di nuovo in clinch. Radoniak colpisce alla nuca il nostro pugile e la folla fischia. Riparte Radoniak e i due suoi montanti sinistri finiscono sui guantoni del nostro pugile. Inutile lotta fra i due, l'arbitro però richiama ancora una volta Benvenuti che sulle larghe sventole dell'avversario si limitava a fermarlo. Benissimo, sinistro e destro, quattro colpi giungono a segno. Tutti e quattro alla mascella di Radoniak, ancora un sinistro e poi ancora in destro che però questa volta è evitato di misura da Radoniak. Radoniak lotta e colpisce due volte alla nuca il nostro pugile e l'arbitro lo richiama. Separati i due pugili, riprendono, riparte Radoniak, sono in clinch testa contro testa, Benvenuti cerca di piazzare qualche colpo al corpo, una dura lotta in questo momento, viene colpito dal guantone alla fronte. Riparte molto male Radoniak che è costretto a incassare un diretto di sinistro, il nostro Benvenuti molto più in linea e molto più efficace, molto più a posto in quest'ultima parte del combattimento. Radoniak appare leggermente provato mentre l'arbitro lo richiama a non tenere col guantone, incassa un cross di destro alla testa e su un ultimo attacco di Radoniak sventato da un bellissimo montante al corpo del nostro Benvenuti a termine il combattimento.
1: Ecco Nino,
2: devo dire che è stato quel... Se hai sentito quei quattro colpi, 1, 2, 3, 4, che me li ricordo benissimo, che mi sono costati una gran fatica per poterli portare così uno di seguito all'altro, ma che nel momento in cui sono andato a segno mi sono sentito sollevato, ho detto finalmente così ce l'ho fatta.
1: Senti, abbiamo interrotto questa registrazione nel momento in cui l'incontro è terminato e poi ci sono stati dei momenti prima del verdetto. Ecco, che cosa hai pensato in quei momenti? Ce l'ho fatta?
2: Sì, speravo di avercela fatta perché sono andato all'angolo e l'allenatore Rea, Natalino Rea, e con Armando Poggi mi abbracciarono e mi fecero capire che ce l'avevo fatta, ci guardavano in giro per vedere i giudici se magari ti facevano capire qualcosa per dire che avevi vinto. Comunque si sentiva, devo dire che guardando l'angolo dell'avversario ti rendevi conto che la vittoria stava dalla parte nostra e questo era di grande conforto, perché dopo un incontro il timore di non avercela fatta è tremendo.
1: E allora vogliamo sentire quel momento importante?
2: Proviamo.
0: I pugili sono già al centro del quadrato, a destra dell'arbitro e il russo, alla sinistra il nostro benvenuto.

0: Attenzione, ecco il verdetto. Il combattimento? Il combattimento è stato vinto da Benvenuti. Un'altra medaglia d'oro viene a premiare.
1: Nino,
2: sì.
1: Ma che stavi facendo quando hai sentito queste parole?
2: In questo momento mi toccavo le unghie, così grattavo. Ma mi devi credere, sono sensazioni incredibili che non si possono mica cancellare anche dopo 30 anni, sai. Guarda che quando le risenti ti fanno fremere dentro, ti fanno luccicare gli occhi, perché in quel momento, per me, vedi, in quel momento realizzavo il sogno di ragazzo, quel sogno che mi sarei portato per tutta la vita, ma che in quel momento appagava, ma non voglio dire gli sforzi, perché non si può dire che si fanno delle fatiche, degli sforzi, dei sacrifici quando si è atleti in piena attività, ma mi aveva portato a raggiungere quello che avevo sognato veramente da quando ero bambino, perché il mio grande papà mi parlava delle Olimpiadi come della più bella vittoria che un uomo possa avere nella vita, non sportiva, di sempre. Ed è vero, perché uno potrà poi diventare ed essere l'ex campione del mondo, ma rimarrà sempre campione olimpico. E questa è una cosa stupenda, ma è una di quelle cose che io vorrei che tutti gli atleti potessero provare.
1: Senti Nino, hai parlato del tuo grande papà. Nel momento del trionfo, hai pensato al tuo grande papà?
2: Proprio ho pensato al mio grande papà, perché lui mi ha insegnato la box, ma non che mi ha insegnato la box tecnicamente, perché se ne guardava bene da intromettersi, come qualche volta lo fanno i papà per troppo amore verso i figli, pur avendo praticato un po' di pugilato anche lui, ma mi ha insegnato ad amare il pugilato. Perché io a 13 anni sono andato in palestra, ma se avessi potuto sarei andato anche prima. È che per fortuna volle che a 13 anni sotto casa mia aprirono una palestra di pugilato. E la prima cosa che feci, entrai in quella palestra. Anche se prima di allora, nella cantina sotto la mia casa, avevo costruito un ring a triangolo, non un quadrato ma un triangolo, perché la mia cantina aveva tre colonne, un triangolo, e con al centro un sacco pieno di Gran Turco, perché avevamo anche la campagna e quindi c'era il Gran Turco, con i guantoni fatti con dei calzini imbottiti di stracci. Ecco, questo ancora prima che sapessi cosa fosse il pugilato di palestra, il pugilato tecnico, quello che ancora non avevo visto, perché non c'era televisione, non c'erano giornali, non c'era nessuno che mi potesse dire cos'era il pugilato. Ebbene, io ho inventato il mio pugilato con un ring su tre colonne, un sacco di Gran Turco e di guantoni con due calzini imbottiti di stracci.
1: Torniamo a quel 5 settembre del 1960, la sera, che facesti dopo la vittoria?
2: La sera mi trovai con mio padre che era presente, allora c'era anche la mia fidanzata, che avevano invitato quelli della federazione, insomma la federazione, e stetti con loro, stetti con i miei amici, con la squadra, tutta assieme, uniti, ma una cosa che feci, mi misi a mangiare e a bere, perché io per fare il peso, i 67 kg, era da un mese che non bevevo e non mangiavo per quanto ne avessi voglia. Allora quella sera molto mangiare, molto bere e allegria. Allegria con la mia coppa anche, quella bella coppa grande de Baccher, che veniva data al pugile migliore dell'Olimpiade.
1: Senti, scusa Nino, ma di chi erano gli altri? Perché c'era un nome soprattutto, no? Tra i pugili che hanno partecipato a quell'Olimpiade, che poteva pretendere quella coppa, no?
2: Diciamo, l'ho meritata perché come dilettante ero riuscito a fare delle cose molto belle, molto importanti. Ho capito cosa vuoi dire. Difatti, io arrivai primo davanti a quello che io considero il più grande campione della storia del mondo del pugilato e che partecipava a quelle Olimpiadi e che vinse nelle categorie di medio massimi, ora il Muhammad Ali, che era Cassius Clay. Cassius Clay, però, devo dire che non ci fu contestazione per l'aggiudicazione di questa coppa. Allora Cassius Clay era un pugile di valore perché i suoi incontri li aveva vinti in maniera chiara, pulita e aveva fatto vedere immediatamente di essere un grosso campione. Aveva soltanto 18 anni, bisogna anche dire.
1: Nino, benvenuti. Oggi quella medaglia d'oro dove sta?
2: La medaglia d'oro sta a casa mia, nella mia piccola
1: bacheca,
2: dove tengo le cose più belle, più significative, più importanti. La casa, devo dire, mia non è piena di quantità di ricordi. Sono soltanto i ricordi quelli più importanti. Le medaglie dei titoli italiani, le medaglie dei titoli europei, le medaglie dei titoli mondiali e quelle coppe che attestavano un premio particolare, un premio importante, come quello per esempio premiato anche come il miglior pugile al torneo dei novizi, molto bello, molto importante, del 1954 proprio a Roma, nelle categorie dei superleggeri. Anche là vinsi la coppa, mi diedero la coppa per il migliore pugile più tecnico e scientifico del torneo. Ecco, è messa in questa bacheca.
1: Ecco, che cosa è stato più bello per te? Vincere il titolo olimpico?
2: Olimpico. Guarda, il titolo olimpico, voglio dirti, te l'ho spiegato che cosa mi ha dato in quel momento. E credo di averti fatto capire che cosa costituiva per me in quel momento la vittoria olimpica. Dopo, con grande risonanza, ho vinto un titolo mondiale dei pesi medi, visto da milioni, miliardi di persone. Oggi ancora si parla di quello, d'accordo, perché è stato un incontro, uno scontro, un titolo importantissimo, molto bello, ma la vittoria olimpica rimane sempre la più bella vittoria di ogni atleta.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.
2: Musica in Italia, ovvero le storie della musica popolare raccontate dai protagonisti, a cura di Elisabetta Melantrucco.
3: Dopo aver approfondito Folk Concerto, cominciamo oggi, per Musica in Italia, una nuova serie dedicata al programma L'Altro Suono, in onda per molti anni su Radio 1. Questa puntata che vi proponiamo data 30 dicembre 1975 e il programma è cominciato l'anno prima. A condurre Antonio De Robertis, la regia è di Carlo Principini. L'autore e il curatore del programma è Mario Colangeli. L'argomento di questa puntata è relativo alle usanze abruzzesi del Capodanno. Buon ascolto da Elisabetta Melantrucco.

0: Buongiorno a tutti da Antonio De Robertis, penultimo numero dell'Altro Suono 1975, penultimo appuntamento con la musica e la cultura alternative. In particolare questa mattina parleremo di alcune usanze abruzzesi di Capodanno e dei riti di fidanzamento di San Silvestro in Val di Fiemme. Cominciamo, come sempre comunque, con il nostro almanacco. Oggi si festeggia Sant'Eugenio, Eugenio nome che significa ben nato, nato da nobile stirpe. Coloro che portano questo nome si distinguono per l'animo buono, scelgono spesso la professione di medico, amano gli affetti tranquilli, sono però un po' gelosi. E ricordiamo anche a chi volesse fare gli auguri a chi porta nomi meno consueti, gli altri santi citati dai calendari alla data di oggi: Anisia, Dionigi, Venustiano, Raniero, Radulfo e Superanzio. Auguri a tutti e in particolare a Superanzio.
1: La buonasera e buon principio dell'anno.
2: Amen.
1: A tutti questi signori in compagnia.
2: Amen.
1: Volate orecchie alla pitolo cuore.
2: Amen.
1: La casa, la rispensa e la cantina, che si sono strati da contento, se mangi, se beve, non si abbarà niente.
0: Una registrazione autentica eseguita nel 1955, un'orchestrina di strumenti tradizionali, tamburelli, putiputri, che ballacche, scete vaiasse. Così si cantava il Capodanno a casa.

Fra 36 ore e qualche minuto si festeggerà l'arrivo del nuovo anno e lo si festeggerà nelle maniere più disparate, ma bisogna sapere che la data del 1 gennaio, con cui appunto inizia l'anno, è una data convenzionale. Ad esempio gli antichi caldei l'anno lo facevano cominciare dopo gli equinozi di autunno, i greci invece dall'equinozio di primavera e dedicavano questo giorno al mito di Persefone, i romani solo nel 153 avanti Cristo, forse perché in quel giorno entravano in carica i loro consoli, fissarono l'inizio dell'anno con il 1 gennaio e dedicarono questo mese a Giano, il dio dalle due facce, appunto perché è gennaio, Januarius da Giano. Capodanno quindi è una festa profana, ma sicuramente è la festa più allegra dell'anno. A questa giornata particolare erano e sono tuttora legate diverse usanze. Oggi ve ne vogliamo descrivere alcune, facendo un particolare riferimento all'Abruzzo. In tempi remoti, a Campo di Pietra si salutava l'anno nuovo con i mortaretti. Contemporaneamente un giovane a cavallo usciva per le strade del paese suonando una tromba augurale. Di tutto questo oggi è rimasta solo l'usanza di offrire allo scoccare della mezzanotte a tutti i bambini del paese i cosiddetti affetti, che poi sono mucchietti di soldi. In Irpinia, a Serino, il 1 gennaio alcune famiglie distribuivano i cicci, che poi non erano altro che chicchi di gran turco cotti, offerti come simbolo del nuovo anno. A Canzano, altro paese dell'Abruzzo, in occasione del Capodanno venivano chiuse tutte le fontanelle, tranne una, e a questa fontanella andavano le ragazze fidanzate per attingere l'acqua, un'acqua che poi regalavano alle future suocere in segno di purificazione e di buon augurio per l'anno nuovo. L'ultima usanza popolare abruzzese è di gamba tesa, dove ancora oggi esiste una simpatica tradizione, quella delle mattunate. La sera del 31 dicembre sulla piazza del paese si radunano gruppi di persone di ogni età, con strumenti musicali, diciamo così, tipici, regionali. La due file, una particolare fisarmonica di media dimensione, il bufù e due grossi chiodi che emettono, se scossi, un suono simile a un campanello. Hanno poi anche strumenti più comuni come chitarre fisarmoniche, trombe, tamburelli, sassofoni. Allestita questa specie di banda e organizzate le squadre, si parte in giro per il paese e ci si ferma davanti a ogni casa per dire oppure cantare delle frasi scherzose. Insomma, è una divertente presa in giro, nessuno si arrabbia o se la prende a male perché tutti a gamba tesa conoscono perfettamente lo spirito delle mattunate.

sentite, questa qui è veramente una cosa eccezionale. Una registrazione effettuata con un registratore di fortuna abbastanza antiquato della voce di Romolo Balzani, la voce di Romolo Balzani settantenne che si accompagna al pianoforte e canta L'eco del core.

Se il paese vuoi lasciare e in città vorresti andare, un momento di attenzione, rifletti attentamente e ascolta il disco ruspante, vero? Ninì del Casolare, cantano Monica e Tino Pezzuttò.

ma vuoi mettere tu l'asfalto, le strade a zig zag, il freddo della città? Là c'è il sole d'oro, riscalda i fior e poi è tutta una cosa diversa, è più facile la vita, no? In città è dura, insomma, povera Nini, ma secondo me ritorna, eh?

un'operazione molto interessante. I Fairport Convention, un gruppo di musicisti inglese, ha recuperato vecchie ballate del loro paese senza stravolgere nulla e le ha riproposte. Dunque, un ballo anglo-scozzese, i Fairport Convention con Sir B. Mackenzie.

È il momento del documento etnomusicologico dell'altro suono. È un canto degli indiani Tucuna, indios amazzonici, e viene eseguito in occasione di una festa particolare. È una festa che ha un prodromo, diciamo così, molti mesi in cui le donne arrivate alla pubertà vengono isolate dal resto della tribù, dopodiché vengono festeggiate insieme a tutti i parenti e gli amici, e si canta così.

Un'altra canzone straordinaria è la voce di Violetta Parra, che canta a motivo dell'Isola di Pasqua, l'isola famosa in tutto il mondo per le immagini che ritraggono le teste misteriose e mastodontiche che sono sulle sue pendici. Fai imitare.

La notte di San Silvestro è una notte che di solito bisognerebbe trascorrere in allegria, in maniera spensierata, e molte persone fanno così. Però ci sono anche in diverse località d'Italia alcuni che invece trovano il sistema di mettersi nei guai, perché si dedicano a riti di fidanzamento e alle previsioni su futuri matrimoni. Ad esempio, è molto suggestiva l'usanza che sopravvive ancora in Val di Fiemme, vicino alle Dolomiti. In questa zona i giovani che organizzano la festa eleggono un capo che si chiama Bangeral e anche uno stato maggiore comprendente vari personaggi, un sotto Bangeral, due matazzini, due lacchei, cioè lacchè, il zano e due padrini. Sono personaggi tutti ripresi da antiche rappresentazioni popolari. E questa allegra compagnia, la notte dell'ultimo dell'anno, dopo un abbondante banchetto e relative libagioni, gira per il paese, ovviamente preannunciata dalla musica, a fare il cosiddetto maridasso. Cioè, i giovani si fermano a cantare sotto le finestre delle ragazze più belle del paese, che vengono assegnate in sposa via via a tutti i componenti dell'allegra brigata, a cominciare naturalmente dal Bangeral, che è il più importante, non si sa se è anche il più bello o il più prestante. Nell'occasione si cantano delle strofette tradizionali, popolari, sul tipo di questa, ascoltata a Cavalese. Spasseggiamo all'usur delle stelle, ste contrade giurive a cantare, e le nostre graziose putele a poterle ben ben maridar. Ecco, nel caso appena citato si mette proprio in pubblico il fidanzamento. C'è anche chi con maggior pudore fa determinate previsioni fra le mura domestiche. Vanno fatte nella notte di Capodanno e quindi le ragazze in questo modo sono certe di avere notizie sicure sul matrimonio prossimo e venturo anche. Ad esempio, molto conosciuto il pronostico che si realizza lanciando una ciabatta verso la porta di casa. Se la punta della ciabatta è rivolta verso l'esterno, sulla strada, vuol dire che il matrimonio avverrà entro l'anno, in caso contrario si rimanda all'anno successivo. Per conoscere poi il mestiere del futuro marito, perché è importante anche questo, no? Dal mestiere dipendono tanti fatti, si deve mettere una scodella d'acqua fuori della finestra. Naturalmente la notte l'acqua gela e a seconda della forma dei disegni del ghiaccio, la mattina dopo si trarranno le debite previsioni. Un altro stratagemma ancora sicuro è quello di guardare in uno specchio, però allo scoccare esatto della mezzanotte, tenendo in mano una candela accesa. La ragazza vedrà apparire, senza ombra di dubbio, il viso di colui che sarà il suo consorte.

pronti? Come a fare che? Ma non, ah, prima non ve l'ho detto, è il momento dell'allenamento, mettetevi in tuta e ballate, sì, perché ci dobbiamo allenare per il veglione di domani sera, no? Allora, forza, ballare col saltarello del Tirreno e il complesso La Ruffa, fa bene, via!

Vi diamo un consiglio, consiglio di fine d'anno dell'altro suono. Domani sera ballate tarantelle e salterelli, naturalmente. Vi assicuriamo che porta bene, vi garantisce un felice 76.

È il momento fatidico, irrinunciabile e improcrastinabile della posta popolare. C'è la sigla finale e quindi posta! Ha scritto Nuccia di Cremona, nostra folcamatrice affezionatissima. Conoscete l'origine del torrone? Se la conoscete bene, se non la conoscete, adesso noi ve la diciamo aiutandoci con la lettera di Nuccia. Si racconta che nel 1441, per le nozze di Bianca Maria Visconti e di Francesco Sforza, i dolcieri cremonesi mettessero in tavola un dolce impastato con miele bianco d'uova e mandorle tostate. Lo avevano confezionato con molta fantasia e denotando maniaco mur municipale con la forma della torre della loro città, il famoso Torrazzo. E appunto dalla forma del torrione e dal nome Torrione è venuto fuori il nome di oggi, cioè Torrone. Ecco, noi siamo molto curiosi di sapere storie di origini di altri dolci e altri fatti di tradizioni popolari. Quindi anche questo 30 dicembre vi ricordiamo l'indirizzo dell'altro suono, che è Rai Via Asiago 10 00195 Roma. A questo punto Antonio De Robertis ringrazia tutti per l'ascolto, augura buona giornata insieme al curatore Mario Colangeli, al regista Carlo Principini, e l'appuntamento è per domani mattina, programma nazionale 11:30. Ciao.

crescere gli alberi, la felicità che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta?

se ti dicessi mio amore, che temo la mattinata, non so che stelle sono queste.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Fino al 27 settembre al Mambo di Bologna, la mostra Giuseppe Chiari 1926-2026, partitura per un museo, celebra l'immaginario sonoro e visivo di un grande protagonista dell'arte italiana del Novecento, sostenuto dal PAC 2025 della DGCC del Ministero della Cultura.

0: Ben ritrovati da Silvana Matarazzo e continuiamo il nostro speciale dedicato al progetto curato da Luca Ronconi alla fine degli anni 90, Teatri alla Radio, proponendovi un'altra intervista a uno dei registi chiamati a dirigere le opere scelte da Ronconi. Si tratta questa volta di Nanni Garella, un regista molto noto che ha collaborato con numerose compagnie, teatri e fondazioni, tra cui l'ERT, Emilia Romagna Teatro Fondazione, Teatro Stabile Pubblico Regionale, e che per il progetto ronconiano diresse Edda Gabler di Ibsen. Nanni Garella, com'è stato contattato per dirigere uno dei testi Edda Gabler di Ibsen scelto da Ronconi per il suo progetto Teatri alla Radio?
1: Sono stato contattato da Ronconi.
0: Lei aveva avuto modo di incontrare Ronconi prima?
1: Sì,
0: di quella...
1: in altre occasioni sì, assolutamente.
0: E allora, per il progetto Teatri alla Radio, curato da Luca Ronconi e in onda su Radio 3 e Radio 2 alla fine degli anni 90, sappiamo che le opere erano scelte da lui e in effetti anche
1: sì.
0: I registi in un certo senso appunto
1: sì,
0: da
1: sì,
0: lui.
1: Anche i registi.
0: Infatti, invece gli attori, ecco, parliamo anche degli attori di Edda Gabler, di Ibsen, da lei diretto.
1: Sì. Gli attori erano la Andrea Jonasson che io avevo conosciuto, perché la produzione era a Milano, credo di ricordare, la sede di produzione era a Milano, e Virginio Gazzolo, che era un attore che l'ha lavorato spesso con me, poi forse lei c'ha anche dei dati più
0: precisi. Sì, Paolo Bessegato, Roberto Tiffirò, però a me
1: certo.
0: Interessava soprattutto appunto la scelta
1: due
0: anche di Andrea.
1: Sì,
0: infatti.
1: Sì, beh, Andrea Jonasson un'attrice di grandissima levatura e tra l'altro non avendo avuto mai la possibilità di lavorarci in teatro mi piaceva l'idea di conoscerla un po' meglio lavorandoci in radio.
0: Infatti, lei invece, Nanni Garella, aveva mai lavorato per la radio?
1: Sì, avevo fatto, mi pare, un anno o due prima a Porte Chiuse, o no, forse l'ho fatto dopo. No, ho lavorato pochissimo per la radio, anche perché in quel periodo ero impegnatissimo, non avevo mai molto tempo a disposizione. Poi la produzione era sempre a Milano-Roma e quindi per me era un po' complicato.
0: E comunque che effetto gli ha fatto il mezzo radiofonico, mettere in onda un testo, tra l'altro importante, del teatro moderno
1: sì.
0: Come Edda Gabler?
1: Guardi, la radio è un'esperienza sempre molto affascinante per chi fa teatro, questo nelle mie due esperienze, che sono poche ma sono comunque significative per me, sono state significative, ma credo anche per tutti gli attori che ho conosciuto che hanno sempre fatto molta radio, almeno una volta se ne faceva molta di più. Quando io faccio le prove con gli attori, le famose prove a tavolino che precedono il momento in cui si va in piedi e si mette in azione il personaggio, dico sempre, ecco ragazzi, facciamo una bella lettura radiofonica, perché quella ci dà l'idea, comincia a darci l'idea dei personaggi prima ancora di metterli in azione con il gesto, sul palcoscenico. In realtà è vero, la radio è un immaginario per la creazione dei personaggi, prima ancora che per questi personaggi vivano su un palcoscenico, anzi nella produzione radiofonica non vivono su un palcoscenico ma lo devono lasciare immaginare al pubblico e quindi è un'esperienza interessantissima.
0: E lei come ha risolto la difficoltà dei due diversi mezzi di comunicazione, rendere appunto visibile attraverso l'immaginazione quello che invece si vede sulla scena?
1: Ma guardi, le ripeto, semplicemente facendo il lavoro che precede qualunque messa in scena ha un lavoro di preparazione nel quale si dà corpo all'immagine semplicemente con la parola. E questo lo fa il regista prima da solo, poi ancora prima di incontrare gli attori lavorando sul testo, quando comincia a immaginare le scenografie e tutto ciò che sarà immagine.
0: Senta,
1: e soprattutto quando si comincia a lavorare sul testo con gli attori.
0: Senta, parliamo proprio del testo. Edda Gabler ha come protagonista una donna nevrotica, una donna moderna che vive a cavallo di due secoli, 800 e 900, che per certi aspetti anticipa molto i tempi. Una donna nevrotica, appunto, che non vuole farsi inghiottire dalla noia del quotidiano. Come ha reso questo testo, appunto?
1: Beh, in realtà tutto Ibsen poi è anticipatore del tema fondamentale che attraverserà tutto il Novecento, di una riconsiderazione della figura della donna, nel senso di una sua centralità, anche se ai tempi di Ibsen ovviamente il mondo borghese non aveva ancora cominciato ad accettare una donna a tutto tondo che fosse anche impegnata nel lavoro, quindi si trattava semplicemente di sensazioni che Ibsen aveva e che molti altri scrittori avevano, ma che riguardavano comunque un futuro. Del resto i grandi poeti, io in questi giorni sto mettendo in scena Shakespeare, hanno delle visioni su ciò che succederà, anche direi antropologiche, per cui riescono a captare i segnali di trasformazione molto prima che avvengano le trasformazioni. E in questo caso Ibsen, che punta non solo in Hedda Gabler, su questo capovolgimento del punto di vista, come mettendosi dalla parte della donna. Lo fa anche Chekhov, lo fa in quegli anni, lo fa in qualche modo anche Strindberg. Sono autori che in qualche modo, sì, non sono donne, ecco, questo sì, e questo si sente, però l'attenzione è enorme.
0: Senti, che differenze ci sono a suo avviso, Nanni Garella, con l'altro famoso personaggio ibseniano, Nora di Casa di Bambola?
1: Beh, Nora di Casa di Bambola è la storia di una, come posso dire, di una ribellione quasi più politicamente corretta, diciamo. Invece Hedda Gabler è la ribellione vista da un punto di vista quasi patologico, dal punto di vista del personaggio. E tanto è vero che gli esiti poi sono diversi, anche se probabilmente Hedda Gabler va più in fondo. Va più in fondo in questa analisi di un malessere, ecco, non riguarda tanto le possibilità di sviluppo, ecco, della condizione femminile, quanto quelle del malessere della condizione femminile.
0: Nora infatti andrà via, lascerà la casa appunto del marito e quindi in un certo senso porterà a compimento la sua trasformazione, la sua crescita, mentre invece Hedda Gabler sarà vittima anche dei suoi stessi raggiri, delle sue gelosie, perché si ucciderà alla fine. Ecco, dicevamo prima che la scelta della protagonista di Hedda Gabler è caduta su Andrea Jonasson, la grande attrice tedesca, moglie di Streller, particolarmente appropriata per questo ruolo anche per il suo accento leggermente straniero, che un po' dà l'idea dello straniamento della protagonista.
1: Sì, è vero, questo la costringeva qualche volta, mi ricordo, a fare qualche pausa in più che noi poi in montaggio abbiamo tagliato proprio per il fatto che non possedesse la lingua come lingua madre, però il suo modo di parlare aveva un fascino incredibile, proprio dato da questo suo accento leggermente, che proprio parla un italiano perfetto, ma inevitabilmente, soprattutto alla radio, questo viene fuori.
0: Lei era un po' straniera in mezzo agli altri, infatti, che tra l'altro
1: esatto.
0: Non stimava. Quindi...
1: Ma infatti Hedda Gabler è un po' straniera in mezzo agli altri, si addiceva perfettamente al personaggio.
0: Nanni Garella, e lei che tipo di regia ha fatto, basata sull'interpretazione? Ecco, ascoltando la sua realizzazione di Hedda Gabler, si sente molto che c'è una cura particolare proprio per gli attori.
1: Sì, in tutta la mia carriera ho lavorato anche quando sono in palcoscenico con gli attori, lavoro sempre, la centralità dell'attore per me è fondamentale, al di là delle idee che un regista si può fare sui testi che interpreta, perché poi comunque i testi vanno interpretati, non possono essere semplicemente detti. Il lavoro fondamentale che si fa, quello faccio io, è quello di lavorare molto sulla creazione del personaggio con gli attori, prima ancora di farlo vivere in palcoscenico, e quindi questo prevede un lavoro abbastanza lungo di studio a tavolino e di lavoro sulla creazione del personaggio.
0: E infine, Nanni Garella, che cosa gli ha lasciato l'esperienza radiofonica con Ronconi?
1: Guardi, io Ronconi l'ho conosciuto alla fine degli anni Ottanta, credo, sì. Quando mi chiamò a Torino per fare una regia, lui dirigeva da poco Lo Stabile, cosa che poi non si realizzò per ragioni diverse, ma insomma era in cartellone, ma poi non si fece. E da allora mi ha sempre molto stimato, e del resto la cosa ovviamente era reciproca. Quindi è stato un bell'incontro questo. Il fatto che mi abbia scelto poi per fare la radio comunque mi ha dato il segno di una stima che comunque continuava ad esserci, e l'esperienza lì per lì mi aveva lasciato il desiderio di farne ancora. Poi non è successo un'altra volta soltanto, con ho fatto una cosa con Luca Zingaretti a Porte Chiuse di Sartre, molto divertente, anche quella un po' più breve ma intensa. Devo dire, avrei continuato a farne di radio se avessi avuto tempo e modo, e quindi questo mi ha lasciato.

Grazie a Nanni Garella per aver ricordato la sua esperienza radiofonica con Ronconi. E ora vi lasciamo all'ascolto della prima parte di Edda Gabler di Ibsen, di cui trasmetteremo la seconda parte domani. A tutti grazie invece per l'ascolto, da Silvana Matarazzo.

Hedda Gabler di Henrik Ibsen, con Andrea Jonasson, Virginio Gazzolo, Paolo Bessegato, Roberto Trifirò e Sara Damario. Traduzione di Anita Ro. Adattamento radiofonico e regia di Nanni Garella. Primo atto.

0: sembra proprio che non siano ancora alzati.
1: Si capisce.
0: Il vapore è arrivato a tarda notte.
1: E poi, Gesù mio, sapesse quanta roba la signora mi ha fatto togliere dai bauli prima di andare a letto.
0: Ma sì, lasciamoli dormire. Però voglio che trovino la stanza piena di aria pura quando verranno qui.
1: Ma guarda, guarda se c'è rimasto un buco da cacciare questi altri fiori. E li mettiamo qui, signorina, eh? Che gliene pare?
0: Sì, sì.

0: può darsi che non vada tutto così liscio.
1: Sono sicura che è molto esigente.
0: È naturale. È la figlia del generale Gabler. Finché c'era suo padre, è vissuta da gran signore.
1: Ti ricordi quando usciva a cavallo col generale? Con una lunga gonna nera e quel bel feltro piumato.
0: Oh, se me ne ricordo.
1: Ma senti, Berta.
2: Sì.
1: Perché hai tolto le fodere ai mobili?
2: La signora ha detto lei di toglierle. Ha detto che non può soffrire i mobili coperti.
3: Buongiorno, Jürgen, buongiorno!
4: Zia Iule! Oh, cara, cara zia Iule, ma come sei venuta qui? È di buon mattino, eh?
3: Capirai, ero impaziente di venire a dare una cappatina qui da voi.
4: Togliti il cappello, zia! Così, vieni, vieni, ti sciolgo io il nodo, eh?
3: Oh, mio Dio, tale quale come tu fossi ancora a casa da noi!
4: Oh, ma che bel cappello, zia! Che lusso!
5: Sono felice di rivederti.
3: Sì, lo so che vorrai sempre bene alle tue vecchie zie.
5: Dunque, la zia Rina non vuol migliorare, eh?
3: No, purtroppo. Non c'è speranza di miglioramento per lei. Poveretta. Eppure, io prego il cielo di conservarmela ancora un po'. Non saprei cosa farmene della vita se lei non ci fosse, lo sai. Purtroppo ora che non ho più da pensare neanche a te.
5: Via, via, via, via.
3: Pensare che adesso sei un uomo ammogliato, Jürgen, e che tu, proprio tu, hai conquistato Edda Gabler, la bella Edda Gabler. E senti un poco, Jürgen, ma non hai nulla, nulla di speciale da confidarmi?
5: Eh? No, no, nulla più di quanto ti scrissi nelle mie lettere. Ah, beh, sì, che laggiù mi sono conquistato la libera docenza, vero? Te l'ho già detto ieri.
3: Sì, sì, questo me l'hai detto, ma io desidero sapere se non hai qualche speranza.
5: Qualche speranza?
3: Mio Dio, Jürgen, sono la tua vecchia zia.
5: Ah, sì, sì, sì. Speranze ne ho, eh? E come?
3: Ah, mi pareva.
5: Quella di avere presto la cattedra.
3: Ah, già, la cattedra. Ma dimmi, hai già visitato bene tutta la casa?
5: Oh, perbacco, sono in giro dall'alba.
3: E come ti pare?
5: Perfetta, perfetta, veramente perfetta. Sono contento soprattutto per Edda. Sai, prima del nostro fidanzamento mi aveva detto che non le sarebbe piaciuto abitare altrove che nella villa della signora Falk. Sì, zia Iule, abbiamo proprio avuto fortuna.
3: Ma tutto questo ti costerà caro, ragazzo mio, molto caro.
5: Sì, sì, sì, temo anch'io, zia. Senti, e quanto credi che costerà così pressa poco?
3: Non posso saperlo finché non siano arrivati tutte le note.
5: Fortuna che l'assessore Brackham ha ottenuto condizioni veramente vantaggiose.
3: Sì, sì, sì, guarda, quanto a questo puoi stare tranquillo, ragazzo mio. D'altronde avrai uno stipendio e potrai pagare ogni cosa. E poi, Dio mio, anche se dovessimo darti qualche piccolo anticipo, tanto per aiutare in principio, per noi sarebbe una gioia e null'altro.
5: Oh, zia, zia, zia, tu non ti stanchi mai di sacrificarti per me.
3: Ho forse altre gioie al mondo che spianarti la strada, mio caro ragazzo. Non hai avuto l'appoggio né di un padre né di una madre. Qualche volta ce la siamo vista brutta, ricordi? Ma ora sei quasi a posto, grazie a Dio.
5: Sì, sì, sì. È curioso, in fondo, come tutto si è aggiustato.
3: Soprattutto ora che hai colei che il tuo cuore desiderava, caro mio.
5: Sì, sì, sì, sì, zia Iule. Edda è il tesoro dei tesori. Oh, eccola, eccola che viene.
6: Buongiorno, cara Edda. Ben alzata.
7: Buongiorno, cara signorina Tessman. Una visita così mattutina, molto gentile, davvero. Oh, la domestica ha aperto la porta della veranda. Qui dentro c'è un sole che abbaglia.
6: Beh, si può chiudere?
7: No, no, no, no, questo no. Caro Tessman, chiudi la tenda, avremo una luce più blanda.
5: Certo, certo. Ecco qua, ecco fatto, eh. Così hai l'ombra e l'aria fresca insieme.
7: Sì, di aria fresca ce n'è bisogno. Tutti questi benedetti fiori. Ma non vuole accomodarsi, signorina Tessman?
6: No, grazie. Vedo che qui tutto va bene. Dio sia lodato. E me ne torno a casa da quella poveretta che non si può muovere e che certo mi aspetta con ansia.
5: Zia, portale i miei saluti, eh? E dille che più tardi verrò a trovarla.
6: Sì, sì, sì, glielo dirò.
7: Di quella domestica credo che non ne faremo nulla, Tessman.
5: Oh, tesoro, ma perché dici questo?
7: Ma guarda, ha lasciato qui su una seggiola il suo vecchio capello.
5: Ma Edda,

0: Figurati, se fosse venuto qualcuno.
1: Ma Elida, questo è il cappello della zia Yule.
0: Ah sì? Già, è proprio il mio. E del resto non è affatto vecchio.
2: Non l'ho guardato bene, signorina Tessman.
0: È precisamente la prima volta che lo porto. Sì, Dio me testimonio, la prima.
1: E infatti è molto, molto elegante, proprio bellissimo.
0: Ah, non c'è male, caro Jorgen. L'ombrellino, eccolo qui.
1: Cappello nuovo e ombrellino nuovo. Ma pensa, Edda.
2: Carino, molto grazioso.
1: È vero. Ma senti, zia, zia, ammira un po' Edda, eh? Prima di andartene hai notato com'è diventata florida. Si è arrotondata il viaggio.
2: Oh, smettila.
3: Arrotondata?
1: Sì, zia Yule. Non si vede molto con quell'abito lì, ma io che ho occasione.
2: Ma che occasione vuoi avere tu?
1: Deve essere stata l'aria di montagna, in Tirolo.
2: Sono tale quale come prima.
1: Oh, sì, se lo dici tu. Ma non è vero, non è vero. Che te ne pare, zia?
3: Deliziosa. Deliziosa sei, Edda. Dio benedica e protegga Edda Tessman per il bene di Jürgen.
2: Mi lasci via.
3: Ogni giorno che Dio manda in terra, verrò a trovarvi.
1: Sì, sì, mi raccomando.
3: Addio. Addio.
1: Che cosa stai guardando, Edda?
2: Guardavo le foglie. Sono così gialle, così avvizzite.
1: Già, siamo ormai a settembre avanzato.
2: È vero, siamo già in settembre. Ah, non so davvero se...
1: Che cos'hai, Edda?
2: Guardavo soltanto il mio vecchio pianoforte. Non sta bene con gli altri mobili.
1: Quando riscuoterò il mio primo stipendio, lo cambieremo.
2: No, no. Cambiarlo no. Non voglio darlo via, piuttosto lo metteremo di là. E per il salone potremmo comprare uno nuovo, col tempo, naturalmente.
1: Ah, già, certo, sì, possiamo fare così.
2: Ma questi fiori non c'erano ieri al nostro arrivo?
1: Che li abbia portati la zia Yule.
2: C'è un biglietto da visita. Tornerò più tardi. Indovina chi è?
1: Non saprei. Chi è? Di.
2: La signora Elfstedt.
1: Ma no, la signora Elfstedt, l'ex signorina Rising.
2: Appunto, quella che era sempre in giro e si faceva guardare da tutti per quella gran chioma odiosa. La tua antica fiamma, ho sentito dire.
1: Oh, non è durata lungo. E poi fu prima che ti conoscessi, Ed. Ma pensa, lei in città.
2: È strano che venga a farci visita. Eravamo compagni di collegio, ma poi non ci siamo più viste.
1: Oh, anch'io non l'incontro da chissà quanto tempo. Ma mi domando, come faccia a vivere in quel paese da lupi?
2: Dimmi, Tessman, non è lassù che si era stabilito anche lui? Eilert Lofborg?
4: Signora, c'è di nuovo quella... Sì, la signora di poco fa che ha portato i fiori.
2: Bene, la faccia entrare.
4: Va bene.
2: Buongiorno, cara signora Elfstedt. Sono lieta di vederla dopo tanti anni.
5: Sì, è molto tempo che non ci vediamo.
1: E anche noi, eh.
2: E grazie per i bellissimi fiori.
5: Ma per carità, volevo venire ieri subito, ma ho saputo che non eravate ancora di ritorno dal viaggio.
1: Da poco in città.
5: Sì, sì, sono arrivata ieri, verso mezzogiorno. Che disperazione quando mi dissero che non eravate ancora arrivati.
2: Disperazione? Ma perché?
1: Oh, mia cara, mia ottima signora Rising. Signora Elfstedt, volevo dire.
2: Ma è forse accaduto qualcosa di grave?
5: Sì, e non conosco un'anima a cui rivolgermi, eccettuato voi.
2: Venga, sediamo sul sofà.
5: No, no, non ho né calma né pazienza per star seduta.
2: Ma sì, venga.
1: Dunque, cara signora...
2: Qualche avvenimento spiacevole in casa sua?
5: Sì. Sì e no. Oddio, non vorrei essere fraintesa.
2: Allora è meglio dire tutto francamente, signora Elfstedt.
5: Sì, sì, certo. Prima di tutto devo dirvi che Eilert Lofborg è anch'egli in città.
2: Lofborg?
1: Cosa? Eilert Lofborg? È ritornato. Oh, figurati, Edda.
2: Ho sentito.
5: È qui da una settimana. Una settimana intera, solo, esposto ai pericoli, e alle cattive compagnie.
2: Ma cara signora Elfstedt, non vedo come questo la riguardi.
5: È stato precettore dei bambini.
2: Ah, dei suoi bambini?
5: Di quelli di mio marito. Io non ho figli.
1: Ma si era dunque... Io non so come esprimermi. Ah, ecco. Si era dunque emendato tanto da potergli affidare una simile mansione.
5: Ma in questi ultimi 2 anni non c'è stato nulla a ridire sulla sua condotta.
1: Davvero? Ma pensa, Edda!
5: Nulla, vi assicuro, sotto nessun rapporto. E tuttavia... Ora che lo so ritornato in questa grande città e con molto denaro in mano... Io ho tanta paura per lui.
1: Ah, perché? Perché non è rimasto là, dove era? Con lei e suo marito.
5: Da quando uscì il suo libro, egli in casa non ebbe più requie.
1: Cosa? Eilert Lobor? Ma una pubblicazione recente?
5: Sì, è un libro importante. Sullo sviluppo della civiltà, così in generale. Sono circa 2 settimane che è uscito. Si è venduto e si è letto moltissimo. È stato un avvenimento.
2: L'ha già visto qui in città?
5: No, non ancora.
2: Ma in fondo mi sembra un po' strano che suo marito...
5: Che mio marito? Che cosa vorrebbe dire?
2: Sì, che l'abbia mandato in città con un simile incarico. Che non sia venuto lui stesso a cercare il suo amico.
5: Oh, no. Mio marito è troppo occupato e io avevo alcune spese da fare.
2: Già, allora è un'altra cosa.
5: La supplico, signor Tesman. Faccio buona accoglienza a Lovborg se verrà da lei. Perché egli verrà, di certo. Oh mio Dio, eravate così buoni amici una volta.
1: Sì, farò per Eilert tutto quello che posso, glielo prometto.
5: Oh, grazie, grazie. Mio marito ci tiene tanto a quel giovane.
2: Dovresti scrivergli, Tesman, perché forse non verrà se non lo inviti.
1: Sì, forse hai ragione.
2: E più presto lo farai meglio è, anzi, subito.
5: Oh sì, la prego.
1: Scrivo immediatamente. Hai il suo indirizzo, signora Risinder, signora Elfstedt?
5: Sì. Ecco.
1: Bene, vado di là,
2: Scrivimi una lettera affettuosa, da amico. È lunga.
1: Certamente.
5: Ma per carità, non dica che sono stata io a pregarla.
1: Ah, si intende.
2: Ecco, abbiamo preso 2 piccioni con una fava.
5: Come?
2: Ma non ha capito che volevo mandarlo via.
5: Sì, perché scrivesse la lettera.
2: E anche per poterle parlare da sola a sola.
5: Ma non c'è nient'altro da dire, signora Tesman. Proprio nient'altro.
2: Oh, sì, invece. Molte altre cose, anzi, ci vuol poco a capirlo. Venga, sediamoci qui, uno accanto all'altra.
5: Ma, cara signora, io adesso dovrei proprio andarmene.
2: Oh no, non può avere tanta fretta, vero? Ora mi racconti che cosa fa di bello lassù al suo paese.
5: Oh, questo è proprio il tema che meno di tutti vorrei toccare.
2: Ma via, ma con me, cara... Senta, in collegio ci davamo del tu e ci chiamavamo per nome.
5: No, non mi pare, si sbaglia.
2: Ricordo benissimo. E diventeremo di nuovo intime amiche, come allora. Così. Ecco. Ora devi darmi del tu e chiamarmi Edda.
5: Oh, quanta bontà, quanta benevolenza. Non ci sono abituata.
2: Ma via, via. E io ti darò del tu, come una volta. E ti chiamerò la mia cara Tora.
5: Il mio nome è Thea.
2: Oh, ma sì, è vero, naturalmente. Volevo dire Thea. Dunque, non sei abituata a essere trattata con bontà e gentilezza, Thea? Dove? A casa tua?
5: Oh, se avessi una casa mia... Ma non ce l'ho, non l'ho mai avuta.
2: Vediamo un poco. Quanto tempo è?
5: Che mi sono sposata?
2: Sì.
5: Sono 5 anni. Ah, questi 5 anni. Soprattutto i 2-3 ultimi, lei non può immaginare.
2: Lei vergogna, Thea.
5: Hai ragione, mi proverò. Dicevo, tu non puoi immaginare.
2: E anche Eilert Lovborg che è lassù da 3 anni, mi pare.
5: Eilert Lovborg, sì.
2: E lassù veniva a casa vostra?
5: Sì, veniva tutti i giorni da noi, a dar lezione ai bambini. Io non potevo certo arrivare a tutto.
2: Si capisce. E tuo marito è spesso in viaggio, suppongo?
5: Sì, come giudice di pace e sovente in giro per il distretto.
2: Tia, ora mi devi raccontare tutto, è tutta la verità.
5: Ebbene, chiedi, io ti risponderò.
2: Com'è tuo marito, Tia? Nel modo di trattare, voglio dire. È buono con te?
5: Lui crede certamente di fare tutto il meglio che si può.
2: Ma tuttavia ti vuol bene, a modo suo.
5: Ah, non lo so neanch'io. No. È meglio che te lo dica subito, tanto finirà per sapersi. Mio marito non è al corrente di questo mio viaggio.
2: Ma come? Tuo marito non sa?
5: No, non era a casa. Era in viaggio anche lui. Oh, Edda, non ne potevo più. Era impossibile, sarei rimasta così sola lassù.
2: E allora?
5: E allora ho messo la mia roba in una valigia, lo stretto necessario, e me ne sono venuta via di nascosto.
2: Ma così, senz'altro?
5: Sì, ho preso il treno e ora sono qui.
2: Ma cara buona Tia, come hai avuto tanto coraggio?
5: Ma che altro potevo fare?
2: E cosa dirà tuo marito quando ritornerai a casa?
5: A casa sua?
2: Sì, ebbene.
5: A casa sua non ritornerò mai più.
2: Ma dunque, sei proprio venuta via per sempre?
5: Sì.
2: Ma chi dirà la gente, Tia?
5: Ma dicano quello che vogliono. Io ho fatto semplicemente quello che dovevo fare.
2: E ora? Ora che farei? Che progetti hai?
5: Non ne ho per ora. So soltanto che devo vivere qui dove vive Eilert Lovborg. Seppure devo vivere.
2: Dimmi, Tia, com'è nata questa amicizia fra te e Eilert Lovborg?
5: È nata così, a poco... Cominciai ad acquistare una specie di potere su di lui.
2: Davvero?
5: Sì, rinunziò alle vecchie abitudini. Ma non perché io l'avessi pregato, non ho mai osato di farlo. Ma s'avvide che certe cose mi ripugnavano e così mutò condotta.
2: Dunque tu l'hai redento, come si suol dire.
5: Sì, almeno così afferma lui. E lui da parte sua ha fatto di me una creatura vera. M'ha insegnato a pensare e a capire tante cose. E poi vennero i bei giorni, i giorni felici della nostra collaborazione. Egli mi permise di aiutarlo.
2: Davvero? L'hai aiutato nel suo lavoro?
5: Sì, voleva sempre che io lavorassi con lui.
2: Da buoni compagni, vero?
5: Da buoni compagni, sì, Edda. Anche lui diceva così. Oh, dovrei sentirmi pienamente felice, ma non posso. Poiché non so se questo potrà durare.
2: Non sei sicura di lui?
5: L'ombra di una donna sta fra Eilert e me.
2: E chi può essere?
5: Ma non lo so. Una donna del suo passato che egli non ha mai potuto dimenticare interamente.
2: Te ne ha parlato lui stesso?
5: Una volta sola ha alluso a quel ricordo.
2: Ebbene, che cosa ha detto?
5: Ha detto che quando si separarono ella avrebbe voluto ucciderlo con un colpo di pistola.
2: Ma che? Sono cose che non succedono qui da noi. Zitta, ecco testa.
1: Eccola, la lettera è bella e pronta.
2: Bene, bene, ma credo che la signora Elfsted voglia andare via. Aspetta un momento, l'accompagno fino al cancello.
4: L'assessore Braca chiede di salutare il dottore e la signora.
2: Lo faccio entrare?
4: Sì.
2: E dopo? Senta, vada a imboccare questa lettera.
4: Va bene, signora.
6: Permesso presentarsi a un'ora così mattutina?
2: Ma certo che è permesso.
1: Lei è sempre il benvenuto. L'assessore Brack e la signorina, la signora Elster.
6: Oh, molto lieto.
2: È buffo osservare la luce del sole, caro assessore.
6: Mi trova diverso?
2: Sì, un po' più giovane direi.
6: Oh, grazie.
2: Ma Matteo è sulle spine, ha fretta di andare via. Caro assessore, torno subito.
1: Vuole sedere?
6: Oh, grazie, sì, solo un momento. Vorrei dirle due parole, caro Tesla.
1: Sì, capisco. La festa è finita e si viene al serio.
6: No, per il denaro non c'è fretta. Anche se avrei preferito che ci fossimo adattati a un arredamento più modesto.
1: Oh, impossibile. Ma pensi a Edda, mio caro. La conosce bene, no? Non potevo certo offrirle un appartamento piccolo borghese.
6: Ah, lo so, lo so. Questo è il guaio.
1: E poi, per fortuna, la mia nomina professore non può tardare molto.
6: Ma, sa, sono cose che possono andare per le lunghe.
1: Eh? Perché ha forse qualche notizia in proposito?
6: Nulla di preciso. Cioè, sì, una notizia ce l'ho.
1: Ah, e quale?
6: È tornato in città Eilert Löfborg, il suo vecchio amico.
1: Ah, sì, sì, lo sapevo.
6: Ah, sì? E chi gliel'ha detto?
1: La signora che è uscita con Edda.
6: Ah.
1: E pensi, pensi, io sento dire con mia grande gioia che ha ripreso una vita normale.
6: Eh sì, così si dice.
1: E pare, anzi, che abbia pubblicato un libro.
6: Per bacco.
1: Ci pensa. Ti dico, non è una cosa magnifica. Un uomo di tanto talento. E io che avevo la dolorosa certezza che si fosse rovinato per sempre.
6: Era l'opinione di tutti.
1: Però non so immaginare che cosa farà adesso. Di che cosa vivrà.
7: Dalla mattina alla sera Tessman si chiede di che cosa si vivrà.
1: Ma santi Dio, Edda. Parlavamo del povero Eilert Löfborg. Ah, gli ho scritto una lettera or ora. Sai, Edda, l'ho pregato di venire da noi questa sera.
6: Ma caro amico, lei stasera deve venire alla mia cena di scapoli. Me l'ha promesso ieri, allo sbarco.
7: Ma lo avevi dimenticato, Tessman? Oh,
1: sì, per Diana lo avevo proprio dimenticato.
6: E d'altronde può star certo che non verrà.
1: Löfborg? Ma perché dici questo?
6: Caro Tessman... E anche lei, signora, non posso prendermi la responsabilità di lasciarvi ignorare un fatto che...
1: Che riguarda Löfborg?
6: Che riguarda lui e anche lei, Tessman.
1: Parli dunque, assessore.
6: Lei deve prepararsi all'idea che non otterrà la cattedra così presto come desidera e aspetta.
1: Come? C'è qualche ostacolo?
6: Eh sì. Pare che la cattedra sarà messa a concorso.
1: A concorso? Ah, Edda, hai sentito?
7: Senti, senti.
1: Ah, e chi sarebbe l'altro concorrente? No, non sarà mica...
6: Proprio lui, Eilert Löfborg.
1: Ah, no, non posso crederlo, è impossibile, no.
6: Eppure, probabilmente sarà così.
1: Oh, ma caro assessore, questo sarebbe per me uno schiaffo inqualificabile. Ci pensa, io ho moglie, sa... Edda e io ci siamo sposati nella certezza che io avrei ottenuto quella cattedra. Abbiamo fatto un mucchio di debiti. E santi Dio, si può dire che quella cattedra fosse già mia. O forse no?
6: Sì, probabilmente lo otterrà. Solo mediante un concorso.
7: Pensa, Tessman. Sarà una specie di competizione sportiva.
1: Oh, cara Edda, ma come puoi restare così indifferente?
7: Ma no, non è vero. Attendo il risultato con la massima ansietà.
6: Beh, arrivederci, Tessman. Sul tardi, facendo la mia passeggiata, verrò a prenderla per la cena.
1: Eh? Ah, sì. Non so più dove ho la testa.
7: Arrivederci, caro assessore. Torni presto.
6: Mille grazie.
1: Addio, caro amico. Mi scusi, mi deve scusare.
6: Arrivederci.
1: Edda. Non ci si dovrebbe mai arrischiare così nel paese delle avventure.
2: Parli di te?
1: Sì, scusa. Non si può negare che sia stata una follia sposarsi, mettere su casa fondandosi su vaghe probabilità.
2: In questo... Non posso darti torto.
1: Beh, se non altro, abbiamo il nostro bel nido, Edda. Ti ricordi? La casa di cui sognavamo insieme.
2: Era inteso che dovevamo far vita di società, avere casa aperta.
1: Sì, mio Dio, sì. Era una gioia per me, figurati, vederti brillare come padrona di casa, in un ambiente raffinato. Era una vita tutta diversa quella che dovevi fare tu.
7: Naturalmente per ora non potrò più avere il domestico.
1: No, purtroppo, sai, tenere un domestico non è proprio il caso.
7: E il cavallo da sella che mi avevi promesso?
1: Oh, un cavallo da sella?
7: Non devo neanche pensarci.
1: Ma mio Dio, è evidente.
7: Beh, ad ogni modo mi rimane qualcosa nell'attesa per consolarmi.
1: Oh, Dio sia lodato, Ed. E che cos'è?
7: Le mie pistole, Jorgen.
1: Le tue pistole?
7: Pistole del generale Gabler.
1: No, per carità, tesoro. La lascia stare con gli oggetti pericolosi. Oh.
8: Fallo per amor mio! Eda!
9: Secondo atto.
7: Per la seconda volta, buongiorno, assessore.
6: Buongiorno, signora Tesman.
7: Badi, assessore, ora l'ammazzo.
6: No, no, no, oh, oh! Non mi prende di mira a quel modo.
7: Ecco quel che succede a chi prende le vie traverse.
6: Ma è pazza?
7: Dio mio! L'ho colpita forse?
6: Insomma, basta con questi scherzi.
7: Entri dunque, assessore.
6: Accidenti. Ma pratica ancora quello sport? Permetta, signora. Oh, per oggi basta con questo gioco, eh?
7: Nel nome di Dio, cosa vuole che io faccio tutto il giorno?
6: Non ha avuto visite?
7: Neanche una.
6: E Tesman? Non è in casa?
7: No. Subito dopo il pranzo è corso dalle zie.
6: E sono stato uno stupido.
7: Perché stupido?
6: Perché avrei dovuto venire un po' prima.
7: Non avrebbe trovato nessuno. Dopo pranzo mi sono ritirata nella mia stanza per cambiare d'abito.
6: E non c'è una fessura nell'uscio da poter intavolare trattative?
7: No. Lei ha dimenticato di farla fare.
6: Ah, altra sciocchezza da parte mia.
7: Allora, sediamoci. Non le pare un'eternità che non ci parliamo noi due?
6: Noi due soli, vuol dire?
7: Appunto.
6: Non c'è stato giorno che io non desiderassi il suo ritorno.
7: Anch'io ho avuto lo stesso desiderio per tutto il viaggio.
6: Lei? Davvero, signora Edda? Credevo che si fosse tanto divertita. Tesman lo ripeteva in tutte le sue lettere.
7: Già, Tesman. Per lui non c'è nulla di più bello che frugare nelle biblioteche, copiare vecchie pergamene. Ma io mi sono annoiata a morte.
6: Proprio a morte?
7: Ma sì, se lo può immaginare. 6 lunghi mesi senza incontrare una persona che appartenga al nostro ambiente. Nessuno con cui parlare dei fatti nostri.
6: Sì, immagino. Anche per me sarebbe stata una privazione.
7: Ma il peggio. Il peggio di tutto era.
6: Era?
7: Vivere sempre, eternamente, con la stessa persona.
6: Già, mattina e sera, già, tutto il giorno a qualunque ora. Se ci si pensa.
7: Sempre, eternamente.
6: Vabbè, ma mi pare che con il nostro ottimo Tesman si possa.
7: Tesman è uno specialista. E viaggiare con uno specialista non è molto divertente.
6: Ma neppure con uno specialista che si ama.
7: Oh, no. Per carità, non usi quella parola nauseante.
6: Ma come? Signora Edda.
7: Dovrebbe provare lei. Sentire parlare di storia della civiltà dall'alba al tramonto.
6: Ah, sempre, eternamente, sì.
7: E l'industria domestica nel Medioevo. Quella poi era il mio incubo.
6: Ma come mai allora?
7: Come mai ho sposato Jürgen Tesman, voleva dire?
6: Diciamo pure così.
7: Ero stanca di ballare. Caro assessore, la mia ora era suonata. Oh, no. Questo non lo volevo dire, neppure pensare.
6: Infatti, sono certo che non ha nessuna ragione di pensarlo.
7: Jürgen Tesman è un uomo corretto sotto tutti i rapporti.
6: Corretto e per bene, questo è certo.
7: In fondo, io non li vedo nulla di veramente ridicolo. Che ne dice?
6: Ridicolo? No. Direi di no.
7: E poiché voleva a tutti i costi assicurare anche il mio avvenire, non vedo perché avrei dovuto rifiutare.
6: Da questo punto di vista. Sì.
7: Era molto più di quel che mi offrivano gli altri corteggiatori, caro assessore.
6: Io certo non posso parlare a nome degli altri, ma per quanto mi riguarda, lei sa che mi sono sempre tenuto
9: a rispettosa distanza da vincoli matrimoniali. Per principio, signora Edda.
2: Sì, sì, sul conto suo non mi sono mai illusa.
9: Tutto quel che desidero è un cerchio affettuoso di buoni amici ai quali io possa rendermi utile coi fatti e con le parole e andare e venire da amico provato.
2: Del marito, vero?
9: Bah, a dirla schietta, della moglie piuttosto. Senza escludere il marito, si capisce. Vede, una combinazione di questo genere che chiameremo triangolare in fondo è piacevolissima per tutte le parti.
2: Lo credo. Più di una volta in viaggio ho sentito la mancanza di un terzo.
9: Per fortuna il viaggio di nozze è finito.
2: Può darsi che il viaggio sia lungo, molto lungo.
9: E allora si scende dal treno e si fa un po' di moto.
2: Io non scendo mai dal treno.
9: Ah, davvero?
2: No, perché c'è sempre qualcuno che...
9: le sbircia le caviglie, vero?
2: Precisamente.
9: Che vuole, Dio mio.
2: Non mi piace. Preferisco restare seduta al mio posto.
9: E se un terzo salisse nello scompartimento?
2: Allora sarebbe un'altra cosa.
9: Un amico provato, perspicace.
2: Divertente. Pieno di risorse.
9: E niente affatto specialista.
2: Sarebbe un vero sollievo.
10: Oh, che caldo! Trascinarsi appresso questa montagna di libri. Sono tutto sudato, Edda. Oh, guarda! Come, Giacchini, assessore? Berta non me l'ha detto.
11: Sono venuto dal giardino.
2: Ma che cosa sono tutti quei libri?
10: Roba della mia specialità, di cui avevo bisogno.
2: Della tua specialità?
9: Certo, della sua specialità, no? Signora Tesman,
10: Sì, sì, Ed, bisogna seguire tutto quello che si scrive e si stampa.
2: Già, già, capisco.
10: Ah, guarda, guarda, ho trovato anche il nuovo libro di Lobol. L'ho sfogliato un po' per strada. È scritto con una misura straordinaria. È strano, perché prima non scriveva così. Ora porto di là questa roba. Tagliare le pagine sarà un vero piacere. E poi devo anche cambiarmi, no? Ah, a proposito, Edda, la zia Julle non viene stasera.
2: Ah, no? La storia del cappello non le è andata ancora giù?
10: Oh, ma neanche per sogno. Ma come puoi pensare una cosa simile della zia Julle? Ma figurati. È che... la zia Rina sta molto male, sai?
2: Oh, le zie, poi sempre le zie.
10: Che cosa?
2: No, nulla, nulla.
9: Cos'è questa storia del cappello?
2: Oh, un incidente che è successo stamane con la signorina Tesman. Si era tolto il cappello e l'aveva posato su una sedia. Ed io ho finto di credere che fosse il cappello della domestica.
9: Cara signora Edda, come ha potuto far questo a quella buona vecchietta?
2: Che vuole? Mi piglia così senza che io me ne renda conto. Ed è più forte di me. Ah, non so spiegarmelo neanch'io.
9: Lei non è felice. Ecco la ragione.
2: Non so infatti perché dovrei essere felice. Può dirmelo lei, forse?
9: Ma tra l'altro perché ora possiede la casa che aveva sognato.
2: Ah, non puoi immaginare la noia mortale che sento in agguato qua dentro.
9: Ma è possibile che la vita non offra uno scopo a lei come agli altri, signora Edda?
2: Chissà che genere di scopo potrebbe essere. A volte penso... ma certo, anche questo è impossibile.
9: Chi lo sa, chi lo sa? Sentiamo.
2: Se potessi indurre Tesman a gettarsi nella politica?
9: Tesman? No, senta. Non è pane per i suoi denti, proprio no.
2: Lo credo anch'io. Ma se tuttavia lo spingessi...
9: Ma che soddisfazione le darebbe? Se non è una carriera adatta a lui, perché indurvelo?
2: Perché mi annoio, ha capito?
9: Mi sembra che le cose stiano per cambiare adesso. Che incombano compiti più seri. quelli che in stile elevato si chiamano gravi responsabilità. Nuovi doveri, insomma, piccola signora Etta.
2: Stia zitto. Quello non succederà mai.
9: Ne riparleremo fra un annetto al massimo.
1: Edda! Edda! Eider Lobang, non si è fatto vivo?
2: No.
1: Beh, allora vedrai che sarà qui da un momento all'altro.
11: Crede proprio che venga?
1: Sì, sì, ne sono quasi sicuro. Sì, sì, sì. Però bisogna che io lo aspetti, sempre che non le dispiaccia.
11: Oh, c'è tutto il tempo, nessuno verrà da me prima delle 7, 7:30.
1: Ah, oh, bene, bene, bene. E allora possiamo tenere compagnia a Edda fino a quell'ora? E aspettare Loborg.
7: E alla peggio il signor Lovborg può restare con me?
1: Ma Edda, dico, ma ti pare opportuno che rimanga con te? Dimentichi che la zia Julle non può venire.
2: No, ma ci sarà la signora Elfstedt e possiamo prendere il tè assieme, in tre.
1: Ah, beh, così allora è un'altra cosa.
9: Già.
4: Signora? Signora, c'è di là un signore che chiede di lei.
2: Entri pure.
1: Sono sicuro che lui, Oh,
12: caro Eider! Dopo tanto tempo ti si vede, finalmente.
13: Grazie per la tua lettera.
7: Benvenuto, signor Lovebrook. Non so se i signori si...
13: L'assessore sono... Brack, se non erro.
11: Sì, sì, ho già avuto il piacere parecchi anni fa.
1: E ora considerati a casa tua, Eider. Non è vero, Ed? Ti stabilisci in città, mi hanno detto.
13: Questa è la mia intenzione.
1: Oh, un'ottima idea. Sai, ho comprato il tuo libro. Sì, ma non ho ancora avuto il tempo di leggerlo.
13: Ma puoi risparmiarti quella fatica.
1: Cosa intendi dire?
13: Non è proprio nulla di speciale.
1: Guarda, ma come sei tu che lo dici?
11: Ha avuto un successo enorme, ho sentito dire.
1: Già,
13: è appunto quel che volevo. E perciò l'ho scritto in modo che potesse avere il consenso di tutti.
1: Ah, ecco, sì, capisco.
13: Ma quando uscirà questo, Jorgen Tessman, allora sì che lo dovrai leggere. Perché qui ho messo la verità. Qui mi do veramente per quel che sono.
1: Ah, davvero? E che cos'è?
13: Il seguito.
1: Il seguito? E di che cosa?
13: Del mio libro.
1: Ma Eigert, questo libro arriva fino ai nostri giorni.
13: Appunto. E quest'altro tratta dell'avvenire.
1: Dell'avvenire? Ma santo Dio, non ne sappiamo nulla dell'avvenire.
13: Non importa. Qualcosa se ne può dire lo stesso. È diviso in due parti. La prima parla delle forze civilizzatrici dell'avvenire e la seconda dei futuri sviluppi della civiltà.
1: Che strano. Sai che a me non mi sarebbe mai venuto in mente di scrivere nulla di simile.
2: Ah, no. No, di certo.
13: L'ho portato per leggertene qualche passo stasera.
1: Sei molto gentile, ma sai, stasera io non saprei proprio come fare.
11: Le spiegherò, signor Lovborg. Stasera c'è una piccola riunione a casa mia. Festeggiamo il ritorno di Tessman, capisce?
13: Allora non mi trattengo.
11: Mi lasci finire. Non ci farebbe il favore di venire con noi?
13: No, grazie. È impossibile.
11: Ma su, via, venga. Siamo un piccolo gruppo ben scelto, sai. Le garantisco che faremo baldoria, come dice la signora Edda.
13: Ah, non ne dubito. Tuttavia.
11: E poi potrebbe portare con sé il manoscritto, farne lettura a Tessman in casa mia.
1: Già. Eilert, no, si potrebbe fare così.
2: Ma caro Tessman, se il signor Lovebrook non vuol venire, sono sicura che preferisce restare qui a prendere il tè con me.
14: Con lei, signora?
2: E con la signora Elfstedt.
14: Ah, l'ho vista oggi di sfuggita.
2: Ah, sì? Verrà qui stasera. Bisogna assolutamente che lei si fermi, signor Lovebrook, altrimenti non ci sarà nessuno che l'accompagni a casa.
14: È giusto. Grazie, signora. Resterò.
2: Bene. Allora vado a dare ordini a Berta.
1: Senti, Eilert, questo avvenire della civiltà, no? Sarà il tema delle conferenze che vuoi tenere, immagino.
13: Sì.
1: Perché sai, ho sentito dire dal libraio che in autunno terrai un corso di conferenze.
13: Sì, è la mia intenzione. Non devi avertene a male, Tessman.
1: Oh no, per carità, Dio me ne guardi.
13: Mi rendo conto che questo intralcia i tuoi piani.
1: Ma sai, non posso pretendere che tu per riguardo a me...
13: Ma aspetterò la tua nomina.
1: Come? Aspetterai? Ma, oddio mio,
15: Ma allora la zia Yule aveva proprio ragione. Sì, lo sapevo. Edda, pensa, Edda.
8: Ehi, Bert, non ha nessuna intenzione di tagliarci la strada.
7: Tagliarci? E che sento io di grazia? Volete venire, signori, a bere un bicchiere di punch freddo?
11: Ah, con piacere.
8: Ottima idea, Edda, ottima. Ora che mi sono tolta per il peso, mi sento così leggero.
7: Ma che lei, signor Lovborg, la prego.
16: No, grazie, signora. Io non prendo nulla.
11: Ma come? Il punch non è veleno, che io sappia.
16: Per qualcuno, forse sì.
7: Andate. Terò io compagnia al signor Loppo.
8: Sì, certo. Certo, cara Edda, va bene. Ha visto? Sì, no, la zia Iove. La zia Iove. No, sempre ragione.
7: Le mostrerò qualche fotografia, se la interessa. Ecco, guardi, questo gruppo di montagne, signor Lofburg. È il massiccio dell'Ortla. C'è il nome scritto da Tessman. Ecco qui, il gruppo dell'Ortla presso Merano.
16: Edda Gabler.
7: Zitto.
16: Edda Gabler.
7: Sì, una volta mi chiamavo così, al tempo in cui ci conoscevamo lei ed io.
16: Edda Gabler sposata. E sposata a Jorgen Tessman.
7: Già. Sono cose che capitano.
16: Ah, Edda, come hai potuto gettarti via così?
7: Questi discorsi non mi piacciono. E questa, signor Lovborg, è la vallata da un pezzo. Guardi queste cime. Ah, Tessman, dimmi, come si chiamano queste strane montagne?
8: Fa vedere? Ah, sì, sono le Dolomiti.
7: Sì, le Dolomiti, signor Lovborg.
8: Senti, Edda, volevo chiederti, devo portare qui un po' di punch? Per te, almeno, se Eilert non ne vuole, eh?
7: Ma sì, grazie. E anche qualche biscotto.
8: Ah, sì, va bene.
16: Rispondimi, Edda, perché l'hai fatto?
7: Se seguita a darmi del tu, non le dirò più una parola.
16: Non posso darti del tu, nemmeno quando siamo soli.
7: No, mentalmente, se vuole, ma non a parole.
16: Capisco. Questo offende il suo amore per Jorgen Tessman.
7: Amore? Lei mi fa ridere.
16: Dunque, niente amore.
7: Ma niente infedeltà. Non è roba per me.
16: Edda, una domanda sola.
7: Silenzio.
8: Ecco qui le cosine ghiotte.
7: Hai riempito due bicchieri. E il signor Lovborg non beve?
8: Sì, lo so, ma la signora Elfstedt sarà qui tra poco.
7: Ah, sì, è vero, la signora Elfstedt.
8: Non te ne ricordavi, eh?
16: Edda, risponda a quest'unica domanda.
7: Che domanda?
16: Anche nelle sue relazioni con me non c'era amore?
7: Ma chi può saperlo? Mi sembra che siamo stati due buoni compagni, due intimi amici, no? Lei soprattutto mi apriva il cuore con tanta franchezza.
16: Lei voleva così?
7: Quando ci penso mi pare che ci fosse qualcosa di bello, di attraente, di audace quasi in quella intimità segreta.
16: Sì, è vero, Edda. Ed io mi confessavo a lei. Le dicevo quello che nessuno sapeva allora, che avevo passato giorni e notti in orge sfrenate. Giorni e notti intere, senza tregua. Ah, Edda, quale doveva essere il suo potere per costringermi a simili confessioni?
7: No, ma crede che vi fosse un potere in me?
16: E come spiegarlo altrimenti? E le sue interrogazioni, le velate domande.
7: Che lei comprendeva a volo.
16: Era strano che lei mi interrogasse così audacemente.
7: E lei? Come poteva rispondermi, signor Lovebook?
16: Non so più capire, adesso. Ma mi dica, Ed, non c'era un po' d'amore in fondo a quell'intimità? Non c'era da parte sua un desiderio di purificarmi?
7: No, non era proprio così.
16: Che cosa la spingeva, allora?
7: Ma le sembra così strano che una fanciulla, quando le è possibile, in tutta segretezza...
16: Ebbene?
7: Si lasci attirare, a gettare uno sguardo in un mondo che è costretta
2: ad ignorare?
16: Complicità nella sete di vivere. Ma questo almeno avrebbe dovuto durare.
2: La colpa è sua.
16: Fu lei a rompere.
2: Sì, davanti al pericolo che il nostro legame diventasse una realtà.
16: Perché non ha fatto sul serio quel giorno? Perché non mi ha ucciso invece di minacciarmi soltanto?
2: Ho paura dello scandalo.
16: Sì, Ed. Lei è vile, in fondo.
2: Spaventosamente vile. Ma ora le farò una confidenza.
16: Ebbene?
2: Se non ebbi il coraggio di ucciderla, non fu quella la mia peggiore viltà quella sera.
16: Oh, Ed Gabler, tu dunque volevi?
2: Buddy non deve mettersi in testa

incontri, ovvero gli anni 70 in purezza, i miti vecchi e nuovi degli anni 70 nelle interviste di due signore della radio, Dina Luce e Elena Doni, alle stelle del tempo, della cultura e dello spettacolo, e che Rai Radio Techetè propone all'ascoltatore di oggi in una selezione a cura di Edoardo Melchiorri, che vi augura buon ascolto.

0: Incontri, a cura di Elena Doni.
1: Bruno Lauzi, cantautore naturalmente. Bruno Lauzi, 37 anni, è nato ad Asmara ma è cresciuto a Genova. Ha scritto un numero imprecisato di canzoni, un numero enorme di canzoni, comunque ha pubblicato 10 LP, 150 pezzi più o meno in tutto, no?
2: Sì, tra i singoli che non sono andati in LP, sì, grosso modo 150 canzoni. Ne ho scritte molte di più, ma ne butto via moltissime, cioè solo questa settimana ne ho scritte 6 o 7, insomma. Non ricordo neanche il numero, tanto non hanno importanza perché poi le getto, quindi.
1: Ecco, ma come funziona il mestiere di cantautore? Aspetti la cosiddetta ispirazione oppure la mattina ti metti a tavolino, diciamo, a scrivere le tue canzoni?
2: Beh, ognuno ha i suoi metodi, un po' come gli scrittori. Ci sono di quelli tipo Jack London che si alzavano alle 6:30 di mattina tutti i giorni, no? Con la penna, deve essere in un certo modo, la carta deve essere di un certo colore, o verde o rosa o gialla. Ci sono quelli che scrivono così.
1: E Bruno Lauzi come scrive?
2: Ma io scrivo in genere su fogli bianchi sul dorso della chitarra, cioè rovesciando la chitarra e scrivendo sopra il dorso della chitarra direttamente, perché per me parole e musica nascono contemporaneamente. Una frase di testo mi tenta, mi suggerisce una frase di musica e viceversa, e quindi va avanti così, ma nel giro di 10 minuti o un quarto d'ora massimo la canzone è terminata. Per me è sempre stato così. Ritornerai l'ho scritta al tempo che dura, cioè esattamente 3 minuti.
1: È quella che io direi una ciambella che riesce col buco, no? Quando va tutto bene.
2: Esatto, ecco. Ma sono poche.
1: Ecco, tra le canzoni di Bruno Lauzi, quali sono secondo te le ciambelle venute col buco?
2: Ma sono tante nel primo periodo e cominciano a essere di nuovo sufficientemente presenti ora, in questo periodo che sta nascendo oggi. Cioè la più riuscita per me rimane Il Poeta, e Il Poeta resterà probabilmente nella piccola storia della canzone italiana. Mi hanno citato su un'enciclopedia, questo mi fa abbastanza ridere.
1: E anche abbastanza piacere. Va?
2: Piacere, moltissimo, ma mi hanno citato per Il Poeta. E questa è una cosa che mi fa, cioè, mi dà una gioia enorme, perché è una canzone alla quale non rinuncerò mai. Però adesso sto ritrovando una vena che non dico porti alla purezza di questo pezzo, ma questi sono veramente dei casi unici.
1: Ti consideri un poeta, Bruno?
2: No. No, non mi considero un poeta. Se cioè, non parliamo qua, poi poesia bisogna intendere che cosa si intende. Ci sono delle persone che vivono in un modo. Io ho degli amici, conosco dei vecchi, conosco dei poveri, dei ricchi che vivono poeticamente dentro. Conosco della gente che è poeta, ma nel modo di fare, se si intende nel modo tecnico, cioè no, allora no, sono un canzonettista, non sono un poeta. Mia figlia è più poeta di me, che ha 5 anni, giustamente vive da poeta, no?
1: Ecco, tu come vivi?
2: Ah, io vivo in una maniera molto borghese. Oggi è una parola che fa molta paura, no? A tutti, nessuno è borghese, siamo tutti
1: ceto medio.
2: Preferisce. Medio, noi siamo tutti così. No, si dice ceto medio, comunque progressista. Si dice la parola progressista, anche ceto medio è progressista. Io non sono né progressista né retrogrado. Sono proprio un uomo tranquillo, con dei concetti di un'altra epoca per molte cose. E in altre molto più avanzato di certi miei colleghi che credono di essere avanzati, insomma.
1: Ma non credi che in questo momento della nostra vita, in questi nostri anni, ci siano anche delle grandi idee che è giusto mettere in musica, proprio perché la musica è il modo più facile per arrivare al maggior numero di persone?
2: Non è il mio problema, cioè io ritengo insisto a dirlo, l'ho già dichiarato tante volte, ci sono due tipi di artisti: i provocatori, che sono questi di cui stai parlando tu in questo momento, cioè i provocatori di sensazioni, di emozioni, di messa in moto di meccanismi troppo tempo dormienti, eccetera, e i consolatori.
1: Ecco, cosa pensi tu dei provocatori?
2: Ah, io ho il massimo rispetto, ma non sono un provocatore, non posso farci niente.
1: È una questione di carattere, quindi.
2: Sì, ti spiego com'è nata. Sempre per questo mio mestiere è nato un giorno sotto i bombardamenti, nel 1943, quando mi sono trovato in un rifugio e in mezzo della gente spaventatissima in centro meridione ero. Gente spaventatissima che urlava, piangeva vestita di nero, gramaglie, solito clima da fine del mondo. Ho sentito il bisogno di mettermi a cantare Macariolita, Reginella Campagnola e cose del genere. E ho visto la gente illuminarsi. Non stavo dando dei concetti, stavo dando delle consolazioni. E ho visto la gente illuminarsi e ogni allarme aereo venirmi a prendere a casa chiedendo a mia madre: venite nel nostro rifugio piuttosto che quell'altro. Beh, signora, lo faccia venire con noi. E mi portavano a spalla gli studenti, mi ricordo, e mi portavano nei rifugi e io improvvisavo degli show. E mi sono accorto che ci vogliono gli infermieri. Cioè, le barricate sono naturali e ci sono nei momenti storici precisi le barricate. Però ci vogliono anche le infermerie. Cioè, io sono convinto che una bella infermiera piaccia molto di più di un agitatore, capisci? Io cerco di essere una bella infermiera.
1: Ecco, tu cerchi di essere un consolatore, però la realtà è che le tue canzoni sono tristi.
2: Ma la ragione è semplice, e sono tristi perché io scrivo canzoni quando sono triste, perché quando sono allegro esco. Se non è una buttata, è una cosa vera, cioè è normale. Quando tu sei pronta, tu sei una donna con la tua giusta femminilità, quando la tua femminilità è sicura di sé, tu non stai chiusa in casa. È vero o no? Tu esci.
1: Quindi in pratica...
2: A portarla fuori, a regalarla al mondo, a regalarla alla vita, alla giornata di sole, al pomeriggio, ai tuoi amici, agli incontri, alle amiche, al tè, o che ne so io, a fare un lavoro, a portare un sorriso a un banco di vendita perché sei una vendeuse, oppure a portare allegria in una scuola perché sei una maestra, oppure, capisci?
1: Quindi quello che fa cantare non è l'allegria, tu dici, è piuttosto la tristezza. E che altro vediamo? L'amore, sempre l'amore? No.
2: No, io non sono uno di quelli fissati. Infatti la mia carriera è cominciata con un long playing che adesso rinciderò perché mi pare giusto dopo 10 anni ripresentarlo su una veste più moderna, di canzoni nate dall'osservazione della vita di tutti i giorni, Menica Menica, il vecchio paese, la banda del paese, e adesso per esempio nell'ultimo long playing ho scritto una canzone per mio figlio, una canzone per la... finalmente ho una piccola cascina in campagna.
1: Campagna però anche città, ecco. Questo voleva arrivare, no? Anche la città, in fondo ci sono molti riferimenti alla città nelle tue canzoni, anche la città in fondo è un motivo di ispirazione, mi sembra, no?
2: Sì, molto triste, perché io sto a Milano, che è il massimo della tristezza della intesa come città in Italia, perché poi naturalmente c'è Detroit, New York.
1: È un'immagine che vale anche per Genova?
2: Ma Genova è una città di fuga. Cioè, proprio Genova è una città dove la dimensione del mare in fondo alla strada ha sempre dato a tutti noi, cioè parlo di Tenco, io, Paoli, Bindi e tutti gli altri che ci sono stati, solamente la grande voglia di andare via.
1: È curioso questa Genova, no? Che ad un certo punto ha messo al mondo un gruppo di persone che si sono espresse nello stesso modo, appunto attraverso la canzone, che è la poesia per tutti, vorrei
2: senza
1: dire.
2: Senza influenzarsi,
1: no?
2: Però.
1: Ecco, però vi conoscevate, sento, no? Sì. Vi frequentavate. Che anni erano?
2: Dunque, era il 50, dunque il 36, 51, a 14 anni, io ero compagno di banco di Tenco, ci siamo trovati insieme in quarta ginnasio e abbiamo fatto insieme la quarta e la quinta.
1: Che tipo era?
2: Molto diverso da me, non andavamo, cioè ci piacevamo molto per tanti versi, non andavamo perfettamente d'accordo per tanti altri. Lui impulsivo, generoso, un po' violento, io più riservato e più moderato, come sempre, io più borghese.
1: Ma avevate già le poesie nel cassetto?
2: No, le abbiamo cominciate a scrivere insieme, proprio le abbiamo cominciate a scrivere. Le abbiamo cominciate a scrivere così nel suo retrobottega. Lui aveva una bottiglieria di vini, sua madre, e noi scrivevamo canzoni così, lui col clarino in do, io con un piccolo banjo, e abbiamo cominciato a scrivere canzoni per noi, e poi piano piano ci siamo aggregati ai Fratelli Reverberi e abbiamo fatto una specie di banda di New Orleans, e poi E Bindi lo frequentavamo meno, era più appartato, viveva un pochino più per conto suo. Lo conoscevo meglio io perché lui mi aveva trascritto la prima canzone che io avevo scritto, perché lui era quello che sapeva scrivere la musica.
1: Te e Tenco invece no, eravate autodidatti.
2: No, ma Tenco ha imparato, a differenza mia che sono un ognuco duro di testa, che ci ho messo, so ancora suonare male la chitarra oggi dopo tanti anni che ce l'ho in mano. Lui invece ha imparato 5 strumenti nel giro di 2 anni.
1: Ricordi le prime parole che avete scritto insieme di quella prima canzone?
2: No, proprio assolutamente non mi ricordo neanche che tipo di cosa fosse. So solo che la cosa è nata perché io ho portato lui, che arrivava dal Piemonte, da un paesino del Piemonte, l'ho portato a vedere un film rivista che si chiamava Parole e Musica, la storia di Rogers e Hart, e c'eravamo entusiasmati, e c'era un pezzo che si chiamava Slaughter on the 10th Avenue, Assassino nella decima strada, che è un pezzo lì ballato da Fred Astaire e Sid Charisse, e noi lo ballavamo nelle scale del liceo Doria di Genova. Cioè noi eravamo convinti di andare a Broadway un giorno. Noi veramente la grande molla che ci ha mosso, soprattutto Luigi e me particolarmente, più di Gino che e di Umberto, era quella di arrivare a Broadway, alla grande commedia musicale, a scrivere il grande pezzo, il grande show alla Rogers, alla Kern, alla Berlin, alla Porter,
1: Gershwin. A parte questa speranza di successo, quali erano le idee che vi entusiasmavano allora?
2: Ma l'idea di guarda, non si pensa quando si fa. Dopo si può pensare a perché si è fatta una cosa. Senz'altro quello che ci muoveva era l'amore per questa scoperta di potersi esprimere, cioè che noi non eravamo più dei ragazzi normali come gli altri che si esprimevano a spintoni fuori dalla scuola, ma che avevamo invece da correre a casa perché avevamo da scrivere una frase musicale, inventare un discorso. Cioè stavamo scoprendo il nostro linguaggio, quello che poi sarebbe diventato il nostro linguaggio, che poi ognuno di noi ha sviluppato indifferentemente uno dall'altro, senza copiarsi, senza plagiarsi, perché non ci siamo plagiati.
1: Quindi Bruno, un atteggiamento estremamente individualistico in quegli anni, no?
2: Beh, sì, senz'altro, ma io sono convinto che l'individualismo sia comunque la molla che porta avanti il mondo, anche se oggi c'è la tendenza, come si può dire, a raggruppare idee e tendenze, cioè i giovani

0: e la mancanza di questo successo, perlomeno a livello così clamoroso?
1: No, secondo me è un pochino più complessa la cosa. Non è stato tanto il suicidio è una malattia, ha ragione Davide Laiolo, è un vizio assurdo, e uno nasce per morire, cioè per morire suicida. Ci sono delle malattie congenite, Pavese non avrebbe potuto fare altro e Tenco non avrebbe potuto fare altro. Se non succedeva lì, succedeva per un'altra cosa.
0: Sei amico di Gino Paoli?
1: Moltissimo, e lo stimo molto, lo trovo forse il più coerente di tutti noi.
0: Senti, ma c'è una poesia tua in cui vedi brillare la poesia? No, c'è una canzone tua.
1: Ecco, appunto, perché poesia l'hai detto tu. Io, in cui vedo brillare la poesia? Non lo so, forse il poeta, forse. Poi comunque non sta a me dirlo, e secondo, non mi sento poeta, cioè non sono poeta più di quanto non sia chiunque ami la vita, ecco.
2: Abbiamo trasmesso Incontri a cura di Elena Doni. È intervenuto Bruno Lauzi.

0: Incontri,
1: un programma a cura di Elena Doni.
2: Ciao a tutti, eccomi qua. Oggi ho portato una bobina di Alighiero Noschisi, una registrazione che ho fatto la settimana scorsa mentre Alighiero era ancora a Roma e stava provando uno spettacolo che è già andato in scena. Infatti sentirete qualche rumore, è uno stanzone molto grande, c'è un po' di eco. Ad ogni modo spero che vi divertiate come mi sono divertita io. Noschisi, ma come cominciò? Come cominciò la sua vocazione a imitare il prossimo?
3: Le dirò, è stato quasi un obbligo, perché un certo professor Quincy, insegnante di filosofia in un liceo napoletano, io sono napoletano, mi obbligava a declamare con la voce di vari personaggi a quel momento alla ribalta del successo, tipo da Nazari a Silvio Gilli, da Filogamo a D'Apporto, da Totò a Latina Pica, e mi obbligava a declamare su fatti veramente complessi, tipo la filosofia kantiana, non so, oppure il positivismo francese, o Hegel, oppure Marx, eccetera. E naturalmente che succedeva? Che tutti i miei colleghi si divertivano un mondo e nello stesso tempo si imparavano la lezione. Chi ci andava di mezzo ero soltanto io, che dovevo studiare il doppio, perché non solo dovevo studiare l'imitazione per fare una bella figura col professore, ma poi dovevo studiare anche in se stesso, anche proprio la materia, perché dovevo essere padrone, perché sennò il professore faceva fioccare anche i voti cattivi oltretutto.
2: Cioè lo bocciava in imitazione?
3: No, mi bocciava in filosofia, capisci? Quindi il fatto che poi avevo sempre 9 anche la licenza liceale, insomma, questo qua vuol dire che insomma, qualche cosa almeno, magari le imitazioni già mi avevano servito a qualche cosa.
2: Ma per esempio immaginiamo una lezione di quel tempo, come sì. Poteva andare, non so, mi parli di Platone.
3: Non so, allora a quell'epoca per esempio cominciavo:
4: Platone, quest'uomo chi era? Nacque nel 1000
3: non so.
2: E chi era l'imitazione? Chi era l'imitato?
4: Facevo Amedeo Nazari, infatti ogni canto facevo chi non platoneggia con me, piste lo culga.
3: Tutti a ridere, tutti felici e contenti. Poi tra l'altro si erano passati la voce, allora l'insegnante di storia dell'altre, che peraltro era piuttosto carina, quindi io già studiavo, mi chiedeva: ma oggi non si potrebbe parlare, non so, dei capitelli corinzi, saputo che lei fa anche la Magnani, eccetera. Lui: signora mia, ma che vuol parlare così? Mi fa venire tanto da ride. Comunque, se vuole che le parli, le parlo. E giù a parlare, cioè tutti ridevano, eccetera, e si studiavano la lezione. Insomma.
2: E quindi con un successo così scolastico, immediato, immagino che lei avrà pensato subito di fare l'attore.
3: Beh no, proprio subito no, perché una volta all'università ho cominciato invece a mettere su penna e su carta queste doti peculiari di appunti della vita di ogni giorno. Cioè arrivava, che le posso dire, un personaggio tot che aveva delle caratteristiche particolari, facevo degli sfottò alle personalità cronisticamente parlando. Difatti delle volte facevo il cronista, ho fatto tutta la trafila normale, quindi stavo
2: di prima, giornalista, sì, vuol dire
3: di giornalista, stavo per esempio prima ero agli ospedali, poi sono andato alla sala stampa della questura, e allora praticamente anche quando succedeva qualche cosa io ne vedevo sempre il lato umoristico. Il direttore si incacchiava come un matto, scusi il termine, si arrabbiava come un matto naturalmente, e quindi erano scenate, eccetera eccetera, che dalla redazione di Paese Sera dovetti passare alla redazione del Mattino di Napoli per vedere se era più rendevole il direttore. Trovai un direttore amministrativo, il professor Stagno, che poi fu direttore anche del Corriere della Sera, che invece gli piacevano sto fatto che io potessi dirgli magari vari resoconti parlamentari con la voce magari o di Togliatti di quel tempo o del compagno Nenni o di Alcide De Gasperi, insomma. E allora mi cominciava a dire: che cosa ha detto oggi? Allora io:
0: oggi ha parlato il compagno Nenni e ha detto che il socialismo è ancora la base del progresso, il progresso che non potrà intaccare minimamente la sorgente più pura della nostra libertà.
3: Ecco, così nascevano le...
2: E così si faceva il giornale a Napoli.
3: E così mi facevo il giornale a Napoli. Così. Poi dal giornale a Napoli passai a Roma col povero Vittorio Veltroni, che era allora il direttore del giornale radio, e mentre così facevo il praticante al giornale radio, cominciavo già a risitucchiare in qualche rivistina con Ugo Gregoretti e con altri amici napoletani. Da quel momento, dal giornale radio, ebbi un'intervista con Riccardo Mantoni, che poi è l'attuale regista della compagnia che proprio stiamo allestendo, cioè lo stivale dei miei stivali di Dino Verde,
2: con la quale debuttate?
3: Con la quale debuttiamo appunto il 31 di questo mese a Bari. E mentre appunto mi facevano questa intervista, che è capitato che Mantoni mi dicesse: ma in fondo tu sai fare tutte queste cose, ma chi te lo fa fare a te di fare tanto il giornalista? Ma applicati in altro modo. E così da Riccardo Mantoni presi il via, conobbi Nino Meloni, da Nino Meloni conobbi Grinè Giovannini, e dalla caccia al tesoro radiofonica passai alla caccia al tesoro di rivista con Billy e Riva, che nel 1953, cioè parecchi anni fa, insomma.
2: A proposito di politici, Noschese, sì. Lei certamente ha fatto ridere tutta l'Italia con tanti uomini politici, ma secondo lei qual è quello che le è venuto meglio?
3: Ma secondo me quello che mi è venuto meglio deve essere anche quello a cui voglio più bene, secondo me, del nostro capo dello Stato, che è stato anche mio professore, quindi ho avuto l'opportunità di sentirlo anche come più vicino che degli altri, e mi ha dato anche l'opportunità di, dopo una specie di sanzione che aveva avuto per aver gettato i primi strali nel campo satirico politico, mi ha dato la possibilità di riabilitarmi con una nuova concezione, con una nuova forma di pensiero che riposta soltanto in una persona amabile come lo è Giovanni Leone.
2: E come le disse in quell'occasione?
5: Dice che è una cosa particolare, caro Noschese, perché le assicuro che bisogna superare questi scogli. Bisogna superare questi scogli e bisogna arrivare a portare in porto tutte le nostre idee. Le nostre idee e innanzitutto i principi di una sana libertà, come ho sempre insegnato a voi e come sempre devo insegnarla a tutti quanti.
2: Qual è stato quello più difficile, quello che magari si è impermalosito?
3: Ma nessuno, direi, si è impermalosito proprio veramente. C'è più che altro chi ha potuto più o meno considerare fatta più o meno bene la propria imitazione, ma coralmente tutti quanti hanno detto bene.
2: E c'è stato mai qualcuno che le ha chiesto di essere imitato? Perché è una grossa pubblicità.
3: E questo sì, specialmente le mogli degli uomini politici più importanti, le mogli dei ministri.
2: Sì, queste... Arrivano a casa Noschese delle telefonate?
3: No, ma magari al Quirinale, quando ci sta qualche ricevimento, qualche party, eccetera. Loro siccome
2: la vogliamo sentire questa voce, come
3: siccome
2: dice.
3: Sono grande ufficiale della Repubblica, allora vengo chiamato come tra, diciamo, in quella rosa di persone che sono ben accette da un punto di vista dell'ordine al merito della Repubblica Italiana, e allora magari ci stanno delle persone che mi vengono a dire: ma perché non mi hai fatto? Io ci avrei tanto tenuto che tu mi avessi fatto, perché non mi hai fatto? Io ho detto: guarda, sai che in televisione non è che possa comandare, io, sai, tu ti dovresti far vedere un po' di più, magari se tu ti fai vedere un po' di più, allora che succede? io posso avere la possibilità di farti e la gente anche di riconoscerti.
2: Come procede nel lavoro? Cioè, in altre parole, vorrei scoprire un pochino i suoi ferri del mestiere. Va a conoscere queste persone, ci vive insieme, quanto tempo le studia?
3: Beh, a seconda della personalità dell'individuo stesso, quindi varia da singolo a singolo. Vado naturalmente a quasi tutti i congressi dei partiti, vado quasi in tutte le riunioni dove so che loro albergano, vado magari quando mi permettono di poterli avvicinare, li contatto direttamente e quindi poi ne faccio una specie di pastone alla giornalista e mi documento sulle loro abitudini, sul loro modo di vivere, sul loro modo di pensare e poi nasce l'imitazione.
2: Qual è stata l'ultima creata in ordine di tempo, politici o non politici?
3: Proprio l'ultima. Dunque, ultima, beh, credo che sia stato, dunque, ne faccio tante se non è, la bambina dell'esorcista.
2: Ah, quella è insopportabile.
3: Quella che dice un sacco di porcherie, che parla con quella voce roca, con la voce del demonio, e che ne dice di tutti i colori. Che punto faccio dentro in questa compagnia, lo stivale dei miei stivali di Dino Verde con Antonella Stenni e Elio Pandolfi, che fa Antonella Stenni, fa la mia mamma, e Elio Pandolfi fa un esorcista della Mutua, laico, e io che gliene dico quindi di tutti i colori perché sono indemoniato, quindi ho una specie di privilegio.
2: Sentalo, scusi, ma lei come vive? Com'è nella realtà? Le viene mai la voglia di continuare questo gioco lavoro anche nella sua vita di tutti i giorni?
3: Beh, da un punto di vista sì, perché delle volte mi astraggo completamente quando parlo con una persona, se sento questa persona particolarmente interessante sia da un punto di vista vocale, sia da un punto di vista anche così di tic, di difetti. Per esempio adesso vedo lei, no? Il fatto in se stesso che lei si copre il naso, dico perché si copre il naso? Allora per non far vedere troppo la bocca, forse perché la voglia, magari, non so, le piacerebbe ridere sommessamente, non ridere con la bocca spalancata. Cioè, a ognuno c'è un modo di impostare la propria, diciamo, la propria personalità, no? E dietro a ognuno di noi naturalmente c'era qualche piccolo segreto, qualche piccola cosa, qualche piccola paura, qualche piccolo complesso.
2: Senta, lei ha bambini?
3: Sì, ho due bambini, uno che si chiama Antonello e l'altra che si chiama Chiara, e tutti e due sono un pochettino attaccati al papà apposta, perché tentano di fare anche loro le imitazioni.
2: Ecco, imitano mai il papà questi bambini?
3: Sì, io credo che meno la bambina ha una duttilità particolare per la danza, per il canto, eccetera. Per esempio sa delle canzoni in americano che io nemmeno le arrivo a capire, poi pronuncia molto bene. Il bambino invece era fissato proprio con le imitazioni e diceva quasi: papà, ma guarda che la Nada fa così, non fa come la fai te. Cioè, mi dava quasi dei consigli, insomma.
2: Senta, lo scherzo, ma lei è un po' un mostro. Bene. Ma c'è qualche cosa di particolare? Cioè, la sua gola, le sue corde vocali sono diverse? Se le hai mai fatte vedere?
3: Sì, me le sono fatte vedere all'Università di Padova, al centro di fonetica del professor Croatto. E hanno notato che ci sono appunto queste corde vocali che sono lunghe e tozze. E sono un po' particolari, perché generalmente le corde vocali sono o lunghe o tozze. Io invece ne ho tutte e due, vale a dire, sia la lunghezza e sia il fatto che siano tozze, no? E anzi, il professor Croatto trovava un'analogia con la voce di una cantante, non so se lei se la ricorda, la Imma Sumac, la chiamavano, certo, l'usignolo delle Ande, insomma, io dovrei essere l'usignolo magari del Chiatamone o del Vomero.
6: Avete ascoltato un incontro di Elena Doni con Alighiero Noschese.

0: Rai Radio Tech & Tech. Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
1: (1948-1958) Il vetro di Murano e la Biennale di Venezia. Una selezione di 160 opere racconta un'epoca straordinaria di grande libertà ed inventiva. Le stanze del vetro, a Venezia fino al 22 novembre, ingresso gratuito.

0: Buongiorno a tutti, Giulio Giorello, le ragioni di Gurdulù. Quest'oggi prendiamo le mosse da una notizia di qualche mese fa, ma ancora ricorrente nei giornali, nei media, perché evidentemente tocca un tasto molto profondo, e cioè la tematica dei trapianti e in particolare il trapianto della mano. 17 ottobre 2000 è stato effettuato oggi, 17 ottobre, all'ospedale San Gerardo a Monza, il primo trapianto di mano in Italia. L'operazione, durata poco più di 13 ore, è stata compiuta su un uomo di 43 anni che aveva perso la mano destra in un incidente ben 20 anni fa. Oggi abbiamo qui il dottor Marco Lanzetta, che è il responsabile del reparto di chirurgia della mano e di microchirurgia presso l'ospedale San Gerardo di Monza, collegato con l'Università di Milano Bicocca, e che è stato colui che ha compiuto appunto l'intervento a cui quella notizia faceva riferimento. Da una parte quindi direi un responsabile di questa chirurgia d'avanguardia, che pone problemi nello stesso tempo scientifici ed etici, e poi per discutere i vari aspetti, non solo del trapianto di mano, ma forse più in generale del rapporto tra la mano, il resto del corpo e quella cosa elusiva che chiamiamo mente, abbiamo la dottoressa Lorena Preta al telefono da Roma, che saluto, e che è autrice di un testo molto stimolante fin dal titolo, Nuove geometrie della mente, la terza 1999, un insieme di interventi sul tema di psicoanalisi e bioetica, e il professor Carlo Sini, docente di filosofia teoretica all'Università degli Studi di Milano, il quale su questi argomenti della mano, della mente e del resto del corpo è più volte intervenuto fin dai tempi in cui scrisse un libro dal titolo provocatorio Passare il segno, alla fine degli anni Ottanta, per Il Saggiatore, e che ora è ritornato sui temi del rapporto tra corpo e tecnica in un suo recente libro Idoli della conoscenza, pubblicato presso Cortina. Il trapianto di mano no, è riuscito, ma aggiunge subito, ora comincia la cosa difficile. Anche perché questa fase nuova è quella in cui bisogna fare i conti con la immunosoppressione e la rieducazione del paziente. Dottor Lanzetta.
1: È sicuramente la fase più difficile, ma anche la più stimolante per il paziente, nel senso che al di là dell'atto chirurgico, che appunto si esaurisce nell'arco di qualche ora, dopo un primo periodo di attesa si inizia adesso invece la rieducazione vera e propria, che è quella che porterà al risultato finale, che speriamo sia il migliore possibile su due versanti. Il primo versante è sul recupero della sensibilità, cioè che questa mano sia in grado di trasmettere delle sensazioni, e il secondo obiettivo è quello del recupero chiaramente del movimento. Queste due cose vanno di pari passo, anche se avremo delle indicazioni un po' più rapide per quanto riguarda la prima cosa, la sensibilità, e un po' più lente per quanto riguarda il movimento. Stiamo parlando di un arco di tempo che andrà tra un anno e due anni da oggi.
0: Dottor Lanzetta, lei ha detto che è la fase più difficile ma anche più stimolante dal punto di vista del paziente. E ributtando la cosa dal punto di vista invece dell'equipe che segue questo processo e dal punto di vista dello studioso, dello scienziato, non è forse anche una fase in cui voi come ricercatori potete impararne di più a proposito di quell'aspetto dell'individualità che noi conosciamo proprio come appunto problema del sistema immunitario e della reazione a un intervento dall'esterno?
1: Sì, possiamo imparare tantissimo, e l'abbiamo già fatto con i primi casi, che ricordo prima del caso italiano altri 6 pazienti per il mondo hanno ricevuto questo trapianto di mano, nella maggior parte dei casi monolaterale, in 2 casi bilaterale, cioè entrambe le mani contemporaneamente. Possiamo imparare tante cose perché partiamo da una serie di certezze che sono delle certezze chirurgiche per quanto ci riguarda. Io faccio il microchirurgo e mi occupo soprattutto di reimpiantare le parti che si amputano traumaticamente. Quindi partiamo da quelle certezze su come si eseguono i reimpianti e che tipo di risultati hanno i reimpianti. Poi le altre certezze sono quelle dell'immunologia, cioè impariamo e adottiamo gli schemi terapeutici di chi fa trapianti salvavita, fegato, cuore, polmone e così via, e applichiamo delle tecniche di rieducazione che sono grandemente importate appunto dalla chirurgia della mano e ancora dai reimpianti. In più ci sono tutta una serie di incognite che però sarà molto stimolante andare a scoprire, come appunto quelle che riguardano la rigenerazione nervosa, cioè il recupero di questa sensibilità e come questa avviene, in che forme e fino a che punto. E poi tutte quella parte che riguarda l'integrazione di questa mano nuova a livello corticale, cioè un'integrazione di una parte che è stata assente per, in alcuni casi, molti anni, nel caso del paziente italiano per più di 20 anni, e adesso l'organismo deve ricominciare a utilizzarla e a sentirla come sua. Questi sono aspetti nuovi, direi estremamente originali. Per fortuna abbiamo gli strumenti per poter studiare queste cose.
0: Dottor Lanzetta, lei ha citato dei casi precedenti. Ora, una delle ragioni per cui sui media compare spesso il riferimento al trapianto della mano è per un caso, tra virgolette, un po' scandaloso, che è quello di uno dei pazienti su cui ha operato la troupe dei chirurghi di Lione, il quale nel maggio 2000 ha detto «toglietemi questa mano che mi avete trapiantato perché non la riconosco come mia». Il paziente in questione si chiama Hallam, è stato anche, credo, attaccato, diciamo così, come paziente poco affidabile, ma la battuta, credo, di Hallam è in sé, dico, non è un giudizio sulla persona, ma è sulla battuta. Questa mano, dice, io la sento viva anche se sta morendo, cioè ha una difficoltà, o ritiene di avere, o ritiene legittimo denunciare una sorta di rigetto, non tanto, credo, di natura biologica, ma forse di natura più profonda, di natura, non saprei dire se morale o,
1: certo,
0: o filosofica.
1: Dal punto di vista scientifico io continuo a insistere che il suo è il risultato più straordinario di tutti, perché pur non seguendo le indicazioni dei chirurghi e dei suoi medici, pur non prendendo più i farmaci anti-rigetto, pur non facendo più la terapia, lui non ha rigettato questa mano. Ed è per questo motivo che credo lui adesso parli di rigetto psicologico e non di rigetto proprio organico. Dico, la cosa è straordinaria perché questo è il sogno di tutti i trapiantatori: indurre uno stato di tolleranza, cioè una sorta di chimerismo per cui l'organismo che riceve la nuova parte, che sia un organo vitale o non vitale, non la rigetta più, si induce una specie di equilibrio per cui questa mano non viene più rigettata. E questo è sicuramente il dato scientifico più straordinario. Detto questo, lui è uno dei 7 pazienti sottoposti a questo trapianto. Gli altri 6 vanno benissimo, non solo non hanno rigettato, ma hanno recuperato sia la sensibilità che il movimento, a parte il nostro che è stato appena fatto, e quindi direi che come inizio sul piano dei risultati è un inizio molto molto promettente. Lei tenga presente che nessun altro campo dei trapianti, dal cuore al fegato al rene e così via, all'inizio si sono avuti dei risultati così soddisfacenti. Gli ascoltatori un po' più anziani si ricorderanno il trapianto di cuore, il primo di Barna nel 67,
0: certo, l'epica di Chris Barna, certo.
1: I primi trapianti di fegato qualche ora addirittura, per cui noi non solo abbiamo superato la barriera di qualche ora, di qualche giorno, ma abbiamo 7 pazienti in giro per il mondo, dalla Cina agli Stati Uniti, alla Francia, all'Austria, ora anche all'Italia, che non hanno rigettato questa parte e se ne servono con soddisfazione.
0: Passerei adesso la questione a Lorena Preta, psicanalista che della Società Psicanalista Italiana, la quale appunto avrà colto la contrapposizione tra ragioni più propriamente biologiche e ragioni invece più psicologiche, diciamo.
2: Io penso che è importante non perdere di vista Questa unità fondamentale corpo-mente, sulla quale io credo siamo tutti d'accordo, perché io credo che il corpo e la mente sono un continuum funzionale, no? Di cui la mente, almeno dal punto di vista della psicanalisi, è la funzione più altamente differenziata del corpo, ma dal corpo deriva e dal corpo dipende, e però anche il corpo dipende dall'attività mentale, se c'è questo continuum. Quindi è difficile scindere una fantasia relativa al corpo da un'esperienza totalmente biologica, fisiologica, corporea. Io credo quindi che possano insorgere, non dico in questo caso specifico di questa persona di cui non so nulla, ma riguardo al problema dei trapianti, possano sorgere delle fantasie, dei problemi che è bene considerare anche dal punto di vista psicologico, per non dire quasi soprattutto. Non è una cosa semplice accettare un arto non proprio, non è semplice usare delle, non era semplice neanche all'inizio addirittura usare i bypass, che erano degli inserimenti meccanici, di elementi meccanici fatti nel corpo, perché l'identità corporea è una cosa molto complessa che si costruisce in una maniera delicata e lungo tutto l'arco della vita, in realtà, perché non nasciamo con un'idea di noi, del nostro corpo, della nostra mente così precisa, ma la costruiamo nel corso del tempo attraverso delle esperienze complesse con il mondo esterno, con quelli che ci stanno vicino.
0: Profonda unione, legame indissolubile tra corpo e mente, grande tema della filosofia. Carlo Sini toccava questo tema nel suo Passare il segno, che ho già evocato prima, in una bella pagina. Sini, proprio parlando della mano, prendeva una battuta di George Herbert Mead quando diceva che l'uomo può essere arrivato a quello che è arrivato, compreso a quella scienza che ci regala oggi così tante importanti meraviglie, tanti grandi interventi, grazie proprio alla mano. Il campo dei gesti, dice addirittura, dei gesti è responsabile di tutta quell'avventura che poi è diventata anche la scienza e la filosofia.

0: a spiegare come è fatta una scala a chiocciola senza gesticolare un pochettino. E forse immagina che anche qualche gesto può essere d'aiuto per spiegare, che so io, un bilancio familiare o piuttosto la teoria delle superstringhe. Carlo Sini: non ci sarebbe la conversazione degli uomini senza la mano, diceva già a suo tempo Giordano Bruno.
1: Sì, non ci sarebbe l'uomo. Cioè, Giordano Bruno è stato uno dei primi, sulla scorta di Aristotele peraltro, era commentando il De Anima di Aristotele, che Bruno diceva appunto che la mano è uno strumento regio. Aristotele parlava di organo degli organi. Bruno è stato il primo a notare che l'ufficio della mano rende possibile la conversazione, quindi il linguaggio, cioè ciò che un animale non sa fare è indicare, no? Non si può indicare una cosa a un cane o a un gatto, segue il dito, non guarda la cosa. Questo è il sottofondo di ogni possibile evoluzione linguistica dell'animale umano. Non poteva esserci il commercio delle famiglie, dice lui, l'affettività che si lega tra gli uomini, insomma in generale non poteva esserci la sapienza umana. Ecco, io direi, sentendo anche gli interventi molto belli che mi hanno preceduto, ci vuole una buona dose di cartesianesimo, insomma, per pensare che se mi attaccano una mano che non è la mia non succede niente, perché evidentemente io devo sforzarmi, per non avere rigetti psicologici, devo sforzarmi di considerare il mio corpo come una pura macchina, no? E la mente come un'altra cosa. Ora, questo si può fare come finzione e può dar luogo a risultati straordinari, ma non è vero, questo è semplicemente non vero, e credo che su questo siamo abbastanza d'accordo. Bisogna ribadire però che la metodologia di intervento della scienza non può che essere cartesiana, proprio perché non può che operare nella finzione del come se noi fossimo macchine, però non lo siamo. Ma non lo siamo non soltanto a livello di una unità funzionale mente-corpo, perché questa è di nuovo una maniera di parlare, anche al di là delle intenzioni, che tiene distinti due elementi. Io ricorderò solo due cose, cioè intanto, come il professor Giorello gentilmente sottolineava, che il grande fondatore della psicologia sociale, George Herbert Mead, ha mostrato che si comincia dal corpo per arrivare al linguaggio e che il linguaggio non è altro che una gestualità alla quale poi si accompagna tutta l'affettività, cioè la mia mano, io voglio bene alla mia mano, no? E quindi ho un rapporto che non è semplicemente strumentale. L'altra cosa ben nota è che Leroy Durand, in anni ormai non più recenti, in anni 60, ha mostrato con un rigore scientifico ammirevole che l'evoluzione dell'animale umano è andata di pari passo nello sviluppo delle capacità della mano, cioè delle capacità analitiche della mano. Mead faceva notare tra l'altro che è la mano il primo strumento d'analisi dell'esperienza di cui dispone l'uomo, mentre l'animale non ha analiticamente la possibilità di, come dire, scandire il mondo alla mano, come diciamo, con la stessa finezza, no? Con la stessa raffinatezza che ha. È incredibile cosa può fare la mano dell'uomo dal punto di vista della preziosità degli interventi, della capillarità. Bene, Leroy Durand mostrava in maniera incontestabile che lo sviluppo della tattilità nell'uomo è andato di pari passo con lo sviluppo del cervello, è andato di pari passo con lo sviluppo della parola ed è dipeso fondamentalmente dalla soglia della stazione eretta, cioè dal momento in cui l'uomo ha liberato le mani e la bocca dalla posizione invece che è tipica del quadrupede, no? Che in fondo lavora più con la bocca che con le zampe. Ecco, avere liberato questi strumenti ha determinato una sorta di reazione a catena che poi ci ha condotto sino al sapere scientifico, come lei ricordava molto bene. Allora, io non trovo stupefacente che una rieducazione di un arto estraneo alla lunga possa avere successo, perché in fondo si fa in breve tempo quello che l'evoluzione ha fatto in un lungo tempo, cioè plasmare il corpo dell'uomo al contatto con gli agenti esterni, diciamo così, per parlare in fretta. Ma nello stesso tempo questo non è affatto una dimostrazione cartesiana che il nostro corpo è una macchina. tutto al contrario, è casomai, come diceva bene Lorena Preta, la dimostrazione di una unità funzionale in cui il corpo e la mente sono polarità del linguaggio più che cose in sé, insomma, più che realtà in sé. Ecco, guarderei quindi il tutto senza superstizioni, né scientistiche, né filosofiche, né religiose.

0: Carlosini ha evocato il fantasma di Cartesio. Cartesio che appunto teorizza che l'anima è legata al corpo, forse come un nocchio di una nave, e allora se c'è un pezzo della nave che non funziona, quello si cambia, lo si aggiusta, in un qualche modo si va avanti a navigare. Però in un altro passo Cartesio dice: più che un nocchiero su una nave, l'anima come legata al corpo, perché lo dimostra proprio l'esperienza della sofferenza, in cui allora l'anima sente il dolore del corpo, la privazione corporea. Le separazioni cartesiane, nate peraltro in un momento in cui si stavano ridefinendo discipline come l'anatomia e la stessa fisiologia, all'alba della grande rivoluzione scientifica del 600, l'atteggiamento cartesiano che separa e che riduce è in un qualche modo l'atteggiamento dello scienziato. E anche l'atteggiamento del medico, secondo Marco Lanzetta, che portata veramente il processo che abbiamo chiamato di rieducazione.
1: Sì, noi interveniamo in una maniera un po' più pratica da chirurghi, poi abbandoniamo il paziente e invece ci sarebbe modo di studiarne proprio un po' più in profondità le reazioni quando questa rieducazione parte e mentre prosegue, ed è questo che ci poniamo di fare anche con delle indagini strumentali che sono ad esempio le risonanze magnetiche funzionali e la cosiddetta PET, per vedere a livello corticale come questo adattamento sta avanzando. Il trapianto della mano inaugura di fatto un nuovo campo della medicina e dei trapianti in particolare. Bisogna cominciare oggi, all'alba del terzo millennio, a pensare al trapianto non per salvare una vita, ma per migliorare una qualità. Io dico sempre che il trapianto della mano non è un trapianto salvavita, ma è un trapianto salva funzione. Anche se, appunto, il professor Sini prima diceva come senza la mano non ci sarebbe l'uomo. La mano è in parte la sapienza umana, proprio per questa capacità di analitica della mano. Allora propongo a voi per un ulteriore spunto di discussione se sia veramente giusto considerare la mano come un organo non vitale, e se invece, anche se da sola non è in grado di sostenere una vita, però di fatto una vita senza mani non ha una valenza, almeno nel nostro mondo occidentale. Allora, quando noi ci siamo posti il problema di reintegrare questa integrità anatomica perduta, siamo partiti da una considerazione molto semplice, cioè che chi la mano o le mani le ha perse in un momento traumatico abbia subito un trauma psicologico enorme. E quindi abbiamo visto in questi 7 pazienti che le prime reazioni sono di grande sollievo: ho trovato la mano che avevo perso, sono tornato quello di prima. La seconda cosa interessante in questo processo di adattamento, di reintegrazione, è che la mano che oggi, stanotte, mi è stata trapiantata e che mi dà questa iniziale soddisfazione anche emotiva, mi guardo e mi ricordo come ero prima e mi rivedo uguale. Ho superato in parte la mia deformità, il mio handicap anatomico. Questo far propria la mano di un altro diventa un processo che si conclude, che si completa mano a mano che la rigenerazione nervosa aumenta. Mi spiego meglio. Dopo l'intervento la mano non è sensibile, non sente, quindi quando è stimolata, quando è toccata o quando tocca non trasmette delle sensazioni. Ora, il nervo dell'individuo che riceve la mano cresce verso la periferia lentamente, circa 1 millimetro al giorno, e nel fare così si comporta come un'onda di sensazione che piano piano colonizza questa parte, arriva verso le dita fino a che, una volta arrivato ai polpastrelli, l'ha fatta sua, l'ha fatta propria. In quel momento la sensazione che le mie dita mi trasmettono non sono più certo la sensazione del donatore, che comunque non c'è mai stata, ma sono le mie sensazioni, e quindi a quel punto io penso la mano è definitivamente mia, non è più disgiunta dal corpo che l'ha ricevuta. Alcuni di questi pazienti hanno detto che una delle cose più belle dopo il trapianto era stringere la mano della moglie e sentire questa stretta e trasferire delle emozioni. Questa forse era la cosa emotivamente più importante.
0: Lorena Preta, lesioni del corpo e ferite dell'anima.
2: No, è molto toccante la descrizione che fa il dottor Lanzetta. Mi stava venendo in mente mentre lui parlava questa bellissima immagine sfruttatissima della Cappella Sistina, dove c'è il creatore che tocca, certo, il dito, no? Che poi in realtà non si toccano, ma insomma c'è questo gesto come per toccare. Che certamente le esperienze tattili sono tra le più primitive. Io pensavo, non so, alla mano del bambino quando succhia dal seno della madre. Ci sono i bambini che proprio afferrano, no? Il seno, oppure gli indumenti che stanno in prossimità del seno della madre, ma anche gli animali lo fanno, no? Quando si aggrappano. E quindi sicuramente la mano, il tatto è una delle forme di comunicazione anche proprio più primitive e più totali, più totalizzanti, perché danno una sensazione di riconoscimento e di contatto con l'altro totale, molto più di quello che può fare la vista, che è già analitica, no? Il tatto è proprio una cosa che riguarda tutto il corpo come sensazione globale di contatto con l'altro. Insomma, non c'è nessun dubbio, io credo, sull'opportunità di provare, di creare una cultura che riesca a far accettare questo tipo di operazioni, però ecco, senza dimenticare che i fantasmi che si suscitano dietro sono tantissimi. Un termine di uno scritto molto bello di Freud, che si chiama il perturbante, uno scritto del 19 di Freud, in tedesco perturbante è la traduzione di, in italiano è la traduzione di unlike, che vuol dire non familiare. Ora, il perturbante è un'esperienza sconcertante che si ha di fronte a qualcosa di familiare che però risulta estraneo. Ora, io credo che possa in un trapiantato, specialmente in un trapiantato di una mano, si può avere questo effetto di perturbante, no? Cioè qualcosa di conosciuto da sempre che però è estraneo. Tutta la mitologia è basata sulla descrizione di ibridi, di esseri mostruosi formati da assemblaggi dei più vari, tra specie anche addirittura, non solo uomo e uomo, no? Specie umana e animale, per esempio. Quindi tutto questo tipo di esperienze è come se fossero già descritte, già contenute da sempre nella mente dell'uomo. Il mito è stato uno dei modi, una delle occasioni per descriverle e farne una cultura comune, sociale, del gruppo, no? Del gruppo di appartenenza. Adesso la tecnologia ci mette in grado di attuarle realmente, queste cose sempre contenute nella mente, no? E allora tutto questo va poi, come dire, rielaborato, ritradotto, ma proprio anche dalla cultura, dal gruppo, in modo che non ci sia una specie di compulsione all'agire, no? Che porta a fare continuamente ad adoperare delle soluzioni tecnologicamente avanzate, che però non si portano dietro tutta la dimensione inconscia, la dimensione dei fantasmi, delle fantasie, no? Che ci sono dietro, che è pure molto forte.
0: Lorena Preta ha evocato il perturbante, risalendo alle radici profonde del mito. Pensiamo a quella curioso tipo di chirurgia che il Padre Eterno utilizzò, tanto per dire, per creare la prima donna della costola di Adamo. Forse questo è un tipo di chirurgia a cui i nostri chirurghi non sono ancora arrivati, ma non si può mai disperare naturalmente le possibilità future. O bastava a me da ragazzino, per esempio, come perturbante Capitan Hook, ovvero sia Capitan Uncino di Peter Pan, che aveva una protesi al posto della mano piuttosto rozza, ma piuttosto anche efficace, almeno negli scambi di opinione fatti con la spada. Allora chiedo a Lanzetta, a Sini e a Lorena Preta una valutazione, non dico conclusiva, perché diceva giustamente il dottor Lanzetta prima, siamo solo agli inizi. E forse proprio perché siamo agli inizi, la fase più difficile, non solo della rieducazione del paziente, ma dell'apertura culturale è ancora da percorrere. Appunto, un giudizio e assolutamente un commiato dei nostri ascoltatori. Professor Lanzetta.
1: Per quanto ci riguarda, l'argomento fondamentale è: il trapianto della mano è fattibile tecnicamente. Noi ed altri abbiamo dimostrato che si può fare. Ma ciò non vuol dire che la strada che è percorribile tecnicamente vada percorsa comunque. E direi che su questo argomento del trapianto della mano noi e gli altri gruppi ci stiamo muovendo con grande cautela e soprattutto in comunione di intenti. Mi spiego meglio, abbiamo messo a punto un protocollo che ormai è mondiale, per cui ogni centro Noi in Italia, ad esempio, siamo abilitati dal Ministero della Sanità a fare solo 5 interventi, così come i francesi, così come gli austriaci, in modo che al termine di queste esperienze nazionali i numeri, i dati, i casi che sono stati raccolti utilizzando lo stesso protocollo possano confluire e a quel punto potremo tutti insieme, e quando dico tutti non escludo gli psicoanalisti, non escludo i filosofi della scienza, anzi proprio di loro noi abbiamo bisogno, perché sono le competenze che fortemente ci mancano quando intraprendiamo un discorso così innovativo e originale. A quel punto direi con estrema calma analizzeremo i risultati e vedremo se questa è una strada che vale la pena di percorrere fino in fondo o che è prematura, e ne trarremo le dovute conclusioni. Chiaramente dal punto di vista medico quello che farà pendere la bilancia pro e contro saranno i risultati dei pazienti e quindi quanto questa mano verrà utilizzata, verrà sentita, verrà integrata fino in fondo.
0: Carlo Sini.
3: Io credo che si debba lavorare a due livelli, cioè che mentre la scienza va lasciata libera ovviamente di sfruttare le sue possibilità e approfondire quindi le sue tecnologie, i suoi orizzonti, ci debba essere però una discussione culturale che non può essere altro che interculturale. Questo è il punto vero. Oggi non possiamo continuare a pensare che il senso di ciò che fanno le nostre mani scientifiche sia affidato soltanto alla nostra mente occidentale, no? Dobbiamo confrontarci con un divenire dell'uomo che ha attraversato stagioni differenti e che non si riassume evidentemente né nel sapere scientifico dell'Occidente, né nella filosofia dell'Occidente, ben inteso, né nel razionalismo occidentale. E come istituire questo tipo di dialogo, per esempio chiedendosi cosa sono le mani dal punto di vista di una torre del no giapponese, supponiamo, no? Cosa sono le mani, insomma, in altre culture? Ecco, il non fare questo certamente impoverisce il nostro dibattito, ma soprattutto rischia di avviarlo in un vicolo cieco, cioè lasciarlo girare sempre intorno al suo perno cartesiano, greco sostanzialmente, platonico, la mente da una parte, il corpo dall'altra e così via.
0: Ma non fa parte del nostro Occidente che non basta più anche la tradizione stessa della psicanalisi, a cominciare dal grande padre fondatore Freud? L'ultima battuta a Lorena Preta.
2: Una battuta che rischia di essere per me un manifesto di quanto invece la psicanalisi è attualissima e non è necessariamente così ancorata soltanto al pensiero positivistico o razionalista di questo secolo. Io credo che l'indicazione, quella che volevo dare io, era quella di avere un'idea integrata, diciamo, di tutte le nostre attività mentali e che portano proprio al contatto con la realtà e alla costruzione della realtà. E io credo che anche l'inconscio, lo spazio psichico sia in una formazione continua, come tutti gli spazi umani, no? Esterni e interni, e che quindi noi stiamo assistendo a dei fenomeni che sono veramente difficilmente traducibili, non solo nel linguaggio occidentale, anche se è l'Occidente che sta provocando questi grandi cambiamenti, ma non sono traducibili proprio nei linguaggi della mente a cui siamo abituati, nello spazio psichico, non sono contenibili nello spazio psichico a cui siamo abituati. Sono delle composizioni nuove, diverse, stravolte, di cui ancora secondo me non riusciamo a capire la portata, e la cautela io credo che sia necessaria, ma non tanto ovviamente nel senso di bloccare questi tipi di esperimenti o di esperienze, quanto appunto nel fatto di rendersi conto di quanto sono stravolgenti, importanti e determinanti proprio dei nuovi assetti mentali e quindi anche poi sociali e culturali.
0: Faccio mia una delle indicazioni di Lorena quando dice appunto aprirsi al nuovo che sta emergendo senza paura, perché io ho una speranza anche di un piccolo dialogo come questo nostro sia quello di aver perlomeno ridotto il panico, il senso di timore nei confronti delle conquiste della medicina e più in generale di tutto quell'orizzonte che oggi si chiama della biotecnologia nel senso più ampio della parola. Perché la paura è un elemento importante della nostra vita, il panico pure non lo elimineremo mai, ma questa non è una ragione per costruire solo con la paura, anzi dobbiamo costruire contro la paura. Gurdurù, cioè Giulio Giorello, ringrazia Carlo Sini. Lorena Preta e Marco Lanzetta, ringraziati in ordine inverso all'ordine alfabetico, e ringrazio naturalmente tutti i radioascoltatori, dando appuntamento per sabato prossimo 14:30 le ragioni appunto del suddetto Gurdulù.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: '1948-1958, il vetro di Murano e la Biennale di Venezia. Una selezione di 160 opere racconta un'epoca straordinaria di grande libertà ed inventiva. Le stanze del vetro, a Venezia fino al 22 novembre, ingresso gratuito.
2: Buongiorno, state per ascoltare la seconda ed anche ultima puntata dello speciale dedicato a Robert Mapplethorpe e Patti Smith, uniti in un ricordo che passa attraverso il 9 marzo, giorno in cui Robert Mapplethorpe nel 1989, il 9 marzo del 1989, muore di AIDS. Vicino, lontano brandelli di tempo, dalle tenebre della tua luce, prova e troverai. Provaci tu a farlo. 1, 2, 3, immaginerai di me. Non cercare più di dire addio. 1, 2, 3, ti ricorderai di me. Questo scrive Patti Smith. Sono versi dedicati alla morte di Robert Mapplethorpe, amico inseparabile e mai dimenticato. Buon ascolto con la seconda puntata di Robert e Patti, speciale dedicato a Robert Mapplethorpe e anche a Patti Smith.
3: Il momento giusto, the perfect moment, è un'espressione che riassume perfettamente l'estetica di Mapplethorpe. È così calzante che l'Institute for Contemporary Arts di Pittsburgh la scelse come titolo della retrospettiva dedicata a Mapplethorpe, una mostra la cui inaugurazione, nel dicembre del 1988, l'artista non riuscì ad andare perché già troppo malato. Negli ultimi mesi di vita, cinicamente, vista la morte che si avvicinava, Mapplethorpe fu celebrato in tutto il mondo. A Londra, a Parigi, a Berlino e naturalmente nella sua New York, al Whitney, nell'estate del 1988. A questa inaugurazione Mapplethorpe fortunatamente riuscì ad andare e, pur stanco e malato, riuscì a godersela tutta, a godersi un trionfo testardamente cercato e agognato, per il quale ha lavorato senza requie. Ho cominciato a esistere nel 1969, quando sono arrivato a Manhattan. Prima non c'ero, ripeteva spesso.
4: Somehow I was able to pick up the magic of the moment and work with it. You know, that's my rush in doing photography. You know, it's like, you know, it's like you get to a place and you can do it with a flower, you can do it with a cock, you can do it with a portrait, where it's really kind of like you don't know why it's happening, but it's happening. You've like somehow tapped into a space that's magic.
3: È il 9 marzo del 1989 e al Deaconess Hospital di Boston si spegne Robert Mapplethorpe, uno dei grandi fotografi del Novecento. Era arrivato in città dalla nativa New York il 21 febbraio per provare un nuovo farmaco contro l'AIDS, ma un'infezione polmonare all'ultimo momento ne ritarda la sperata somministrazione. Il 5 marzo, poiché non migliora, la nuova terapia è rimandata a data indefinita. L'8 marzo viene purtroppo colpito da paralisi e il 9 marzo, alle 5:30 di mattina, Mapplethorpe muore. Attorno a lui c'è un gruppo di amici fedeli e poi c'è il suo staff, che negli anni è diventato anche la sua famiglia. Suo padre e sua madre sono rimasti a Long Island. Va a salutarlo solo la sorella e gli resterà accanto solo Ed, il fratello minore, anche lui fotografo, nonché suo assistente per alcuni anni. E infatti è grazie a Ed che Mapplethorpe qualche mese prima ha scattato il suo ultimo e più celebre autoritratto. Parlo della fotografia del 1988, in cui l'artista si presenta col volto paurosamente smagrito dalla malattia, mentre con la mano grande, bianca, stringe un bastone da passeggio col pomello a forma di teschio. La foto è dura e potente perché, a causa dello sfondo scuro, ottenuto grazie a una maglia a collo alto nera, pare che il volto e la mano siano appena emerse da un qualche abisso pauroso e che il corpo, cui dovrebbero essere attaccate, sia altrove o che non ci sia più. Seppure collocati su piani diversi, il volto e il teschio restano tuttavia in collegamento. Ci sembrano anzi intercambiabili ed è come se fossero la stessa cosa. Lo sguardo di Mapplethorpe è fisso su di noi e ci guarda anche il teschio. Non ci sono veli, non c'è autocensura. È la malattia che ci sta guardando. Scattato materialmente dal fratello, l'autoritratto con il teschio del 1988 è in tutto e per tutto una foto di Mapplethorpe. E non solo perché sua è l'ideazione, suo di Mapplethorpe è il segno graffiante, sua l'estetica minimale, sua l'autorità di agganciare il nostro sguardo al suo ed entrambi a quello del teschio, in un circuito macabro e soffocante. Sono suoi i rapporti tra i volumi e le linee, equilibrati, puliti, essenziali, sua la capacità di coinvolgerci, di scioccare e di non farsi mai dimenticare.
0: Could you please tell us about your first encounters with Robert Mapplethorpe, who was not a famous photographer at that time?
5: He wasn't famous anything. I mean, it's very funny though, because sometimes people read my book and they say, well, you drop all these names, you seem like you ran around with all these famous people. And I said, none of us were famous. Even Allen Ginsberg wasn't famous. I mean, there was a cult of people that appreciated him, but most of the beat poets, Gregory Corso never had any money. Everybody was scrambling. Jim Carroll was just a kid. It wasn't, the cult of celebrity was not so big then. Even rock stars that I met that lived in the Chelsea Hotel at the same time as us, they weren't much different. I met Robert by chance. I met him going to Brooklyn looking for some friends, and my friends had moved, and they told me to go in a room and ask the boy in there if he knew where they went. And so I went in the room, and there was a boy sleeping. And I stood there and looked at him, and it was like looking at a shepherd boy sleeping, because he had all these masses of dark curly hair. He was a slender boy and just sleeping peacefully. And he woke up and I was standing there and he smiled at me. And from that moment, it just seemed like we were destined to be friends or destined to know each other. It's just his smile was so totally welcoming. It held nothing back. I was just a stranger standing in front of him. And that was my first meeting with Robert.

che negli anni 90 la sua opera, l'opera di quest'uomo tanto libero, sia stata al centro di una battaglia moralistica tra gli scranni del Congresso statunitense, che sia diventato Mapplethorpe il simbolo della libertà, è bello e commovente e allo stesso tempo eminentemente ironico. A Mapplethorpe di questa controversia forse non sarebbe importato un bel nulla. La sua vera eredità, il segno graffiante dell'indipendenza e dell'autorevolezza del suo passaggio, è nella sua fotografia, oggi esposta in tutti i musei del mondo. E il suo segno è soprattutto nel modo in cui ha trasformato S&M, l'acronimo anglosassone per sadomaso, in Sex and Magic.

0: parliamo di una mostra dedicata a Robert Mapplethorpe, o soprattutto cioè, una mostra di opere di Robert Mapplethorpe, che si è inaugurata il 1° dicembre alla Fondazione Forma per la Fotografia a Milano e che rimarrà aperta fino al 9 aprile. La mostra è abbiamo al telefono con noi la direttrice artistica di Forma Foto, Alessandra Mauro. Buon pomeriggio.
1: Buongiorno.
0: Ben trovata d'ascolto. E la mostra, dicevo, viene dalla Robert Mapplethorpe Foundation di New York. Allora, vogliamo raccontare un po' come mai avete scelto, cosa ha da offrire questa mostra che avete portato a Milano?
1: Sì, certo, la mostra. Abbiamo pensato di proporre questa mostra perché Mapplethorpe è senza dubbio uno dei maestri della fotografia del Novecento, che molto ha influenzato tutta la fotografia e direi in genere l'arte successiva a lui. Peraltro poi a Milano non era mai stata fatta una grande retrospettiva e questa retrospettiva presenta 180 immagini e racconta l'arco della sua carriera dei primi anni 70, quando appunto era un giovane studente del Pratt Institute e a New York viveva in una stanza del famoso, celebre, ormai Chelsea Hotel, insieme a Patti Smith, che era la sua amica, la sua musa, la sua compagna dei primi anni. E quindi appunto lui, giovane autore, giovane artista alle prime armi, si impossessa di una macchina Polaroid e comincia nei primi anni 70 a scattare le foto di sé, dei suoi amici, del mondo gay che lui frequentava. Immediatamente comincia anche a fotografare scene di sesso, ma anche oggetti, stilize. Poi da lì la fotografia si impossessa sempre di più di lui, della sua creatività, fino poi a realizzare le tante serie, come ad esempio la serie sui fiori, bellissima, celeberrima, questi fiori così sensuali, o la serie dei corpi maschili che hanno una plasticità che giustamente è stata paragonata a Michelangelo, alla serie su Lisa Lyon, una bodybuilder, ai ritratti e ovviamente ai ritratti di Patti Smith.
0: Ecco, forse il fatto appunto che abbia esibito, fotografato scene sessuali, corpi molto esplicitamente esposti e anche appunto oggetti in questo senso, ha portato con sé spesso critiche, naturalmente addirittura un paio di volte accuse di oscenità e via discorrendo, e questo ha forse un po' distratto, credo, almeno durante la sua opera, no? E forse quasi quasi possiamo vedere con più lucidità noi oggi, essendo a qualche decennio ormai di distanza, invece appunto la potenza artistica, no? E quello che ci diceva adesso Alessandra Mauro, per esempio, il legame con la scultura, che a me sembra veramente un elemento centrale del lavoro di Mapplethorpe, no?
1: E
0: non per caso a voi avete messo, citate insomma, una frase di Mapplethorpe stesso, che diceva: se fossi nato 100 o 200 anni fa avrei potuto fare lo scultore, ma la fotografia è un mezzo molto veloce per vedere, per fare scultura, ecco, che è una frase molto rivelatrice.

0: Sì, certamente. In Molotov convivono varie anime del momento storico in cui lui viveva. C'era sicuramente anche la voglia di provocare, di conoscere e esplorare nuovi ambiti della propria fisicità, della propria sessualità e della propria arte. Lui aveva una grande vicinanza con Andy Warhol, che considerava uno dei suoi grandi maestri. Contemporaneamente convive appunto questa ansia di classicità, giustamente appunto questa voglia di essere scultorio, michelangelesco, definitivo, di arrivare alla perfezione. Lui diceva: molti fotografi cercano la perfezione, io penso di trovarla, e molte delle mie foto sono perfette, nel senso che non c'è nulla da aggiungere e nulla da togliere, e penso che avesse assolutamente ragione. Ecco, queste due anime convivono perfettamente e sono forse proprio anche costituiscono il perché poi un'opera di questo genere sia ancora così, così importante. Certamente siamo lontani dagli anni Ottanta, quando appunto nell'86 ad esempio una sua grande, importantissima mostra venne chiusa, la Corcoran Gallery di Washington, con l'accusa di oscenità e sollevando tutta una serie di polemiche. Ancora adesso devo dire, molte volte ci si sofferma soltanto sull'aspetto del nudo maschile, che purtroppo, ma questo sarebbe tutto un altro discorso, sconvolge molto di più del nudo femminile. Ma fondamentalmente
1: questo sarebbe un discorso molto
0: lungo, forse non so se è il caso di parlarne ora, però veramente apre uno scenario incredibile. Comunque, al di là di tutto questo, penso che questa mostra riveli appunto questa grande classicità, questa grande forza, questo grande rigore che hanno le sue foto, dove veramente un nudo maschile dialoga perfettamente con un'immagine di un fiore, con una foto di bambino. Ci sono delle foto di bambino, una serie molto poco nota di Mappertop, che sono di una incredibile delicatezza e malinconia, con i ritratti e poi con la sua serie di autoritratti. E l'uso della luce, una conoscenza dell'arte classica, fanno veramente di queste foto un insieme rigoroso, sorprendente.
1: Io ringrazio moltissimo Alessandra Mauro per averci così guidato molto virtualmente dentro questa mostra. Grazie mille.
0: Grazie.
1: Ricordo, è alla Fondazione Forma per la Fotografia a Milano, il sito della Fondazione www.formafoto.it. Ci diceva la mostra si intitola semplicemente Robert Mapplethorpe, ci diceva Alessandra Mauro, quasi 180 fotografie in esposizione, che coprono veramente tutto l'arco della produttività di Mapplethorpe, e quindi è un'occasione particolarmente, credo, preziosa per vedere sia fotografie magari meno conosciute, sia per ricontestualizzare appunto quei nudi maschili che sono poi spesso la cosa sola che si conosce di Mapplethorpe, vedendolo vicino a tante altre sue opere.

Il successo era enorme, grazie anche a quell'aura di artista maledetto che si era creato intorno. Ma si sa che per la fama, anzi, per il trionfo, c'è sempre un prezzo da pagare. Quello di Robert Mapp, il torpe altissimo. Una piaga che in quegli anni andava diffondendosi soprattutto nella comunità omosessuale statunitense, gli strappò il grande amore della sua vita. Sam Wagstaff morì a causa dell'AIDS nel gennaio del 1987. Nulla era più come prima. Forse prese con distacco persino la notizia di avere contratto lui stesso l'HIV o quella che lo stava portando a realizzare un obiettivo che spetta solo ai grandi protagonisti della storia dell'arte. Una retrospettiva da vivente al Whitney Museum nel 1988. La grandezza dell'artista e la disperazione dell'uomo. Proprio come si era aperta e come si era svolta sempre, era all'insegna del dualismo che andava a chiudersi il sipario della vita di uno dei fotografi più importanti della storia. Mapplethorpe morì a Boston il 9 marzo del 1989, accanto alla sua compagna di sempre, Patti Smith. Si era addormentato, io stavo andando via. Qualcosa mi disse di tornare indietro. Lui se ne accorse e mi disse: «Sei già tornata?» E poi si addormentò. Per sempre. Con queste parole Patti Smith ha ricordato quel momento in Just Kids, il libro che scrisse su di lui dopo la sua morte. E andò esattamente così. Fu così che l'artista dello scandalo se ne andò. Fu così che ispirò un uomo che cambiò il mondo della fotografia e dell'arte. Fu così che una vita da rockstar finiva per diventare leggenda. Fu così che Robert Michael Mapplethorpe si spense bambino.

come nelle sue fotografie, anche nella vita reale Mapplethorpe ha tante maschere. Affronta il suo successo con la spontaneità e con la naturalezza di un bambino, esattamente come disse un anziano signore alla sua anziana moglie quando vide lui e Patti Smith gongolanti, giocosi, esaltati durante una passeggiata in città. «Ma cosa fanno?» chiese la donna. «Ma niente, sono solo bambini», rispose il marito.

0: You and me, we sweat and strain, but the result, it's always the same. I think somehow we're in again. The power of the heart. I think I'm dumb, and I know you're smart. The beating of a purebred heart. I say this to you, and it's no lark. Marry me today.
1: Rai Radio Tekete. Fino al 27 settembre al Mambo di Bologna, la mostra Giuseppe Chiari 1926-2026, partitura per un museo, celebra l'immaginario sonoro e visivo di un grande protagonista dell'arte italiana del Novecento, sostenuto dal PAC 2025 della DGCC del Ministero della Cultura.
2: Siamo al penultimo appuntamento dello speciale su Martin Luther King, programma a cura di Giacinto De Caro. Ogni volta una puntata dello sceneggiato radiofonico del 1977 e ogni volta un ospite. Rai Radio Tekete, benvenuti da Danilo Angelelli. Nell'originale radiofonico arriviamo al momento dell'attentato al reverendo King a Memphis. Solo cose belle invece con l'ospite di oggi. Tante le scuole in Italia intitolate proprio a Martin Luther King. A Mugio, Monza, Brianza, a Milano, a Bottegone, Pistoia, a Roma, per citare solo alcune città. Poi ce n'è una a Caltanissetta. Restate con noi perché conoscerete una bella scuola posta al centro della Sicilia. Ce la presenterà Daniela Rizzotto, che di quella scuola è la dirigente. Ma adesso l'undicesima, penultima puntata del nostro sceneggiato. A dopo, buon ascolto.
3: Martin Luther King, originale radiofonico di Domenico Meccoli, undicesima puntata. Personaggi e interpreti: Martin Luther King, Sergio Graziani, A.D. Mario Lombardini, Abernathy Fernando Caiati, Andy Young Enrico Bertorelli, l'avvocato Carlo Ratti, alcuni del movimento: Mirio Guidelli, Rinaldo Mirannalti, Paolo Pieri, Piero Vivaldi, Lawson Dario Penne, un agente Edoardo Torricella, Solomon Werner Di Donato, Ben Branch Aldo Reggioli, Jackson Andrea Allala, un cliente Gastone Bartolucci, John Willard Mario Bardella, la signora Bessie Vanna Polverosi, un altro cliente Ennio Dolfus, un poliziotto Luca Biagini, lo sceriffo Mico Cundari, Branchow Claudio Sore. La presentazione è stata letta da Kitty Fusco. Regia di Dante Raiteri.

0: Al Claiborne Temple, di fronte a 2000 persone, quella sera di mercoledì 3 aprile 1968, Martin Luther King ha pronunciato il suo più grande, commosso e ispirato discorso. Ha parlato del suo sogno di un futuro mondo di giustizia e di fratellanza, quando tutti i figli di Dio, neri e bianchi, ebrei e gentili, protestanti e cattolici, si prenderanno per mano e con le parole di un vecchio spiritual canteranno insieme: finalmente liberi, grazie a Dio Onnipotente, siamo finalmente liberi. Ha detto che, giunto sulla vetta del monte, egli vede la terra promessa. Forse, ha proseguito, io non ci arriverò insieme a voi, ma voglio che voi sappiate che noi, come popolo, ci arriveremo. Uno speaker radiofonico ha commentato che a sorprendere tutti è stata soprattutto la seconda parte, ascoltata dalla folla in profondo silenzio, soggiogata dal mistero, dallo spirito profetico che sembrava animare le parole di King. Era come se egli sentisse vicina l'ora del calice amaro e qualcuno ha pensato a Gesù nell'orto di Getsemani. Molti hanno pianto. Andy Young ha definito il discorso un canto funebre. Ad Atlanta anche papà King lo ha ascoltato attraverso la radio ed è subito corso da Coretta. Ho sentito che era Dio a ispirarlo, ha detto piangendo alla moglie di Martin. Pareva che sentisse vicina la morte. Ma un altro interessato ascoltatore è stato colui che, facendosi chiamare John Wheeler, ha preso in affitto una camera in un alberghetto di South Main Street, da cui si vedono le finestre del Lorraine Motel dove abita King.
1: Ma dov'è? Eppure, Alfred, Alfred! Alfred, puoi venire qui un minuto?
2: Vengo subito, Martin.
1: Chiudi la porta, per favore.
2: Ah, vedo che sei quasi pronto.
1: Hai preso tu la mia cravatta?
2: La cravatta? Quale cravatta?
1: Quella che comprammo insieme ad Atlanta prima di partire per Memphis. Su, non fare il finto tonto.
2: Ma no, no, non te l'ho presa.
1: Non la trovo più. Eppure sono sicuro di averla messa in valigia.
2: Non dirmi che il dottor King non può fare a meno di quella cravatta per andare a cena col reverendo Kyle.
1: L'ho comprata apposta per questo vestito. Avanti, Eddie, tirala fuori, altrimenti te le do, eh?
2: Che cosa fai tu?
1: Ho detto che te le do.
2: Provaci.
1: Hai così, eh? Ora vedrai.
2: Prendimi se ti riesce. Abbiamo fatto il guaio.
1: Beh, è solo un bicchiere.
3: Ehi, ma che cosa succede qui? Sembrate due ragazzini, sembrate.
1: Mi ha preso una cravatta, era la più bella.
2: Ma non è vero, te l'avrà presa qualche cacciatore di souvenir. Sei o non sei Martin Luther King?
1: Ehi, Ralph, tu non vai a prepararti? Sono le 5 passate e Kais ci aspetta per le 6:30.
4: Di là non abbiamo ancora finito. Stiamo rivedendo alcuni punti del programma.
1: Ah, i giovani di Potere Negro si sono fatti vivi?
4: No, ma speriamo bene.
1: Queste riunioni organizzative li annoiano, ma io mi fido della loro promessa. Notizie dell'avvocato?
4: Sarà qui da un momento all'altro. Temo che non ci dirà niente di buono.
1: Sarei stupito del contrario. Vi raggiungiamo subito.
2: Guarda dov'è la tua cravatta, proprio sotto il tuo naso.
1: Ah. Ho un po' la testa nelle nuvole. Per esempio, quei due acquarelli alle pareti, sai che non li avevo notati? Me ne sono accorto solo questo pomeriggio.
2: E io solo adesso. Sono due vedute del Golfo di Napoli, se non erro. Ah sì, è così. Mi fa uno strano effetto trovare il Golfo di Napoli nel profondo sud degli Stati Uniti.
1: A me no. Una relazione c'è, se ci pensi. Anche Napoli è profondo sud.
2: Non me lo avevi mai detto di essere stato a Napoli.
1: Infatti non ci sono stato. Dell'Italia conosco appena appena Roma. Ci andai quando fui ricevuto dal Papa Paolo VI. Non so se te l'ho mai raccontato, Idi, ma nella chiesa di San Pietro, io, pastore protestante, io, pastore battista, sentì il bisogno di inginocchiarmi e di pregare.
2: L'importante è che tu non lo abbia raccontato a papà, l'anticattolico della famiglia. A proposito, che ne diresti di telefonare a mamma e di farle il solito scherzo? Io dico di essere tu e tu dici di essere me. Ci casca sempre.
1: Sì, sì, più tardi, o domani.
2: Così papà e Coretta saprebbero che siamo allegri. Il tuo discorso di ieri sera li ha un po' turbati.
1: Lo so, me l'ha detto Coretta al telefono. Ma turbati perché? E non soltanto loro, anche voi che mi siete vicini. Eppure, credo di non aver detto niente di nuovo, niente di diverso da altre volte. Mi sono lasciato trasportare un po' dell'emozione, con tutto. Ma la realtà è quella che è e non possiamo farci niente. Forse non vedrò veramente la terra promessa. Avanti. Che c'è, Andy?
5: L'avvocato è qui.
1: Ah, grazie, sono pronto. Avvocato, non ci interessa sapere che cosa avete fatto e con chi avete parlato. Voi siete il legale del movimento e siamo certi che vi siete battuto al meglio delle vostre capacità. Quello che ci interessa sapere è se l'istanza per la revoca dell'ingiunzione federale contro la nostra marcia di lunedì prossimo è stata accolta.
6: No, la Corte l'ha respinta. Perciò se voi farete la marcia, le autorità potranno impedirvelo e mettervi sotto accusa per violazione della legge.
7: Ma è assurdo!
1: È una vergogna.
7: Non possono farlo, non possono.
8: È un'ingiustizia, un'infamia.
1: Calma, calma. Avvocato, è possibile presentare altri ricorsi sulla base del primo emendamento della Costituzione?
6: No, non è possibile. La decisione è definitiva.
1: Ho sperato. Ho sperato con tutta l'anima che avrebbero revocato l'ingiunzione. Ma Dio acceca colui che vuole perdere. Quindi non ci resta che mantenere quanto abbiamo già deciso. Costi quel che costi, la marcia si farà. E io sarò alla sua testa.
9: Aspetta un momento, Martin. Facciamo un ultimo tentativo col sindaco. Cerchiamo ancora una volta di convincerlo a concludere un accordo con i nostri fratelli della Nettezza Urbana.
1: Se Willy Loeb avesse avuto l'intenzione, la minima intenzione, di arrivare all'accordo, non si sarebbe trincerato dietro l'ingiunzione.
10: Sfidare l'autorità federale è un passo molto grave.
1: Lo so, Andy.
10: Dopo l'annuncio di Johnson di non ripresentarsi candidato alla presidenza, il quadro politico sta cambiando. Ci sono proposte di pace per il Vietnam. E allora dico, in questa situazione, ci conviene tirare la corda? Ci conviene l'intransigenza?
1: Io sono convinto quanto te che l'intransigenza non aiuta a risolvere i conflitti. Sono convinto quanto te che occorrono concessioni da una parte e dall'altra. Ma qui è in gioco ben altro che il problema dei netturbini negri di Memphis. Siamo con le spalle al muro. L'unica concessione dovremmo farla noi, ed è questa: tornarcene a casa. Io sono stato sempre alieno dal violare le leggi del nostro paese, voi lo sapete. Ma quando il conflitto fra legge e giustizia è insanabile, la coscienza mi impone di stare dalla parte della giustizia. Io sono qui perché questo è il mio impegno morale.
4: Io la penso come Martin. Dobbiamo fronteggiare la situazione. Beh, d'altra parte, oggi è giovedì. Abbiamo 3 giorni pieni davanti a noi.
6: Comunque sarà bene che mi prepari fin d'ora a tirarvi fuori di prigione e a cercare il denaro per pagare le cauzioni. Ce ne vorrà molto. Le cauzioni saranno piuttosto salate, temo.
1: D'accordo, avvocato, d'accordo. Che ora è, Ralph?
4: Beh, manca poco alle 6. M'ero quasi dimenticato che ci aspetta Kaiser cena. Vado a prepararmi.
8: Io vado a prendere una boccata d'aria sul balcone.
10: Vengo con te.
2: Avevo proprio bisogno di aria pura. Si fuma troppo.
10: È inevitabile.
2: Che stagione pazza. Siamo quasi a Pasqua e piove. Fa anche freddo. Pochi giorni fa è nevicato. Andy.
10: Che c'è?
2: Guarda laggiù. Quella casa di mattoni rossi. Ha una finestra. C'è qualcuno con un binocolo. Sta guardando da questa parte, lo vedi?
10: Sì. Lo vedo.
2: Sembra che ci sorvegli.
10: Ma sarà un curioso. Magari un poliziotto. Ora chiedo a quella gente. Ehi, agente, che cosa c'è laggiù?
11: Dove?
5: oltre lo spiazzo, quell'edificio di mattoni rossi.
11: È un alberguccio di terz'ordine. Affitta le camere a settimana.
5: Ci avete piazzato qualcuno dei vostri? Voglio dire, qualcuno del servizio di sicurezza?
11: Non lo so. Perché?
5: Un individuo ci sta osservando col binocolo.
12: Ora non c'è più.
11: Non vi preoccupate, non vi preoccupate. La situazione è sotto controllo.
12: Che succede, ragazzi?
2: Niente, Martin, niente.
12: Ehi, Selamo, è pronta la macchina? Non appena il dottore Bernetti avrà finito di farsi bello, andiamo dal reverendo Kyles.
13: Salomon è sempre puntuale. Sono le 6 precise. Ah, portatevi il soprabito, dottor King. Sta rinfrescando.
2: Guarda, c'è anche Branch.
12: Ben. Ehi, Ben. Dopo cena al comizio devi cantare Prezioso Signore. E bada a ricantarlo come non hai mai fatto in vita tua.
14: Ci proverò, dottor King, ci proverò.
12: Devi metterci l'anima, devi...
2: Signore Dio!
13: Martin!
5: È ferito. Esce sangue dal collo.
13: Chi è stato ferito? Agente! Presto!
11: Che cos'è stato?
5: Hanno sparato al dottor King.
4: Non ho sentito colpi. Hanno sparato con il silenziatore. Il colpo è partito dalla casa di mattoni rossi, l'ho visto.
11: L'uomo col binocolo?
4: Non lo so.
2: Marty, mi senti, Marty?
4: Vado a chiamare un'ambulanza.
5: Sì, fa presto.
4: Portiamolo sul divano.
2: Non lo muovete. È ferito al collo.
13: Ma non c'è un medico in questo albergo?
5: Un asciugamani. Lawson, prendi gli asciugamani nel bagno. Bisogna fermare l'emorragia.
2: Marty. Marty.
4: Stiamo indietro. Lasciamolo respirare.
15: È stato lui a sparare.
16: Lui che...
15: Willard, eccolo là, fermatelo.
16: Lasciatemi passare. Signor Willard.
15: Io.
16: Fermatelo. A chi ha sparato?
15: Che ne so, ho sentito un colpo sordo come quando uno spara col silenziatore. E poco dopo ho visto Willer uscire di corsa dalla stanza.
17: No, dal bagno.
15: No, dalla stanza.
17: Dal bagno.
15: No, dalla stanza.
17: Se dico dal bagno.
15: No, dalla stanza.
17: Ho visto io, dal bagno.
15: Dalla stanza.
17: Ma dico dal bagno.
15: Ecco lo sceriffo. Andiamo gli incontri.
18: Signora Bessie, hanno ferito il dottor King. Pare che il colpo sia partito dal vostro albergo. Che nessuno esca. Perquisite tutte le camere.
15: È inutile, sceriffo. Quello che ha sparato ha già tagliato la corda.
18: Chi è? Come si chiama?
15: John Wheeler. Guardate. Mentre fuggiva ha sparso la sua roba dappertutto. Questa è la sua sacca.
17: Là c'è un binocolo.
15: Anche quello è suo.
18: Sceriffo, qui ho trovato un fucile, un Remington. Come se n'è andato?
16: Con la sua macchina. Una Mustang bianca targata Alabama.
18: Che direzione ha preso?
16: Non lo so.
15: No.

0: fermato una Mustang bianca targata Alabama. Ripeto, una Mustang bianca targata Alabama. La guida un certo John Willard. Fermatelo ad ogni costo. Ha sparato al dottor King.
1: Sceriffo, sceriffo, sono il tenente Bradshaw. La Mustang bianca è passata davanti a me pochi minuti fa.
0: E che aspetti a inseguirla?
1: Lo sto facendo, ma ha un po' di vantaggio.
0: Dai tu le disposizioni per le altre macchine e tienimi informato.
1: Va bene.
0: Dacci dentro, figliuolo.
1: D'accordo.
0: Uff, non ci mancava.

Abbiamo trasmesso l'undicesima puntata dell'originale radiofonico Martin Luther King di Domenico Meccoli. Personaggi e interpreti: Martin Luther King, Sergio Graziani. A.D. Mario Lombardini. Abernathy, Fernando Cagliati. Andy Young, Enrico Bertorelli. L'avvocato, Carlo Ratti. Alcuni del movimento: Mirio Guidelli, Rinaldo Mirannalti, Paolo Pieri, Piero Vivaldi. Lawson, Dario Penne. Un agente, Edoardo Torricella. Solomon, Werner Di Donato. Ben Branch, Aldo Reggioli. Jackson, Andrea Lala. Un cliente, Gastone Bartolucci. John Willard, Mario Bardella. La signora Bessie, Vanna Polverosi. Un altro cliente, Ennio Dolfus. Un poliziotto, Luca Biagini. Lo sceriffo, Mico Kundari. Branchow, Claudio Sore. La presentazione è stata letta da Chetti Fusco. Pianista solista, Francesco Novelli. Assistente musicale, Ugo Alberto De Angelis. Tecnico del suono, Michelantonio Rinaldi. Assistente alla regia, Luciano Cristina. Regia di Dante Raiteri. Realizzazione effettuata negli studi di Firenze della Radio Televisione Italiana.

0: L'attentato a Martin Luther King è al centro della puntata dello sceneggiato che abbiamo appena ascoltato. Rai Radioteca Te, Danilo Angelelli, e con noi questa volta a parlare di scuola, di un istituto in particolare, uno dei tanti in Italia intitolato al leader del movimento per i diritti civili delle persone afroamericane, l'istituto comprensivo appunto Martin Luther King di Caltanissetta. La dirigente scolastica Daniela Rizzotto, benvenuta.
1: Bentrovati, grazie dell'invito.
0: Rizzotto ha assistito con noi alla puntata dell'originale radiofonico. Hanno sparato a Martin Luther King, un colpo solo che si rivelerà mortale.
1: Lo sceneggiato è significativo in tutte le sue parti. Ovviamente l'attentato, la morte di Martin Luther King segna un po' la vicenda dell'autore di cui parliamo, e sicuramente anche emotivamente tocca le corde del cuore, come dire. Sembra quasi che tutto vada perduto, no? Sembra un ritorno indietro, questa lotta per i diritti degli afroamericani sembra che non possa vedere la luce e non possa vedere dei risultati positivi, ma sappiamo che non è così. Se un processo è stato avviato con la passione, l'entusiasmo e la determinazione che Martin Luther King e i suoi seguaci ci hanno messo, i frutti si vedranno sicuramente. E al di là del momento toccante, anche perché avviene a poca distanza, sarà ucciso anche Kennedy, quindi dall'attentato di Kennedy sembra che sia un momento buio per la storia degli americani e degli afroamericani in particolare. Di fatto però Martin Luther King resta nella storia e i successi riguardo ai diritti degli afroamericani restano.
0: Daniela Rizzotto, da 4 anni, è dirigente dell'Istituto Comprensivo Martin Luther King a Caltanissetta, Sicilia. Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, insomma asilo elementari e medie. Le classi sono 48, gli alunni 700.

0: 120. Perché proprio Martin Luther King, invece di intitolare l'istituto ad altre figure importanti, esemplari, anche più vicine da un punto di vista culturale e geografico, non solo italiane, ma proprio anche siciliane? Io, ad esempio, vivo in provincia di Roma, a 100 metri da casa mia c'è la scuola Don Pino Puglisi, tanto per citare un grande uomo, un grande siciliano. Rizzotto.
1: Allora, lei ha sicuramente ragione, abbiamo diversi personaggi, molti di questi personaggi sono intitolate tante scuole. La nostra è intitolata a Martin Luther King, molto probabilmente anche perché l'offerta formativa e l'intenzione che c'è stata in origine quando la scuola è stata intitolata era quella di essere nel territorio un presidio di accoglienza e di inclusione. Di fatto la nostra scuola lo è, l'offerta formativa, basta andare un po' a visitare anche il sito e vedere il piano dell'offerta formativa, include tutte le diversità, convinti come siamo che gli esseri umani siamo tutti diversi, ognuno porta una diversità e fra queste diversità noi attenzioniamo in maniera particolare le fragilità, è un po' come il popolo dei neri che in una fase della sua vita, soprattutto negli Stati Uniti, ma diciamo che il problema del razzismo è un problema che riguarda l'intero mondo, quindi diversi paesi, il popolo dei neri ha avuto con Martin Luther King un paladino, noi vogliamo nel nostro piccolo essere una scuola che include e tutte le diversità, perché le diversità sono ricchezza al nostro modo di vedere.
0: Come l'esempio di Martin Luther King ispira concretamente la vostra proposta educativa?
1: Ci ispira in quanto ci fa guardare la persona, non è uno slogan, un modo di dire. Di fatto noi abbiamo uno dei progetti più importanti del nostro PTOF che si chiama Scuola e Persona, che va avanti da diversi anni e che non a caso ha questo titolo. Scuola e Persona significa la scuola guarda alla persona, la persona è un'unità biopsichica unica. Quindi non può essere paragonato ad altri, è vero che le classi vengono formate sulla base dell'età, quindi delle competenze maturate dagli alunni, ma è anche vero che all'interno delle classi quella che viene assicurata è l'eterogeneità, quindi fra questi ci sono categorie un po' più fragili rispetto alle altre, così come curiamo le eccellenze, è chiaro, ma sui fragili noi abbiamo un occhio particolare perché vogliamo che ognuno diventi il massimo di quello che può nella sua potenzialità, quindi in questo percorso da potenza adatto, quindi a quello che può diventare la persona, più si guarda al singolo individuo, più si riesce a tarare un'attività educativa e formativa idonea a quel soggetto. Quindi Martin Luther King è vero, ha fatto una lotta per gli afroamericani e quindi per i neri, ma noi oltre agli stranieri, che per la verità non sono neanche tanti nella nostra scuola, abbiamo moltissimi disabili, alunni BES, con DSA, quindi con disturbi specifici dell'apprendimento, e per tutti quanti noi predisponiamo i piani didattici differenziati perché ciascuno di loro ha diritto ad avere un percorso calato sulla sua persona.
0: Il progetto Scuola e Persona è ideato per formare cittadini solidali e consapevoli, ho citato testualmente dalla presentazione. Grazie a questo progetto la vostra scuola è stata selezionata per la terza volta al Festival dell'Innovazione Scolastica come eccellenza in campo educativo. Innovazione scolastica, ma formare cittadini consapevoli dovrebbe essere la missione della scuola da sempre. L'innovazione sta negli strumenti, nella metodologia del progetto?
1: Sì, certamente. Nei decenni però la scuola non sempre ha incarnato questo ideale. Quello che dice lei è verissimo perché nella mission della scuola c'è proprio l'accogliere tutti e valorizzare le diversità di ognuno. Di fatto però questa la dobbiamo poi mutuare nella vision perché se una scuola non è visionaria da questo punto di vista, seppure nella missione di ogni scuola c'è il fatto di guardare alla persona, alle differenze, a cercare di colmare quelle che sono le fragilità di ognuno, di fatto poi su questo bisogna lavorare. Come stiamo facendo noi col progetto Scuola e Persona, che non a caso ha avuto il premio del Senato della Repubblica, ha avuto premi del Festival dell'Innovazione, è stato valorizzato anche a livello locale perché questi nostri ragazzi escono sul territorio, vanno a vedere case famiglia dove ci sono ragazzi in difficoltà, case per anziani dove risiedono persone che hanno una certa età e hanno delle difficoltà fisiche, psicologiche, e a tutti cercano di portare un aiuto, un conforto, ma anche solo la presenza di questi giovani, tante volte abbiamo visto che suscita in chi lo riceve un senso di appartenenza ad un territorio che si muove verso le persone.
0: Rizzotto, questa attività di stare insieme alle persone, ospiti di case famiglia, case per anziani, ha fatto in qualche ragazza o ragazzo scoccare la scintilla e ha rappresentato solo un inizio, nel senso Alcuni alunni hanno poi maturato determinate scelte, non so, impegnarsi nel sociale, nel volontariato.
1: Certamente sì, noi abbiamo ancora ragazzi che sono usciti dalla nostra scuola da diversi anni, ma che con noi collaborano proprio all'interno del percorso di scuola e persona, anche per altri progetti devo dire, ma di quello al momento stiamo parlando, quindi in modo particolare per questo progetto continuano la loro collaborazione, a volte chiedendo anche il permesso alle scuole superiori dove vanno per recarsi da noi a continuare quello che hanno avviato negli anni in cui erano alunni nostri e frequentavano la nostra scuola. Quindi è una bella realtà che va avanti da diversi anni e ha anche una caratteristica specifica, quella di rendere il disabile, il ragazzo in difficoltà, il ragazzo con DSA protagonista di qualcosa, cioè insegna ai ragazzi che anche loro non solo ricevono perché hanno diritto ad essere attenzionati, ma possono attenzionare altri. Per esempio, uno di questi delle attività di questo progetto è creare dei QR code da mettere nei monumenti della città di Caltanissetta e cliccando con il proprio cellulare, quella che viene fuori, la didascalia spiegata, viene proprio dalla voce dei nostri ragazzini disabili che prestano un servizio ai turisti che vengono a visitare la città. Questo progetto ci sta impegnando per diversi anni, siamo giunti al punto che ormai aspettiamo solo di parlare con la dirigente della Sovrintendenza delle Belle Arti per fare in modo che questi QR code vengano posizionati nei monumenti. E loro, devo dire la verità, questi ragazzi si sono sentiti importanti, protagonisti di qualcosa, hanno capito che loro non è che solamente si aspettano dagli altri di essere attenzionati perché portatori di un problema, ma nonostante il loro problema sono membri attivi di una società e di un territorio.
0: Sono delle risorse, una questione di diritti e doveri di tutti.
1: Dico, quando il disabile viene guardato con occhi di pietà, va bene, sì, le attenzioniamo per i diritti che hanno, ma se non li facciamo diventare cittadini consapevoli che hanno pure delle potenzialità, non abbiamo fatto che a metà il nostro lavoro.
0: Nel corso di un evento legato al progetto Scuola e Persona, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta, Rocco Cosentino, si è complimentato con i ragazzi e con lei, Daniela Rizzotto, sottolineando l'importanza di far vivere concretamente ai giovani i diritti umani. Torniamo a Martin Luther King.
1: Sicuramente noi torniamo a lui, nel senso che abbiamo la fortuna di avere una scuola intitolata a lui e quello che lui ci ha insegnato rimane comunque nel tempo, rimane fra docenti e ragazzi e rimane nella loro vita, perché ripeto, battersi perché ognuno abbia da poter sviluppare le potenzialità della sua persona è proprio tutelare i diritti, non è quello che faceva Martin Luther King, seppure per una categoria. Martin Luther King diceva sempre che questa lotta la faceva anche per i suoi figli, perché potessero vivere in un mondo dove neri e bianchi potevano fruire degli stessi diritti e avere ovviamente gli stessi doveri. Lo stesso facciamo noi, cioè cerchiamo di formare dei cittadini che non devono avere l'etichetta di disabili, hanno dei diritti perché in una posizione di fragilità, ma hanno dei doveri e sono dei cittadini attivi, è quello che noi vogliamo fare. Quindi Martin Luther King è comunque ispiratore di ogni nostro progetto, della nostra attività progettuale annuale e triennale.
0: Un'altra iniziativa è un incontro sulla legalità con la nipote del giudice Borsellino, Roberta Gatani, responsabile della Casa di Paolo. Che incontro è stato?
1: Sì, e quello è stato uno dei momenti più belli e toccanti del progetto Legalità che noi annualmente riproponiamo. La nipote del giudice Borsellino ovviamente porta avanti tutta l'attività della Casa di Paolo, si trova a Palermo ed è un'attività questa portata avanti da questa associazione che promuove i diritti di chi è diseredato, di chi è sottoposto alla mafia e a questa piovra, ecco, chiamiamola così con un termine forse usurato, a questa piovra che non permette a tanta parte di popolazione di respirare, e su questa linea Falcone, Borsellino, Puglisi, Dalla Chiesa, insomma abbiamo dei nomi importanti che hanno condotto, così come Martin Luther King negli Stati Uniti, una lotta per affermare la legalità. E quando, dice Martin Luther King, la legalità e la giustizia litigano tra loro, bisogna stare dalla parte della giustizia per tutelare i diritti. Su questo ci trovo perfettamente d'accordo, lui infatti era per una lotta pacifica ma forte.
0: E ha citato una frase, quella su legalità e giustizia, che abbiamo ascoltato proprio nella puntata dello sceneggiato. Rizzotto lo ha ricordato prima, la sua scuola si apre alla comunità, dialoga con le istituzioni e lavora in sinergia con tutte le realtà locali. In questo aspetto della scuola che si apre al territorio, dove possiamo ritrovare Martin Luther King, i suoi insegnamenti?
1: Ritroviamo Martin Luther King perché se la scuola si apre alla società e quindi al territorio, significa che vuole sviluppare accordi e attività solidali. Nella solidarietà del popolo degli afroamericani, Martin Luther King ha potuto condurre le sue lotte. Non si è mai da soli quando si fanno cose importanti come la lotta per i diritti dei neri che ha condotto Martin Luther King. Lo stesso noi, non possiamo essere soli. Se noi non parlassimo col nostro territorio, con i nisseni, con la nostra gente, non sapremmo davvero come svilupparli questi valori che riconducono a Martin Luther King. Allora io dico questo, chiunque, sia per motivi razziali, sia per motivi di dedizione all'handicap, alla disabilità, chiunque si muove per andare incontro alla persona che ha maggiori fragilità e che ha bisogno, sta facendo la stessa giusta lotta.
0: Me la racconta quella volta in cui il riscontro da parte di un'alunna, un alunno, l'ha resa particolarmente orgogliosa del lavoro che state facendo?
1: Allora, una cosa piccola io non la saprei dire, ma tante cose dei ragazzini che vengono anche nel mio ufficio per avere quasi l'avallo che stessero camminando sulla giusta direzione, mi ha anche commosso perché loro mi portano i risultati anche delle attività che svolgono e questi risultati ci rendono orgogliosi del lavoro che facciamo, per cui i ragazzini in ognuna di queste attività che lei ha citato, l'incontro con la nipote di Paolo Borsellino, col dottore Cosentino e con i responsabili delle case famiglia che andiamo a visitare, tutte quante, in tutte queste attività, i ragazzi sono stati protagonisti e sono venuti loro a parlare con me. E i ragazzi che vanno a trovare nelle case famiglia altri ragazzi in difficoltà spesso creano gruppo e quando è venuto per esempio il dottore Cosentino ci sono stati momenti di lacrime, emozioni forti perché sono stati i ragazzi a testimoniare quello che hanno vissuto e quello che hanno fatto con alcuni ragazzi nella casa famiglia o nella distribuzione, nella raccolta della spesa ai supermercati. E la nostra professoressa che si occupa in maniera particolare del progetto Scuola Persona ha incontrato Alfa, il cantante. Si sono fermati a parlare e lui diceva che nelle sue canzoni cerca di portare avanti la solidarietà sociale, l'aiuto reciproco, l'accordo fra le persone per poter ottenere un successo, no? Non un successo come cantante, ma un successo proprio nella vita di ognuno. Bisogna collaborare e stare insieme per ottenere dei risultati. E la professoressa referente diceva proprio, l'ho proprio invitato a venire a trovarci a Caltanissetta, perché lui dice, ho frequentato a Genova una scuola intitolata a Martin Luther King e forse anche da lì io ho potuto respirare e nutrirmi dei valori di questo personaggio che la scuola insomma teneva in considerazione. Sapere che voi lavorate in una scuola che è intitolata Martin Luther King mi spinge quasi a accogliere l'invito vostro a venire, ma non tanto a venire a cantare, ma a venire a parlare con i ragazzi, ad incontrarli, perché è un personaggio che loro conoscono e che può essere positivo riguardo ai valori della solidarietà e dell'accordo fra le persone. Sicuramente può essere un altro momento forte del nostro percorso di legalità.
0: Allora, Istituto Comprensivo Martin Luther King di Caltanissetta, scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. C'è un sito icking.edu.it. Preside Rizzotto, in che modo intendete continuare a essere un punto di riferimento per la promozione della pace, della giustizia e dell'uguaglianza a Caltanissetta?
1: La scuola è conosciuta ed è conosciuta anche per questi suoi progetti, è conosciuta anche in campo musicale perché siamo l'unica scuola che ha 8 specialità strumentali, quindi è conosciuta anche per altro, ma in particolare si muove sul sociale in modo tale da rappresentare per la città uno spunto anche per delle idee che il comune spesso ci chiede di poter realizzare insieme. Quindi il comune spesso ci convoca i dirigenti perché l'offerta formativa o dei fondi che hanno a disposizione vorrebbero che e diventassero delle attività valide nel tempo. E con la nostra scuola trova sempre le porte aperte perché noi abbiamo già avviato non solo nel progetto Scuola e Persona queste attività, ma anche in altri tipi di progetti, perché ripeto, noi per il DSA, che sono i disturbi specifici dell'apprendimento, abbiamo delle attività molto precise per valorizzare i ragazzi che hanno queste difficoltà di apprendimento, per dare a loro una marcia in più. Quindi intanto vogliamo continuare nel solco della tradizione, non solo con il progetto Scuola e Persona, ma con i progetti che ci vedono attivi dinanzi a chi è più fragile. Ma per il futuro magari non si chiamerà più Scuola e Persona e assumerà altre sfaccettature e prenderà altri nomi, ma noi intendiamo continuare sul solco della legalità e dell'attenzione agli ultimi, ora e per il futuro.
0: I have a dream è la frase iconica di Martin Luther King. Cerchiamo nelle puntate di questo speciale sul leader del movimento per i diritti delle persone afroamericane di andare oltre quella frase e di raccontare anche la complessità della figura di King e del suo tempo. Però come faccio a non chiederglielo? Qual è il sogno di Daniela Rizzotto?
1: Il sogno di Daniela Rizzotto è continuare su questa scia, dirigere la scuola al meglio che posso delle mie capacità e non perdere di vista che la persona e l'essere umano è unica e irripetibile, e se non scommettiamo sulla persona e cercando di colmare le fragilità e valorizzare le eccellenze, già come scuola abbiamo fallito. Quindi il mio sogno è, fino all'ultimo momento in cui sarò in servizio, fare in modo che la scuola non sia leggere, scrivere e far di conto, sicuramente che sia anche quello, ma che sia tanto altro, perché abbiamo bisogno di cittadini responsabili, specialmente con le nuove generazioni. È necessario che ci sia chi ricordi che si va avanti solo se si è insieme.
0: Abbiamo bisogno di scuole così. Daniela Rizzotto, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Martin Luther King, grazie per quello che fa e grazie per essere stata oggi con noi.
1: Grazie a voi, è stato un piacere partecipare.
0: Ci salutiamo, grazie per averci seguito anche stavolta. Torneremo per l'ultima puntata dello sceneggiato e avremo con noi Paolo Naso, politologo studioso dei fenomeni religiosi nordamericani. Con lui abbiamo aperto, è stato ospite nella prima puntata, con lui chiuderemo questa esperienza. Danilo Angelelli, Rai Radio Tegatè, un saluto.

Ora non più giovane sorride alla fermata del passante per Milano. Io che raccolgo le mie cose con lo zaino, scendo giù dal treno pieno. Ci sono facce variopinte, polizia, non c'è bisogno di vetrine colorate. O forse sì, ma solo come una finestra per il regno, per il

Egli sorride e lo saluta ed improvviso piglia e sale sopra il treno. Io non li guardo mentre bacia il suo ragazzo.

artisti grunge che hanno girato il mondo e che non fanno che parlare. Io che li ascolto assorto come i contadini di una volta se gli parlano del mare. E questa gente con filmini, penne e laser, con le cuffie dei computer. E questa gente sta imparando a compitare nuove lingue sconosciute. Se gli dicessi che li odio, non lo so se mi saprebbero capire. Ma se gli urlassi in faccia che li amo, chi lo sa se mi starebbero a

0: occhi e tutto intorno non sai più dove guardare. Le targhe alterne, le bandiere della pace nel monossido che sale. Emergeranno tutti i topi dai tombini fra la gente che si fa le ultime pere. Occuperanno tutti quanti posti chiari.
1: Ore 16. Rai Radio Tech e Tech. Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti-Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.
2: Viaggio nel tempo, dal passato al futuro, un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.
3: Viaggio nel tempo ripercorre oggi il complesso percorso che portò l'Italia a dotarsi di una carta costituzionale nel dicembre 1947, considerata poi di alto profilo per i fondamentali principi di libertà ed eguaglianza, fissati alla base di uno Stato democratico e moderno. Per ricostruire le tappe fondamentali e gli aspetti salienti della Costituzione, come è arrivata a noi e successivamente le interpretazioni non sempre condivise, abbiamo chiesto l'aiuto di un autorevole costituzionalista, Michele Ainis, docente di istituzioni di diritto pubblico all'Università Roma III e commissario dell'autorità antitrust. Professor Ainis, dal 27 dicembre 1947, data della promulgazione, la Costituzione italiana ha visto dei radicali cambiamenti sociali, economici e politici della società italiana e del contesto mondiale. L'Italia ha aderito a numerosi trattati internazionali, è stata una delle fondatrici dell'Unione Europea e ha dovuto adottare tutta una serie di provvedimenti approvati dall'Europarlamento e dalla Commissione Europea e non ultimo è entrata nella moneta unica con l'euro. Ecco, da studioso valuta che la carta abbia bisogno di un'ulteriore revisione oltre quelle adottate sinora negli anni?
4: Io credo che la capacità di sopravvivere a stagioni diverse, della storia diversa, sia una virtù della Costituzione italiana. Questa virtù deriva anche da una certa capacità profetica che i costituenti ebbero 70 anni e passa fa. Calamandrei in Assemblea Costituente citò i versi di Dante dicendo: noi dobbiamo fare come quei che va di notte e porta il lume dietro e a sé non giova, ma dietro sé fa le persone dotte. Questa preveggenza si legge anche in alcuni articoli della Costituzione che già allora aprivano allo scenario internazionale il nostro ordinamento. L'articolo 10, l'articolo 11 e da ultimo anche, adesso non vorrei dare i numeri così all'otto, ma anche l'articolo 117 che è stato di recente rivisitato nel 2001.
5: La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno

0: questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera. Ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso dentro casa quando viene la sera.
1: Ma io vorrei leggere, perché ci ascolta, in particolare l'articolo 11, dove c'è da un lato il ripudio della guerra, e questo verbo venne scelto dopo averne valutato altri. Si voleva esprimere una forte riprovazione etica, oltre che una damnatio giuridica rispetto alla guerra. Quindi l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Quindi la via pacifica alla risoluzione dei conflitti tra Stati. E l'Italia consente alle limitazioni di sovranità necessarie a un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni. E infine promuove e favorisce l'organizzazione internazionale rivolta a tale scopo. Quella era una finestra aperta sull'ordinamento esterno che ha permesso, per esempio, la introduzione nel nostro ordinamento con efficacia vincolante delle norme europee.
2: Inizia la grande avventura dell'Assemblea Costituente. Dalla ricostruzione della storia siamo noi.
3: La decisione di eleggere l'Assemblea Costituente è del 21 aprile 1944. L'Italia è divisa in due dalla guerra. Roma è ancora sotto il tallone nazista. A Salerno, mentre infuriano i bombardamenti, nasce il primo governo di unità nazionale. Presidente, il maresciallo Pietro Badoglio. Il primo scopo è quello di liberare ogni lembo di terra italiana. L'impegno per il domani è esplicito. Gli italiani, finita la guerra, saranno chiamati a scegliere tra monarchia e repubblica e ad eleggere la Costituente. Spetterà alla Costituente il compito di scrivere la nuova legge fondamentale dello Stato, la Costituzione. Nel governo Badoglio entrano come ministri i rappresentanti di tutti i partiti antifascisti, dal filosofo liberale Benedetto Croce al leader comunista Palmiro Togliatti, appena rientrato in Italia.
4: Professor Anis, la decretazione d'urgenza dei governi attraverso appunto i decreti legge è stata spesso causa di appelli e richiami dal Quirinale negli anni per il suo eccessivo ricorso e per la presunta prevaricazione delle prerogative del Parlamento. Ma è questo l'unico percorso da adottare sempre per bypassare le paludi delle commissioni e i dibattiti in aula? È possibile che vi siano tutte urgenze indifferibili?
1: Diciamo che l'uso del decreto legge è diventato abuso. È una delle malattie che ci teniamo sul groppone, non da oggi. Negli anni 90 si faceva un decreto legge al giorno per un certo periodo, perché poi i decreti legge scadevano, dopo 60 giorni ma venivano reiterati, cioè riproposti spostando una virgola di qua e un aggettivo di là, fino a che la Corte Costituzionale nel 1996, parliamo di un quarto di secolo fa, ha detto basta. Ma questo basta non è bastato, nel senso che la media comunque si assesta su 4 decreti legge al mese, quindi una emergenza a settimana è poco plausibile che ci sia. Tutto questo si accompagna con una crisi di autorità delle assemblee parlamentari.
2: Oscar Luigi Scalfaro, uno dei padri costituenti per la DC e poi nono presidente della Repubblica, racconta le fasi critiche della fine del conflitto.
5: Diventato magistrato, io ero sotto le armi in Sicilia, c'era il congedo per i magistrati, cosa che fu poi tolta, io rimasi per tutto il tempo della Repubblica di Salò senza documento alcuno e la provvidenza mi aiutò a uscire da situazioni impensabili. Ma la lotta, la sofferenza, le tragedie, il vedere uccidere le persone dalla finestra del tribunale, come si ammazzano, forse come non si ammazzano i polli, dava la sensazione della distruzione, uno stato, starei per dire, di decomposizione. E così era, lo stato era in condizioni di decomposizione. Lo statuto albertino era finito a brandelli con le interferenze pesanti delle strutture inventate dal fascismo, quindi la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, il Gran Consiglio. Questa serie di forme davano la sensazione che la caduta fosse immediata.
1: Il Parlamento, negli anni 70 si celebrava la centralità del Parlamento, vennero introdotti nuovi regolamenti parlamentari nel 71 che diciamo sancivano questo ruolo centrale delle Camere, è andato perdendosi, c'è una crisi delle assemblee legislative che si manifesta anche attraverso una crisi della capacità di legiferare in modo autonomo e non sotto dettatura del governo da parte delle Camere. Quindi c'è un abuso che si può superare come? Ecco, qui forse qualche riforma dei regolamenti parlamentari aiuterebbe.
2: Ed ancora Oscar Luigi Scalfaro spiega la necessità di una carta fondamentale dello Stato.
5: Lo Statuto Albertino non c'era più. Ciò che aveva fatto il fascismo era caduto col crollo del fascismo. Vi era un popolo che non aveva casa, giuridicamente non aveva casa. Quindi la logica dell'assemblea costituente, di una costituzione, era perché un popolo non può vivere se manca una piattaforma che segni i limiti dei rapporti di ciascuno, delle istituzioni, di una potestà che non indichi questa casa costituzionale, amministrativa, giuridica, dove il popolo possa sentirsi sicuro uno dell'altro.
6: In alcune fasi della storia repubblicana ed anche durante adesso negli ultimi anni della pandemia è stato frequente l'uso dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri con l'acronimo DPCM, ma osservando i dettami della Costituzione, quando e fino a che punto è possibile adottare lo strumento giuridico del decreto del Presidente del Consiglio?
1: Allora, questo è un abuso figliato dall'abuso di cui parlavamo prima, perché se il decreto legge da strumento straordinario è diventato uno strumento normale di legislazione, quando si è presentato un'emergenza vera e non finta, il decreto legge è sembrato troppo poco e allora si è utilizzata questa scorciatoia del DPCM. Qual è la differenza? Un decreto legge viene deliberato in Consiglio dei Ministri e quindi i partiti della coalizione di governo ne sono informati, lo discutono, lo trattano e lo approvano. Viene poi autorizzato dal Presidente della Repubblica che lo emana e quindi lo può anche rifiutarsi di emanarlo. Ci fu il caso celebre del decreto per Eluana Englaro che venne rispedito al mittente, cioè al mittente del governo da Napolitano. Quindi c'è un controllo che nel DPCM non c'è. E poi occorre anche una autorizzazione del Capo dello Stato a presentare il disegno di legge di conversione in legge del decreto legge. È uno scioglilingua, ma significa che poi di quel decreto diventano padrone le Camere, che possono cambiarlo, possono rifiutarlo o possono convertirlo. Se lo convertono, la legge deve essere promulgata e quindi c'è un ulteriore controllo del Capo dello Stato e la legge promulgata può essere giudicata in termini di legittimità costituzionale dalla Corte Costituzionale. Allora, tutto questo sistema di controlli e di partecipazione alla decisione, con il DPCM, che è un atto solitario del Presidente del Consiglio, salta e quindi questo ha creato, credo, un vulnus, anche perché il DPCM è un atto amministrativo, non è un atto normativo, eppure con questo atto amministrativo sono stati stabiliti dei vincoli che mai in passato avevamo sperimentato alle nostre libertà durante il tempo del primo lockdown.
2: L'insediamento dell'Assemblea Costituente dai resoconti della settimana Incom.
3: L'Assemblea Costituente si insedia 23 giorni dopo le elezioni. Il partito di maggioranza relativa a Montecitorio è di gran lunga la Democrazia Cristiana, che raccoglie più del 35%. Seguono i socialisti, che nel 1947 subiranno la scissione socialdemocratica, e i comunisti.
6: Recentemente gli attuali giudici dell'Alta Corte hanno ritenuto infondato che sia stata svolta una funzione legislativa da parte del Presidente del Consiglio quando ha adottato i provvedimenti anti-Covid. La questione era stata sollevata da una parte della magistratura, da avvocati, dall'autorevole giudice emerito della Corte Costituzionale Sabino Cassese e da una parte del Parlamento, che invece sostenevano che c'è stata un'usurpazione in qualche modo ai danni delle Camere. Ecco, l'interpretazione giuridica può arrivare a confutare tutto e il contrario di tutto? E su quali basi si può fondare l'interpretazione giuridica per arrivare ad una ragionevole certezza del diritto?
1: Ah, bella domanda. Diciamo che tutto ciò che noi sappiamo del mondo è frutto di un'interpretazione, no? L'interpretazione fa parte del nostro, diciamo, del nostro vissuto intellettuale, tanto più quando si esercita su testi. I testi sono fatti di parole e anche i testi di legge sono fatti di parole messe uno dopo l'altro. Le parole non sono pietre, devono avere una polisemanticità, perché il vocabolario è finito a un termine sia pure molto, diciamo, numeroso di lemmi, ma a un certo punto c'è la parola zuzzurellone in genere lo chiude, no? Mentre la vita può dettare delle situazioni infinite. Allora io con un vocabolario finito devo poter esprimere, raccontare, interagire con delle situazioni imprevedibili. Per farlo il linguaggio deve essere elastico, deve essere duttile, e una parola può anche esprimere più significati, no? I dizionari dei sinonimi, per esempio, te lo fanno vedere.

0: Allora, quindi è fisiologico che ci siano due interpretazioni possibili su uno stesso testo di legge. C'è un vecchio brocardo latino, in claris non fit interpretatio, se la legge è chiara non occorre interpretarla. Gli illuministi francesi avevano teorizzato tutto questo dicendo che il giudice è soltanto una bocca della legge, ma ecco, tutto questo è in realtà una grande balla perché ci sarà sempre un disaccordo interpretativo. Quale interpretazione prevale? Quella che è più in sintonia con il tempo. Perché dicevamo poco fa che la Costituzione ha la qualità di poter accompagnare le stagioni della storia, essendo costruita con dei mattoni, con delle parole molto generali, molto flessibili, molto capaci di esprimere significati cangianti, e questa è senz'altro una qualità. Dopodiché, tu devi, convincere l'altro che la tua interpretazione è quella più persuasiva. Io penso che nelle facoltà di giurisprudenza dovrebbe essere introdotto un insegnamento di retorica, che è la scienza dell'argomentazione ed è tra le scienze più importanti.
1: Iader Jacobelli, giornalista Rai alla Costituente, fa rivivere il clima della prima seduta.
2: Il 25 giugno del 1946 è la prima seduta. Andreotti era segretario, anzi fu quello che procedette alla conta dei voti. La seduta fu presieduta dal decano dell'Assemblea, Vittorio Emanuele Orlando. Fu un discorso, direi, straordinariamente bello. Era Orlando un po' retore, ma la sua oratoria prendeva il volo.
1: Professor Ainis, una legge ordinaria, sempre a quello che faceva riferimento lei prima, può scavalcare i diritti fondamentali sanciti nei primi 12 articoli? E se questo è possibile, quali sono i casi espressamente previsti dalla Costituzione e con quali specifiche garanzie?
0: Ma la Costituzione, diciamo, ha la pretesa, che non è un'ambizione, diciamo così, puramente presuntiva, la pretesa di assoggettare al primato della regola, e quindi lo stato di diritto, anche l'emergenza, anche le situazioni di emergenza. I primi 12 articoli della Costituzione contengono una serie di principi fondamentali e dal 13 in poi c'è un catalogo di libertà fondamentali. Ora, ciascuna libertà può essere compressa, ristretta o addirittura in casi estremi sequestrata. Ce ne siamo accorti quando la nostra libertà personale, la libertà di muoversi, non potevamo esercitarla, eravamo chiusi in casa. Questo può avvenire purché ci sia intanto venga garantito il primato della legge.

può essere, è la legge stessa, nei limiti che la Costituzione prevede, che può stabilire queste restrizioni alle varie libertà. Noi leggiamo una di queste libertà a caso, per esempio la libertà di circolazione e di soggiorno, che è una delle libertà che il lockdown aveva molto confinato, ci troviamo scritto che ogni cittadino può circolare liberamente, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza e mai per ragioni politiche. Quindi questi sono in questo caso i confini con cui la legge può intervenire. In via generale, quindi

0: con disposizioni generali e per ragioni di sanità o di sicurezza. E qui l'esempio vale per ciascuna libertà.
1: La composizione dell'Assemblea e di partiti presenti.
2: L'Assemblea Costituente si insedia 23 giorni dopo le elezioni. Il partito di maggioranza relativa a Montecitorio è di gran lunga la Democrazia Cristiana, che raccoglie più del 35%. Seguono i socialisti, che nel 1947 subiranno la scissione socialdemocratica, e i comunisti.
1: Giovanni Leone, un altro dei padri costituenti per la DC e poi sesto presidente della Repubblica, racconta come vennero scelti i membri dell'Assemblea ed il divertente aneddoto sul suo viaggio di nozze.
3: Mi trovai nominato tra i 75, cioè la commissione dei 75, che era incaricata di preparare il progetto della Costituzione da sottoporre all'esame e al voto finale dell'Assemblea plenaria. Io penso che fui scelto perché nel mio curriculum si trovarono i precedenti della mia preparazione culturale e giuridica. Consentito di ricordarlo, professore universitario a molti anni e avvocato molto attivo. E allora ci mettemmo subito in questo lavoro. Dirò una cosa che farà a certo punto anedotica. Io fui investito di questa nomina componente della Commissione 65 mentre il viaggio di nozze a Stresa, e dovetti interrompere il viaggio di nozze anche con molto risentimento di mia moglie, che fu molto generosa e solidale, per rientrare a Roma e dare inizio alla mia attività di membro della Commissione 65, nella quale a un certo punto si delineò la gravità del mio impegno. Perché anche questa volta, senza mia iniziativa, mi trovai nominato relatore dei più importanti temi della Costituzione, la magistratura, la Corte Costituzionale, quelli che poi abbiamo chiamato i diritti umani. Alla fine era stanco, ma era anche orgoglioso di aver compiuto qualche cosa di importante nella mia vita.
1: Con il racconto del Presidente della Repubblica Emerito Giovanni Leone si conclude la prima parte di Viaggio nel Tempo. Arrivederci a fra poco.

0: Viaggio nel tempo, dal passato al futuro, un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.
1: Bentornati alla seconda parte di Viaggio nel tempo, per ripercorrere con il costituzionalista Michele Ainis il complesso cammino per la promulgazione della Costituzione italiana.

0: possibile quindi anche per l'obbligo vaccinale, ad esempio, una legge ordinaria fatta per l'obbligo vaccinale potrebbe superare la Costituzione?
1: La stessa Costituzione prevede che la legge stabilisca dei trattamenti sanitari obbligatori. L'obbligo vaccinale è un trattamento sanitario obbligatorio e obbligo vaccinale ne abbiamo già per i bambini 10 di vaccini obbligatori. Anche qua però non può fare la legge, diciamo, in un modo capriccioso stabilire questo obbligo vaccinale. Deve coniugarsi alla situazione di fatto in cui interviene, altro è un lontano pericolo, altro è un'emergenza in atto, altro è un'emergenza che colpisce negli ospedali e nelle terapie intensive, quindi dipende dalla situazione di fatto e dipende poi dalla ragionevolezza con cui il legislatore costruisce le categorie assoggettate all'obbligo. Una legge che affermasse tutti quelli che si chiamano AINIS sono soggetti all'obbligo, ecco, gli AINIS, diciamo, non sarebbero molto contenti e probabilmente la stessa Corte Costituzionale la giudicherebbe irragionevole questa legge, cioè non bilanciata nelle ragioni che la giustificano.

0: L'autorevole giurista napoletano Enrico De Nicola viene eletto capo provvisorio dello Stato.
1: Capo provvisorio dello Stato, il 27 giugno 1946, viene eletto dalla Costituente Enrico De Nicola, giurista napoletano, che nei primi anni 20 era stato presidente della Camera. Un uomo scrupoloso e anche per questo facile a rassegnare le dimissioni, che non aveva voluto candidarsi in nessun gruppo politico.
2: Naturalmente anche andando sulla sicurezza, diciamo, scientifica del, in questo caso dei vaccini rispetto al trattamento che poi dovrebbe essere fatto.
3: Ma c'è una sentenza, anche questa lontana, degli anni 90, della Corte Costituzionale, aveva a che fare col vaccino contro la poliomielite. Vaccino che in casi infimi, ma insomma c'erano, procurava danni ai vaccinati, cioè tu ti vaccinavi e contraevi la poliomielite da cui il vaccino doveva difenderti. La Corte parlò in quella sentenza di scelte tragiche del diritto, perché era la salvezza dei tanti contro la dannazione di pochi, ma disse che tutto questo si giustifica proprio perché, bilanciando vantaggi e svantaggi, quel vaccino lì, quello contro la poliomielite, poteva assicurare appunto la salvezza dei tanti. E credo questo vale per ogni trattamento farmacologico. Se noi guardiamo il bugiardino dei medicinali, forse non prenderemmo mai alcun medicinale leggendo gli effetti dannosi che ti può procurare. Quindi i greci avevano proprio la parola farmacon. Loro dicevano: farmacon è ciò che salva, ma è anche ciò che distrugge. L'energia atomica può illuminare le nostre case o può distruggere le nostre città. Quindi dipende da noi, dall'uso che sappiamo farne.

0: Nadia Galli Cospano, deputato alla Costituente per il PC, elenca gli stringenti criteri per l'elezione del capo provvisorio dello Stato.
1: I criteri di elezione erano 4 sostanzialmente. Doveva essere, siccome il risultato del referendum era stato 12 milioni di voti alla Repubblica e 10 ai monarchici, quindi sostanzialmente una differenza abbastanza esigua, doveva essere un monarchico per rassicurare la parte monarchica del paese. E quindi, poiché il nord aveva votato prevalentemente Repubblica e il sud prevalentemente monarchia, doveva anche essere un meridionale, seconda condizione. Terza condizione, doveva essere una personalità di tale rigore morale da rassicurare la parte repubblicana del paese, che aveva vinto. E infine doveva essere un uomo gradito ai tre grandi partiti di massa. Se uno di questi poneva no, un veto all'elezione di un nome, questo nome non doveva essere gradito. Il ballottaggio fu intorno ai nomi di Benedetto Croce e Vittorio Emanuele Orlando, e siccome c'erano da una parte e dall'altra qualche volta delle resistenze, spuntò il nome di De Nicola. Chi parlava di Croce, chi parlava di Vittorio Emanuele Orlando, poi ci sarebbe anche De Nicola, ma De Nicola non accetterà. E si andava avanti così. Poi si ripetevano i criteri, poi si ricominciava a dire i nomi e poi si diceva ma ci sarebbe anche De Nicola, ma De Nicola non accetterà. Alla fine, di fronte alle difficoltà, si chiese all'avvocato Porzio di Napoli di andare a parlare con De Nicola, che accettò. Si convocò l'assemblea costituente, ma un'ora prima De Nicola mandò a dire che non accettava.
2: In realtà egli voleva una larga votazione e questa ci fu.
0: Uscendo dal fascismo, la Costituzione italiana venne redatta dai padri costituenti considerando una serie di bilanciamenti tra i poteri dello Stato ed in particolare tra le due Camere e una doppia approvazione dei provvedimenti. Ecco, al riguardo c'è stato qualche anno fa un referendum che ha confermato l'assetto a due assemblee, ma secondo lei, per la migliore funzionalità nell'ambito legislativo, oggi questo ordinamento è adatto?
3: Ma il bicameralismo perfetto con due camere che fanno le stesse cose, e oggi ho l'ultima riforma anche con lo stesso elettorato, perché i diciottenni votano ormai anche per il Senato, prima potevi farlo qualche anno dopo, è un unico al mondo. Si giustifica con le preoccupazioni che c'erano in Assemblea Costituente, la paura del tiranno, la paura che la vittoria dell'altro avrebbe consegnato il paese ad una dittatura bianca o rossa o che fosse, e quindi vennero messe una serie, chiamiamole, di trappole o comunque di contrappesi nel sistema. In generale, il fatto che una seconda Camera debba vistare il lavoro della prima Camera è una garanzia, così come una garanzia il doppio grado di giurisdizione. Se un giudice di primo grado mi condanna perché quella mattina si è svegliato col mal di stomaco, insomma la sentenza non è giustificata, il giudice d'appello potrà riparare a questo torto. Tante volte abbiamo avuto, per esempio, le leggi ad personam negli anni dei governi Berlusconi, e molte non passarono perché c'era appunto il Senato che si metteva per traverso.

0: fiato.
1: Le idee dei partiti politici sulla Costituzione, la Commissione dei 75 e le sottocommissioni.
2: Sia Togliatti sia il socialista Lelio Basso escludono che la Costituzione debba avere una connotazione socialista e mettono l'accento invece sul carattere democratico della nuova Repubblica. Per i democristiani e soprattutto per i giovani come Dossetti, Moro e La Pira, la Costituzione deve avere un profilo nettamente antifascista e deve riconoscere in primo luogo i diritti della persona, andando al di là dei confini delle costituzioni liberali. Su queste basi il dialogo diventa possibile. Per preparare la bozza della Costituzione, il presidente della Costituente, Saragat, nomina una commissione di 75 deputati, presidente Meuccio Ruini. I 75 si dividono in tre sottocommissioni. La prima per i diritti dei cittadini, presieduta dal democristiano Tupini. La seconda per l'ordinamento dello Stato, presieduta dal comunista Terracini. La terza per i temi economico-sociali, presieduta da Ghidini, socialista e poi socialdemocratico.
3: Io credo che però una buona riforma potrebbe essere quella di conservare il bicameralismo differenziandone un po' di più le funzioni delle due camere. C'è la vecchia idea di fare del Senato una Camera delle Regioni, cioè un centro di ascolto e di rappresentanza delle istanze locali. Sarebbe un modo per valorizzare i territori, si è provato a farlo in alcune riforme, ma finora non ci si è mai riusciti.

0: Lelio Basso, deputato PSI per la Costituente, enuncia l'obiettivo di fondo che si voleva raggiungere, uno Stato in cui la sovranità partisse dal popolo.
1: La Resistenza voleva certamente uno Stato che fosse il contrario esatto dello Stato fascista, uno Stato democratico in cui la sovranità partisse dal basso e non scendesse dall'alto, e uno Stato moderno che assicurasse a tutti piena dignità civile e un livello di vita moderno. La Costituzione ha disegnato, sia pure con qualche contraddizione, uno Stato che si avvicinava a queste aspirazioni.
0: Possiamo firmare con sicura coscienza, rassicurava autorevolmente il capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola, controfirmando la Carta Costituzionale. All'epoca vi era comunque una quasi totale unità e consonanza di intenti sociali e politici per il benessere della popolazione, che tralasciavano sostanzialmente gli interessi di parte. Nella società attuale, che rispecchia i parlamenti eletti, sarebbe possibile raggiungere una visione comune ampia come allora per aggiornare norme fondamentali?
2: Non è semplice, anche se oggi tra destra e sinistra ci sono molte meno differenze, a volte le differenze non si capisce quali siano, che di quelle che all'epoca c'erano tra cattolici, comunisti e liberali. Che cosa ha permesso a quella generazione in 18 mesi di approvare una tavola di valori comuni che ha resistito per tutto questo tempo? Che cosa li ha affratellati e gli ha permesso di superare le divergenze politiche e ideologiche? Il loro vissuto comune. Erano usciti da una grande tragedia, che era la guerra civile, poi, che è la peggiore di tutte le guerre, ed era la dittatura del fascismo. I fascisti avevano perseguitato cattolici come Sturzo o De Gasperi, e liberali come Croce o comunisti come Gramsci. Allora questo li ha fratellati, e questo... Diciamo, le costituzioni non nascono dietro un tavolo o una scrivania ben circondata di libri, nascono da grandi tragedie collettive, nascono in alcuni tornanti tragici della storia.

0: Giulio Andreotti, altro deputato DC alla Costituente e poi più volte presidente del Consiglio, ministro e sottosegretario, parla di un'assemblea di altissimo valore e l'importanza di tralasciare le lotte quotidiane per riformare la Costituzione.
1: Certamente il tipo di assemblea è stata un'assemblea di altissimo valore, di grande senso di responsabilità, che ha mantenuto la capacità di coesione anche quando in corso di assemblea costituente si ruppe l'unità dei partiti del Comitato di Liberazione Nazionale e si fece un governo con comunisti e socialisti all'opposizione. Questo non influì nel proseguimento della redazione della Carta Costituzionale. Ora, a me pare importante ricordarlo perché ogni tanto si dice bisogna rivedere, ed è giusto, alcune cose della Costituzione devono essere rivedute. Basti pensare che è sopravvenuta la Comunità Europea con tutti i poteri che anche direttamente gestisce con i condizionamenti che comporta, ma non è solo questo il motivo di novità. Però per poter mettere mano ad una riforma costituzionale io credo che bisogna avere le idee molto chiare e specialmente creare un clima che sia un clima diverso dalla lotta quotidiana, dall'abitudine di guardare le cose con una certa faziosità e con una certa unilateralità.
2: Diceva John Adams, che fu il quarto presidente degli Stati Uniti, che questo, diciamo, regalo che la generazione costituente offre alle generazioni successive, e cioè la libertà, l'indipendenza, come successe ai coloni americani rispetto alla madrepatria inglese, la pace, allora questo merito storico consente ai costituenti di scrivere delle regole che vincolano le generazioni successive. E questo, lui diceva, è un privilegio che gli uomini non hanno mai, non più di quanto ciascuno possa scegliere quando nasce la terra su cui nasce o l'aria che respira per la prima volta. Siccome poi non ci sono più state tragedie simili, per fortuna, non ci sono più ripetute le condizioni storiche che hanno potuto allora generare una nuova Costituzione.

0: Nilde Iotti, deputata alla Costituente per il PC e poi storica presidente della Camera dei Deputati, sottolinea l'importanza dell'articolo 1 sulla democrazia ed il potere al popolo.
1: L'articolo 1 è quello che tutti conoscono, che si apre con la formazione: l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Era un principio del tutto nuovo. E bisogna dire anche nuovo rispetto alle costituzioni che venivano formulandosi o erano state formulate in Europa, per esempio in Francia, subito dopo la guerra.
0: L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Il primo articolo della Carta Costituzionale fissa con chiarezza cosa e come volevano i padri costituenti che fosse l'Italia. Ecco, professor Ainis, ma da profondo conoscitore della nostra Carta e valutando gli orientamenti legislativi di oltre 70 anni di storia repubblicana, questi punti cardine sono stati rispettati?
2: Io credo che non si può pretendere, è anche assurdo farlo, una realizzazione totale dei valori che la Costituzione indica: la libertà, l'eguaglianza, la solidarietà, il pieno autogoverno attraverso la società popolare. Sono degli obiettivi a cui bisogna tendere, sapendo che ogni giorno la vita genera nuove situazioni di diseguaglianza, nuovi, diciamo, compressioni della solidarietà popolare, nuove ferite alla libertà. E tu devi, come Sisifo, no? Risalire da capo la collina con il tuo masso sulle spalle, che nel frattempo ti è rotolato dietro. Ma questo non offusca il valore della Costituzione. È un po', io una volta l'ho usata questa metafora, mi sembra calzante, è un po' come il cielo, l'orizzonte che tu vedi fuori dalla tua finestra, non puoi acchiapparlo con le mani, ma non puoi nemmeno evitare di tendere l'occhio verso l'orizzonte.
0: Le alte personalità che sottoscrissero la Costituzione.
3: In calce alla Costituzione figurano tre firme. Quella del capo dello Stato Enrico De Nicola, un galantuomo dell'Italia liberale prefascista. Quella del presidente del Consiglio Alcide De Gasperi, cattolico trentino e capo della Democrazia Cristiana. E quella del presidente della Costituente Umberto Terracini, comunista eterodosso, reduce dal carcere e dal confino.

0: La firma della Costituzione avviene senza grande solennità nella residenza del capo provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola.
1: Stiamo già vivendo in una società digitale e lo saremo sempre più in un prossimo futuro, con regole e leggi che spesso vengono condizionate fortemente dagli aggressivi interessi economici delle grandi multinazionali, a scapito dei diritti inalienabili delle persone. Prendendo a riferimento la nostra Costituzione, come ritiene possibile far tutelare i diritti ai cittadini in Italia, in Europa e a livello globale, considerata la capillarità di queste multinazionali?
2: Questo è un problema generale che tutto il mondo si pone, se lo pongono per esempio le autorità antitrust di tutto il mondo, perché se una multinazionale ha un bilancio più ricco di quello di un intero Stato, allora è il concetto stesso di democrazia che entra in crisi. Certamente un rimedio, uno strumento può essere cambiare le regole sulla tassazione, come nell'ultimo vertice tra i grandi del mondo si è ipotizzato, e cioè obbligando ad una tassazione nei territori in cui avviene il commercio di queste multinazionali, il consumo dei loro prodotti. Però certamente oggi abbiamo degli stati deboli e dei gruppi finanziari troppo forti, e questo è uno squilibrio che va assolutamente corretto.
1: Professor Agnes, la ringraziamo della sua disponibilità e le auguriamo un in bocca al lupo per tutte le sue attività di docente, di commissario e di editorialista di giornale. E a presto.
2: Grazie e buon anno a chi ci ascolta.
1: E per oggi abbiamo finito. Giacinto De Caro vi dà appuntamento alla prossima puntata.

0: La vedi, l'aurora che non cresce, o la gogogenece, cantami un tango in più. La vedi, la notte che si allarga, la vita che ha un suo karma, cantare, sempre cantare.
1: La voce tua che al tango dà emozione, fissando inizio e fine come nessuno mai. La voce tua che è spirito e fantasma, hai il rantolo dell'asma di un vecchio bandoneo.

0: sangue equilibrista, più che cantore artista, col vizio di cantare.
1: Lo vedi, c'è Buenos Aires varia, ci manca sempre l'aria se la voce tua non c'è, non c'è. E tanto mi ha insegnato la volta che hai cantato sul palco insieme a me.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech e Te, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: Radio Anch'io 88 presenta

Da Olimpia a Seul. Viaggio nei giochi dell'era moderna attraverso le medaglie d'oro azzurre di Mario Giobbe e Giuseppe D'Angola.

0: Siamo entrati nella suggestiva atmosfera delle Olimpiadi Romane. Abbiamo parlato di ciclismo e dei successi di Sante Gagliardoni, uno dei più potenti pistar che l'Italia abbia mai avuto. Anche oggi restiamo a Roma, ma ci spostiamo sul ring del Palazzo dello Sport all'Eur. L'argomento è il pugilato. Protagonista della puntata è un altro notissimo atleta, Nino Benvenuti. Il pugile triestino, dopo aver conquistato per la terza volta consecutiva il titolo di campione d'Europa dei pesi super welter dei dilettanti, si iscrive alla categoria dei welter, nella quale i responsabili della federazione ritengono che abbia maggiori possibilità di successo. Nino Benvenuti infatti è uno dei favoriti per la conquista della medaglia d'oro nel torneo di pugilato. In un'intervista rilasciata alla vigilia delle Olimpiadi, Nicherov Genisov, presidente della Federazione Pugilistica Sovietica, afferma che nelle rispettive categorie possono aspirare al successo il tedesco Homberg, i polacchi Pazlor e Pescikowski, il finlandese Maki e l'italiano Benvenuti. Genisov aggiunge di apprezzare molto le capacità tecniche, la forza fisica e lo spirito agonistico dei pugili italiani. Nell'ultimo campionato d'Europa ha avuto modo di valutare appieno, in particolare, le doti di Benvenuti. Benvenuti, sapevi di essere il favorito alla vigilia delle Olimpiadi nella categoria dei welter?
1: Diciamo come sono andate le cose. E salì sul ring con un grosso impegno e una grossa paura anche, perché mi ricordo un particolare che l'allora presidente Onesti del CONI, presidente Onesti, disse: beh, almeno la medaglia di Benvenuti sarà una cosa sicura. Ecco, questo fu per me un grosso impegno. Dirò però che mi ha stimolato, non mi ha fatto male. Quindi sapevo che qualcuno pensava che avrei potuto vincere. Ed era un peso che mi ha aiutato, perché sono fatto così. Nelle difficoltà riesco ad esprimermi meglio. Se penso che un incontro posso anche perderlo, è difficile che lo perda.
0: Senti Nino, tu hai esordito il 27 agosto di quel 1960.
1: Sì.
0: Contro un francese.
1: Joslin. No, Joslin.
0: Sì, Joslin. E le cronache dicono che è stato il match più entusiasmante di tutta la serata quello.
1: Ma ti dirò che i francesi piansero quando seppero del nostro accoppiamento, perché sapevano che io ero bravino in quel momento, ma avevano una grande fiducia, una grande speranza in Joslin, che avrebbe potuto conquistare anche una medaglia, arrivare al podio perlomeno, ecco. E il eliminarci così non li fece sicuramente felici. Fossero state fatte delle teste di serie, forse Joslin sarebbe stato dalla parte opposta alla mia.
0: Senti, fu un incontro facile, anche perché
1: non fu facile. Diciamo, nella terza ripresa, quando le cose per me, sì, andavano bene apparentemente per gli altri, ma sono io dentro che sono, onestamente, dico quanto mi ha fatto soffrire. Ma nella terza ripresa, fortunatamente, sono riuscito a trovare una strada che mi ha portato al successo. Lui attaccava in maniera piuttosto con il corpo avanti e sono riuscito a trovare una posizione arretrando e portando il montante destro. L'ho colpito 3 volte consecutivamente ed è stato quello che poi mi ha dato la vittoria. Ecco, voglio dire che il match so io che l'ho sofferto.

0: Negli altri incontri si registrano le vittorie del sovietico Radoniak e del campione d'Europa dei welter, il polacco Drogosz. Impressiona per la eccezionale potenza il tunisino Sadok. Delude invece il cileno Cornejo, inserito dalla stampa tra i favoriti al successo finale. Ecco il commento di Roberto Fazzi della Gazzetta dello Sport.
1: Ha strabiliato il pubblico il tunisino Sadok per la forza e l'abilità. La grande maggioranza dei tecnici ha detto che Sadok è migliore di Benvenuti. Un incontro dell'italiano con il tunisino o con lo statunitense Baldwin sarebbe negativo. Noi non la pensiamo così. I pessimisti hanno dato eccessivo valore alle vittorie per knockout di Sadok e Baldwin.

0: 4 giorni dopo il coreano Kim.
1: Kim Soo-ki.
0: Un nome
1: che ricorre
0: sì, spesso nella carriera di Nino.
1: Certo, diciamo che è stato un incontro non difficile, anzi piuttosto facile quello. La prima ripresa lo misi a terra e poi vissi di gloria le altre tre riprese dal primo atterramento. E non fu un incontro difficile. Mai avrei pensato invece che Kim Soo-ki sarebbe stato il primo mio avversario a scendere vittorioso dal ring dopo l'incontro. E quello si realizzò invece nel 64 a Seoul in Corea, quando per la prima volta persi l'incontro e il titolo di campione del mondo di Matt Junior contro lo stesso. Adesso non voglio dire come sono andate le cose, ma credo che si sono sapute.
0: Accedono ai quarti di finale insieme con Benvenuti il sovietico Radoniak, il polacco Grodosh, l'inglese Lloyd, lo statunitense Baldwin, lo spagnolo Navarro Moreno, il sudafricano Lushker e il bulgaro Mitsev, dichiarato vincitore al termine dell'incontro con Sadok. Il verdetto è accolto da bordate di fischi. Il 2 settembre, nei quarti di finale, trovasti un bulgaro, Mitsev.
1: Sì, era un birichino, uno di quelli che ci sapeva far bene sul ring ed era difficile trovarlo fermo, difficilissimo. Anche lì non lo so cosa riuscì a fare per batterlo. Erano, devo dire, però tutti avversari molto, molto, molto forti, molto importanti.
0: Sì, però Mitsev finì nel secondo round al tappeto per 8 secondi, no?
1: Sì, d'accordo, questo è vero, però si muoveva con una tale velocità che mi faceva girare gli occhi.
0: Gli altri tre incontri si concludono con i successi di Drogoš, Radoniak e Lloyd. L'inglese batte a sorpresa lo statunitense Baldwin e accede alle semifinali. Suo avversario sarà proprio Nino Benvenuti. Senti Nino, Lloyd, il pugile...
1: Castigamatti,
0: sì, l'inglese. Lo incontrasti il 3 settembre in semifinale.
1: In semifinale. Ebbene, Lloyd era quello che tolse di torno un avversario difficilissimo, quello che all'inizio del torneo dissero che avrebbe potuto battermi. Era l'algerino Sadok. Sadok che è fortissimo, ma venne battuto in maniera chiara da questo inglese che sul ring si era dimostrato più forte di lui, un combattente, un toro incredibile.
0: Ecco il commento della Gazzetta dello Sport sugli incontri di semifinale del torneo di pugilato dei pesi welter.
2: Benvenuti in finale dovrà incontrare un fuoriclasse sovietico, Radoniak, il quale ha sconfitto tra gli altri anche il campione d'Europa Drogoš, ritenuto imbattibile. Il russo è forte, violento negli attacchi, massiccio, ma Benvenuti ha già dimostrato di essere molto versatile. Nella semifinale contro Lloyd ha compiuto un capolavoro. In ogni incontro Benvenuti ha boxato diversamente a seconda delle caratteristiche dell'avversario. Gli inglesi davano per scontata la vittoria di Lloyd, eppure Benvenuti non ha preso un colpo ed ha usato solo il sinistro, proprio in quella frazione di secondo nella quale Lloyd era costretto a fare pausa. Benvenuti era un vero e proprio muro per Lloyd.

0: Ed eccoci alla finale. Radoniak, 5 settembre, sul ring Nino Benvenuti e il sovietico, appunto, Radoniak. Radoniak aveva sconfitto quello che era considerato un pugile imbattibile, no? Il campione d'Europa Drogoš,
1: poi aveva battuto l'americano. Direi che i miei avversari avevano delle grosse chance per battermi, perché prima di me avevano battuto tutti il meglio del mondo, veramente. Quindi Radoniak si presentava come alla pari, insomma, come uno che voleva conquistare la medaglia d'oro. Solo che c'ero anch'io che volevo quella medaglia d'oro, ci tenevo troppo.
0: E ci tenevi talmente tanto che nella prima ripresa lo hai mandato subito al tappeto con un gancio sinistro.
1: Per fortuna, meno male. È stato un bene, vedi, perché l'atterramento, soprattutto in un incontro di 3 riprese, costituisce un grande peso ai fini del giudizio degli arbitri.
0: Senti Nino, nella seconda ripresa le prime battute come furono?
1: Difficili, dure, brutte, perché Radoniak, sapendo di aver perduto chiaramente il primo round, ci mise tutto quello che aveva per capovolgere il verdetto che si stava avviando ad una sua sconfitta. E ci riuscì, perché la seconda ripresa proprio la fece sua, direi, che mi fece soffrire moltissimo.
0: Ecco, sentiamo le ultime battute di questa seconda ripresa nella radiocronaca di quell'incontro.
2: Sono pronti tutti e due a partire, si incrociano i sinistri 2-3 volte, ancora jab di sinistra da una parte e dall'altro e un cross di destro di Benvenuti raggiunge alla tempia Radoniak. Riparte Radoniak e tenta con un gancio sinistro che finisce sui guantoni del nostro pugile. Jab di sinistro di Radoniak. Jab di sinistro ancora, poi tenta con un diretto di destra, è costretto a incassare invece un diretto a destra del nostro Benvenuti. Benvenuti è sempre in linea, non è molto mobile sulle gambe, ma piazza un bellissimo montante sinistro al viso dell'avversario dopo aver tintato col corpo verso destra. E di nuovo Radoniak, che adesso è costretto alla difensiva, parte con un gancio sinistro che non va a segno, poi riparte di nuovo ed è costretto a incassare un 1-2, due cross rapidissimi che lo raggiungono al viso. E di nuovo Radoniak che parte, incassa un sinistro, poi evita di misura un altro sinistro di Benvenuti, colpisce Benvenuti alla nuca, adesso si tengono e lottano mentre l'arbitro ordina il break. Si sono separati, riprende il combattimento, sempre al centro del ring. Parte con una larga sventola Radoniak che il nostro Benvenuti evita abilmente, poi si getta addosso al nostro pugile, entrano in clinch, lottano mentre il nostro Benvenuti tenta di portare un cross destro alla testa dell'avversario. E di nuovo Radoniak adesso che avanza e incassa un 1-2 e poi ancora un montante, ancora un gancio sinistro dal nostro Benvenuti. Ottimi questi colpi del nostro pugile che riparte, piazza un cross di sinistro e mentre Radoniak gli si getta addosso piazza ancora un destro e un sinistro al corpo del suo avversario.
0: Beh, mi sembra un finale di ripresa in crescendo.
1: Sì, direi anche, ma vedi, io ricordo però dei combattimenti che ho fatto, più quello che ho preso che quello che ho dato, ed è per quello che ho detto che nella seconda ripresa Radoniak è stato sempre costantemente all'attacco e mi ha fatto molto soffrire, che poi non lo si capisca dalla radiocronaca, meglio così.
0: Senti Nino, che effetto ti fa risentire queste cose a distanza di 28 anni?
1: Ma devo dirti che un pizzicorino lo senti, devo dirlo, che anche perché questa radiocronaca non l'avevo mai sentita, avevo visto la cronaca del film della televisione, ma questa non l'avevo mai sentita.
0: E adesso sentiamo la seconda, la terza ripresa, la definitiva.
2: Back nuovamente separati e Radoniak che riparte, evidentemente vuole rifarsi del tempo perduto e dei pugni perduti. Ecco, riparte all'attacco, è costretto ad incassare un sinistro e un destro diretto alla testa, di nuovo in clinch. Radoniak colpisce alla nuca il nostro pugile e la folla fischia. Riparte Radoniak e i due suoi montanti sinistri finiscono sui guantoni del nostro pugile. Inutile lotta fra i due, l'arbitro però richiama ancora una volta Benvenuti che sulle larghe sventole dell'avversario si limitava a fermarlo. Benissimo, sinistro, destro, sinistro e destro. 4 colpi giungono a segno. Tutti e 4 alla mascella di Radoniak, ancora un sinistro e poi ancora in destro che però questa volta è evitato di misura da Radoniak. Radoniak lotta e colpisce 2 volte alla nuca il nostro pugile e l'arbitro lo richiama. Separati i due pugili, riprendono, riparte Radoniak, sono in clinch testa contro testa, Benvenuti cerca di piazzare qualche colpo al corpo, una dura lotta in questo momento, viene colpito dal guantone alla fronte, riparte molto male. Radonjak è costretto a incassare un diretto di sinistro. Il nostro Benvenuti molto più in linea e molto più efficace, molto più a posto in quest'ultima parte del combattimento. Radonjak appare leggermente provato mentre l'arbitro lo richiama a non tenere col guantone. Incassa un cross di destro alla testa e su un ultimo attacco di Radonjak, sventato da un bellissimo montante al corpo del nostro Benvenuti, a termine il combattimento.
0: Ecco Nino.
1: Devo dire che è stato quel... Se hai sentito quei quattro colpi, 1, 2, 3, 4, che me li ricordo benissimo, che mi sono costati una gran fatica per poterli portare così uno di seguito all'altro, ma che nel momento in cui sono andato a segno mi sono sentito sollevato, ho detto finalmente così ce l'ho fatta.
0: Senti, abbiamo interrotto questa registrazione nel momento in cui l'incontro è terminato. E poi ci sono stati dei momenti prima del verdetto. Ecco, che cosa hai pensato in quei momenti? Ce l'ho fatta?
1: Sì, speravo di avercela fatta, perché sono andato all'angolo e l'allenatore Rea, Natalino Rea, e con Armando Poggi mi abbracciarono e mi fecero capire che ce l'avevo fatta. Ci guardavano in giro per vedere i giudici se magari ti facevano capire qualcosa, per dire che avevi vinto. Comunque si sentiva,

0: pugili sono già al centro del quadrato, a destra dell'arbitro e il russo, alla sinistra il nostro Benvenuto. Attenzione, ecco il verdetto, il combattimento è stato vinto da Benvenuti, un'altra medaglia d'oro viene a premiare.
1: Nino,
2: sì.
1: Ma che stavi facendo quando hai sentito queste parole?
2: In questo momento mi toccavo le unghie, così grattavo. Ma mi devi credere, sono sensazioni incredibili che non si possono mica cancellare anche dopo 30 anni, sai. Guarda che quando le risenti ti fanno fremere dentro, ti fanno luccicare gli occhi, perché in quel momento, per me, vedi, in quel momento avevo in quel momento realizzavo il sogno di ragazzo, quel sogno che mi sarei portato per tutta la vita, ma che in quel momento appagava, ma non voglio dire gli sforzi, perché non si può dire che si fanno delle fatiche, degli sforzi, dei sacrifici quando si è atleti in piena attività, ma mi aveva portato a raggiungere quello che avevo sognato veramente da quando ero bambino, perché il mio grande papà mi parlava delle Olimpiadi come della più bella vittoria che un uomo possa avere nella vita, non sportiva, di sempre. Ed è vero, perché uno potrà poi diventare ed essere l'ex campione del mondo, ma rimarrà sempre campione olimpico. E questa è una cosa stupenda, ma è una di quelle cose che io vorrei che tutti gli atleti potessero provare.
1: Senti Nino, hai parlato del tuo grande papà. Nel momento del trionfo hai pensato al tuo grande papà?
2: Proprio ho pensato al mio grande papà, perché lui mi ha insegnato la box, ma non che mi ha insegnato la box tecnicamente, perché se ne guardava bene da intromettersi, come qualche volta lo fanno i papà per troppo amore verso i figli, pur avendo praticato un po' di pugilato anche lui, ma mi ha insegnato ad amare il pugilato. Perché io a 13 anni sono andato in palestra, ma se avessi potuto sarei andato anche prima. È che per fortuna volle che a 13 anni sotto casa mia aprirono una palestra di pugilato. E la prima cosa che feci, entrai in quella palestra. Anche se prima di allora, nella cantina sotto la mia casa, avevo costruito un ring a triangolo, non un quadrato ma un triangolo, perché la mia cantina aveva tre colonne, un triangolo, e con al centro un sacco pieno di Gran Turco, perché avevamo anche la campagna e quindi c'era il Gran Turco, con i guantoni fatti con dei calzini imbottiti di stracci. Ecco, questo ancora prima che sapessi cosa fosse il pugilato di palestra, il pugilato tecnico, quello che ancora non avevo visto, perché non c'era televisione, non c'erano giornali, non c'era nessuno che mi potesse dire cos'era il pugilato. Ebbene, io ho inventato il mio pugilato con un ring su tre colonne, un sacco di Gran Turco e di guantoni con due calzini imbottiti di stracci.
1: Torniamo a quel 5 settembre del 1960. La sera, che facesti dopo la vittoria?
2: La sera mi trovai con mio padre che era presente. Allora c'era anche la mia fidanzata, che avevano invitato quelli della federazione, insomma, la federazione. E stetti con loro. Stetti con i miei amici, con la squadra, tutta assieme, uniti. Ma una cosa che feci, mi misi a mangiare e a bere, perché io per fare il peso, i 67 kg, era da un mese che non bevevo e non mangiavo per quanto ne avessi voglia. Allora quella sera molto mangiare, molto bere e allegria. Allegria con la mia coppa anche, quella bella coppa grande de Baccher, che veniva data al pugile migliore dell'Olimpiade.
1: Senti, scusa Nino, ma di chi erano gli altri? Perché c'era un nome soprattutto, no? Tra i pugili che hanno partecipato a quell'Olimpiade, che poteva pretendere quella coppa, no?
2: Diciamo, l'ho meritata perché come dilettante ero riuscito a fare delle cose molto belle, molto importanti. Ho capito cosa vuoi dire. Difatti,

0: Difatti, io arrivai primo davanti a quello che io considero il più grande campione della storia del mondo del pugilato e che partecipava a quelle Olimpiadi e che vinse nelle categorie di medio massimi, ora il Muhammad Ali, che era Cassius Clay. Cassius Clay, però, devo dire che non ci fu contestazione per l'aggiudicazione di questa coppa. Allora Cassius Clay era un pugile di valore perché i suoi incontri li aveva vinti in maniera chiara, pulita e aveva fatto vedere immediatamente di essere un grosso campione. Aveva soltanto 18 anni, bisogna anche dire.
1: Nino, benvenuti. Oggi quella medaglia d'oro dove sta?
0: La medaglia d'oro sta a casa mia, nella mia piccola
1: bacheca,
0: dove tengo le cose più belle, più significative, più importanti. La casa, devo dire, mia non è piena di quantità di ricordi. Sono soltanto i ricordi quelli più importanti. Le medaglie dei titoli italiani, le medaglie dei titoli europei, le medaglie dei titoli mondiali e quelle coppe che attestavano un premio particolare, un premio importante, come quello per esempio premiato anche come miglior pugile al torneo dei novizi, molto bello, molto importante, del 1954 proprio a Roma, nelle categorie dei superleggeri. Anche là vinsi la coppa, mi diedero la coppa per il migliore pugile più tecnico e scientifico del torneo. Ecco, è messa in questa bacheca.
1: Ecco, che cosa è stato più bello per te? Vincere il titolo olimpico?
0: Olimpico. Guarda, il titolo olimpico, voglio dirti, te l'ho spiegato che cosa mi ha dato in quel momento. E credo di averti fatto capire che cosa costituiva per me in quel momento la vittoria olimpica. Dopo, con grande risonanza, ho vinto un titolo mondiale dei pesi medi, visto da milioni, miliardi di persone. Oggi ancora si parla di quello, d'accordo, perché è stato un incontro, uno scontro, un titolo importantissimo, molto bello, ma la vittoria olimpica rimane sempre la più bella vittoria di ogni atleta.

0: 1948-1958, Il vetro di Murano e la Biennale di Venezia. Una selezione di 160 opere racconta un'epoca straordinaria di grande libertà ed inventiva. Le stanze del vetro, a Venezia fino al 22 novembre, ingresso gratuito.
1: Musica in Italia, ovvero le storie della musica popolare raccontate dai protagonisti, a cura di Elisabetta Melantrucco.
2: Dopo aver approfondito Folk Concerto, cominciamo oggi, per Musica in Italia, una nuova serie dedicata al programma L'Altro Suono, in onda per molti anni su Radio 1. Questa puntata che vi proponiamo data 30 dicembre 1975 e il programma è cominciato l'anno prima. A condurre Antonio De Robertis, la regia è di Carlo Principini. L'autore e il curatore del programma è Mario Colangeli. L'argomento di questa puntata è relativo alle usanze abruzzesi del Capodanno. Buon ascolto da Elisabetta Melantrucco.

0: Buongiorno a tutti da Antonio De Robertis, penultimo numero dell'Altro Suono 1975, penultimo appuntamento con la musica e la cultura alternative. In particolare questa mattina parleremo di alcune usanze abruzzesi di Capodanno e dei riti di fidanzamento di San Silvestro in Val di Fiemme. Cominciamo, come sempre comunque, con il nostro almanacco. Oggi si festeggia Sant'Eugenio, Eugenio nome che significa ben nato, nato da nobile stirpe. Coloro che portano questo nome si distinguono per l'animo buono, scelgono spesso la professione di medico, amano gli affetti tranquilli, sono però un po' gelosi. E ricordiamo anche a chi volesse fare gli auguri a chi porta nomi meno consueti, gli altri santi citati dai calendari alla data di oggi: Anisia, Dionigi, Venustiano, Raniero, Radulfo e Superanzio. Auguri a tutti e in particolare a Superanzio.
1: Ma buonasera e buon principio dell'anno.
2: Amen.
1: A tutti questi signori in compagnia.
2: Amen.
1: Volate e recchi alla vita del cuore.
2: Amen.
1: La casa della rispensa e la cantina, che si sono strati contento, se mangi, se beve e non si abbarra niente.
0: Una registrazione autentica eseguita nel 1955, un'orchestrina di strumenti tradizionali, tamburelli, putiputri, che ballacche, scedevaiasse. Così si cantava il Capodanno.

Fra 36 ore e qualche minuto si festeggerà l'arrivo del nuovo anno e lo si festeggerà nelle maniere più disparate, ma bisogna sapere che la data del 1 gennaio, con cui appunto inizia l'anno, è una data convenzionale. Ad esempio gli antichi caldei l'anno lo facevano cominciare dopo gli equinozi di autunno, i greci invece dall'equinozio di primavera e dedicavano questo giorno al mito di Persefone, i romani solo nel 153 a.C., forse perché in quel giorno entravano in carica i loro consoli, fissarono l'inizio dell'anno con il 1 gennaio e dedicarono questo mese a Giano, il dio dalle due facce, appunto perché gennaio, Januarius da Giano. Capodanno quindi è una festa profana, ma sicuramente è la festa più allegra dell'anno. A questa giornata particolare erano e sono tuttora legate diverse usanze. Oggi ve ne vogliamo descrivere alcune, facendo un particolare riferimento all'Abruzzo. In tempi remoti, a Campo di Pietra si salutava l'anno nuovo con i mortaretti. Contemporaneamente un giovane a cavallo usciva per le strade del paese suonando una tromba augurale. Di tutto questo oggi è rimasta solo l'usanza di offrire allo scoccare della mezzanotte a tutti i bambini del paese i cosiddetti affetti, che poi sono mucchietti di soldi. In Irpinia, a Serino, il 1 gennaio alcune famiglie distribuivano i cicci, che poi non erano altro che chicchi di gran turco cotti, offerti come simbolo del nuovo anno. A Canzano, altro paese dell'Abruzzo, in occasione del Capodanno venivano chiuse tutte le fontanelle, tranne una, e a questa fontanella andavano le ragazze fidanzate per attingere l'acqua, un'acqua che poi regalavano alle future suocere in segno di purificazione e di buon augurio per l'anno nuovo. L'ultima usanza popolare abruzzese è di gamba tesa, dove ancora oggi esiste una simpatica tradizione, quella delle matunate. La sera del 31 dicembre sulla piazza del paese si radunano gruppi di persone di ogni età, con strumenti musicali, diciamo così, tipici, regionali. La due file, una particolare fisarmonica di media dimensione, il bufù e due grossi chiodi che emettono, se scossi, un suono simile a un campanello. Hanno poi anche strumenti più comuni come chitarre fisarmoniche, trombe, tamburelli, sassofoni. Allestita questa specie di banda e organizzate le squadre, si parte in giro per il paese e ci si ferma davanti a ogni casa per dire oppure cantare delle frasi scherzose. Insomma, è una divertente presa in giro, nessuno si arrabbia o se la prende a male perché tutti a gamba tesa conoscono perfettamente lo spirito delle matunate.

Ah, sentite, questa qui è veramente una cosa eccezionale. Una registrazione effettuata con un registratore di fortuna abbastanza antiquato della voce di Romolo Balzani, la voce di Romolo Balzani settantenne che si accompagna al pianoforte e canta L'eco del core.

Se il paese vuoi lasciare e in città vorresti andare, un momento di attenzione, rifletti attentamente e ascolta il disco ruspante, vero? Ninì del Casolare, cantano Monica e Tino Pezzuto.

vuoi mettere tu l'asfalto, le strade a zig zag, il freddo della città, là c'è il sole d'or, riscalda i fior e poi è tutta una cosa diversa, è più facile la vita, no? In città è dura, insomma, povera Nini, ma secondo me ritorna, eh?

un'operazione molto interessante. I Fairport Convention, un gruppo di musicisti inglese, ha recuperato vecchie ballate del loro paese senza stravolgere nulla e le ha riproposte. Dunque, un ballo anglo-scozzese, i Fairport Convention con Sir B. Mackenzie.

amici. E viene eseguito in occasione di una festa particolare. È una festa che ha un prodromo, diciamo così, molti mesi in cui le donne arrivate alla pubertà vengono isolate dal resto della tribù. Dopodiché vengono festeggiate insieme a tutti i parenti e gli amici e si canta così.

un'altra canzone straordinaria, è la voce di Violetta Parra che canta a motivo dell'Isola di Pasqua, l'isola famosa in tutto il mondo per le immagini che ritraggono le teste misteriose e mastodontiche che sono sulle sue pendici. Fai imitare.

La notte di San Silvestro è una notte che di solito bisognerebbe trascorrere in allegria, in maniera spensierata, e molte persone fanno così. Però ci sono anche in diverse località d'Italia alcuni che invece trovano il sistema di mettersi nei guai, perché si dedicano a riti di fidanzamento e alle previsioni su futuri matrimoni. Ad esempio, è molto suggestiva l'usanza che sopravvive ancora in Val di Fiemme, vicino alle Dolomiti. In questa zona i giovani che organizzano la festa eleggono un capo che si chiama Bangeral e anche uno stato maggiore comprendente vari personaggi: un sotto Bangeral, due matazzini, due lacchei, cioè lacché, il zano e due padrini. Sono personaggi tutti ripresi da antiche rappresentazioni popolari. E questa allegra compagnia, la notte dell'ultimo dell'anno, dopo un abbondante banchetto e relative libagioni, gira per il paese, ovviamente preannunciata dalla musica, a fare il cosiddetto maridasso. Cioè, i giovani si fermano a cantare sotto le finestre delle ragazze più belle del paese, che vengono assegnate in sposa via via a tutti i componenti dell'allegra brigata, a cominciare naturalmente dal Bangeral, che è il più importante, non si sa se è anche il più bello o il più prestante. Nell'occasione si cantano delle strofette tradizionali, popolari, sul tipo di questa, ascoltata a cavalese: spasseggiamo all'usur delle stelle, ste contrade giurive a cantare, e le nostre graziose putele a poterle ben ben maridare. Ecco, nel caso appena citato si mette proprio in pubblico il fidanzamento. C'è anche chi con maggior pudore fa determinate previsioni fra le mura domestiche. Vanno fatte nella notte di Capodanno, e quindi le ragazze in questo modo sono certe di avere notizie sicure sul matrimonio prossimo e venturo anche. Ad esempio è molto conosciuto il pronostico che si realizza lanciando una ciabatta verso la porta di casa. Se la punta della ciabatta è

rivolta verso l'esterno, sulla strada, vuol dire che il matrimonio avverrà entro l'anno, in caso contrario si rimanda all'anno successivo. Per conoscere poi il mestiere del futuro marito, perché è importante anche questo, no? Dal mestiere dipendono tanti fatti, si deve mettere una scodella d'acqua fuori della finestra. Naturalmente la notte l'acqua gela e a seconda della forma dei disegni del ghiaccio, la mattina dopo si trarranno le debite previsioni. Un altro stratagemma ancora sicuro è quello di guardare in uno specchio, però allo scoccare esatto della mezzanotte, tenendo in mano una candela accesa. La ragazza vedrà apparire, senza ombra di dubbio, il viso di colui che sarà il suo consorte.

pronti? Come? A fare che? Ma non, ah, prima non ve l'ho detto, è il momento dell'allenamento, mettetevi in tuta e ballate, sì, perché ci dobbiamo allenare per il veglione di domani sera, no? Allora, forza, ballare col saltarello del Tirreno e il complesso La Ruffa, fa bene, via!

Vi diamo un consiglio, consiglio di fine d'anno dell'altro suono. Domani sera ballate tarantelle e salterelli, naturalmente. Vi assicuriamo che porta bene, vi garantisce un felice 76.

È il momento fatidico, irrinunciabile e improcrastinabile della posta popolare. C'è la sigla finale e quindi posta! Ha scritto Nuccia di Cremona, nostra folcamatrice affezionatissima. Conoscete l'origine del torrone? Se la conoscete bene, se non la conoscete, adesso noi ve la diciamo aiutandoci con la lettera di Nuccia. Si racconta che nel 1441, per le nozze di Bianca Maria Visconti e di Francesco Sforza, i dolcieri cremonesi mettessero in tavola un dolce impastato con miele bianco d'uova e mandorle tostate. Lo avevano confezionato con molta fantasia e denotando maniaco amor municipale con la forma della torre della loro città, il famoso Torrazzo. E appunto dalla forma del torrione e dal nome Torrione è venuto fuori il nome di oggi, cioè Torrone. Ecco, noi siamo molto curiosi di sapere storie di origini di altri dolci e altri fatti di tradizioni popolari. Quindi anche questo 30 dicembre vi ricordiamo l'indirizzo dell'altro suono, che è Rai Via Asiago 10 00195 Roma. A questo punto Antonio De Robertis ringrazia tutti per l'ascolto, augura buona giornata insieme al curatore Mario Colangeli, al regista Carlo Principini, e l'appuntamento è per domani mattina, programma nazionale 11:30. Ciao.

io sarei lo stronzo, quello che guarda troppo la televisione. Beh, qualche volta lo sono stato.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Fino al 27 settembre al Mambo di Bologna, la mostra Giuseppe Chiari 1926-2026, partitura per un museo, celebra l'immaginario sonoro e visivo di un grande protagonista dell'arte italiana del Novecento, sostenuto dal PAC 2025 della DGCC del Ministero della Cultura.

0: Ben ritrovati da Silvana Matarazzo e continuiamo il nostro speciale dedicato al progetto curato da Luca Ronconi alla fine degli anni 90, Teatri alla Radio, proponendovi un'altra intervista a uno dei registi chiamati a dirigere le opere scelte da Ronconi. Si tratta questa volta di Nanni Garella, un regista molto noto che ha collaborato con numerose compagnie, teatri e fondazioni, tra cui l'ERT, Emilia Romagna Teatro Fondazione, Teatro Stabile Pubblico Regionale, e che per il progetto ronconiano diresse Edda Gabler di Ibsen. Nanni Garella, come è stato contattato per dirigere uno dei testi Edda Gabler di Ibsen scelto da Ronconi per il suo progetto Teatri alla Radio?
1: Sono stato contattato da Ronconi.
0: Lei aveva avuto modo di incontrare Ronconi prima?
1: Sì,
0: di
1: in altre occasioni sì, assolutamente.
0: E allora, per il progetto Teatri alla Radio, curato da Luca Ronconi e in onda su Radio 3 e Radio 2 alla fine degli anni 90, sappiamo che le opere erano scelte da lui e in effetti anche
1: sì.
0: I registi in un certo senso appunto
1: sì,
0: da
1: sì,
0: lui.
1: Infatti,
0: invece gli attori, ecco, parliamo anche degli attori di Edda Gabler, di Ibsen, da lei diretto.
1: Sì. Gli attori erano la Andrea Jonasson che io avevo conosciuto, perché la produzione era a Milano, credo di ricordare, la sede di produzione era a Milano, e Virginio Gazzolo, che era un attore che l'ha lavorato spesso con me, poi forse lei ha anche dei dati più
0: sì,
1: precisi.
0: Sì, Paolo Bessegato, Roberto Tiffirò, però a me interessava soprattutto appunto la scelta
1: i
0: anche
1: due
0: di Andrea. Sì, infatti.
1: Sì, beh, Andrea Jonasson un'attrice di grandissima levatura e tra l'altro non avendo avuto mai la possibilità di lavorarci in teatro mi piaceva l'idea di conoscerla un po' meglio lavorandoci in radio.
0: Infatti, lei invece, Nanni Garella, aveva mai lavorato per la radio?
1: Sì, avevo fatto, mi pare, un anno o due prima a Porte Chiuse, o no, forse l'ho fatto dopo. No, ho lavorato pochissimo per la radio, anche perché in quel periodo ero impegnatissimo, non avevo mai molto tempo a disposizione. Poi la produzione era sempre a Milano-Roma e quindi per me era un po' complicato. Mm.
0: E comunque che effetto gli ha fatto il mezzo radiofonico, mettere in onda un testo, tra l'altro importante, del teatro moderno
1: sì.
0: Come Edda Gabler?
1: Guardi, la radio è un'esperienza sempre molto affascinante per chi fa teatro, questo nelle mie due esperienze, che sono poche ma sono comunque significative per me, sono state significative, ma credo anche per tutti gli attori che ho conosciuto e che hanno sempre fatto molta radio, almeno una volta se ne faceva molta di più. Quando io faccio le prove con gli attori, le famose prove a tavolino che precedono il momento in cui si va in piedi e si mette in azione il personaggio, dico sempre, ecco ragazzi, facciamo una bella lettura radiofonica, perché quella ci dà l'idea, comincia a darci l'idea dei personaggi prima ancora di metterli in azione con il gesto, sul palcoscenico. In realtà è vero, la radio è un immaginario per la creazione dei personaggi, prima ancora che questi personaggi vivano su un palcoscenico, anzi nella produzione radiofonica non vivono su un palcoscenico ma lo devono lasciare immaginare al pubblico e quindi è un'esperienza interessantissima.
0: E lei come ha risolto la difficoltà dei due diversi mezzi di comunicazione, rendere appunto visibile attraverso l'immaginazione quello che invece si vede sulla scena?
1: Ma guardi, le ripeto, semplicemente facendo il lavoro che precede qualunque messa in scena, ogni messa in scena ha un lavoro di preparazione nel quale si dà corpo all'immagine semplicemente con la parola. E questo lo fa il regista prima da solo, poi ancora prima di incontrare gli attori lavorando sul testo, e quando comincia a immaginare le scenografie e tutto ciò che sarà immagine.
0: Senta,
1: e poi e soprattutto quando si comincia a lavorare sul testo con gli attori.
0: Senta, parliamo proprio del testo. Edda Gabler ha come protagonista una donna nevrotica, una donna moderna che vive a cavallo di due secoli, 800 e 900, che per certi aspetti anticipa molto i tempi, una donna nevrotica appunto che non vuole farsi inghiottire dalla noia del quotidiano. Come ha reso questo testo appunto?
1: Beh, in realtà tutto Ibsen poi è anticipatore del tema fondamentale che attraverserà tutto il Novecento, di una riconsiderazione della figura della donna, nel senso di una sua centralità, anche se ai tempi di Ibsen ovviamente il mondo borghese non aveva ancora cominciato ad accettare una donna a tutto tondo che fosse anche impegnata nel lavoro, quindi si trattava semplicemente di sensazioni che Ibsen aveva e che molti altri scrittori avevano, ma che riguardavano comunque un futuro. Del resto i grandi poeti, io in questi giorni sto mettendo in scena Shakespeare, hanno delle visioni su ciò che succederà, anche direi antropologiche, per cui riescono a captare i segnali di trasformazione molto prima che avvengano le trasformazioni. E in questo caso Ibsen, che punta non solo in Hedda Gabler su questo capovolgimento del punto di vista, come mettendosi dalla parte della donna. Lo fa anche Chekhov, lo fa in quegli anni, lo fa in qualche modo anche Strindberg. Sono autori che in qualche modo, sì, non sono donne, ecco, questo sì, e questo si sente, però l'attenzione è enorme.
0: Senti, che differenze ci sono a suo avviso, Nanni Garella, con l'altro famoso personaggio ibseniano, Nora di Casa di Bambola?
1: Beh, Nora di Casa di Bambola è la storia di una, come posso dire, di una ribellione quasi più politicamente corretta, diciamo. Invece Hedda Gabler è la ribellione vista da un punto di vista quasi patologico, dal punto di vista del personaggio. E tanto è vero che gli esiti poi sono diversi, anche se probabilmente Hedda Gabler va più in fondo. In questa analisi di un malessere, ecco, non riguarda tanto le possibilità di sviluppo, ecco, della condizione femminile, quanto quelle del malessere della condizione femminile.
0: Nora infatti andrà via, lascerà la casa appunto del marito e quindi in un certo senso porterà a compimento la sua trasformazione, la sua crescita, mentre invece Hedda Gabler sarà vittima anche dei suoi stessi raggiri, delle sue gelosie, perché si ucciderà alla fine. Ecco, dicevamo prima che la scelta della protagonista di Hedda Gabler è caduta su Andrea Jonasson, la grande attrice tedesca, moglie di Strehler, particolarmente appropriata per questo ruolo anche per il suo accento leggermente straniero, che un po' dà l'idea dello straniamento della protagonista.
1: Sì, è vero, questo la costringeva qualche volta, mi ricordo, a fare qualche pausa in più che noi poi in montaggio abbiamo tagliato proprio per il fatto che non possedesse la lingua come lingua madre, però il suo modo di parlare aveva un fascino incredibile. Proprio dato da questo suo accento leggermente, che poi parla un italiano perfetto, ma inevitabilmente, soprattutto alla radio, questo viene fuori.
0: Lei era un po' straniera in mezzo agli altri, infatti, che tra l'altro
1: esatto.
0: Non stimava. Quindi...
1: Ma infatti Hedda Gabler è un po' straniera in mezzo agli altri, si addiceva perfettamente al personaggio.
0: Nanni Garella, e lei che tipo di regia ha fatto, basata sull'interpretazione? Ecco, ascoltando la sua realizzazione di Hedda Gabler, si sente molto che c'è una cura particolare proprio per gli attori.
1: Sì, tutta la mia carriera ho lavorato anche quando sono in palcoscenico con gli attori, lavoro sempre, la centralità dell'attore per me è fondamentale, al di là delle idee che un regista si può fare sui testi che interpreta, perché poi comunque i testi vanno interpretati, non possono essere semplicemente detti. Il lavoro fondamentale che si fa, quello che faccio io, è quello di lavorare molto sulla creazione del personaggio con gli attori, prima ancora di farlo vivere in palcoscenico, e quindi questo prevede un lavoro abbastanza lungo di studio a tavolino e di lavoro sulla creazione del personaggio.
0: E infine, Nanni Garella, che cosa gli ha lasciato l'esperienza radiofonica con Ronconi?
1: Guardi, io Ronconi l'ho conosciuto alla fine degli anni Ottanta, credo, sì, quando mi chiamò a Torino per fare una regia. Lui dirigeva da poco Lo Stabile, cosa che poi non si realizzò per ragioni diverse, ma insomma era in cartellone, ma poi non si fece. E da allora mi ha sempre molto stimato, e del resto la cosa ovviamente era reciproca. Quindi è stato un bell'incontro questo. Il fatto che mi abbia scelto poi per fare la radio comunque mi ha dato il segno di una stima che comunque continuava ad esserci, e l'esperienza lì per lì mi aveva lasciato il desiderio di farne ancora. Poi non è successo un'altra volta soltanto, ho fatto una cosa con Luca Zingaretti a Porte Chiuse di Sartre, molto divertente, anche quella un po' più breve ma intensa. Devo dire, avrei continuato a farla di radio se avessi avuto tempo e modo, e quindi questo mi ha lasciato.
0: Grazie a Nanni Garella per aver ricordato la sua esperienza radiofonica con Ronconi. E ora vi lasciamo all'ascolto della prima parte di Edda Gabler di Ibsen, di cui trasmetteremo la seconda parte domani. A tutti grazie invece per l'ascolto, da Silvana Matarazzo.

Edda Gabler di Henrik Ibsen, con Andrea Jonasson, Virginio Gazzolo, Paolo Bessegato, Roberto Trifirò e Sara Damario. Traduzione di Anita Ro. Adattamento radiofonico e regia di Nanni Garella. Primo atto.

0: Sembra proprio che non siano ancora alzati.
1: Si capisce. Il vapore è arrivato a tarda notte. E poi, Gesù mio, sapesse quanta roba la signora mi ha fatto togliere dai bauli prima di andare a letto.
0: Ma sì, lasciamoli dormire. Però voglio che trovino la stanza piena di aria pura quando verranno qui.
1: Ma guarda, guarda se c'è rimasto un buco da cacciare questi altri fiori. E li mettiamo qui, signorina, eh? Che gliene pare?
0: Sì, sì. Ora dunque è una nuova padrona, mia cara Berta. Sai il cielo quanto mi è costato separarmi da te.
1: Sì, ma ho tanta paura di non sapere accontentare la nuova signora.
0: Mio Dio, beh si sa, in principio può darsi che non vada tutto così liscio.
1: Sono sicura che è molto esigente.
0: È naturale, è la figlia del generale Gabler. Finché c'era suo padre, vissuta da gran signore.
1: Ti ricordi quando usciva a cavallo col generale?
0: Con una lunga gonna nera e quel bel feltro piumato.
1: Oh, se me ne ricordo.
0: Ma senti, Berta.
1: Sì. Perché hai tolto le fodere ai mobili? La signora ha detto lei di toglierle. Ha detto che non posso offrire i mobili coperti.
2: Buongiorno, Jürgen, buongiorno!
3: Zia Iule! Oh, cara, cara zia Iule, ma come sei venuta fin qui? E di buon mattino, eh?
2: Capirai, ero impaziente di venire a dare una cappatina qui da voi.
3: Togliti il cappello, zia! Così, vieni, vieni, ti sciolgo io il nodo, eh?
2: Oh, mio Dio, tale quale come tu fossi ancora a casa da noi!
3: Oh, ma che bel cappello, zia! Che lusso!
4: Sono felice di rivederti.
2: Sì, lo so che vorrai sempre bene alle tue vecchie zie.
4: Dunque, la zia Rina non vuol migliorare, eh?
2: No, purtroppo. Non c'è speranza di miglioramento per lei. Poveretta. Eppure, io prego il cielo di conservarmela ancora un po'. Non saprei cosa farmene della vita se lei non ci fosse, lo sai. Purtroppo ora che non ho più da pensare neanche a te.
4: Oh, via, via, via, via.
2: Pensare che adesso sei un uomo ammogliato, Jürgen, e che tu, proprio tu, hai conquistato Edda Gabler, la bella Edda Gabler. E senti un poco, Jürgen, ma non hai nulla, nulla di speciale da confidarmi?
4: Eh? No, no, nulla più di quanto ti scrissi nelle mie lettere. Ah, beh, sì, che laggiù mi sono conquistato la libera docenza, vero? Te l'ho già detto ieri.
2: Sì, sì, questo me l'hai detto, ma io desidero sapere se non hai qualche speranza.
4: Qualche speranza?
2: Mio Dio, Jürgen, sono la tua vecchia zia.
4: Ah, sì, sì, sì, speranze ne ho, eh? E come?
2: Ah, mi pareva.
4: Quella di avere presto la cattedra.
2: Ah, già, la cattedra. Ma dimmi, hai già visitato bene tutta la casa?
4: Oh, perbacco, sono in giro dall'alba.
2: E come ti pare?
4: Perfetta, perfetta, veramente perfetta. Sono contento soprattutto per Edda. Sai, prima del nostro fidanzamento mi aveva detto che non le sarebbe piaciuto abitare altrove che nella villa della signora Falk. Sì, zia Iule, abbiamo proprio avuto fortuna.
2: Ma tutto questo ti costerà caro, ragazzo mio, molto caro.
4: Sì, sì, sì, temo anch'io, zia. Senti, e quanto credi che costerà così pressappoco?
2: Non posso saperlo finché non siano arrivati tutte le notti.
4: Fortuna che l'assessore Brachma ha ottenuto condizioni veramente vantaggiose.
2: Sì, sì, sì, guarda, quanto a questo puoi stare tranquillo, ragazzo mio. D'altronde avrai uno stipendio e potrai pagare ogni cosa. E poi, Dio mio, anche se dovessimo darti qualche piccolo anticipo, tanto per aiutare in principio, per noi sarebbe una gioia e null'altro.
4: Oh, zia, zia, zia, tu non ti stanchi mai di sacrificarti per me.
2: Ho forse altre gioie al mondo che spianarti la strada, mio caro ragazzo. Non hai avuto l'appoggio né di un padre né di una madre. Qualche volta ce la siamo vista brutta, ricordi? Ma ora sei quasi a posto, grazie a Dio.
4: Sì, sì, sì. È curioso, in fondo, come tutto si è aggiustato.
2: Soprattutto ora che hai colei che il tuo cuore desiderava, caro il mio amore.
4: Sì, sì, sì, sì, zia Iule. Edda è il tesoro dei tesori. Oh, eccola, eccola che viene.
5: Buongiorno, cara Edda. Ben alzata.
6: Buongiorno, cara signorina Tessman. Una visita così mattutina, molto gentile, davvero. Oh, la domestica ha aperto la porta della veranda. Qui dentro c'è un sole che abbaglia.
5: Beh, si può chiudere?
6: No, no, no, no, questo no. Caro Tessman, chiudi le tende, avremo una luce più blanda.
4: Certo, certo.
7: Ecco qua, ecco fatto, Edda. Così hai l'ombra e l'aria fresca insieme.
6: Sì, di aria fresca ce n'è bisogno. Tutti questi benedetti fiori. Ma non vuole accomodarsi, signorina Tesman?
0: No, grazie. Vedo che qui tutto va bene. Dio sia lodato. E me ne torno a casa da quella poveretta che non si può muovere e che certo mi aspetta con ansia. Ah,
7: zia, portale i miei saluti, eh? E dille che più tardi verrò a trovarla.
0: Sì, glielo dirò.
6: Di quella domestica credo che non ne faremo nulla, Tesman.

0: Non l'ho guardato bene, signorina Tesman.
1: È precisamente la prima volta che lo porto. Sì, Dio me testimonio, la prima.
2: Infatti è molto, molto elegante, è proprio bellissimo.
1: Ah, non c'è male, caro Jorgen. L'ombrellino, eccolo qui.
2: Cappello nuovo e ombrellino nuovo. Ma pensa, Edda.
0: Carino, molto grazioso.
2: È vero. Ma senti, zia. Ammira un po' Edda, prima di andartene, hai notato com'è diventata florida? Si è arrotondata in viaggio.
0: Smettila.
3: Arrotondata?
2: Sì, zia Iule. Non si vede molto con quell'abito lì, ma io che ho
0: Ma che
2: occasione.
0: occasione vuoi avere tu?
2: Deve essere stata l'aria di montagna in
0: Sono
2: Tirolo.
0: tale quale come prima.
2: Oh, sì, se lo dici tu. Ma non è vero, non è vero. Che te ne pare, zia?
3: Deliziosa, deliziosa sei, Edda. Dio benedica e protegga Edda Tesman per il bene di Jürgen.
4: Mi lasci via.
3: Ogni giorno che Dio manda in terra, verrò a trovarvi.
2: Sì, mi raccomando.
3: Addio, addio.
2: Che cosa stai guardando, Edda?
0: Guardavo le foglie, sono così gialle, così avvizzite.
2: Già, siamo ormai a settembre avanzato.
0: È vero, siamo già in settembre. Ah, non so davvero se...
2: Che cos'hai, Edda?
0: Guardavo soltanto il mio vecchio pianoforte. Non sta bene con gli altri mobili.
2: Quando riscuoterò il mio primo stipendio, lo cambieremo.
0: No, no. Cambiarlo no. Non voglio darlo via. Piuttosto lo metteremo di là. E per il salone potremmo comprare uno nuovo. Col tempo, naturalmente.
2: Ah, già, certo, sì. Possiamo fare così.
3: Ma questi fiori non c'erano ieri al nostro arrivo?
2: Che li abbia portati la zia Iule.
3: C'è un biglietto da visita. Tornerò più tardi. Indovina chi è?
2: Non saprei. Chi è? Di.
3: La signora Elfstedt.
2: Ma no, la signora Elfstedt, l'ex signorina Rising.
3: Appunto, quella che era sempre in giro e si faceva guardare da tutti per quella gran chioma odiosa. La tua antica fiamma, ho sentito dire.
2: Non è durata lungo. E poi fu prima che ti conoscessi, Edda. Ma pensa, lei in città.
0: È strano che venga a farci visita. Eravamo compagni di collegio, ma poi non ci siamo più viste.
2: Anch'io non l'incontro da chissà quanto tempo. Ma mi domando come faccia a vivere in quel paese da lupi.
0: Dimmi, Tesman, non è lassù che si era stabilito anche lui, Eilert Lofborg?
5: Signora, c'è di nuovo quella... Sì, la signora di poco fa che ha portato i fiori.
3: Bene, la faccia entrare.
6: Buongiorno, cara signora Elfstedt. Sono lieta di vederla dopo tanti anni.
7: Sì, è molto tempo che non ci vediamo.
2: E anche noi,
6: E grazie per i bellissimi fiori.
7: Ma per carità, volevo venire ieri subito, ma ho saputo che non eravate ancora di ritorno dal viaggio.
2: Da poco in città.
7: Sì, sono arrivata ieri, verso mezzogiorno. Che disperazione quando mi dissero che non eravate ancora arrivati.
3: Disperazione? Ma perché?
2: Oh, mia cara, mia ottima signora Rising. Signora Elvested, volevo dire.
3: Ma è forse accaduto qualcosa di grave?
7: Sì, e non conosco un'anima a cui rivolgermi, eccettuato voi.
3: Venga, sediamo sul sofà.
7: No, no, non ho né calma né pazienza per star seduta.
3: Ma sì, venga.
2: Dunque, cara signora.
3: Qualche avvenimento spiacevole in casa sua?
7: Sì. Sì e no. Oddio, non vorrei essere fraintesa.
3: Allora è meglio dire tutto francamente, signor Elfstedt.
7: Sì, certo. Prima di tutto devo dirvi che Eilert Löfberg è anch'egli in città.
3: Lofborg?
2: Cosa? Eilert Löfborg? È ritornato. Oh, figurati, Edda.
3: Ho sentito.
7: È qui da una settimana. Una settimana intera, solo. Esposto ai pericoli. E alle cattive compagnie.
3: Ma cara signora Elfstedt, non vedo come questo la riguardi.
7: È stato precettore dei bambini.
3: Ha dei suoi bambini.
7: Di quelli di mio marito? Io non ho figli.
2: Ma si era dunque... Io non so come spiegare.

0: Ah, ecco, si era dunque emendato tanto da potergli affidare una simile mansione.
1: Ma in questi ultimi 2 anni non c'è stato nulla a ridire sulla sua condotta.
0: Davvero? Ma pensa, Edda!
1: Nulla, vi assicuro, sotto nessun rapporto. E tuttavia, ora che lo so, ritornato in questa grande città e con molto denaro in mano, io ho tanta paura per lui.
0: Ah, perché? Perché non è rimasto là, dov'era? Con lei e suo marito.
1: Da quando uscì il suo libro, egli in casa non ebbe più requie.
0: Cosa? Eilert Lobor? Ma è una pubblicazione recente?
1: Sì, è un libro importante. Sullo sviluppo della civiltà, così in generale. Sono circa 2 settimane che è uscito. Si è venduto e si è letto moltissimo. È stato un avvenimento.
2: L'ha già visto qui in città?
1: No, non ancora.
2: Ma in fondo mi sembra un po' strano che suo
1: Che
2: marito.
1: mio marito? Che cosa vorrebbe dire?
2: Sì, che l'abbia mandato in città con un simile incarico, che non sia venuto lui stesso a cercare il suo amico.
1: Oh, no. Mio marito è troppo occupato e io avevo alcune spese da fare.
2: Ah, già, allora è un'altra cosa.
1: La supplico, signor Tesman. Faccio buona accoglienza a Lofborg se verrà da lei. Perché egli verrà, di certo. Oh mio Dio, eravate così buoni amici una volta.
0: Sì, farò per Eilert tutto quello che posso, glielo prometto.
1: Oh, grazie, grazie. Mio marito ci tiene tanto a quel giovane.
2: Dovresti scrivergli, Tesman, perché forse non verrà se non lo inviti.
0: Sì, forse hai ragione.
2: E più presto lo fai, meglio è. Anzi, subito.
1: Oh sì, la prego.
0: Scrivo immediatamente. Hai il suo indirizzo, signora Risinger? Signora Erstedt?
1: Sì, ecco.
0: Bene, vado di là, eh.
2: Scrivimi una lettera affettuosa, da amico. È lunga.
0: Certamente.
1: Ma per carità, non dica che sono stata io a pregarla.
0: Ah, si intende.
2: Ecco, abbiamo preso 2 piccioni con una fava.
1: Come?
2: Ma non ha capito che volevo mandarlo via.
1: Sì, perché scrivesse la lettera.
2: E anche per poterle parlare da sola a sola.
1: Ma non c'è nient'altro da dire, signora Tesman, proprio nient'altro.
2: Oh, sì, invece. Molte altre cose, anzi, ci vuol poco a capirlo. Venga, sediamoci qui, uno accanto all'altra.
1: Ma cara signora, io adesso dovrei proprio andarmene.
2: Oh no, non può avere tanta fretta, vero? Ora mi racconti che cosa fa di bello lassù al suo paese.
1: Oh, questo è proprio il tema che meno di tutti vorrei toccare.
2: Ma via, ma con me, cara. Senta, in collegio ci davamo del tu e ci chiamavamo per nome.
1: No, non mi pare, si sbaglia.
2: Ricordo benissimo. E diventeremo di nuovo intime amiche, come allora. Così. Ora devi darmi del tu e chiamarmi Edda.
1: Oh, quanta bontà, quanta benevolenza. Non ci sono abituata.
2: Ma via, via. E io ti darò del tu, come una volta. E ti chiamerò la mia cara Tora.
1: Il mio nome è Thea.
2: Oh, ma sì, è vero, naturalmente, volevo dire Thea. Dunque, non sei abituata a essere trattata con bontà e gentilezza, Thea? Dove? A casa tua?
1: Oh, se avessi una casa mia. Ma non ce l'ho, non l'ho mai avuta.
2: Vediamo un poco. Quanto tempo è?
1: Che mi sono sposata?
2: Sì.
1: Sono 5 anni. Ah, questi 5 anni, soprattutto i 2, 3 ultimi, lei non può immaginare.
2: Lei vergogna, Thea?
1: Hai ragione, mi proverò. Dicevo, tu non puoi immaginare.
2: E anche Eilert Lofborg è lassù da 3 anni, mi pare.
1: Eilert Lofborg, sì.
2: E lassù veniva a casa vostra?
1: Sì, veniva tutti i giorni da noi a dar lezione ai bambini. Io non potevo certo arrivare a tutto.
2: Si capisce. E tuo marito è spesso in viaggio, suppongo?
1: Eh sì, come giudice di pace e sovente in giro per il distretto.
2: Thea, ora mi devi raccontare tutto, tutta la verità.
1: Ebbene, Chiedi, io ti risponderò.
2: Com'è tuo marito, Thea? Nel modo di trattare, voglio dire. È buono con te?
1: Lui crede certamente di fare tutto il meglio che si può.
2: Ma tuttavia ti vuol bene, a modo suo.
1: Ah, non lo so neanch'io. No. È meglio che te lo dica subito, tanto finirà per sapersi. Mio marito non è al corrente di questo mio viaggio.
2: Ma come? Tuo marito non sa?
1: No, non era a casa. Era in viaggio anche lui. Oh, Ed, non ne potevo più. Era impossibile, sarei rimasta così sola lassù.
2: E allora?
1: E allora ho messo la mia roba in una valigia, lo stretto necessario, e me ne sono venuta via di nascosto.
2: Ma così, senz'altro?
1: Sì, ho preso il treno e ora sono qui.
2: Ma cara buona Thea, come hai avuto tanto coraggio?
1: Ma che altro potevo fare?
2: E cosa dirà tuo marito quando ritornerai a casa?
1: A casa sua?
2: Sì, ebbene.
1: A casa sua non ritornerò mai più.
2: Ma dunque, sei proprio venuta via per sempre?
1: Sì.
2: Ma chi dirà la gente, Thea?
1: Ma dicano quello che vogliono. Io ho fatto semplicemente quello che dovevo fare.
2: E ora? Ora che farei? Che progetti hai?
1: Non ne ho per ora. So soltanto che devo vivere qui dove vive Eilert Lovborg. Seppure devo vivere.
2: Dimmi, Thea, com'è nata questa amicizia fra te e Eilert Lovborg?
1: È nata così, a poco, cominciai ad acquistare una specie di potere su di lui.
2: Davvero?
1: Sì, rinunziò alle vecchie abitudini, ma non perché io l'avessi pregato, non ho mai osato di farlo, ma s'avvide che certe cose mi ripugnavano e così mutò condotta.
2: Dunque tu l'hai redento, come si suol dire.
1: Sì, almeno così afferma lui. E lui da parte sua ha fatto di me una creatura vera. Mi ha insegnato a pensare e a capire tante cose. E poi vennero i bei giorni, i giorni felici della nostra collaborazione. Egli mi permise di aiutarlo.
2: Davvero? L'hai aiutato nel suo lavoro?
1: Sì, voleva sempre che io lavorassi con lui.
2: Da buoni compagni, vero?
1: Da buoni compagni, sì, Ed. Anche lui diceva così. Oh, dovrei sentirmi pienamente felice, ma non posso, poiché non so se questo potrà durare.
2: Non sei sicura di lui?
1: L'ombra di una donna sta fra Eilert e me.
2: E chi può essere?
1: Ma non lo so. Una donna del suo passato che egli non ha mai potuto dimenticare interamente.
2: Te ne ha parlato lui stesso?
1: Una volta sola ha alluso a quel ricordo.
2: Ebbene, che cosa ha detto?
1: Ha detto che quando si separarono ella avrebbe voluto ucciderlo con un colpo di pistola.
2: Ma che? Sono cose che non succedono qui da noi. Zitta, ecco te.
3: Eccola, la lettera è bella e pronta.
2: Bene, ma credo che la signora Elfsted voglia andare via. Aspetta un momento, l'accompagno fino al cancello.
4: L'assessore Braca chiede di salutare il dottore e la signora.
2: Lo faccio entrare?
4: Sì.
2: E dopo? Senta, vada a imbucare questa lettera.
4: Va bene, signora.
5: È permesso presentarsi a un'ora così mattutina?
2: Ma certo che è permesso.
3: Lei è sempre il benvenuto. L'assessore Brack e la signorina, la signora Elster.
5: Oh, molto lieto.
2: È buffo osservare la luce del sole, caro assessore.
5: Mi trova diverso?
2: Sì, un po' più giovane direi.
5: Oh, grazie.
2: Ma Matteo è sulle spine, ha fretta di andare via. Caro assessore, torno subito.
3: Vuole sedere?
5: Oh, grazie, sì, solo un momento. Vorrei dirle due parole, caro Tesla.
3: Sì, capisco. La festa è finita e si viene al serio.
5: No, per il denaro non c'è fretta. Anche se avrei preferito che ci fossimo adattati a un arredamento più modesto.
3: Oh, impossibile. Ah, pensi a Edda, mio caro. La conosce bene, no? Non potevo certo offrirle un appartamento piccolo borghese.
5: Ah, lo so. Questo è il guaio.
3: E poi, per fortuna, la mia nomina professore non può tardare molto.
5: Ma, sa, sono cose che possano andare per le lunghe.
3: Perché ha forse qualche notizia in proposito?
5: Nulla di preciso. Cioè, sì, una notizia ce l'ho.
3: Ah, e quale?
5: È tornato in città Eilert Löfborg, il suo vecchio amico.
3: Ah, sì, sì, lo sapevo.
5: Ah, sì? E chi gliel'ha detto?
3: La signora che è uscita con Edda.
5: Ah.
3: E pensi, io sento dire con mia grande gioia che ha ripreso una vita normale.
5: Eh sì, così si dice.
3: E pare, anzi, che abbia pubblicato un libro.
5: Perbacco.
3: Ci pensa. E dico, non è una cosa magnifica? Un uomo di tanto talento. E io che avevo la dolorosa certezza che si fosse rovinato per sempre.
5: Era l'opinione di tutti.
3: Però non so immaginare che cosa farà adesso. Di che cosa vivrà.
2: Dalla mattina alla sera Tessman si chiede di che cosa si vivrà.
3: Oh, ma santi Dio, Edda. Parlavamo del povero Eilert Löfborg. Ah, gli ho scritto una lettera Aurora. Sai, Edda, l'ho pregato di venire da noi questa sera.
5: Ma caro amico, lei stasera deve venire alla mia cena di scapoli. Me l'ha promesso ieri, allo sbarco.
2: Ma lo avevi dimenticato, Tessman?
3: Oh, sì, per Diana lo avevo proprio dimenticato.
5: E d'altronde può star certo che non verrà.
3: Löfborg? Ma perché dici questo?
5: Caro Tessman... E anche lei, signora, non posso prendermi la responsabilità di lasciarvi ignorare un fatto che
3: riguarda Löfborg?
5: Che riguarda lui e anche lei, Tessman.
3: Parli dunque, assessore.
5: Lei deve prepararsi all'idea che non otterrà la cattedra così presto come desidera e aspetta.
3: Come? C'è qualche ostacolo?
5: Eh sì. Pare che la cattedra sarà messa a concorso.
3: A concorso? Ah, Edda, hai sentito?
2: Senti.
3: Ah, e chi sarebbe l'altro concorrente? No, non sarà mica...
5: Proprio lui, Eilert Löfborg.
3: Ah, no, non posso crederlo, è impossibile, no.
5: Eppure, probabilmente sarà così.
3: Oh, ma caro assessore, questo sarebbe per me uno schiaffo inqualificabile. Ci pensa, io ho moglie, sa... Edda e io ci siamo sposati nella certezza che io avrei ottenuto quella cattedra. Abbiamo fatto un mucchio di debiti. E santi Dio, si può dire che quella cattedra fosse già mia. O forse no?
5: Sì, probabilmente lo otterrà. Solo mediante un concorso.
2: Pensa, Tessman. Sarà una specie di competizione sportiva.
3: Oh, cara Edda, ma come puoi restare così indifferente?
2: Ma no, non è vero. Attendo il risultato con la massima ansietà.
5: Beh, arrivederci, Tessman. Sul tardi, facendo la mia passeggiata, verrò a prenderla per la cena.
3: Ah, sì. Non so più dove ho la testa.
2: Arrivederci, caro assessore. Torni presto.
5: Mille grazie.
3: Addio, caro amico. Mi scusi, deve scusare.
5: Arrivederci.
3: Edda. Non ci si dovrebbe mai arrischiare così nel paese delle avventure.
2: Parli di te?
3: Sì, scusa. Non si può negare che sia stata una follia. Sposarsi, mettere su casa fondandosi su vaghe probabilità.
2: In questo... Non posso darti torto.
3: Beh, se non altro, abbiamo il nostro bel nido, Edda. Ti ricordi? La casa di cui sognavamo insieme.
2: Era inteso che dovevamo far vita di società, avere casa aperta.
3: Sì, mio Dio, sì. Era una gioia per me, figurati, vederti brillare come padrona di casa, in un ambiente raffinato. Era una vita tutta diversa quella che dovevi fare tu.
2: Naturalmente per ora non potrò più avere il domestico.
3: No, purtroppo, sai, tenere un domestico non è proprio il caso.
2: Il cavallo da sella che mi avevi promesso.
3: Oh, un cavallo da sella?
2: Non devo neanche pensare.
3: Ah, mio Dio, è evidente.
2: Beh, ad ogni modo mi rimane qualcosa nell'attesa per consolarmi.
3: Oh, Dio sia lodato, Edda. E che cos'è?
2: Le mie pistole, Jorgen.
3: Le tue pistole?
2: Pistole del generale Gabler.
3: No, per carità, tesoro! La lascia stare con gli oggetti pericolosi! Fallo per amor mio! Eva!
6: Secondo atto.
2: Per la seconda volta, buongiorno, assessore!
6: Buongiorno, signora Tesman.
2: Vari assessore, ora l'ammazzo.
6: No, no, no, oh, oh! Non mi prenda di mira a quel modo.
2: Ecco quel che succede a chi prende le vie traverse.
6: Ma è pazza?
2: Dio mio! L'ho colpita forse?
6: Insomma, basta con questi scherzi.
2: Entri dunque, assessore.
5: Accidenti. Ma pratica ancora quello sport? Permetta, signora. Oh, per oggi basta con questo gioco, eh?
2: Nel nome di Dio, cosa vuole che io faccio tutto il giorno?
5: Non ha avuto visite?
2: Neanche una.
5: E Tesman non è in casa?
2: No. Subito dopo il pranzo è corso dalle zie.
5: E sono stato uno stupido.
2: Perché stupido?
5: Perché avrei dovuto venire un po' prima.
2: Non avrebbe trovato nessuno. Dopo pranzo mi sono ritirata nella mia stanza per cambiare d'abito.
5: E non c'è una fessura nell'uscio da poter intavolare trattative?
2: No. Lei ha dimenticato di farla fare.
5: Ah, altra sciocchezza da parte mia.
2: Allora, sediamoci. Non le pare un'eternità che non ci parliamo noi due?
5: Noi due soli, vuol dire?
2: Appunto.
5: Non c'è stato giorno che io non desiderassi il suo ritorno.
2: Anch'io ho avuto lo stesso desiderio per tutto il viaggio.
5: Lei? Davvero, signora Edda? Credevo che si fosse tanto divertita. Tesman lo ripeteva in tutte le sue lettere.
2: Eh già, Tesman. Per lui non c'è nulla di più bello che frugare nelle biblioteche, copiare vecchie pergamene. Ma io mi sono annoiata a morte.
5: Proprio a morte?
2: Ma sì, se lo può immaginare. 6 lunghi mesi senza incontrare una persona che appartenga al nostro ambiente. Nessuno con cui parlare dei fatti nostri.
5: Sì, immagino. Anche per me sarebbe stata una privazione.
2: Ma il peggio. Il peggio di tutto era.
5: Era?
2: Vivere sempre, eternamente, con la stessa persona.
5: Già, mattina e sera, già, tutto il giorno a qualunque ora. Se ci si pensa.
2: Sempre, eternamente.
5: Vabbè, ma mi pare che con il nostro ottimo Tesman si possa.
2: Tesman è uno specialista. E viaggiare con uno specialista non è molto divertente.
5: Ma neppure con uno specialista che si ama.
2: Oh, no. Per carità, non usi quella parola nauseante.
5: Ma come? Signora Edda.
2: Dovrebbe provare lei. Sentir parlare di storia della civiltà dall'alba al tramonto.
5: Ah, sempre, eternamente, sì.
2: E l'industria domestica nel Medioevo. Quella poi era il mio incubo.
5: Ma come mai allora?
2: Come mai ho sposato Jürgen Tesman, voleva dire?
5: Diciamo pure così.
2: Ero stanca. Ero stanca di ballare. Caro assessore, la mia ora era suonata. Oh, no. Questo non lo volevo dire, neppure pensare.
5: Infatti, sono certo che non ha nessuna ragione di pensarlo.
2: Jürgen Tesman è un uomo corretto sotto tutti i rapporti.
5: Corretto e per bene, questo è certo.
2: In fondo, io non li vedo nulla di veramente ridicolo. Che ne dice?
5: Ridicolo? No, direi di no.
2: E poiché voleva a tutti i costi assicurare anche il mio avvenire, non vedo perché avrei dovuto rifiutare.
5: Da questo punto di vista. Sì.
2: Era molto più di quel che mi offrivano gli altri corteggiatori, caro assessore.
5: Io certo non posso parlare a nome degli altri, ma per quanto mi riguarda, lei sa che mi sono sempre tenuto a rispettosa distanza da vincoli matrimoniali. Per principio, signora Edda.
2: Sì, sì, sul conto suo non mi sono mai illusa.
5: Tutto quel che desidero è un cerchio affettuoso di buoni amici ai quali io possa rendermi utile coi fatti e con le parole e andare e venire da amico provato.
2: Del marito, vero?
5: Bah, a dirla schietta, della moglie piuttosto, senza escludere il marito, si capisce. Vede, una combinazione di questo genere, che chiameremo triangolare, in fondo è piacevolissima per tutte le parti.
2: Lo credo. Più di una volta in viaggio ho sentito la mancanza di un terzo.
5: Per fortuna il viaggio di nozze è finito.
2: Può darsi che il viaggio sia lungo, molto lungo.
5: E allora si scende dal treno e si fa un po' di moto.
2: Io non scendo mai dal treno.
5: Ah, davvero?
2: No, perché c'è sempre qualcuno che...
5: le sbircia le caviglie, vero?
2: Precisamente.
5: Che vuole, Dio mio?
2: Non mi piace. Preferisco restare seduta al mio posto.
5: E se un terzo salisse nello scompartimento?
2: Allora sarebbe un'altra cosa.
5: Un amico provato, perspicace.
2: Divertente. Pieno di risorse.
5: E niente affatto specialista.
2: Sarebbe un vero sollievo.
0: Oh, che caldo! Trascinarsi appresso questa montagna di libri. Sono tutto sudato, Edda. Oh, guarda! Come, già qui, assessore? Berta non me l'ha detto.
5: Sono venuto dal giardino.
2: Ma che cosa sono tutti quei libri?
0: Roba della mia specialità, di cui avevo bisogno.
2: Della tua specialità?
5: Certo, della sua specialità, no? Signora Tesman, eh?
0: Sì, sì, bisogna seguire tutto quello che si scrive e si stampa.
2: Già, già, capisco.
0: Ah, guarda, guarda, ho trovato anche il nuovo libro di Loborg. L'ho sfogliato un po' per strada. Oh, è scritto con una misura... è straordinaria. È strano, perché prima non scriveva così. Ora porto di là questa roba. Tagliare le pagine sarà un vero piacere. E poi devo anche cambiarmi, no? Ah, a proposito, Edda, la zia Julle non viene stasera.
2: Ah, no? La storia del cappello non le è andata ancora giù?
0: Oh, ma neanche per sogno. Ma come può pensare una cosa simile della zia Julle? Ma figurati. È che... la zia Rina sta molto male, sai?
2: Oh, le zie, poi sempre le zie.
0: Eh? Che cosa?
2: No, nulla, nulla.
5: Cos'è questa storia del cappello?
2: Oh, un incidente che è successo stamane con la signorina Tesman. Si era tolto il cappello e l'aveva posato su una sedia. Ed io ho finto di credere che fosse il cappello della domestica.
5: Cara signora Edda, come ha potuto far questo a quella buona vecchietta?
2: Che vuole? Mi piglia così senza che io me ne renda conto. Ed è più forte di me. Non so spiegarmelo neanch'io.
5: Lei non è felice. Ecco la ragione.
2: Non so infatti perché dovrei essere felice. Può dirmelo lei, forse?
5: Ma tra l'altro perché ora possiede la casa che aveva sognato.
2: Oh, non puoi immaginare la noia mortale che sento in agguato qua dentro.
5: Ma è possibile che la vita non offra uno scopo a lei come agli altri, signora Edda?
2: Chissà che genere di scopo potrebbe essere. A volte penso... ma certo, anche questo è impossibile.
5: Chi lo sa, chi lo sa? Sentiamo.
2: Se potessi indurre Tesman a gettarsi nella politica?
5: Tesman? No, no, no, senta. Non è pane per i suoi denti, proprio no.
2: Lo credo anch'io. Ma se tuttavia lo spingessi...
5: ma che soddisfazione le darebbe? Se non è una carriera adatta a lui, perché indurvelo?
2: Perché mi annoio, ha capito?
5: Mi sembra che le cose stiano per cambiare adesso. Che incombano compiti più seri. Quelli che in stile elevato si chiamano gravi responsabilità. Nuovi doveri, insomma, piccola signora Edda.
2: Stia zitto,
7: Quello non succederà mai.
8: Ne riparleremo fra un annetto al massimo.
0: Edda! Edda! Einar Lohbach non si è fatto vivo?
2: No.
0: Beh, allora vedrai che sarà qui da un momento all'altro.
5: Crede proprio che venga?
0: Sì, sì, ne sono quasi sicuro. Sì, sì, sì. Però bisogna che io lo aspetti. Sempre che non le dispiaccia.
5: Oh, c'è tutto il tempo. Nessuno verrà da me prima delle 7:30.
0: Oh, bene, bene, bene. E allora possiamo tenere compagnia a Edda fino a quell'ora? E aspettare Lohbach.
2: E alla peggio il signor Lohbach può restare con me?
0: Ma Edda, ma ti pare opportuno che rimanga con te? Dimentichi che la zia Yulle non può venire.
2: No, ma ci sarà la signora Elfstedt e possiamo prendere il tè assieme, in tre.
0: Ah, beh, così allora è un'altra cosa.
4: Già. Signora? Signora, c'è di là un signore che chiede di lei.
2: Entri pure.
0: Sono sicuro che lui, Oh,
9: caro Einar! Dopo tanto tempo ti si vede, finalmente.
10: Grazie per la tua lettera.
2: Benvenuto, signor Lohbach. Non so se i signori si...
10: L'assessore è Brack, se non erro.
5: Sì, sì, ho già avuto il piacere parecchi anni fa.
0: E ora considerati a casa tua, Einar. Non è vero, Edda? Ti stabilisci in città, mi hanno detto.
10: Questa è la mia intenzione.
0: Oh, un'ottima idea. Sai, ho comprato il tuo libro. Sì, ma non ho ancora avuto il tempo di leggerlo.
10: Ma puoi risparmiarti quella fatica.
0: Cosa intendi dire?
10: Non è proprio nulla di speciale.
0: Ma guarda, ma come sei tu che lo dici?
5: Ha avuto un successo enorme, ho sentito dire.
10: Già, è appunto quel che volevo. E perciò l'ho scritto in modo che potesse avere il consenso di tutti.
0: Ah, ecco, sì, capisco.
10: Ma quando uscirà questo, Jorgen Testman, allora sì che lo dovrai leggere. Perché qui ho messo la verità. Qui mi do veramente per quel che sono.
0: Ah, davvero? E che cos'è?
10: Il seguito.
0: Il seguito? E di che cosa?
10: Del mio libro.
0: Ma, questo libro arriva fino ai nostri giorni.
10: Appunto. E quest'altro tratta dell'avvenire.
0: Dell'avvenire? Ma santo Dio, non ne sappiamo nulla dell'avvenire.
10: Non importa, qualcosa se ne può dire lo stesso. È diviso in due parti. La prima parla delle forze civilizzatrici dell'avvenire e la seconda dei futuri sviluppi della civiltà.
0: Che strano. Sai che a me non mi sarebbe mai venuto in mente di scrivere nulla di simile.
2: No, di certo.
10: L'ho portato per leggertene qualche passo stasera.
0: Sei molto gentile, ma sai, stasera io non saprei proprio come fare.
5: Le spiegherò, signor Lohbach. Stasera c'è una piccola riunione a casa mia. Festeggiamo il ritorno di Tesman, capisce?
10: Allora non mi trattengo.
5: Mi lasci finire. Non ci farebbe il favore di venire con noi?
10: No, grazie. È impossibile.
5: Ma su, via, venga. Siamo un piccolo gruppo ben scelto, sai. Le garantisco che faremo baldoria, come dice la signora Edda.
10: Ah, non ne dubito, tuttavia.
5: E poi potrebbe portare con sé il manoscritto, farne lettura a Tesman in casa mia.
0: Già. Eilert, no, si potrebbe fare così.
2: Ma caro Tesman, se il signor Lohbach non vuol venire, sono sicura che preferisce restare qui a prendere il tè con me.
11: Con lei? Signora?
2: E con la signora Elfstedt?
11: L'ho vista oggi di sfuggita.
2: Ah, sì? Verrà qui stasera. Bisogna assolutamente che lei si fermi, signor Lohbach. Altrimenti non ci sarà nessuno che l'accompagni a casa.
11: È giusto. Grazie, signora. Resterò.
2: Bene. Allora vado a dare ordini a Berta.
0: Senti, Eilert, questo avvenire della civiltà, no? Sarà il tema delle conferenze che vuoi tenere, immagino.
10: Sì.
0: Perché sai, ho sentito dire dal libraio che in autunno terrai un corso di conferenze.
10: Sì, è la mia intenzione. Non devi avertene a male, Tesman.
0: Oh no, per carità, Dio me ne guardi.
10: Mi rendo conto che questo intralcia i tuoi piani.
0: Ma sai, non posso pretendere che tu per riguardo a me...
10: Ma... aspetterò la tua nomina.
0: Aspetterai? Ma, oddio mio. Ma allora la zia Yule aveva proprio ragione. Sì, lo sapevo. Edda, pensa, Edda.
9: Eilert non ha nessuna intenzione di tagliarci la strada.
2: Tagliarci? E che sento io di grazia? Volete venire, signori, a bere un bicchiere di punch freddo?
5: Ah, con piacere!
12: Ottima sì, sì. Idea, Edda, ottima! Ora che mi sono tolta per il peso, mi sento così leggero!
2: Anche lei, signor Lovebrook, la prego.
11: No, grazie, signora. Io non prendo nulla.
5: Ma come? Il punch non è veleno, che io sappia.
11: Per qualcuno, forse sì.
2: Andate. Terrò io compagnia al signor Lovebrook.
0: Sì, sì, certo. Certo, cara Edda, va bene, va bene. Ha visto? Sì, sì.
10: La zia Juve. La zia Juve ha sempre ragione.
2: Le mostrerò qualche fotografia, se la interessa. Ecco, guardi, questo gruppo di montagne, signor Lovebrook. È il massiccio dell'Ortla. C'è il nome scritto da Tessman. Ecco qui, il gruppo dell'Ortla presso Merano.
11: Edda Gabler.
2: Zitto.
11: Edda Gabler.
2: Sì, sì, una volta mi chiamavo così, al tempo in cui ci conoscevamo lei ed io.
11: Edda Gabler sposata. E sposata a Jorgen Tessman.
2: Già, sono cose che capitano.
11: Ah, Edda, Edda, come hai potuto gettarti via così?
2: Questi discorsi non mi piacciono. E questa, signor Lovebrook, è la vallata d'Ampezzo, guardi. Guardi queste cime. Ah, Tessman, dimmi, come si chiamano queste strane montagne?
0: Fa vedere? Ah, sì, sono le Dolomiti.
2: Sì, sì, le Dolomiti, signor Lovebrook.
0: Senti, Edda, volevo chiederti, devo portare qui un po' di punch? Per te, almeno, se Eilert non ne vuole, eh?
2: Ma sì, grazie. E anche qualche biscotto.
0: Ah, sì, sì, va bene, va bene.
11: Rispondimi, Edda. Perché l'hai fatto?
2: Se seguita a darmi del tu, non le dirò più una parola.
11: Non posso darti del tu, nemmeno quando siamo soli.
2: No, mentalmente, se vuole, ma non a parole.
11: Capisco. Questo offende il suo amore per Jorgen Tessman.
2: Amore? Lei mi fa ridere.
11: Dunque, niente amore.
2: Ma niente infedeltà. Non è roba per me.
11: Edda, una domanda sola.
2: Silenzio.
0: Ecco qui le cosine ghiotte.
2: Hai riempito due bicchieri. E il signor Lovebrook non beve?
0: Sì, lo so, ma la signora Elfstedt sarà qui tra poco.
2: Ah, sì, sì, è vero, la signora Elfstedt.
0: Non te ne ricordavi, eh?
11: Edda, risponda a quest'unica domanda.
2: Che domanda?
11: Anche nelle sue relazioni con me non c'era amore?
2: Ma chi può saperlo? Mi sembra che siamo stati due buoni compagni, due intimi amici, no? Lei soprattutto mi apriva il cuore con tanta franchezza.
11: Lei voleva così?
2: Quando ci penso mi pare che ci fosse qualcosa di bello, di attraente, di audace quasi in quella intimità segreta.
11: Sì, è vero, Edda. Ed io mi confessavo a lei. Le dicevo quello che nessuno sapeva allora, che avevo passato giorni e notti in orge sfrenate. Giorni e notti intere, senza tregua. Ah, Edda, quale doveva essere il suo potere per costringermi a simili confessioni?
2: No, ma crede che vi fosse un potere in me?
11: E come spiegarlo altrimenti? E le sue interrogazioni, le velate domande.
2: Che lei comprendeva a volo?
11: Era strano che lei mi interrogasse così audacemente.
2: E lei? Come poteva rispondermi, signor Lovebrook?
11: Non so più capire, adesso. Ma mi dica, Ed, non c'era un po' d'amore in fondo a quell'intimità? Non c'era da parte sua un desiderio di purificarmi?
2: No, no, non era proprio così.
11: Che cosa la spingeva, allora?
2: Ma le sembra così strano che una fanciulla, quando le è possibile, in tutta segretezza...
11: Ebbene?
2: Si lasci attirare a gettare uno sguardo in un mondo che è costretta ad ignorare.
11: Complicità nella sete di vivere. Ma questo, almeno, avrebbe dovuto durare.
2: La colpa è sua.
11: Fu lei a rompere.
2: Sì. davanti al pericolo che il nostro legame diventasse una realtà.
11: Perché non ha fatto sul serio quel giorno? Perché non mi ha ucciso invece di minacciarmi soltanto?
2: Ho paura dello scandalo.
11: Sì, Ed. Lei è vile, in fondo.
2: Spaventosamente vile. Ma ora le farò una confidenza.
11: Ebbene?
2: Se non ebbi il coraggio di ucciderla, non fu quella la mia peggiore viltà quella sera.
11: Oh, Edda Gabler, tu dunque volevi?
2: Buddy non deve mettersi in testa

0: Trasmettiamo il segnale orario delle ore 20. Meno 5, 4, 3, 2, 1.
1: Rai Radio Tech & Tech.

incontri, ovvero gli anni 70 in purezza, i miti vecchi e nuovi degli anni 70 nelle interviste di due signore della radio, Dina Luce e Elena Doni, alle stelle del tempo, della cultura e dello spettacolo, e che Rai Radio Techetè propone all'ascoltatore di oggi in una selezione a cura di Edoardo Melchiorri, che vi augura buon ascolto.

0: Incontri, a cura di Elena Doni.
1: Bruno Lauzi, cantautore naturalmente. Bruno Lauzi, 37 anni, è nato ad Asmara ma è cresciuto a Genova. Ha scritto un numero imprecisato di canzoni, un numero enorme di canzoni, comunque ha pubblicato 10 LP, 150 pezzi più o meno in tutto, no?
2: Sì, tra i singoli che non sono andati in LP, sì, grosso modo 150 canzoni. Ne ho scritte molte di più, ma ne butto via moltissime, cioè solo questa settimana ne ho scritte 6 o 7, insomma. Non ricordo neanche il numero, tanto non hanno importanza perché poi le getto. Quindi.
1: Ecco, ma come funziona il mestiere di cantautore? Aspetti la cosiddetta ispirazione oppure la mattina ti metti a tavolino, diciamo, a scrivere le tue canzoni?
2: Beh, ognuno ha i suoi metodi, un po' come gli scrittori. Ci sono di quelli tipo Jack London che si alzavano alle 6:30 di mattina tutti i giorni, no? Con la penna, deve essere in un certo modo, la carta deve essere di un certo colore, o verde o rosa o gialla. Ci sono quelli che scrivono così.
1: E Bruno Lauzi come scrive?
2: Ma io scrivo in genere su fogli bianchi sul dorso della chitarra, cioè rovesciando la chitarra e scrivendo sopra il dorso della chitarra direttamente, perché per me parole e musica nascono contemporaneamente. Una frase di testo mi suggerisce una frase di musica e viceversa, e quindi va avanti così, ma nel giro di 10 minuti o un quarto d'ora massimo la canzone è terminata. Per me è sempre stato così. Ritornerai l'ho scritta al tempo che dura, cioè esattamente 3 minuti.
1: È quella che io direi una ciambella che riesce col buco, no? Quando va tutto bene.
2: Esatto, ecco. Ma sono poche.
1: Ecco, tra le canzoni di Bruno Lauzi, quali sono secondo te le ciambelle venute col buco?
2: Ma sono tante nel primo periodo e cominciano a essere di nuovo sufficientemente presenti ora, in questo periodo che sta nascendo oggi. Cioè la più riuscita per me rimane Il Poeta, e Il Poeta resterà probabilmente nella piccola storia della canzone italiana. Mi hanno citato su un'enciclopedia, questo mi fa abbastanza ridere.
1: E anche abbastanza piacere. Va?
2: Piacere, moltissimo, ma mi hanno citato per Il Poeta. E questa è una cosa che mi fa. Mi dà una gioia enorme, perché è una canzone alla quale non rinuncerò mai. Però adesso sto ritrovando una vena che non dico porti alla purezza di questo pezzo, ma questi sono veramente dei casi unici.
1: Ti consideri un poeta, Bruno?
2: No. No, non mi considero un poeta. Se non parliamo qua, poi poesia bisogna intendere che cosa si intende. Ci sono delle persone che vivono in un modo. Io ho degli amici, conosco dei vecchi, conosco dei poveri, dei ricchi che vivono poeticamente dentro. Conosco della gente che è poeta, ma nel modo di fare, se si intende nel modo tecnico, cioè no, allora no, sono un canzonettista, non sono un poeta. Mio figlio è più poeta di me, che ha 5 anni, giustamente vive da poeta, no?
1: Ecco, tu come vivi?
2: Ah, io vivo in una maniera molto borghese. Oggi è una parola che fa molta paura, no? A tutti, nessuno è borghese, siamo tutti.
1: Ceto medio.
2: Preferisce. Medio, noi siamo tutti così. No, si dice ceto medio, comunque progressista. Si dice la parola progressista, anche ceto medio è progressista. Io non sono né progressista né retrogrado. Sono proprio un uomo tranquillo, con dei concetti di un'altra epoca per molte cose. E in altre molto più avanzato di certi miei colleghi che credono di essere avanzati, insomma.
1: Sì. Ma non credi che in questo momento della nostra vita, in questi nostri anni, ci siano anche delle grandi idee che è giusto mettere in musica, proprio perché la musica è il modo più facile per arrivare al maggior numero di persone?
2: Non è il mio problema. Cioè io ritengo insisto a dirlo, l'ho già dichiarato tante volte, ci sono due tipi di artisti: i provocatori, che sono questi di cui stai parlando tu in questo momento, cioè i provocatori di sensazioni, di emozioni, di messa in moto di meccanismi troppo tempo dormienti, eccetera, e i consolatori.
1: Ecco, cosa pensi tu dei provocatori?
2: Ah, io ho il massimo rispetto, ma non sono un provocatore, non posso farci niente.
1: È una questione di carattere, quindi.
2: Sì, ti spiego com'è nata. Sempre per questo mio mestiere è nato un giorno sotto i bombardamenti, nel 1943, quando mi sono trovato in un rifugio e in mezzo della gente spaventatissima in centro meridione ero. Gente spaventatissima che urlava, piangeva vestita di nero, gramaglie, solito clima da fine del mondo. Ho sentito il bisogno di mettermi a cantare Macariolita, Reginella Campagnola e cose del genere. E ho visto la gente illuminarsi. Non stavo dando dei concetti, stavo dando delle consolazioni. E ho visto la gente illuminarsi e ogni allarme aereo venirmi a prendere a casa chiedendo a mia madre: venite nel nostro rifugio piuttosto che quell'altro. Beh, signora, lo faccia venire con noi. E mi portavano a spalla gli studenti, mi ricordo, e mi portavano nei rifugi e io improvvisavo degli show. E mi sono accorto che ci vogliono gli infermieri. Cioè, le barricate sono naturali e ci sono nei momenti storici precisi le barricate. Però ci vogliono anche le infermerie. Cioè, io sono convinto che una bella infermiera piaccia molto di più di un agitatore, capisci? Io cerco di essere una bella infermiera.
1: Ecco, tu cerchi di essere un consolatore, però la realtà è che le tue canzoni sono tristi.
2: Ma la ragione è semplice, e sono tristi perché io scrivo canzoni quando sono triste, perché quando sono allegro esco. Se non è una buttata, è una cosa vera, cioè è normale. Quando tu sei pronta, tu sei una donna con la tua giusta femminilità, quando la tua femminilità è sicura di sé, tu non stai chiusa in casa. È vero o no? Tu esci.
1: Quindi in pratica
2: fuori, a regalarla al mondo, a regalarla alla vita, alla giornata di sole, al pomeriggio, ai tuoi amici, agli incontri, alle amiche, al tè, o che ne so io, a fare un lavoro, a portare un sorriso a un banco di vendita perché sei una vendeuse, oppure a portare allegria in una scuola perché sei una maestra, oppure, capisci?
1: Quindi quello che fa cantare non è l'allegria, tu dici, è piuttosto la tristezza. E che altro vediamo? L'amore, sempre l'amore? No,
2: io non sono uno di quelli fissati. Infatti la mia carriera è cominciata con un long play che adesso rinciderò perché mi pare giusto, dopo 10 anni, ripresentarlo su una veste più moderna, di canzoni nate dall'osservazione della vita di tutti i giorni: Menica Menica, Il Vecchio Paese, La Banda del Paese. E adesso, per esempio, nell'ultimo long play ho scritto una canzone per mio figlio, una canzone per la... finalmente ho una piccola cascina in campagna.
1: Campagna, però anche città, ecco, questo voleva arrivare, no? Anche la città, in fondo ci sono molti riferimenti alla città nelle tue canzoni, anche la città in fondo è un motivo di ispirazione, mi sembra, no?
2: Sì, molto triste, perché io sto a Milano, che è il massimo della tristezza della intesa come città in Italia, perché poi naturalmente c'è Detroit.
1: È un'immagine che vale anche per Genova?
2: Ma Genova è una città di fuga. Cioè, proprio Genova è una città dove la dimensione del mare in fondo alla strada ha sempre dato a tutti noi, cioè parlo di Tenco, io, Paoli, Bindi e tutti gli altri che ci sono stati, solamente la grande voglia di andare via.
1: È curioso questa Genova, no? Che ad un certo punto ha messo al mondo un gruppo di persone che si sono espresse nello stesso modo, appunto attraverso la canzone, che è la poesia per tutti, vorrei
2: senza
1: dire.
2: Senza influenzarsi,
1: no?
2: Però.
1: Ecco, però vi conoscevate, sento, no? Sì. Vi frequentavate. Che anni erano?
2: Dunque, era il 50, dunque il 36, 51, a 14 anni, io ero compagno di banco di Tenco, ci siamo trovati insieme in quarta ginnasio e abbiamo fatto insieme la quarta e la quinta.
1: Che tipo era?
2: Molto diverso da me, non andavamo, cioè ci piacevamo molto per tanti versi, non andavamo perfettamente d'accordo per tanti altri. Lui impulsivo, generoso, un po' violento, io più riservato e più moderato, come sempre, io più borghese.
1: Ma avevate già le poesie nel cassetto?
2: No, le abbiamo cominciate a scrivere insieme, proprio le abbiamo cominciate a scrivere. Le abbiamo cominciate a scrivere così nel suo retrobottega. Lui aveva una bottiglieria di vini, sua madre, e noi scrivevamo canzoni così, lui col clarino in do, io con un piccolo banjo, e abbiamo cominciato a scrivere canzoni per noi, e poi piano piano ci siamo aggregati ai Fratelli Reverberi e abbiamo fatto una specie di banda di New Orleans, e poi E Bindi lo frequentavamo meno, era più appartato, viveva un pochino più per conto suo. Lo conoscevo meglio io perché lui mi aveva trascritto la prima canzone che io avevo scritto, perché lui era quello che sapeva scrivere la musica.
1: Te e Tenco invece no, eravate autodidatti.
2: No, ma Tenco ha imparato, a differenza mia che sono un ognuco duro di testa, che ci ho messo, so ancora suonare male la chitarra oggi dopo tanti anni che ce l'ho in mano. Lui invece ha imparato 5 strumenti nel giro di 2 anni.
1: Ricordi le prime parole che avete scritto insieme di quella prima canzone?
2: No, proprio assolutamente non mi ricordo neanche che tipo di cosa fosse. So solo che la cosa è nata perché io ho portato lui, che arrivava dal Piemonte, da un paesino del Piemonte, l'ho portato a vedere un film rivista che si chiamava Parole e Musica, la storia di Rogers e Hart, e c'eravamo entusiasmati, e c'era un pezzo che si chiamava Slaughter on the 10th Avenue, Assassino nella decima strada, che è un pezzo lì ballato da Fred Astaire e Sid Charisse, e noi lo ballavamo nelle scale del liceo Doria di Genova. Cioè, noi eravamo convinti di andare a Broadway un giorno. Noi, veramente, la grande molla che ci ha mosso, soprattutto Luigi e me, particolarmente, più di Gino che e di Umberto, era quella di arrivare a Broadway, alla grande commedia musicale, a scrivere il grande pezzo, il grande show alla Rogers, alla Kern, alla Berlin, alla Porter.
1: A parte questa speranza di successo, quali erano le idee che vi entusiasmavano allora?
2: Ma l'idea di... guarda, non si pensa quando si fa. Dopo si può pensare a perché si è fatta una cosa. Senz'altro quello che ci muoveva era l'amore per questa scoperta di potersi esprimere. Cioè, che noi non eravamo più dei ragazzi normali come gli altri, che si esprimevano a spintoni fuori dalla scuola, ma che avevamo invece da correre a casa perché avevamo da scrivere una frase musicale, inventare un discorso. Cioè, stavamo scoprendo il nostro linguaggio, quello che poi sarebbe diventato il nostro linguaggio, che poi ognuno di noi ha sviluppato indifferentemente uno dall'altro, senza copiarsi, senza plagiarsi, perché non ci siamo plagiati.
1: Quindi, Bruno, un atteggiamento estremamente individualistico in quegli anni, no?
2: Beh, sì, senz'altro, ma io sono convinto che l'individualismo sia comunque la molla che porta avanti il mondo, anche se oggi c'è la tendenza, come si può dire, a raggruppare idee e tendenze. Cioè, i giovani hanno più questa tendenza a trattare argomenti più ideologizzati e più generali, che riguardano di più la cosiddetta società.
1: Però quell'individualismo lì è anche, direi senz'altro, quello che ha ucciso Tenco, cioè la speranza in un successo clamoroso e la mancanza di questo successo, perlomeno a livello così clamoroso.
2: No, secondo me è un pochino più complessa la cosa. Non è stato tanto il suicidio è una malattia, ha ragione Davide Laiolo, è un vizio assurdo, e uno nasce per morire, cioè per morire suicida. Ci sono delle malattie congenite, Pavese non avrebbe potuto fare altro e Tenco non avrebbe potuto fare altro. Se non succedeva lì, succedeva per un'altra cosa.
1: Sei amico di Gino Paoli?
2: Moltissimo, e lo stimo molto, lo trovo forse il più coerente di tutti noi.
1: Senti, ma c'è una poesia tua in cui vedi brillare la poesia? No, c'è una canzone tua.
2: Ecco, appunto, perché poesia l'hai detto tu. Io, in cui vedo brillare la poesia, non lo so, forse il poeta, forse. Poi comunque non sta a me dirlo, e secondo, non mi sento poeta, cioè non sono poeta più di quanto non sia chiunque ami la vita, ecco.
3: Abbiamo trasmesso Incontri, a cura di Elena Doni. È intervenuto Bruno Lauzi.

0: Incontri,
1: un programma a cura di Elena Doni.
2: Ciao a tutti, eccomi qua. Oggi ho portato una bobina di Alighiero Noschese, una registrazione che ho fatto la settimana scorsa mentre Alighiero era ancora a Roma e stava provando uno spettacolo che è già andato in scena. Infatti sentirete qualche rumore, è uno stanzone molto grande, c'è un po' di eco. Ad ogni modo spero che vi divertiate come mi sono divertita io. Noschese, ma come cominciò? Come cominciò la sua vocazione a imitare il prossimo?
3: Le dirò, è stato quasi un obbligo, perché un certo professor Quincy, insegnante di filosofia in un liceo napoletano, io sono napoletano, mi obbligava a declamare con la voce di vari personaggi a quel momento alla ribalta del successo, tipo da Nazari a Silvio Gilli, da Filogamo a D'Apporto, da Totò a Latina Pica, e mi obbligava a declamare su fatti veramente complessi, tipo la filosofia kantiana, non so, oppure il positivismo francese, o Hegel, oppure Marx, eccetera. E naturalmente che succedeva? Che tutti i miei colleghi si divertivano un mondo e nello stesso tempo si imparavano la lezione. Chi ci andava di mezzo ero soltanto io, che dovevo studiare il doppio, perché non solo dovevo studiare l'imitazione per fare una bella figura col professore, ma poi dovevo studiare anche in se stesso, anche proprio la materia, perché dovevo essere padrone, perché sennò il professore faceva fioccare anche i voti cattivi oltretutto.
2: Cioè lo bocciava in imitazione?
3: No, mi bocciava in filosofia, capisci? Quindi il fatto che poi avevo sempre 9 anche la licenza liceale, insomma, questo qua vuol dire che insomma, qualche cosa almeno, magari le imitazioni già mi avevano servito a qualche cosa.
2: Ma per esempio immaginiamo una lezione di quel tempo, come sì. Poteva andare, non so, mi parli di Platone,
3: non so, allora in quell'epoca cominciavo:
4: Platone, quest'uomo chi era? Nacque nel 1000,
3: non so.
2: E chi era l'imitazione? Chi era l'imitato?
4: Faceva Amedeo Nazari, infatti ogni canto facevo chi non platoneggia con me, piste lo colga.
3: Tutti a ridere, tutti felici e contenti. Poi, tra l'altro, si erano passati la voce. Allora l'insegnante di storia dell'altre, che peraltro era piuttosto carina, quindi io già studiavo, già mi chiedeva: ma oggi non si potrebbe parlare, non so, dei

0: vitelli corinzi, eh? Saputo che lei fa anche la Magnani, eccetera. Lui, signora mia, ma che vuol parlare così? Mi fa venire tanto da ridere. Comunque, se vuole che le parli, le parlo. E giù a parlare, cioè, tutti ridevano, eccetera, e dovevano. E si studiavano la lezione, insomma.
1: E quindi, con un successo così scolastico, immediato, immagino che lei avrà pensato subito di fare l'attore.
0: Beh, no, proprio subito no, perché una volta all'università ho cominciato invece a mettere su penna e su carta queste doti peculiari di appunti della vita di ogni giorno. Cioè arrivava, per esempio, arrivava, che le posso dire, un personaggio tot che aveva delle caratteristiche particolari, facevo degli sfottò alle personalità, cronisticamente parlando. Difatti, delle volte facevo, siccome facevo il cronista, ho fatto tutta la trafila normale, quindi stavo
1: di prima, giornalista, sì, vuol dire
0: di giornalista, stavo, per esempio, prima ero agli ospedali, poi sono andato alla sala stampa della questura, e allora praticamente anche quando succedeva qualche cosa io ne vedevo sempre il lato umoristico. Il direttore si incacchiava come un matto, scusi il termine, si arrabbiava come un matto, naturalmente. E quindi erano scenate, eccetera, eccetera. Che dalla redazione di Paese Sera dovetti passare alla redazione del Mattino di Napoli per vedere se era più rendevole il direttore. Trovai un direttore amministrativo, il professor Stagno, che poi fu direttore anche del Corriere della Sera, che invece gli piacevano sto fatto che io potessi dirgli magari vari resoconti parlamentari con la voce magari o di Togliatti di quel tempo o del compagno Nenni o di Alcide De Gasperi, insomma. E allora mi cominciava a dire: che cosa ha detto oggi? Allora io:
2: oggi ha parlato il compagno Nenni e ha detto che il socialismo è ancora la base del progresso, il progresso che non potrà intaccare minimamente la sorgente più pura della nostra libertà.
0: Ecco, così nascevano le...
1: E così si faceva il giornale a Napoli.
0: E così mi facevo il giornale a Napoli. Così. Poi dal giornale a Napoli passai a Roma col povero Vittorio Veltroni, che era allora il direttore del giornale radio, e mentre così facevo il praticante al giornale radio, cominciavo già a recitucchiare in qualche rivistina con Ugo Gregoretti e con altri amici napoletani. Da quel momento, dal giornale radio, ebbi un'intervista con Riccardo Mantoni, che poi è l'attuale regista della compagnia che proprio stiamo allestendo, cioè lo stivale dei miei stivali di Dino Verde.
1: Con la quale debuttate?
0: Con la quale debuttiamo appunto il 31 di questo mese a Bari. E mentre appunto mi facevano questa intervista, che è capitato che Mantoni mi dicesse: ma in fondo tu sai fare tutte queste cose, ma chi te lo fa fare a te di fare tanto il giornalista? Ma applicati in altro modo. E così da Riccardo Mantoni presi il via, conobbi Nino Meloni, da Nino Meloni conobbi Grinè e Giovannini, e dalla caccia al tesoro radiofonica passai alla caccia al tesoro di rivista con Billy e Riva, che nel 1953, cioè parecchi anni fa, insomma.
1: A proposito di politici, Noschese, sì. Lei certamente ha fatto ridere tutta l'Italia con tanti uomini politici, ma secondo lei qual è quello che le è venuto meglio?
0: Ma secondo me quello che mi è venuto meglio deve essere anche quello a cui voglio più bene, secondo me, del nostro capo dello Stato, che è stato anche mio professore, quindi ho avuto l'opportunità di sentirlo anche come più vicino che degli altri, e mi ha dato anche l'opportunità di, dopo una specie di sanzione che aveva avuto per aver gettato i primi strali nel campo satirico politico, mi ha dato la possibilità di riabilitarmi con una nuova concezione, con una nuova forma di pensiero che riposta soltanto in una persona amabile come lo è Giovanni Leone.
1: E come le disse in quell'occasione?
3: Dice che una cosa particolarmente
0: No, è una cosa particolare, caro Noschese, perché le assicuro che bisogna superare questi scogli. Bisogna superare questi scogli e bisogna arrivare a portare in porto tutte le nostre idee. Le nostre idee e innanzitutto i principi di una sana libertà, come ho sempre l'ho insegnato a voi e come sempre devo insegnarla a tutti quanti.
1: Qual è stato quello più difficile, quello che magari si è impermalosito?
0: Ma nessuno, direi, si è impermalosito proprio veramente. C'è più che altro chi ha potuto più o meno considerare fatta più o meno bene la propria imitazione, ma coralmente tutti quanti hanno detto bene.
1: E c'è stato mai qualcuno che le ha chiesto di essere imitato? Perché è una grossa pubblicità.
0: E questo sì, specialmente le mogli degli uomini politici più importanti, le mogli dei ministri.
1: Sì, arrivano a casa Noschese delle telefonate?
0: No, ma magari al Quirinale, quando ci sta qualche ricevimento, qualche party, eccetera. E loro siccome
1: la vogliamo sentire questa voce, cioè, come
0: siccome
1: dice.
0: Sono il grande ufficiale della Repubblica, allora vengo chiamato come tra, diciamo, in quella rosa di persone che sono ben accette da un punto di vista dell'ordine al merito della Repubblica Italiana. E allora magari ci stanno delle persone che mi vengono a dire: ma perché non mi hai fatto? Io ci avrei tanto tenuto che tu mi avessi fatto, perché non mi hai fatto? Io ho detto: guarda, sai che in televisione non è che possa comandare, tu ti dovresti far vedere un po' di più. Magari se tu ti fai vedere un po' di più, allora che succede? Io posso avere la possibilità di farti e la gente anche di riconoscerti.
1: Come procede nel lavoro? Cioè, in altre parole, vorrei scoprire un pochino i suoi ferri del mestiere. Va a conoscere queste persone, ci vive insieme, quanto tempo le studia?
0: A seconda della personalità dell'individuo stesso, quindi varia da singolo a singolo. Vado naturalmente a quasi tutti i congressi dei partiti, vado quasi in tutte le riunioni dove so che loro albergano, vado magari quando mi permettono di poterli avvicinare, li contatto direttamente e quindi poi ne faccio una specie di pastone alla giornalista e mi documento sulle loro abitudini, sul loro modo di vivere, sul loro modo di pensare e poi nasce l'imitazione.
1: Qual è stata l'ultima creata in ordine di tempo, politici o non politici?
0: Proprio l'ultima. Dunque, ultima, credo che sia stato. Dunque, ne faccio tante, se non è. La bambina dell'esorcista.
1: Ah, quella
0: che dice
1: insopportabile.
0: Quella che dice un sacco di porcherie, che parla con quella voce roca, con la voce del demonio, e che ne dice di tutti i colori, che appunto faccio dentro in questa compagnia, lo stivale dei miei stivali di Dino Verde con Antonella Stenni e Elio Pandolfi, che fa Antonella Stenni, fa la mia mamma, e Elio Pandolfi fa un esorcista della Mutua, laico, e io che gliene dico quindi di tutti i colori, perché sono indemoniato, quindi ho una specie di privilegio.
1: Senta, Noschese, ma lei come vive, com'è nella realtà? Le viene mai la voglia di continuare questo gioco lavoro anche nella sua vita di tutti i giorni?
0: Da un punto di vista sì, perché delle volte mi astraggo completamente quando parlo con una persona, se sento questa persona particolarmente interessante, sia da un punto di vista vocale, sia da un punto di vista anche così di tic, di difetti. Per esempio adesso vedo lei, no? Il fatto in se stesso che lei si copre il naso, dico: perché si copre il naso? Allora per non far vedere troppo la bocca, forse perché la voglia, magari, non so, le piacerebbe ridere sommessamente, non ridere con la bocca spalancata. Cioè, a ognuno c'è un modo di impostare la propria, diciamo, la propria personalità, no? E dietro a ognuno di noi naturalmente c'era qualche piccolo segreto, qualche piccola cosa, qualche piccola paura, qualche piccolo complesso.
1: Senta, lei ha bambini?
0: Sì, ho due bambini, uno che si chiama Antonello e l'altra che si chiama Chiara, e tutti e due sono un pochettino attaccati al papà apposta, perché tentano di fare anche loro le imitazioni.
1: Ecco, imitano mai il papà questi bambini?
0: Sì, sì, sì, io credo che meno la bambina ha una duttilità particolare per la danza, per il canto, eccetera. Per esempio sa delle canzoni in americano che io nemmeno le arrivo a capire, poi pronuncia molto bene. Il bambino invece era fissato proprio con le imitazioni e diceva quasi: papà, ma guarda che la Nada fa così, non fa come la fai te. Cioè mi dava quasi dei consigli, insomma.
1: Senta, lo Schese, ma lei è un po' un mostro. Bene. Ma c'ha qualche cosa di particolare? Cioè la sua gola, le sue corde vocali sono diverse, se le hai mai fatte vedere?
0: Sì, me le sono fatte vedere all'Università di Padova, al centro di fonetica del professor Croatto, e hanno notato che ci sono appunto queste corde vocali che sono lunghe e tozze. E sono un po' particolari, perché generalmente le corde vocali sono o lunghe o tozze. Io invece ne ho tutte e due, vale a dire sia la lunghezza e sia il fatto che siano tozze, no? E anzi, il professor Croatto trovava un'analogia con la voce di una cantante, non so se lei se la ricorda, la Imma Sumac, la chiamavano l'usignolo delle Ande, insomma io dovrei essere l'usignolo magari del Chiatamone o del Vomero.
3: Avete ascoltato un incontro di Elena Doni con Alighiero Noschese.

finché sorriderò, tu non sarai perduta. Ma queste

0: Rai Radio Techete.
1: C'è molta gente, sai, troppa gente in questo cinema. Uomini comparse e prime donne pallide. E io che sono qui, dentro il mio angolo. E non ti vedo più neanche per un attimo. Ma ride, la gente ti sorride dentro al cinema. Le bocche inzuccherate e gli occhi morbidi. E io che sono qui, prigioniero nel mio angolo. Io non ti ho avuta mai neanche per un attimo.

0: non siamo noi, non siamo noi che facciamo il cinema. Le prime donne ormai hanno stregato il pubblico, però restiamo qui stretti, stretti in questo angolo, che da quando ci sei tu mi sembra il massimo. E non siamo noi, non siamo noi a fare il cinema, che le comparse, sai, non c'hanno un pubblico, però restiamo qui stretti, stretti in questo angolo.
1: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
2: Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.

0: Buongiorno a tutti, Giulio Giorello, le ragioni di Gurdulù. Quest'oggi prendiamo le mosse da una notizia di qualche mese fa, ma ancora ricorrente nei giornali, nei media, perché evidentemente tocca un tasto molto profondo, e cioè la tematica dei trapianti e in particolare il trapianto della mano. 17 ottobre 2000 è stato effettuato oggi, 17 ottobre, all'ospedale San Gerardo a Monza, il primo trapianto di mano in Italia. L'operazione, durata poco più di 13 ore, è stata compiuta su un uomo di 43 anni che aveva perso la mano destra in un incidente ben 20 anni fa. Oggi abbiamo qui il dottor Marco Lanzetta, che è il responsabile del reparto di chirurgia della mano e di microchirurgia presso l'ospedale San Gerardo di Monza, collegato con l'Università di Milano Bicocca, e che è stato colui che ha compiuto appunto l'intervento a cui quella notizia faceva riferimento. Da una parte quindi direi un responsabile di questa chirurgia d'avanguardia, che pone problemi nello stesso tempo scientifici ed etici, e poi per discutere i vari aspetti non solo del trapianto di mano, ma forse più in generale del rapporto tra la mano, il resto del corpo e quella cosa elusiva che chiamiamo mente, abbiamo la dottoressa Lorena Preta al telefono da Roma, che saluto, e che è autrice di un testo molto stimolante fin dal titolo, Nuove geometrie della mente, la terza 1999, un insieme di interventi sul tema di psicoanalisi e bioetica, e il professor Carlo Sini, docente di filosofia teoretica all'Università degli Studi di Milano, il quale su questi argomenti della mano, della mente e del resto del corpo è più volte intervenuto, fin dai tempi in cui scrisse un libro dal titolo provocatorio Passare il segno, alla fine degli anni Ottanta, per Il Saggiatore, e che ora è ritornato sui temi del rapporto tra corpo e tecnica in un suo recente libro Idoli della conoscenza, pubblicato presso Cortina. Il trapianto di mano non è riuscito, ma aggiunge subito, ora comincia la cosa difficile. Anche perché questa fase nuova è quella in cui bisogna fare i conti con la immunosoppressione e la rieducazione del paziente. Dottor Lanzetta.
1: È sicuramente la fase più difficile, ma anche la più stimolante per il paziente, nel senso che al di là dell'atto chirurgico, che appunto si esaurisce nell'arco di qualche ora, dopo un primo periodo di attesa si inizia adesso invece la rieducazione vera e propria, che è quella che porterà al risultato finale, che speriamo sia il migliore possibile su due versanti. Il primo versante è sul recupero della sensibilità, cioè che questa mano sia in grado di trasmettere delle sensazioni, e il secondo obiettivo è quello del recupero chiaramente del movimento. Queste due cose vanno di pari passo, anche se avremo delle indicazioni un po' più rapide per quanto riguarda la prima cosa, la sensibilità, e un po' più lente per quanto riguarda il movimento. Stiamo parlando di un arco di tempo che andrà tra un anno e due anni da oggi.
0: Dottor Lanzetta, lei ha detto che è la fase più difficile ma anche più stimolante dal punto di vista del paziente. E ributtando la cosa dal punto di vista invece dell'equipe che segue questo processo e dal punto di vista dello studioso, dello scienziato, non è forse anche una fase in cui voi come ricercatori potete impararne di più a proposito di quell'aspetto dell'individualità che noi conosciamo proprio come appunto problema del sistema immunitario e della reazione a un intervento dall'esterno?
1: Sì, possiamo imparare tantissimo, e l'abbiamo già fatto con i primi casi, che ricordo prima del caso italiano altri 6 pazienti per il mondo hanno ricevuto questo trapianto di mano, nella maggior parte dei casi monolaterale, in 2 casi bilaterale, cioè entrambe le mani contemporaneamente. Possiamo imparare tante cose perché partiamo da una serie di certezze che sono delle certezze chirurgiche per quanto ci riguarda. Io faccio il microchirurgo, mi occupo soprattutto di reimpiantare le parti che si amputano traumaticamente, quindi partiamo da quelle certezze su come si eseguono i reimpianti e che tipo di risultati hanno i reimpianti. Poi le altre certezze sono quelle dell'immunologia, cioè impariamo e adottiamo gli schemi terapeutici di chi fa trapianti salvavita, fegato, cuore, polmone e così via, e applichiamo delle tecniche di rieducazione che sono grandemente importate appunto dalla chirurgia della mano e ancora dai reimpianti. In più ci sono tutta una serie di incognite che però sarà molto stimolante andare a scoprire, come appunto quelle che riguardano la rigenerazione nervosa, cioè il recupero di questa sensibilità e come questa avviene, in che forme e fino a che punto. E poi tutte quella parte che riguarda l'integrazione di questa mano nuova a livello corticale, cioè un'integrazione di una parte che è stata assente per, in alcuni casi, molti anni, nel caso del paziente italiano per più di 20 anni, e adesso l'organismo deve ricominciare a utilizzarla e a sentirla come sua. Questi sono aspetti nuovi, direi estremamente originali. Per fortuna abbiamo gli strumenti per poter studiare queste cose.
0: Dottor Lanzetta, lei ha citato dei casi precedenti. Ora, una delle ragioni per cui sui media compare spesso il riferimento al trapianto della mano è per un caso, tra virgolette, un po' scandaloso, che è quello di uno dei pazienti su cui ha operato la troupe dei chirurghi di Lione, il quale nel maggio 2000 ha detto: toglietemi questa mano che mi avete trapiantato perché non la riconosco come mia. Il paziente in questione si chiama Hallam, è stato anche, credo, attaccato, diciamo così, come paziente poco affidabile, ma la battuta, credo, di Hallam è in sé, dico, non è un giudizio sulla persona, ma è sulla battuta. Questa mano, dice, io la sento viva anche se sta morendo. Cioè ha una difficoltà, o ritiene di avere, o ritiene legittimo denunciare una sorta di rigetto, non tanto, credo, di natura biologica, ma forse di natura più profonda, di natura, non saprei dire se morale o,
1: certo,
0: o filosofica.
1: Dal punto di vista scientifico io continuo a insistere che il suo è il risultato più straordinario di tutti, perché pur non seguendo le indicazioni dei chirurghi e dei suoi medici, pur non prendendo più i farmaci anti-rigetto, pur non facendo più la terapia, lui non ha rigettato questa mano. Ed è per questo motivo che credo lui adesso parli di rigetto psicologico e non di rigetto proprio organico. E dico la cosa è straordinaria perché questo è il sogno di tutti i trapiantatori: indurre uno stato di tolleranza, cioè una sorta di chimerismo per cui l'organismo che riceve la nuova parte, che sia un organo vitale o non vitale, non la rigetta più, si induce una specie di equilibrio per cui questa mano non viene più rigettata. E questo è sicuramente il dato scientifico più straordinario. Detto questo, lui è uno dei 7 pazienti sottoposti a questo trapianto. Gli altri 6 vanno benissimo, non solo non hanno rigettato, ma hanno recuperato sia la sensibilità che il movimento, a parte il nostro che è stato appena fatto, e quindi direi che come inizio sul piano dei risultati è un inizio molto molto promettente. Lei tenga presente che nessun altro campo dei trapianti, dal cuore al fegato, al rene e così via, all'inizio si sono avuti dei risultati così soddisfacenti. Gli ascoltatori un po' più anziani si ricorderanno il trapianto di cuore, il primo di Barna nel 67,
0: certo, l'epica che durò di Chris 17 Barna, giorni, certo.
1: I primi trapianti di fegato qualche ora addirittura, per cui noi non solo abbiamo superato la barriera di qualche ora, di qualche giorno, ma abbiamo 7 pazienti in giro per il mondo, dalla Cina agli Stati Uniti, alla Francia, all'Austria, ora anche all'Italia, che non hanno rigettato questa parte e se ne servono con soddisfazione.
0: Passerei adesso la questione a Lorena Preta, psicanalista della Società Psicanalisti Italiana, la quale appunto avrà colto la contrapposizione tra ragioni più propriamente biologiche e ragioni invece più psicologiche, diciamo.
2: Io penso che è importante non perdere di vista Questa unità fondamentale corpo-mente, sulla quale io credo siamo tutti d'accordo, perché io credo che il corpo e la mente sono un continuum funzionale, no? Di cui la mente, almeno dal punto di vista della psicanalisi, è la funzione più altamente differenziata del corpo, ma dal corpo deriva e dal corpo dipende, e però anche il corpo dipende dall'attività mentale, se c'è questo continuum. Quindi è difficile scindere una fantasia relativa al corpo da un'esperienza totalmente biologica, fisiologica, corporea. Io credo quindi che possano insorgere, non dico in questo caso specifico di questa persona di cui non so nulla, ma riguardo al problema dei trapianti, possano sorgere delle fantasie, dei problemi che è bene considerare anche dal punto di vista psicologico, per non dire quasi soprattutto. Non è una cosa semplice accettare un arto non proprio, non è semplice usare delle, non era semplice neanche all'inizio addirittura usare i bypass, che erano degli inserimenti meccanici, di elementi meccanici fatti nel corpo, perché l'identità corporea è una cosa molto complessa che si costruisce in una maniera delicata e lungo tutto l'arco della vita, in realtà, perché non nasciamo con un'idea di noi, del nostro corpo e della nostra mente così precisa, ma la costruiamo nel corso del tempo attraverso delle esperienze complesse con il mondo esterno, con quelli che ci stanno vicino.
0: Profonda unione, legame indissolubile tra corpo e mente, grande tema della filosofia. Carlo Sini toccava questo tema nel suo Passare il segno, che ho già evocato prima, in una bella pagina. Sini, proprio parlando della mano, prendeva una battuta di George Herbert Mead quando diceva che l'uomo può essere arrivato a quello che è arrivato, compreso a quella scienza che ci regala oggi così tante importanti meraviglie, tanti grandi interventi, grazie proprio alla mano. Il campo dei gesti, dice addirittura, dei gesti è responsabile di tutta quell'avventura che poi è diventata anche la scienza e la filosofia. Bellissima frase questa di Mead. A me viene in mente una battuta del fisico e filosofo John Barrow nel libro Dall'io al cosmo, quando dice: certo, provate a spiegare come è fatta una scala a chiocciola senza gesticolare un pochettino. E forse immagina che anche qualche gesto può essere d'aiuto per spiegare, che so io, un bilancio familiare o piuttosto la teoria delle superstringhe. Carlo Sini: non ci sarebbe la conversazione degli uomini senza la mano, diceva già a suo tempo Giordano Bruno.
3: Sì, non ci sarebbe l'uomo. Cioè, Giordano Bruno è stato uno dei primi, sulla scorta di Aristotele peraltro, era commentando il De Anima di Aristotele, che Bruno diceva appunto che la mano è uno strumento regio. Aristotele parlava di organo degli organi. Bruno è stato il primo a notare che l'ufficio della mano rende possibile la conversazione, quindi il linguaggio, cioè ciò che un animale non sa fare è indicare, no? Non si può indicare una cosa a un cane o a un gatto, segue il dito, non guarda la cosa. Questo è il sottofondo di ogni possibile evoluzione linguistica dell'animale umano. Non poteva esserci il commercio delle famiglie, dice lui, l'affettività che si lega tra gli uomini. Insomma, in generale non poteva esserci la sapienza umana. Ecco, io direi, sentendo anche gli interventi molto belli che mi hanno preceduto, ci vuole una buona dose di cartesianesimo, insomma, per pensare che se mi attaccano una mano che non è la mia non succede niente, perché evidentemente io devo sforzarmi, per non avere rigetti psicologici, devo sforzarmi di considerare il mio corpo come una pura macchina, no? E la mente come un'altra cosa. Ora, questo si può fare come finzione e può dar luogo a risultati straordinari, ma non è vero, questo è semplicemente non vero, e credo che su questo siamo abbastanza d'accordo. Bisogna ribadire però che la metodologia di intervento della scienza non può che essere cartesiana, proprio perché non può che operare nella finzione del come se noi fossimo macchine, però non lo siamo. Ma non lo siamo non soltanto a livello di una unità funzionale mente-corpo, perché questa è di nuovo una maniera di parlare, anche al di là delle intenzioni, che tiene distinti due elementi. Io ricorderò solo due cose, cioè Intanto, come il professor Giorello gentilmente sottolineava, che il grande fondatore della psicologia sociale, George Herbert Mead, ha mostrato che si comincia dal corpo per arrivare al linguaggio e che il linguaggio non è altro che una gestualità alla quale poi si accompagna tutta l'affettività, cioè la mia mano, io voglio bene alla mia mano, no? E quindi ho un rapporto che non è semplicemente strumentale. L'altra cosa ben nota è che Leroy Durand, in anni ormai non più recenti, in anni 60, ha mostrato con un rigore scientifico ammirevole che l'evoluzione dell'animale umano è andata di pari passo nello sviluppo delle capacità della mano, cioè delle capacità analitiche della mano. Mead faceva notare tra l'altro che è la mano il primo strumento d'analisi dell'esperienza di cui dispone l'uomo, mentre l'animale non ha analiticamente la possibilità di, come dire, scandire il mondo alla mano, come diciamo, con la stessa finezza, no? Con la stessa raffinatezza che ha. È incredibile cosa può fare la mano dell'uomo dal punto di vista della preziosità degli interventi, della capillarità. Bene, Leroy Durand mostrava in maniera incontestabile che lo sviluppo della tattilità nell'uomo è andato di pari passo con lo sviluppo del cervello, è andato di pari passo con lo sviluppo della parola ed è dipeso fondamentalmente dalla soglia della stazione eretta, cioè dal momento in cui l'uomo ha liberato le mani e la bocca dalla posizione invece che è tipica del quadrupede, no? Che in fondo lavora più con la bocca che con le zampe. Ecco, avere liberato questi strumenti ha determinato una sorta di reazione a catena che poi ci ha condotto sino al sapere scientifico, come lei ricordava molto bene. Allora, io non trovo stupefacente che una rieducazione di un arto estraneo alla lunga possa avere successo, perché in fondo si fa in breve tempo quello che l'evoluzione ha fatto in un lungo tempo, cioè plasmare il corpo dell'uomo al contatto con gli agenti esterni, diciamo così, per parlare in fretta. Ma nello stesso tempo questo non è affatto una dimostrazione cartesiana che il nostro corpo è una macchina, tutto al contrario, è casomai, come diceva bene Lorena Preta, la dimostrazione di una unità funzionale in cui il corpo e la mente sono polarità del linguaggio più che cose in sé, insomma, più che realtà in sé. Ecco, guarderei quindi il tutto senza superstizioni, né scientistiche, né filosofiche, né religiose, ma pensando alla genealogia dell'animale umano, insomma.

0: Carlosini ha evocato il fantasma di Cartesio. Cartesio che appunto teorizza che l'anima è legata al corpo, forse come un nocchio di una nave, e allora se c'è un pezzo della nave che non funziona, quello si cambia, lo si aggiusta, in un qualche modo si va avanti a navigare. Però in un altro passo Cartesio dice: più che un nocchiero su una nave, l'anima come legata al corpo, perché lo dimostra proprio l'esperienza della sofferenza, in cui allora l'anima sente il dolore del corpo, la privazione corporea. Le separazioni cartesiane, nate peraltro in un momento in cui si stavano ridefinendo discipline come l'anatomia e la stessa fisiologia, all'alba della grande rivoluzione scientifica del 600, l'atteggiamento cartesiano che separa, che riduce, è in un qualche modo l'atteggiamento dello scienziato. E anche l'atteggiamento del medico, secondo Marco Lanzetta, che portata veramente il processo che abbiamo chiamato di rieducazione.
1: Sì, noi interveniamo in una maniera un po' più pratica da chirurghi, poi abbandoniamo il paziente e invece ci sarebbe modo di studiarne proprio un po' più in profondità le reazioni quando questa rieducazione parte e mentre prosegue, ed è questo che ci poniamo di fare anche con delle indagini strumentali che sono ad esempio le risonanze magnetiche funzionali e la cosiddetta PET per vedere a livello corticale come questo adattamento sta avanzando. Il trapianto della mano inaugura di fatto un nuovo campo della medicina e dei trapianti in particolare. Bisogna cominciare oggi, all'alba del terzo millennio, a pensare al trapianto non per salvare una vita, ma per migliorare una qualità. Io dico sempre che il trapianto della mano non è un trapianto salvavita, ma è un trapianto salva funzione. Anche se, appunto, il professor Sini prima diceva come senza la mano non ci sarebbe l'uomo. La mano è in parte la sapienza umana, proprio per questa capacità di analitica della mano. Allora propongo a voi per un ulteriore spunto di discussione se sia veramente giusto considerare la mano come un organo non vitale, e se invece, anche se da sola non è in grado di sostenere una vita, però di fatto una vita senza mani non ha una valenza, almeno nel nostro mondo occidentale. Allora, quando noi ci siamo posti il problema di reintegrare questa integrità anatomica perduta, siamo partiti da una considerazione molto semplice, cioè che chi la mano o le mani le ha perse in un momento traumatico abbia subito un trauma psicologico enorme. E quindi abbiamo visto in questi 7 pazienti che le prime reazioni sono di grande sollievo: ho trovato la mano che avevo perso, sono tornato quello di prima. La seconda cosa interessante in questo processo di adattamento, di reintegrazione, è che la mano che oggi, stanotte, mi è stata trapiantata e che mi dà questa iniziale soddisfazione anche emotiva, mi guardo e mi ricordo come ero prima e mi rivedo uguale. Ho superato in parte la mia deformità, il mio handicap anatomico. Questo far propria la mano di un altro diventa un processo che si conclude, che si completa mano a mano che la rigenerazione nervosa aumenta. Mi spiego meglio. Dopo l'intervento la mano non è sensibile, non sente, quindi quando è stimolata, quando è toccata o quando tocca non trasmette delle sensazioni. Ora il nervo dell'individuo che riceve la mano cresce verso la periferia lentamente, circa un millimetro al giorno, e nel fare così si comporta come un'onda di sensazione che piano piano colonizza questa parte, arriva verso le dita fino a che, una volta arrivato ai polpastrelli, l'ha fatta sua, l'ha fatta propria. In quel momento la sensazione che le mie dita mi trasmettono non sono più certo la sensazione del donatore, che comunque non c'è mai stata, ma sono le mie sensazioni, e quindi a quel punto io penso la mano è definitivamente mia, non è più disgiunta dal corpo che l'ha ricevuta. Alcuni di questi pazienti hanno detto che una delle cose più belle

0: dopo il trapianto era stringere la mano della moglie e sentire questa stretta e trasferire delle emozioni. Questa forse era la cosa emotivamente più importante.
1: Lorena Preta, lesioni del corpo e ferite dell'anima.
2: No, è molto toccante la descrizione che fa il dottor Lanzetta. Mi stava venendo in mente mentre lui parlava questa bellissima immagine sfruttatissima della Cappella Sistina, dove c'è il creatore che tocca, certo, il dito, no? Che poi in realtà non si toccano, ma insomma c'è questo gesto come per toccare. Che certamente le esperienze tattili sono tra le più primitive. Io pensavo, non so, alla mano del bambino quando succhia dal seno della madre. Ci sono i bambini che proprio afferrano, no, il seno, oppure gli indumenti che stanno in prossimità del seno della madre, ma anche gli animali lo fanno, no, quando si aggrappano. E quindi sicuramente la mano, il tatto è una delle forme di comunicazione anche proprio più primitive e più totali, più totalizzanti, perché danno una sensazione di riconoscimento e di contatto con l'altro totale, molto più di quello che può fare la vista, che è già analitica, no? Il tatto è proprio una cosa che riguarda tutto il corpo come sensazione globale di contatto con l'altro. Insomma, non c'è nessun dubbio, io credo, sull'opportunità di provare, di creare una cultura che riesca a far accettare questo tipo di operazioni, però ecco, senza dimenticare che i fantasmi che si suscitano dietro sono tantissimi. Un termine di uno scritto molto bello di Freud, che si chiama il perturbante, uno scritto del 19 di Freud, in tedesco perturbante è la traduzione in italiano è la traduzione di unheimlich, che vuol dire non familiare. Ora, il perturbante è un'esperienza sconcertante che si ha di fronte a qualcosa di familiare che però risulta estraneo. Ora, io credo che possa in un trapiantato, specialmente in un trapiantato di una mano, si può avere questo effetto di perturbante, no? Cioè qualcosa di conosciuto da sempre che però è estraneo. Tutta la mitologia è basata sulla descrizione di ibridi, di esseri mostruosi formati da assemblaggi dei più vari, tra specie anche addirittura, non solo uomo e uomo, no? Specie umana e animale, per esempio. Quindi tutto questo tipo di esperienze è come se fossero già descritte, già contenute da sempre nella mente dell'uomo. Il mito è stato uno dei modi, una delle occasioni per descriverle e fare una cultura comune, sociale, del gruppo, no? Del gruppo di appartenenza. Adesso la tecnologia ci mette in grado di attuarle realmente, queste cose sempre contenute nella mente, no? E allora tutto questo va poi, come dire, rielaborato, ritradotto, ma proprio anche dalla cultura, dal gruppo, in modo che non ci sia una specie di compulsione all'agire, no? Che porta a fare continuamente ad adoperare delle soluzioni tecnologicamente avanzate, che però non si portano dietro tutta la dimensione inconscia, la dimensione dei fantasmi, delle fantasie, no? Che ci sono dietro, che pure è molto forte.
1: Lorena Preta ha evocato il perturbante, risalendo alle radici profonde del mito. Pensiamo a quella curioso tipo di chirurgia che il Padre Eterno utilizzò, tanto per dire, per creare la prima donna della costola di Adamo. Forse questo è un tipo di chirurgia a cui i nostri chirurghi non sono ancora arrivati, ma non si può mai disperare naturalmente le possibilità future. O bastava a me da ragazzino, per esempio, come perturbante Capitan Hook, ovvero sia Capitan Uncino di Peter Pan, che aveva una protesi al posto della mano piuttosto rozza, ma piuttosto anche efficace, almeno negli scambi di opinione fatti con la spada. Allora chiedo a Lanzetta, a Sini e a Lorena Preta una valutazione, non dico conclusiva, perché diceva giustamente il dottor Lanzetta prima, siamo solo agli inizi. E forse proprio perché siamo all'inizio, la fase più difficile, non solo della rieducazione del paziente, ma dell'apertura culturale è ancora da percorrere, appunto, un giudizio e assolutamente un commiato dei nostri ascoltatori. Professor Lanzetta.
0: Per quanto ci riguarda, l'argomento fondamentale è: il trapianto della mano è fattibile tecnicamente. Noi ed altri abbiamo dimostrato che si può fare. Ma ciò non vuol dire che la strada che è percorribile tecnicamente vada percorsa comunque. E direi che su questo argomento, il trapianto della mano, noi e gli altri gruppi ci stiamo muovendo con grande cautela, e soprattutto in comunione di intenti. Mi spiego meglio, abbiamo messo a punto un protocollo che ormai è mondiale, per cui ogni centro, noi in Italia ad esempio siamo abilitati dal Ministero della Sanità a fare solo 5 interventi, così come i francesi, così come gli austriaci, in modo che al termine di queste esperienze nazionali i numeri, i dati, i casi che sono stati raccolti utilizzando lo stesso protocollo possano confluire, e a quel punto potremo tutti insieme, e quando dico tutti non escludo gli psicoanalisti, non escludo i filosofi della scienza, anzi proprio di loro noi abbiamo bisogno, perché sono le competenze che fortemente ci mancano quando intraprendiamo un discorso così innovativo e originale. A quel punto direi con estrema calma analizzeremo i risultati e vedremo se questa è una strada che vale la pena di percorrere fino in fondo o che è prematura, e ne trarremo le dovute conclusioni. Chiaramente dal punto di vista medico quello che farà pendere la bilancia pro e contro saranno i risultati dei pazienti, e quindi quanto questa mano verrà utilizzata, verrà sentita, verrà integrata fino in fondo.
1: Carlo Sini.
3: Io credo che si debba lavorare a due livelli, cioè che mentre la scienza va lasciata libera ovviamente di sfruttare le sue possibilità e approfondire quindi le sue tecnologie, i suoi orizzonti, ci debba essere però una discussione culturale che non può essere altro che interculturale. Questo è il punto vero. Oggi non possiamo continuare a pensare che il senso di ciò che fanno le nostre mani scientifiche sia affidato soltanto alla nostra mente occidentale, no? Dobbiamo confrontarci con un divenire dell'uomo che ha attraversato stazioni, stagioni differenti e che non si riassume evidentemente né nel sapere scientifico dell'Occidente, né nella filosofia dell'Occidente, ben inteso, né nel razionalismo occidentale. E come istituire questo tipo di dialogo, per esempio chiedendosi cosa sono le mani dal punto di vista di un attore del no giapponese, supponiamo, no? Cosa sono le mani, insomma, in altre culture? Ecco, il non fare questo certamente impoverisce la nostra, il nostro dibattito, ma soprattutto rischia di avviarlo in un vicolo cieco, cioè lasciarlo girare sempre intorno al suo perno cartesiano, greco sostanzialmente, platonico, la mente da una parte, il corpo dall'altra e così via.
1: Ma non fa parte del nostro Occidente che non basta più anche la tradizione stessa della psicanalisi, a cominciare dal grande padre fondatore Freud? L'ultima battuta a Lorena Preta.
2: Battuta che rischia di essere per me un manifesto di quanto invece la psicanalisi è attualissima e non è necessariamente così ancorata soltanto al pensiero positivistico o razionalista di questo secolo. Io credo che l'indicazione, quella che volevo dare io, era quella di avere un'idea integrata, diciamo, di tutte le nostre attività mentali e che portano proprio al contatto con la realtà e alla costruzione della realtà. E io credo che anche l'inconscio, lo spazio psichico, sia in una formazione continua, come tutti gli spazi umani, no? Esterni e interni. E che quindi noi stiamo assistendo a dei fenomeni che sono veramente difficilmente traducibili, non solo nel linguaggio occidentale, anche se è l'Occidente che sta provocando questi grandi cambiamenti, ma non sono traducibili proprio nei linguaggi della mente a cui siamo abituati, nello spazio psichico, non sono contenibili nello spazio psichico a cui siamo abituati. Sono delle composizioni nuove, diverse, stravolte, di cui ancora secondo me non riusciamo a capire la portata, e la cautela io credo che sia necessaria, ma non tanto ovviamente nel senso di bloccare questi tipi di esperimenti o di esperienze, quanto appunto nel fatto di rendersi conto di quanto sono stravolgenti, importanti e determinanti proprio dei nuovi assetti mentali e quindi anche poi sociali e culturali.
1: Faccio mia una delle indicazioni di Lorena, quando dice appunto aprirsi al nuovo che sta emergendo senza paura, perché io ho una speranza anche di un piccolo dialogo come questo nostro, sia quello di aver perlomeno ridotto il panico, il senso di timore nei confronti delle conquiste della medicina e più in generale di tutto quell'orizzonte che oggi si chiama della biotecnologia nel senso più ampio della parola. perché la paura è un elemento importante della nostra vita, il panico pure non lo elimineremo mai, ma questa non è una ragione per costruire solo con la paura, anzi dobbiamo costruire contro la paura. Gurdurù, cioè Giulio Giorello, ringrazia Carlo Sini, Lorena Preta e Marco Lanzetta, ringraziati in ordine inverso all'ordine alfabetico, e ringrazio naturalmente tutti i radioascoltatori, dando appuntamento per sabato prossimo 14:30 le ragioni appunto del suddetto Gurdurù.

e lei mi ama e non chiede niente, o quasi niente. E se è differente io non lo so.

Rai Radio Tekete.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand, senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: Fino al 27 settembre al Mambo di Bologna, la mostra Giuseppe Chiari 1926-2026, partitura per un museo, celebra l'immaginario sonoro e visivo di un grande protagonista dell'arte italiana del Novecento, sostenuto dal PAC 2025 della DGCC del Ministero della Cultura.
3: Buongiorno, state per ascoltare la seconda ed anche ultima puntata dello speciale dedicato a Robert Mapplethor e Patti Smith, uniti in un ricordo che passa attraverso il 9 marzo, giorno in cui Robert Mapplethor nel 1989, il 9 marzo del 1989, muore di AIDS. Vicino, lontano brandelli di tempo, dalle tenebre della tua luce, prova e troverai. Provaci tu a farlo. 1, 2, 3. Immaginerai di me. Non cercare più di dire addio. 1, 2, 3. Ti ricorderai di me. Questo scrive Patti Smith. Sono versi dedicati alla morte di Robert Mapplethor, amico inseparabile e mai dimenticato. Buon ascolto con la seconda puntata di Robert e Patti, speciale dedicato a Robert Mapplethor e anche a Patti Smith.
4: Il momento giusto, the perfect moment, è un'espressione che riassume perfettamente l'estetica di Mapplethor. È così calzante che l'Institute for Contemporary Arts di Pittsburgh la scelse come titolo della retrospettiva dedicata a Mapplethor, una mostra la cui inaugurazione, nel dicembre del 1988, l'artista non riuscì ad andare perché già troppo malato. Negli ultimi mesi di vita, cinicamente, vista la morte che si avvicinava, Mapplethor fu celebrato in tutto il mondo, a Londra, a Parigi, a Berlino e naturalmente nella sua New York, al Whitney, nell'estate del 1988. A questa inaugurazione Mapplethor fortunatamente riuscì ad andare e, pur stanco e malato, riuscì a godersela tutta, a godersi un trionfo testardamente cercato e agognato, per il quale ha lavorato senza requie. Ho cominciato a esistere nel 1969, quando sono arrivato a Manhattan. Prima non c'ero, ripeteva spesso.
5: Somehow I was able to pick up the magic of the moment and work with it. You know, that's my rush in doing photography. You know, it's like, you know, it's like you get to a place and you can do it with a flower, you can do it with a cock, you can do it with a portrait, where it's really kind of like you don't know why it's happening, but it's happening. You've like somehow tapped into a space that's magic.
4: È il 9 marzo del 1989 e al Deaconess Hospital di Boston si spegne Robert Mapplethor, uno dei grandi fotografi del Novecento. Era arrivato in città dalla nativa New York il 21 febbraio per provare un nuovo farmaco contro l'AIDS, ma un'infezione polmonare all'ultimo momento ne ritarda la sperata somministrazione. Il 5 marzo, poiché non migliora, la nuova terapia è rimandata a data indefinita. L'8 marzo viene purtroppo colpito da paralisi e il 9 marzo, alle 5:30 di mattina, Mapplethor muore. Attorno a lui c'è un gruppo di amici fedeli e poi c'è il suo staff, che negli anni è diventato anche la sua famiglia. Suo padre e sua madre sono rimasti a Long Island. Va a salutarlo solo la sorella e gli resterà accanto solo Ed, il fratello minore, anche lui fotografo, nonché suo assistente per alcuni anni. E infatti è grazie a Ed che Mapplethor qualche mese prima ha scattato il suo ultimo e più celebre autoritratto. Parlo della fotografia del 1988, in cui l'artista si presenta col volto paurosamente smagrito dalla malattia, mentre con la mano grande, bianca, stringe un bastone da passeggio col pomello a forma di teschio. La foto è dura e potente perché a causa dello sfondo scuro, ottenuto grazie a una maglia a collo alto nera, pare che il volto e la mano siano appena emerse da un qualche abisso pauroso e che il corpo, cui dovrebbero essere attaccate, sia altrove o che non ci sia più. Seppure collocati su piani diversi, il volto e il teschio restano tuttavia in collegamento. Ci sembrano anzi intercambiabili ed è come se fossero la stessa cosa. Lo sguardo di Mapplethorpe è fisso su di noi e ci guarda anche il teschio. Non ci sono veli, non c'è autocensura. È la malattia che ci sta guardando. Scattato materialmente dal fratello, l'autoritratto con il teschio del 1988 è in tutto e per tutto una foto di Mapplethorpe. E non solo perché sua è l'ideazione, suo di Mapplethorpe è il segno graffiante, sua l'estetica minimale, sua l'autorità di agganciare il nostro sguardo al suo ed entrambi a quello del teschio, in un circuito macabro e soffocante. Sono suoi i rapporti tra i volumi e le linee, equilibrati, puliti, essenziali, sua la capacità di coinvolgerci, di scioccare e di non farsi mai dimenticare.
6: Could you please tell us about your first encounters with Robert Mapplethorpe, who was not a famous photographer at that time?
7: He wasn't famous anything. I mean, it's very funny though, because sometimes people read my book and they say, well, you drop all these names, you seem like you ran around with all these famous people. And I said, none of us were famous. Even Allen Ginsberg wasn't famous. I mean, there was a cult of people that appreciated him, but most of the beat poets, Gregory Corso never had any money. Everybody was scrambling. Jim Carroll was just a kid. It wasn't, the cult of celebrity was not so big then. Even rock stars that I met that lived in the Chelsea Hotel at the same time as us, they weren't much different. I met Robert by chance. I met him going to Brooklyn looking for some friends, and my friends had moved, and they told me to go in a room and ask the boy in there if he knew where they went. And so I went in the room, and there was a boy sleeping. And I stood there and looked at him, and it was like looking at a shepherd boy sleeping, because he had all these masses of dark curly hair. He was a slender boy and just sleeping peacefully. And he woke up and I was standing there and he smiled at me. And from that moment, it just seemed like we were destined to be friends or destined to know each other. It's just his smile was so totally welcoming. It held nothing back. I was just a stranger standing in front of him. And that was my first meeting with Robert.

che negli anni 90 la sua opera, l'opera di quest'uomo tanto libero, sia stata al centro di una battaglia moralistica tra gli scranni del Congresso statunitense, che sia diventato Mapplethorpe il simbolo della libertà, è bello e commovente e allo stesso tempo eminentemente ironico. A Mapplethorpe di questa controversia forse non sarebbe importato un bel nulla. La sua vera eredità, il segno graffiante dell'indipendenza e dell'autorevolezza del suo passaggio, è nella sua fotografia, oggi esposta in tutti i musei del mondo. E il suo segno è soprattutto nel modo in cui ha trasformato S&M, l'acronimo anglosassone per sadomaso, in Sex and Magic.

0: parliamo di una mostra dedicata a Robert Mapplethorpe, o soprattutto cioè, una mostra di opere di Robert Mapplethorpe, che si è inaugurata il 1° dicembre alla Fondazione Forma per la Fotografia a Milano e che rimarrà aperta fino al 9 aprile. La mostra è abbiamo al telefono con noi la direttrice artistica di Forma Foto, Alessandra Mauro. Buon pomeriggio.
1: Buongiorno.
0: Ben trovata all'ascolto. E la mostra, dicevo, viene dalla Robert Mapplethorpe Foundation di New York. Allora, vogliamo raccontare un po' come mai avete scelto, cosa ha da offrire questa mostra che avete portato a Milano?
1: Sì, certo, la mostra. Abbiamo pensato di proporre questa mostra perché Mapplethorpe è senza dubbio uno dei maestri della fotografia del Novecento, che molto ha influenzato tutta la fotografia e direi in genere l'arte successiva a lui. Peraltro poi a Milano non era mai stata fatta una grande retrospettiva e questa retrospettiva presenta 180 immagini e racconta l'arco della sua carriera dei primi anni 70, quando appunto era un giovane studente del Pratt Institute e a New York viveva in una stanza del famoso, celebre, ormai Chelsea Hotel, insieme a Patti Smith, che era la sua amica, la sua musa, la sua compagna dei primi anni. E quindi appunto lui, giovane autore, giovane artista alle prime armi, si impossessa di una macchina Polaroid e comincia nei primi anni 70 a scattare le foto di sé, dei suoi amici, del mondo gay che lui frequentava. Immediatamente comincia anche a fotografare scene di sesso, ma anche oggetti, stilite. Poi da lì la fotografia si impossessa sempre di più di lui, della sua creatività, fino a poi a realizzare le tante serie, come ad esempio la serie sui fiori, bellissima, celeberrima, questi fiori così sensuali, o la serie dei corpi maschili che hanno una plasticità che giustamente è stata paragonata a Michelangelo, alla serie su Lisa Lyon, una bodybuilder, ai ritratti e ovviamente ai ritratti di Patti Smith.
0: Ecco, forse il fatto appunto che abbia esibito, fotografato scene sessuali, corpi molto esplicitamente esposti e anche appunto oggetti in questo senso, ha portato con sé spesso critiche, naturalmente addirittura un paio di volte accuse di oscenità e via discorrendo, e questo ha forse un po' distratto, credo, almeno durante la sua opera, no? E forse quasi quasi possiamo vedere con più lucidità noi oggi, essendo a qualche decennio ormai di distanza, invece appunto la potenza artistica, no? E

caso voi avete messo, citate insomma una frase di Mapplethorpe stesso, che diceva: se fossi nato 100 o 200 anni fa avrei potuto fare lo scultore, ma la fotografia è un mezzo molto veloce per vedere, per fare scultura. Ecco, che è una frase che è molto rivelatrice.

0: sì, certamente, certamente. In Molpertop convivono varie anime del momento storico in cui lui viveva. C'era sicuramente anche la voglia di provocare, di conoscere e esplorare nuovi ambiti della propria fisicità, della propria sessualità e della propria arte. Lui aveva una grande vicinanza con Andy Warhol, che considerava uno dei suoi grandi maestri. Contemporaneamente convive appunto questa ansia di classicità, giustamente appunto questa voglia di essere scultorio, michelangelesco definitivo, di arrivare alla perfezione. Lui diceva: molti fotografi cercano la perfezione, io penso di trovarla, e molte delle mie foto sono perfette, nel senso che non c'è nulla da aggiungere e nulla da togliere, e penso che avesse assolutamente ragione. Ecco, queste due anime convivono perfettamente e sono forse proprio anche il costituiscono il perché poi un'opera di questo genere sia ancora così, così importante. Certamente siamo lontani dagli anni Ottanta, quando appunto nell'86 ad esempio una sua grande, importantissima mostra venne chiusa, la Corcoran Gallery di Washington, con l'accusa di oscenità e sollevando tutta una serie di polemiche. Ancora adesso devo dire, molte volte ci si sofferma soltanto sull'aspetto del nudo maschile, che purtroppo, ma questo sarebbe tutto un altro discorso, sconvolge molto di più del nudo femminile. Ma fondamentalmente
1: questo sarebbe un discorso molto,
0: molto lungo, forse non so se è il caso di parlarne ora, però veramente apre uno scenario incredibile. Comunque, al di là di tutto.

0: detto questo, penso che questa mostra riveli appunto questa grande classicità, questa grande forza, questo grande rigore che hanno le sue foto, dove veramente un nudo maschile dialoga perfettamente con un'immagine di un fiore, con una foto di bambino. Ci sono delle foto di bambino, una serie molto poco nota di Masterclass, che sono di una incredibile delicatezza e malinconia, con i ritratti e poi con la sua serie di autoritratti. E l'uso della luce, una conoscenza dell'arte classica, fanno veramente di queste foto un insieme rigoroso, sorprendente.
1: Io ringrazio moltissimo Alessandra Mauro per averci così guidato molto virtualmente dentro questa mostra. Grazie mille.
0: Grazie.
1: Ricordo, è alla Fondazione Forma per la Fotografia a Milano, il sito della Fondazione www.formafoto.it. Ci diceva, la mostra si intitola semplicemente Robert Mapplethorpe, ci diceva Alessandra Mauro, quasi 180 fotografie in esposizione, che coprono veramente tutto l'arco della produttività di Mapplethorpe, e quindi è un'occasione particolarmente, credo, preziosa per vedere sia fotografie magari meno conosciute, sia per ricontestualizzare appunto quei nudi maschili che sono poi spesso la cosa sola che si conosce di Mapplethorpe, vedendolo vicino a tante altre sue opere.

Il successo era enorme, grazie anche a quell'aura di artista maledetto che si era creato intorno. Ma si sa che per la fama, anzi, per il trionfo, c'è sempre un prezzo da pagare. Quello di Robert Mapplethorpe è altissimo. Una piaga che in quegli anni andava diffondendosi soprattutto nella comunità omosessuale statunitense gli strappò il grande amore della sua vita. Sam Wagstaff morì a causa dell'AIDS nel gennaio del 1987. Nulla era più come prima. Forse prese con distacco persino la notizia di avere contratto lui stesso l'HIV o quella che lo stava portando a realizzare un obiettivo che spetta solo ai grandi protagonisti della storia dell'arte. Una retrospettiva da vivente al Whitney Museum nel 1988. La grandezza dell'artista e la disperazione dell'uomo. Proprio come si era aperta e come si era svolta sempre, era all'insegna del dualismo che andava a chiudersi il sipario della vita di uno dei fotografi più importanti della storia. Mapplethorpe morì a Boston il 9 marzo del 1989, accanto alla sua compagna di sempre, Patti Smith. Si era addormentato e io stavo andando via. Qualcosa mi disse di tornare indietro. Lui se ne accorse e mi disse: «Sei già tornata?» E poi si addormentò. Per sempre. Con queste parole Patti Smith ha ricordato quel momento in Just Kids, il libro che scrisse su di lui dopo la sua morte. E andò esattamente così. Fu così che l'artista dello scandalo se ne andò. Fu così che ispirò un uomo che cambiò il mondo della fotografia e dell'arte. Fu così che una vita da rockstar finiva per diventare leggenda. Fu così che Robert Michael Mapplethorpe si spense bambino.

come nelle sue fotografie, anche nella vita reale Mappel torpa tante maschere. Affronta il suo successo con la spontaneità e con la naturalezza di un bambino, esattamente come disse un anziano signore alla sua anziana moglie quando vide lui e Patti Smith gongolanti, giocosi, esaltati durante una passeggiata in città. «Ma cosa fanno?» chiese la donna. «Ma niente, sono solo bambini», rispose il marito. I'm gonna...

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Fino al 27 settembre al Mambo di Bologna, la mostra Giuseppe Chiari 1926-2026, partitura per un museo, celebra l'immaginario sonoro e visivo di un grande protagonista dell'arte italiana del Novecento, sostenuto dal PAC 2025 della DGCC del Ministero della Cultura.
2: Siamo al penultimo appuntamento dello speciale su Martin Luther King, programma a cura di Giacinto De Caro. Ogni volta una puntata dello sceneggiato radiofonico del 1977 e ogni volta un ospite. Rai Radio Tech & Tech, benvenuti da Danilo Angelelli. Nell'originale radiofonico arriviamo al momento dell'attentato al reverendo King a Memphis. Solo cose belle invece con l'ospite di oggi. Tante le scuole in Italia intitolate proprio a Martin Luther King. A Muggiò, Monza, Brianza, a Milano, a Bottegone, Pistoia, a Roma, per citare solo alcune città. Poi ce n'è una a Caltanissetta. Restate con noi perché conoscerete una bella scuola posta al centro della Sicilia. Ce la presenterà Daniela Rizzotto, che di quella scuola è la dirigente. Ma adesso l'undicesima, penultima puntata del nostro sceneggiato. A dopo, buon ascolto.
3: Martin Luther King, originale radiofonico di Domenico Meccoli, undicesima puntata. Personaggi e interpreti: Martin Luther King, Sergio Graziani, A.D. Mario Lombardini, Abernathy Fernando Caiati, Andy Young Enrico Bertorelli, l'avvocato Carlo Ratti, alcuni del movimento: Mirio Guidelli, Rinaldo Mirannalti, Paolo Pieri, Piero Vivaldi. Lawson, Dario Penne. Un agente, Edoardo Torricella. Solomon, Werner Di Donato. Ben Branch, Aldo Reggioli. Jackson, Andrea Allala. Un cliente, Gastone Bartolucci. John Willard, Mario Bardella. La signora Bessie, Vanna Polverosi. Un altro cliente, Ennio Dolfus. Un poliziotto, Luca Biagini. Lo sceriffo, Mico Kundari. Branchow, Claudio Sore. La presentazione è stata letta da Chetti Fusco. Regia di Dante Raiteri.

0: Al Claiborne Temple, di fronte a 2000 persone, quella sera di mercoledì 3 aprile 1968, Martin Luther King ha pronunciato il suo più grande, commosso e ispirato discorso. Ha parlato del suo sogno di un futuro mondo di giustizia e di fratellanza, quando tutti i figli di Dio, neri e bianchi, ebrei e gentili, protestanti e cattolici, si prenderanno per mano e con le parole di un vecchio spiritual canteranno insieme, finalmente liberi. Grazie a Dio Onnipotente, siamo finalmente liberi. Ha detto che, giunto sulla vetta del monte, egli vede la terra promessa. Forse, ha proseguito, io non ci arriverò insieme a voi, ma voglio che voi sappiate che noi, come popolo, ci arriveremo. Uno speaker radiofonico ha commentato che a sorprendere tutti è stata soprattutto la seconda parte, ascoltata dalla folla in profondo silenzio, soggiogata dal mistero, dallo spirito profetico che sembrava animare le parole di King. Era come se egli sentisse vicina l'ora del calice amaro e qualcuno ha pensato a Gesù nell'orto di Getsemani. Molti hanno pianto. Andy Young ha definito il discorso un canto funebre. Ad Atlanta anche papà King lo ha ascoltato attraverso la radio ed è subito corso da Coretta. Ho sentito che era Dio a ispirarlo, ha detto piangendo alla moglie di Martin. Pareva che sentisse vicina la morte. Ma un altro interessato ascoltatore è stato colui che, facendosi chiamare John Wheeler, ha preso in affitto una camera in un alberghetto di South Main Street, da cui si vedono le finestre del Lorraine Motel, dove abita King.
1: Ma dov'è? Eppure, Alfred, Alfred, Alfred, puoi venire qui un minuto?
2: Vengo subito, Martin.
1: Chiudi la porta, per favore.
2: Ah, vedo che sei quasi pronto.
1: Hai preso tu la mia cravatta?
2: La cravatta? Quale cravatta?
1: Quella che comprammo insieme ad Atlanta prima di partire per Memphis. Su, non fare il finto tonto.
2: Ma no, non te l'ho presa.
1: Non la trovo più. Eppure sono sicuro di averla messa in valigia.
2: Non dirmi che il dottor King non può fare a meno di quella cravatta per andare a cena col reverendo Kyles.
1: L'ho comprata apposta per questo vestito. Avanti, Heidi, tirala fuori, altrimenti te le do, eh?
2: Che cosa fai tu?
1: Ho detto che te le do.
2: Provaci.
1: Hai così, eh? Ora vedrai.
2: Prendimi se ti riesce. Abbiamo fatto il guaio.
1: Beh, è solo un bicchiere.
3: Ehi, ma che cosa succede qui? Sembrate due ragazzini, sembrate.
1: Mi ha preso una cravatta, era la più bella.
2: Ma non è vero, te l'avrà presa qualche cacciatore di souvenir. Sai o non sei Martin Luther King?
1: Ehi, Ralph, tu non vai a prepararti? Sono le 5 passate e Kais ci aspetta per le 6:30.
4: Di là non abbiamo ancora finito. Stiamo rivedendo alcuni punti del programma.
1: Ah, i giovani di Potere Negro si sono fatti vivi?
4: No, ma speriamo bene.
1: Queste riunioni organizzative li annoiano, ma io mi fido della loro promessa. Notizie dell'avvocato?
4: Sarà qui da un momento all'altro. Temo che non ci dirà niente di buono.
1: Sarei stupito del contrario. Vi raggiungiamo subito.
2: Guarda dov'è la tua cravatta, proprio sotto il tuo naso.
1: Ho un po' la testa nelle nuvole. Per esempio, quei due acquarelli alle pareti, sai che non li avevo notati? Me ne sono accorto solo questo pomeriggio.
2: E io solo adesso. Sono due vedute del Golfo di Napoli, se non erro. Ah sì, è così. Mi fa uno strano effetto trovare il Golfo di Napoli nel profondo sud degli Stati Uniti.
1: A me no. Una relazione c'è, se ci pensi. Anche Napoli è profondo sud.
2: Non me lo avevi mai detto di essere stato a Napoli.
1: Infatti non ci sono stato. Dell'Italia conosco appena appena Roma. Ci andai quando fui ricevuto dal Papa Paolo VI. Non so se te l'ho mai raccontato, Idi, ma nella chiesa di San Pietro, io, pastore protestante, io, pastore battista, sentì il bisogno di inginocchiarmi e di pregare.
2: L'importante è che tu non lo abbia raccontato a papà, l'anticattolico della famiglia. A proposito, che ne diresti di telefonare a mamma e di farle il solito scherzo? Io dico di essere tu e tu dici di essere me. Ci casca sempre.
1: Sì, sì, più tardi, o domani.
2: Così papà e Coretta saprebbero che siamo allegri. Il tuo discorso di ieri sera li ha un po' turbati.
1: Lo so, me l'ha detto Coretta al telefono. Ma turbati perché? E non soltanto loro, anche voi che mi siete vicini. Eppure, credo di non aver detto niente di nuovo, niente di diverso da altre volte. Mi sono lasciato trasportare un po' dell'emozione, con tutto. Ma la realtà è quella che è e non possiamo farci niente. Forse non vedrò veramente la terra promessa. Avanti. Che c'è, Andy?
5: L'avvocato è qui.
1: Ah, grazie, sono pronto. Avvocato, non ci interessa sapere che cosa avete fatto e con chi avete parlato. Voi siete il legale del movimento e siamo certi che vi siete battuto al meglio delle vostre capacità. Quello che ci interessa sapere è se l'istanza per la revoca dell'ingiunzione federale contro la nostra marcia di lunedì prossimo è stata accolta.
6: No, la Corte l'ha respinta. Perciò se voi farete la marcia, le autorità potranno impedirvelo e mettervi sotto accusa per violazione della legge.
3: Ma è assurdo!
7: È una vergogna.
3: Non possono farlo, non possono!
8: È un'ingiustizia, un'infamia!
1: Calma, calma. Avvocato, è possibile presentare altri ricorsi sulla base del primo emendamento della Costituzione?
6: No, non è possibile. La decisione è definitiva.
1: Ho sperato. Ho sperato con tutta l'anima che avrebbero revocato l'ingiunzione. Ma Dio acceca colui che vuole perdere. Quindi non ci resta che mantenere quanto abbiamo già deciso. Costi quel che costi, la marcia si farà. E io sarò alla sua testa.
9: Aspetta un momento, Martin. Facciamo un ultimo tentativo col sindaco. Cerchiamo ancora una volta di convincerlo a concludere un accordo con i nostri fratelli della nettezza urbana.
1: Se Willy Loeb avesse avuto l'intenzione, la minima intenzione, di arrivare all'accordo, non si sarebbe trincerato dietro l'ingiunzione.
7: Sfidare l'autorità federale è un passo molto grave.
1: Lo so, Andy.
7: Dopo l'annuncio di Johnson di non ripresentarsi candidato alla presidenza, il quadro politico sta cambiando. Ci sono proposte di pace per il Vietnam. E allora dico, in questa situazione, ci conviene tirare la corda? Ci conviene l'intransigenza?
1: Io sono convinto quanto te che l'intransigenza non aiuta a risolvere i conflitti. Sono convinto quanto te che occorrono concessioni da una parte e dall'altra. Ma qui è in gioco ben altro che il problema dei netturbini negri di Memphis. Siamo con le spalle al muro. L'unica concessione dovremmo farla noi. Ed è questa. Tornarcene a casa. Io sono stato sempre alieno dal violare le leggi del nostro paese, voi lo sapete. Ma quando il conflitto fra legge e giustizia è insanabile, la coscienza mi impone di stare dalla parte della giustizia. Io sono qui perché questo è il mio impegno morale.
4: Io la penso come Martin. Dobbiamo fronteggiare la situazione. Beh, d'altra parte, oggi è giovedì. Abbiamo 3 giorni pieni davanti a noi.
6: Comunque sarà bene che mi prepari fin d'ora a tirarvi fuori di prigione e a cercare il denaro per pagare le cauzioni. Ce ne vorrà molto. Le cauzioni saranno piuttosto salate, temo.
1: D'accordo, avvocato, d'accordo. Che ora è, Ralph?
4: Beh, manca poco alle 6. M'ero quasi dimenticato che ci aspetta Kaiser cena. Vado a prepararmi.
8: Io vado a prendere una boccata d'aria sul balcone.
7: Vengo con te.
2: Avevo proprio bisogno di aria pura. Si fuma troppo.
7: È inevitabile.
2: Che stagione pazza. Siamo quasi a Pasqua e piove. Fa anche freddo. Pochi giorni fa è nevicato. Andy.
7: Che c'è?
2: Guarda laggiù. Quella casa di mattoni rossi. Ha una finestra. C'è qualcuno con un binocolo. Sta guardando da questa parte, lo vedi?
7: Sì. Lo vedo.
2: Sembra che ci sorvegli.
7: Ma sarà un curioso. Magari un poliziotto. Ora chiedo a quella gente. Ehi, agente, che cosa c'è laggiù?
10: Dove? oltre lo spiazzo, quell'edificio di mattoni rossi.
11: È un alberguccio di terz'ordine, affitta le camere a settimana.
10: Ci avete piazzato qualcuno dei vostri? Voglio dire, qualcuno del servizio di sicurezza?
11: Non lo so. Perché?
10: Un individuo ci sta osservando col binocolo.
12: Ora non c'è più.
11: Non vi preoccupate, non vi preoccupate. La situazione è sotto controllo.
12: Che succede, ragazzi?
2: Niente, Martin, niente.
12: Ehi, Selamo, è pronta la macchina? Non appena il dottore Bernetti avrà finito di farsi bello, andiamo dal reverendo Kyles.
13: Salomon è sempre puntuale. Sono le 6 precise. Ah, portatevi il soprabito, dottor King. Sta rinfrescando.
2: Guarda, c'è anche Branch.
12: Ben, ehi, Ben. Dopo cena al comizio devi cantare Prezioso Signore. E bada a ricantarlo come non hai mai fatto in vita tua.
14: Ci proverò, dottor King, ci proverò.
12: Devi metterci l'anima, devi...
2: Signore Dio!
13: Martin!
10: È ferito. Esce sangue dal collo.
13: Chi è stato ferito? Agente! Presto!
11: Che cos'è stato?
10: Hanno sparato al dottor King.
9: Non ho sentito colpi. Hanno sparato con il silenziatore. Il colpo è partito dalla casa di mattoni rossi. L'ho visto.
11: L'uomo col binocolo?
9: Non lo so.
2: Marty, mi senti? Marty?
9: Vado a chiamare un'ambulanza.
10: Sì, fa presto.
9: Portiamolo sul divano.
2: Non lo muovete. È ferito al collo.
13: Ma non c'è un medico in questo albergo?
10: Un asciugamani. Lawson, prendi gli asciugamani nel bagno. Bisogna fermare l'emorragia.
2: Marty. Marty.
9: Stiamo indietro. Lasciamolo respirare.
15: È stato lui a sparare.
16: Lui che?
15: Willard, eccolo là, fermatelo.
16: Lasciatemi passare. Signor Willard.
15: Figlio.
16: Fermatelo. A chi ha sparato?
15: Che ne so, ho sentito un colpo sordo come quando uno spara col silenziatore. E poco dopo ho visto Willard uscire di corsa dalla stanza.
17: No, dal bagno.
15: No, dalla stanza.
17: Dal bagno.
15: No, dalla stanza.
17: Se dico dal bagno.
15: No, dalla stanza.
17: Ho visto io, dal bagno.
15: Dalla stanza.
17: Ma dico dal bagno.
15: Ecco lo sceriffo. Andiamo gli incontro.
18: Signora Bessie, hanno ferito il dottor King. Pare che il colpo sia partito dal vostro albergo. Che nessuno esca. Perquisite tutte le camere.
15: È inutile, sceriffo. Quello che ha sparato ha già tagliato la corda.
18: Chi è? Come si chiama?
15: John Wheeler. Guardate. Mentre fuggiva ha sparso la sua roba dappertutto. Questa è la sua sacca.
17: Là c'è un binocolo.
15: Anche quello è suo.
18: Sceriffo, qui ho trovato un fucile, un Remington. Come se n'è andato?
16: Con la sua macchina. Una Mustang bianca targata Alabama.
18: Che direzione ha preso?
16: Non lo so.
15: Nord. Sceriffo, direzione nord, ne sono sicuro, verso Millington.
19: A tutte le pattuglie. Fermato una Mustang bianca targata Alabama. Ripeto, una Mustang bianca targata Alabama. La guida un certo John Willard. Fermatelo ad ogni costo. Ha sparato al dottor King.
20: Sceriffo, sono il tenente Bradshaw. La Mustang bianca è passata davanti a me pochi minuti fa.
19: E che aspetti a inseguirla?
20: Lo sto facendo, ma ha un po' di vantaggio.
19: Dai tu le disposizioni per le altre macchine e tienimi informato.
20: Va bene.
19: Dacci dentro, figliuolo.
20: D'accordo.
19: Uff, non ci mancava.

Abbiamo trasmesso l'undicesima puntata dell'originale radiofonico Martin Luther King di Domenico Meccoli. Personaggi e interpreti: Martin Luther King, Sergio Graziani. A.D. Mario Lombardini. Abernathy, Fernando Caiati. Andy Young, Enrico Bertorelli. L'avvocato, Carlo Ratti. Alcuni del movimento: Mirio Guidelli, Rinaldo Mirannalti, Paolo Pieri, Piero Vivaldi. Lawson, Dario Penne. Un agente, Edoardo Torricella. Solomon, Werner Di Donato. Ben Branch, Aldo Reggioli. Jackson, Andrea Lala. Un cliente, Gastone Bartolucci. John Willard, Mario Bardella. La signora Bessie, Vanna Polverosi. Un altro cliente, Ennio Dolfus. Un poliziotto, Luca Biagini. Lo sceriffo, Mico Kundari. Branchow, Claudio Sore. La presentazione è stata letta da Chetti Fusco. Pianista solista, Francesco Novelli. Assistente musicale, Ugalberto De Angelis. Tecnico del suono, Michelantonio Rinaldi. Assistente alla regia, Luciano Cristina. Regia di Dante Raiteri. Realizzazione effettuata negli studi di Firenze della Radio Televisione Italiana.

0: L'attentato a Martin Luther King è al centro della puntata dello sceneggiato che abbiamo appena ascoltato. Rai Radioteca Te, Danilo Angelelli, e con noi questa volta a parlare di scuola, di un istituto in particolare, uno dei tanti in Italia intitolato al leader del movimento per i diritti civili delle persone afroamericane, l'istituto comprensivo appunto Martin Luther King di Caltanissetta. La dirigente scolastica Daniela Rizzotto, benvenuta.
1: Bentrovati, grazie dell'invito.
0: Rizzotto ha assistito con noi alla puntata dell'originale radiofonico. Hanno sparato a Martin Luther King, un colpo solo che si rivelerà mortale.
1: Lo sceneggiato è significativo in tutte le sue parti. Ovviamente l'attentato, la morte di Martin Luther King segna un po' la vicenda dell'autore di cui parliamo, e sicuramente anche emotivamente tocca le corde del cuore, come dire. Sembra quasi che tutto vada perduto, no? Sembra un ritorno indietro, questa lotta per i diritti degli afroamericani sembra che non possa vedere la luce e non possa vedere dei risultati positivi, ma sappiamo che non è così. Se un processo è stato avviato con la passione, l'entusiasmo e la determinazione che Martin Luther King e i suoi seguaci ci hanno messo, i frutti si vedranno sicuramente. E al di là del momento toccante, anche perché avviene a poca distanza, sarà ucciso anche Kennedy, quindi dall'attentato di Kennedy sembra che sia un momento buio per la storia degli americani e degli afroamericani in particolare. Di fatto però Martin Luther King resta nella storia e i successi riguardo ai diritti degli afroamericani restano.

0: Invece di intitolare l'istituto ad altre figure importanti, esemplari, anche più vicine da un punto di vista culturale e geografico, non solo italiane, ma proprio anche siciliane. Io ad esempio vivo in provincia di Roma, a 100 metri da casa mia c'è la scuola Don Pino Puglisi, tanto per citare un grande uomo, un grande siciliano. Rizzotto.
1: Allora, lei ha sicuramente ragione, abbiamo diversi personaggi, molti di questi personaggi sono intitolate tante scuole. La nostra è intitolata a Martin Luther King, molto probabilmente anche perché l'offerta formativa e l'intenzione che c'è stata in origine quando la scuola è stata intitolata era quella di essere nel territorio un presidio di accoglienza e di inclusione. Di fatto la nostra scuola lo è, l'offerta formativa, basta andare un po' a visitare anche il sito e vedere il piano dell'offerta formativa, include tutte le diversità, convinti come siamo che gli esseri umani siamo tutti diversi, ognuno porta una diversità e fra queste diversità noi attenzioniamo in maniera particolare le fragilità, è un po' come il popolo dei neri che in una fase della sua vita, soprattutto negli Stati Uniti, ma diciamo che il problema del razzismo è un problema che riguarda l'intero mondo, quindi diversi paesi, il popolo dei neri ha avuto con Martin Luther King un paladino e noi vogliamo nel nostro piccolo essere una scuola che include e tutte le diversità, perché le diversità sono ricchezza a nostro modo di vedere.
0: Come l'esempio di Martin Luther King ispira concretamente la vostra proposta educativa?
1: Ci ispira in quanto ci fa guardare la persona. Non è uno slogan, un modo di dire. Di fatto noi abbiamo uno dei progetti più importanti del nostro PTOF che si chiama Scuola e Persona, che va avanti da diversi anni e che non a caso ha questo titolo. Scuola e Persona significa la scuola guarda alla persona. La persona è un'unità biopsichica unica. Quindi non può essere paragonata ad altri. È vero che le classi vengono formate sulla base dell'età, quindi delle competenze maturate dagli alunni, ma è anche vero che all'interno delle classi quella che viene assicurata è l'eterogeneità, quindi fra questi ci sono categorie un po' più fragili rispetto alle altre, così come curiamo le eccellenze, è chiaro, ma sui fragili noi abbiamo un occhio particolare, perché vogliamo che ognuno diventi il massimo di quello che può nella sua potenzialità, quindi in questo percorso da potenza adatto, quindi a quello che può diventare la persona, più si guarda al singolo individuo, più si riesce a tarare un'attività educativa e formativa idonea a quel soggetto. Quindi Martin Luther King è vero, ha fatto una lotta per gli afroamericani e quindi per i neri, ma noi oltre agli stranieri, che per la verità non sono neanche tanti nella nostra scuola, abbiamo moltissimi disabili, alunni BES, con DSA, quindi con disturbi specifici dell'apprendimento, e per tutti quanti noi predisponiamo i piani didattici differenziati, perché ciascuno di loro ha diritto ad avere un percorso calato sulla sua persona.
0: Il progetto Scuola e Persona è ideato per formare cittadini solidali e consapevoli, ho citato testualmente dalla presentazione. Grazie a questo progetto la vostra scuola è stata selezionata per la terza volta al Festival dell'Innovazione Scolastica come eccellenza in campo educativo. Innovazione scolastica, ma formare cittadini consapevoli dovrebbe essere la missione della scuola da sempre. L'innovazione sta negli strumenti, nella metodologia del progetto?
1: Sì, certamente. Nei decenni però la scuola non sempre ha incarnato questo ideale. Quello che dice lei è verissimo, perché nella mission della scuola c'è proprio l'accogliere tutti e valorizzare le diversità di ognuno. Di fatto però questa la dobbiamo poi mutuare nella vision, perché se una scuola non è visionaria da questo punto di vista, seppure nella missione di ogni scuola c'è il fatto di guardare alla persona, alle differenze, a cercare di colmare quelle che sono le fragilità di ognuno, di fatto poi su questo bisogna lavorare, come stiamo facendo noi col progetto Scuola e Persona, che non a caso ha avuto il premio del Senato della Repubblica, ha avuto premi del Festival dell'Innovazione, è stato valorizzato anche a livello locale, perché questi nostri ragazzi escono sul territorio, vanno a vedere case famiglia dove ci sono ragazzi in difficoltà, case per anziani dove risiedono persone che hanno una certa età e hanno delle difficoltà fisiche, psicologiche, e a tutti cercano di portare un aiuto, un conforto, ma anche solo la presenza di questi giovani. Tante volte abbiamo visto che suscita in chi lo riceve un senso di appartenenza ad un territorio che si muove verso le persone.
0: Rizzotto, questa attività di stare insieme alle persone ospiti di case famiglia, case per anziani, ha fatto in qualche ragazza o ragazzo scoccare la scintilla e ha rappresentato solo un inizio, nel senso, alcuni alunni hanno poi maturato determinate scelte, non so, impegnarsi nel sociale.

0: nel volontariato?
1: Certamente sì, noi abbiamo ancora ragazzi che sono usciti dalla nostra scuola da diversi anni, ma che con noi collaborano proprio all'interno del percorso di scuola e persona, anche per altri progetti, devo dire, ma di quello al momento stiamo parlando, quindi in modo particolare per questo progetto continuano la loro collaborazione, a volte chiedendo anche il permesso alle scuole superiori dove vanno per recarsi da noi a continuare quello che hanno avviato negli anni in cui erano alunni nostri e frequentavano la nostra scuola. Quindi è una bella realtà. Una bella realtà che va avanti da diversi anni e ha anche una caratteristica specifica, quella di rendere il disabile, il ragazzo in difficoltà, il ragazzo con DSA, protagonista di qualcosa, cioè insegna ai ragazzi che anche loro non solo ricevono perché hanno diritto ad essere attenzionati, ma possono attenzionare altri. Per esempio, uno di questi delle attività di questo progetto è creare dei QR code da mettere nei monumenti della città di Caltanissetta. Cliccando con il proprio cellulare, quella che viene fuori, la didascalia spiegata, viene proprio dalla voce dei nostri ragazzini disabili che prestano un servizio ai turisti che vengono a visitare la città. Questo progetto ci sta impegnando per diversi anni. Siamo giunti al punto che ormai aspettiamo solo di parlare con la dirigente della Sovrintendenza delle Belle Arti per fare in modo che questi QR code vengano posizionati nei monumenti. E loro, devo dire la verità, questi ragazzi si sono sentiti importanti, protagonisti di qualcosa, hanno capito che loro non è che solamente si aspettano dagli altri di essere attenzionati perché portatori di un problema, ma nonostante il loro problema sono membri attivi di una società e di un territorio.
0: Sono delle risorse, una questione di diritti e doveri di tutti.
1: Dico, quando il disabile viene guardato con occhi di pietà, va bene, sì, li attenzioniamo per i diritti che hanno, ma se non li facciamo diventare cittadini consapevoli che hanno pure delle potenzialità, non abbiamo fatto che a metà il nostro lavoro.
0: Nel corso di un evento legato al progetto Scuola e Persona, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta, Rocco Cosentino, si è complimentato con i ragazzi e con lei, Daniela Rizzotto, sottolineando l'importanza di far vivere concretamente ai giovani i diritti umani. Torniamo a Martin Luther King.
1: Sicuramente, sicuramente noi torniamo a lui, nel senso che abbiamo la fortuna di avere una scuola intitolata a lui e quello che lui ci ha insegnato rimane comunque nel tempo, rimane fra docenti e ragazzi e rimane nella loro vita, perché, ripeto, battersi perché ognuno abbia da poter sviluppare le potenzialità della sua persona è proprio tutelare i diritti. Non è quello che faceva Martin Luther King, seppure per una categoria. Martin Luther King diceva sempre che questa lotta la faceva anche per i suoi figli, perché potessero vivere in un mondo dove neri e bianchi potevano fruire degli stessi diritti e avere ovviamente gli stessi doveri. Lo stesso facciamo noi, cioè cerchiamo di formare dei cittadini che non devono avere l'etichetta di disabili. Hanno dei diritti perché in una posizione di fragilità, ma hanno dei doveri e sono dei cittadini attivi, è quello che noi vogliamo fare. Quindi Martin Luther King è comunque ispiratore di ogni nostro progetto, della nostra attività progettuale, annuale e triennale.
0: Un'altra iniziativa è un incontro sulla legalità con la nipote del giudice Borsellino, Roberta Gatani, responsabile della Casa di Paolo. Che incontro è stato?
1: Eh sì, e quello è stato uno dei momenti più belli e toccanti del progetto Legalità che noi annualmente riproponiamo. La nipote del giudice Borsellino ovviamente porta avanti tutta l'attività della Casa di Paolo, si trova a Palermo ed è un'attività questa portata avanti da questa associazione che promuove i diritti di chi è diseredato, di chi è sottoposto alla mafia e a questa piovra, ecco, chiamiamola così con un termine forse usurato, a questa piovra che non permette a tanta parte di popolazione di respirare. E su questa linea Falcone, Borsellino, Puglisi, Dalla Chiesa, insomma, abbiamo dei nomi importanti che hanno condotto, così come Martin Luther King negli Stati Uniti, una lotta per affermare la legalità. E quando, dice Martin Luther King, la legalità e la giustizia litigano tra loro, bisogna stare dalla parte della giustizia per tutelare i diritti. Su questo ci trovo perfettamente d'accordo. Lui, infatti, era per una lotta pacifica, ma forte.
0: E ha citato una frase, quella su legalità e giustizia, che abbiamo ascoltato proprio nella puntata dello sceneggiato. Rizzotto lo ha ricordato prima, la sua scuola si apre alla comunità, dialoga con le istituzioni e lavora in sinergia con tutte le realtà locali. In questo aspetto della scuola che si apre al territorio, dove possiamo ritrovare Martin Luther King, i suoi insegnamenti?
1: Ritroviamo Martin Luther King perché se la scuola si apre alla società e quindi al territorio, significa che vuole sviluppare accordi e attività solidali. Nella solidarietà del popolo degli afroamericani, Martin Luther King ha potuto condurre le sue lotte. Non si è mai da soli quando si fanno cose importanti come la lotta per i diritti dei neri che ha condotto Martin Luther King. Lo stesso noi, non possiamo essere soli. Se noi non parlassimo col nostro territorio, con i nisseni, con la nostra gente, non sapremmo davvero come svilupparli questi valori che riconducono a Martin Luther King. Allora io dico questo, chiunque, sia per motivi razziali, sia per motivi di dedizione all'handicap, alla disabilità, chiunque si muove per andare incontro alla persona che ha maggiori fragilità e che ha bisogno, sta facendo la stessa giusta lotta.
0: Me la racconta quella volta in cui il riscontro da parte di un alunno, l'ha resa particolarmente orgogliosa del lavoro che state facendo?
1: Allora, una cosa piccola io non la saprei dire, ma tante cose dei ragazzini che vengono anche nel mio ufficio per avere quasi l'avallo che stessero camminando sulla giusta direzione, mi ha anche commosso perché loro mi portano i risultati anche delle attività che svolgono e questi risultati ci rendono orgogliosi del lavoro che facciamo, per cui i ragazzini in ognuna di queste attività che lei ha citato, l'incontro con la nipote Paolo Borsellino, col dottore Cosentino, con i responsabili delle case famiglia che andiamo a visitare, tutte queste attività, i ragazzi sono stati protagonisti e sono venuti loro a parlare con me. E i ragazzi che vanno a trovare nelle case famiglia altri ragazzi in difficoltà spesso creano gruppo e quando è venuto per esempio il dottore Cosentino ci sono stati momenti di lacrime, emozioni forti perché sono stati i ragazzi a testimoniare quello che hanno vissuto e quello che hanno fatto con alcuni ragazzi nella casa famiglia o nella distribuzione, nella raccolta della spesa ai supermercati. E la nostra professoressa che si occupa in maniera particolare del progetto Scuola Persona ha incontrato Alfa, il cantante. Si sono fermati a parlare e lui diceva che nelle sue canzoni cerca di portare avanti la solidarietà sociale, l'aiuto reciproco, l'accordo fra le persone per poter ottenere un successo, no? Non un successo come cantante, ma un successo proprio nella vita di ognuno. Bisogna collaborare e stare insieme per ottenere dei risultati. E la professoressa referente diceva proprio, l'ho proprio invitato a venire a trovarci a Caltanissetta, perché lui dice, ho frequentato a Genova una scuola intitolata a Martin Luther King e forse anche da lì io ho potuto respirare e nutrirmi dei valori di questo personaggio che la scuola insomma teneva in considerazione. Sapere che voi lavorate in una scuola che è intitolata a Martin Luther King mi spinge quasi a accogliere l'invito vostro a venire, ma non tanto a venire a cantare, ma a venire a parlare con i ragazzi, ad incontrarli, perché è un personaggio che loro conoscono e che può essere positivo riguardo ai valori della solidarietà e dell'accordo fra le persone. Sicuramente può essere un altro momento forte del nostro percorso di legalità.
0: Allora, Istituto Comprensivo Martin Luther King di Caltanissetta, scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. C'è un sito icking.edu.it. Preside Rizzotto, in che modo intendete continuare a essere un punto di riferimento per la promozione della pace, della giustizia e dell'uguaglianza a Caltanissetta?
1: La scuola è conosciuta ed è conosciuta anche per questi suoi progetti, è conosciuta anche in campo musicale perché siamo l'unica scuola che ha 8 specialità strumentali, quindi è conosciuta anche per altro, ma in particolare si muove sul sociale in modo tale da rappresentare per la città uno spunto anche per delle idee che il comune spesso ci chiede di poter realizzare insieme. Quindi il comune spesso ci convoca i dirigenti perché l'offerta formativa o dei fondi che hanno a disposizione vorrebbero che e diventassero delle attività valide nel tempo. E con la nostra scuola trova sempre le porte aperte perché noi abbiamo già avviato non solo nel progetto Scuola e Persona queste attività, ma anche in altri tipi di progetti, perché ripeto, noi per il DSA, che sono i disturbi specifici dell'apprendimento, abbiamo delle attività molto precise per valorizzare i ragazzi che hanno queste difficoltà di apprendimento, per dare a loro una marcia in più. Quindi intanto vogliamo continuare nel solco della tradizione, non solo con il progetto Scuola e Persona, ma con i progetti che ci vedono attivi dinanzi a chi è più fragile. Ma per il futuro magari non si chiamerà più Scuola e Persona e assumerà altre sfaccettature e prenderà altri nomi, ma noi intendiamo continuare sul solco della legalità e dell'attenzione agli ultimi, ora e per il futuro.
0: I have a dream è la frase iconica di Martin Luther King. Cerchiamo nelle puntate di questo speciale sul leader del movimento per i diritti delle persone afroamericane di andare oltre quella frase e di raccontare anche la complessità della figura di King e del suo tempo. Però come faccio a non chiederglielo? Qual è il sogno di Daniela Rizzotto?
1: Il sogno di Daniela Rizzotto è continuare su questa scia, dirigere la scuola al meglio che posso delle mie capacità e non perdere di vista che la persona e l'essere umano è unica e irripetibile, e se non scommettiamo sulla persona e cercando di colmare le fragilità e valorizzare le eccellenze, già come scuola abbiamo fallito. Quindi il mio sogno è, fino all'ultimo momento in cui sarò in servizio, fare in modo che la scuola non sia leggere, scrivere e far di conto, sicuramente che sia anche quello, ma che sia tanto altro, perché abbiamo bisogno di cittadini responsabili, specialmente con le nuove generazioni. È necessario che ci sia chi ricordi che si va avanti solo se si è insieme.
0: Abbiamo bisogno di scuole così. Daniela Rizzotto, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Martin Luther King, grazie per quello che fa e grazie per essere stata oggi con noi.
1: Grazie a voi, è stato un piacere partecipare.
0: Ci salutiamo, grazie per averci seguito anche stavolta. Torneremo per l'ultima puntata dello sceneggiato e avremo con noi Paolo Naso, politologo studioso dei fenomeni religiosi nordamericani. Con lui abbiamo aperto, è stato ospite nella prima puntata, con lui chiuderemo questa esperienza. Danilo Angelelli, Rai Radioteca Te, un saluto.

quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti ci muoviamo, un po' randaggi ci sentiamo noi. Macaia, scimmia di luce, di follia.

Simonide, ovvero un lirico greco del VI-V secolo a.C., al centro di questo decimo appuntamento con Una poesia al giorno, Radio 2 1974-1976. Corrado Pani in conduzione, Giulio Bosetti e Luigi Vannucchi in grandissima forma alla lettura. Partiamo col campione della satira politica, ovvero Giuseppe Giusti, chiudiamo col cantore del Risorgimento, Luigi Mercantini. All'interno due poesie sui legami indissolubili, La terra per D'Annunzio, La madre per Ungaretti. Edoardo Melchiorri vi augura buon ascolto.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: Lo chiamavano il maledetto, il toscano maledetto e anche la vipera di Pisa. A Pisa il Giusti ci andò 18enne a studiarvi legge, e questo nel 1826. Visse sempre in Toscana, tra Pistoia e Firenze, salvo qualche puntata a Milano, a riverire il padre delle lettere, don Alessandro Manzoni. Scrive in un italiano esemplare, disse di lui il Manzoni. Peccato che non viaggia, sa pochissimo e abbia la politica dal caffè e la religione dalle gazzette. L'epistolario tra il Giusti e il Manzoni è molto interessante per capire la dura realtà in cui si dibattevano gli scrittori italiani sotto il giogo austriaco. Fu il grande Lombardo a sostenerlo, tra i pochi, in quell'impegno della satira, così difficile e pericoloso in quei tempi. E sommi elogi ebbe in quegli anni il Re Travicello, una satira diretta contro i sudditi queruli e molli e i sovrani duri e matti. Il Grossi scriveva entusiasta di lui: che innocente malizia quella del Giusti, che vita, che lingua, che stile. E anche il Manzoni restava incantato dalla vivacità del suo toscano, magari già pensando di risciacquare i panni di Renzo e Lucia nell'Arno. E intanto voleva sapere dal Giusti se la mirabile descrizione di quel Re Travicello non alludesse per caso a Leopoldo II di Toscana, che a tutto si interessò meno che alle speranze risorgimentali degli italiani. No. Questo Re Travicello non è l'amabilissimo e immobile Leopoldo II, duca di Toscana, rispose il Giusti al Manzoni. Quando ho voluto parlare di lui, l'ho fatto senza andarlo a rimpiattare in un Re Travicello. Da allora, dai tempi asprissimi del Giusti, le teste di legno non hanno smesso di piovere dal cielo e restare sempre in superficie nelle stagnanti acque della politica. E rileggendo questa satira, se ne ammira la graffiante attualità, il gusto per una vis comica, un'irrisione giammai fine a se stessa.
2: Luigi Vannucchi legge Il Re Travicello di Giuseppe Giusti.
3: Al Re Travicello, piovuto ai ranocchi, mi levo il cappello e piego i ginocchi. Lo predico anch'io, cascato da Dio, o comodo, o bello, un Re Travicello. Calò nel suo regno con molto fracasso, le teste di legno fan sempre del chiasso, ma subito tacque e al sommo dell'acque rimase un corbello. Il Re Travicello. Da tutto il pantano veduto quel coso, e questo il sovrano così rumoroso s'udì gracidare, per farsi fischiare fa tanto bordello un Re Travicello, un tronco piallato avrà la corona, o Giove ha sbagliato, oppur ci minchiona. Sia dato lo sfratto al Re Mentecatto, si mandi in appello il Re Travicello. Tacete, tacete, lasciate il reame, o bestie che siete, a un re di legname. Non tira a pelare, vi lascia cantare. Non apre macello, un Re Travicello. Là, là, per la reggia, dal vento portato, tentenna, galleggia, e mai dello stato non pesca nel fondo. Che scienza del mondo, che re di cervello, un Re Travicello. Se a caso s'adopra di intingere il capo, vedete di sopra lo porta da capo la sua leggerezza, chiamate l'altezza, che torna a cappello a un Re Travicello. Volete il serpente che il sonno vi scuota? Dormite contente, costine, la mota, o bestie impotenti. Per chi non ha denti è fatto a pennello un Re Travicello. Un popolo pieno di tante fortune può farne di meno del senso comune. Che popolo a modo, che principe sodo, che santo modello, un Re Travicello.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: C'è sempre un filo ideale che lega l'uomo alle sue origini. Un filo sottilissimo eppure resistente, fatto di istinti e di ricordi, di misteriosi richiami interiori, di lucide nostalgie. E anche se sono liberi di temperamento, anche se sono nomadi, dovunque in qualsiasi condizione vengono a trovarsi nel corso del loro cammino terreno, tutti gli uomini restano sempre saldamente ancorati, attraverso questo filo, al mondo materiale e immateriale in cui sono nati. La letteratura è stata sempre testimone di tutto questo, rivelando i legami che legano indissolubilmente scrittori e poeti alla loro terra, al loro paese, alla loro famiglia. Nella produzione di ogni letterato, infatti, c'è qualche brano che, in forma esplicita o implicita, riconduce alle origini dell'autore, e i riferimenti vanno sempre al di là del fatto sentimentale, giungendo spesso a denunciare autentiche matrici etniche. Anche Gabriele D'Annunzio, definito dagli esegeti del suo tempo poeta universale e uomo di mondo senza confini per i cronisti dell'epoca, quel D'Annunzio nomade e avventuroso, quanto mondano e saluttiero, è sempre rimasto legato tenacemente al mondo abruzzese contadino dove nacque e che costituì l'elemento naturale delle sue prime emozioni. L'Abruzzo, con i suoi monti impervi e brulli, con le sue campagne verdi, con le sue spiagge aride, con la sua gente più genuina, pastori con lineamenti e con un carattere che sembrano tagliati nella roccia delle montagne, e ancora contadine con la pelle abbronzata dal sole e precocemente invecchiate dalle fatiche e dai dolori, l'Abruzzo, dicevamo, è prepotentemente presente in molte opere del poeta ed è sempre vivo e significativo. Esempi di questo tipo ce ne sono molti nelle pagine di Alcione e fra tutti è particolarmente suggestivo quello dei pastori, una lirica notissima con la quale il poeta torna idealmente fra i pecorai del Pescarese che rivede lasciare gli stazzi d'altopiano inariditi dall'estate e scendere per il litorale verso prati più accoglienti per le greggi nel dolcissimo settembre adriatico. Nel movimento dei pastori che vanno per il tratturo antico alpiano, D'Annunzio vive le sue nostalgie e dichiara la sua origine più vera. Ecco dunque, dal poemetto Sogni di terre lontane, I pastori.
1: Giulio Bosetti legge I pastori, di Gabriele D'Annunzio.
2: Settembre, andiamo. È tempo di migrare. Ora in terra d'Abruzzi i miei pastori lasciano gli stazzi e vanno verso il mare. Scendono all'Adriatico selvaggio, che verde è come i pascoli dei monti. Han bevuto profondamente ai fonti alpestri che sapor d'acqua natia rimanga nei cuoresoli a conforto, che lungo illuda la lor sete in via. Rinnovato hanno verga d'avellano. E vanno pel tratturo antico al piano, quasi per un erbal fiume silente, sulle vestigie degli antichi padri. O voce di colui che primamente conosce il tremolar della marina. Ora lunghesso il litoral cammina alla greggia, senza mutamento è l'aria. Il sole imbionda sì la viva lana che quasi dalla sabbia non divaria. Isciacquio, calpestio, dolci rumori. Ah, perché non son io coi miei pastori?
3: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: Nel rapporto figlio-madre, che è forse il più importante nella vita emotiva dell'uomo, possono venire considerati due momenti ugualmente significativi, ma molto diversi l'uno dall'altro. Il primo è quello dell'infanzia e dell'adolescenza del figlio, l'altro è quello dell'età adulta e della maturità, quando l'uomo guarda la madre e le vuol bene alla luce della ragione. In quest'ultimo stadio, l'affetto non più solo istintivo acquista una tenerezza nuova, fatta anche di elementi oggettivi profondamente valutati prima di venire trasformati in emozioni. Specialmente quando accade, e prima o poi accade sempre, che la madre non sia più una presenza concreta accanto al figlio, ma solo un ricordo. Molti, moltissimi poeti hanno voluto esprimere i loro sentimenti nei confronti della mamma, quelli del primo stadio e quelli del secondo. E sempre ne sono venuti fuori componimenti di toccante umanità per tutti, anche se talvolta risultavano contaminati dal facile sentimentalismo e dalla retorica. Anche Giuseppe Ungaretti ha dedicato una poesia alla madre, Maria Lunardini, proprio quando, nel suo secondo momento del rapporto, ne ricostruiva dentro di sé, giorno dopo giorno, l'immagine e l'importanza morale. Pubblicata nel 1930 nella raccolta Sentimento del Tempo, la poesia non sembra uscita dalla penna del padre dell'ermetismo ed esprime l'infinita tenerezza del figlio, la sua fiducia irriducibile in colei che lo mise al mondo e che lo condusse per mano e lo avviò per i sentieri della vita. In essa Ungaretti rivede la mamma nell'atto dell'ideale ricongiungimento con lei, oltre la parentesi terrena e con la consapevolezza della maturità si sente più che mai bambino, debole e cattivo di fronte a lei e le chiede aiuto. Le chiede che lo prenda per mano per l'ultima volta, proprio come all'inizio, e lo conduca ora verso l'eternità. Tutto questo è articolato in pochi, rapidi versi, il cui titolo è La madre.
2: Giulio Bosetti legge La madre, di Giuseppe Ungaretti.
3: E il cuore, quando d'un ultimo battito avrà fatto cadere il muro d'ombra per condurmi, madre, sino al Signore, come una volta mi darai la mano. In ginocchio, decisa, sarai una statua davanti all'Eterno, come già ti vedeva quando eri ancora in vita. Alzerai tremante le vecchie braccia, come quando spirasti dicendo: «Mio Dio, eccomi!» E solo quando m'avrà perdonato, ti verrà desiderio di guardarmi. Ricorderai d'avermi atteso tanto e avrai negli occhi un rapido sospiro.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: L'amore, la gioia, i teneri paesaggi, la bellezza, il rimpianto del tempo che scorre e fugge via. Ecco alcune tra le componenti principali e costanti della lirica greca. Ma ad esse, come l'apparire sgomento di un'ombra improvvisa, si intrecciano a volte presenze di morte. E tuttavia, in questa grandissima stagione poetica del genere umano, la morte non è assoluto distacco, non è abbandono. Io ora piangendo non ti abbandono, canta Erinna nel suo lamento per la figlioletta morta, e Simonide Liceo compone, per i giovani caduti nella battaglia delle Termopili, uno dei più limpidi e rasserenanti canti della poesia mondiale. Ne consegue una concezione della poesia come di un ponte gettato tra la riva della vita e quella della morte. Memorie non lamenti, dice Simonide stesso, è come si direbbe oggi una chiara dichiarazione di poetica. I vivi accanto ai loro morti, la Grecia accanto ai suoi ragazzi caduti nella medesima gloria. Salvatore Quasimodo ha reso mirabilmente la splendente bellezza dei versi celeberrimi del lirico greco. Le medesime cadenze vibrano nel lamento di Danae. È un frammento scritto forse per consolare una madre che ha perduto il giovane figlio, che si rifà al mito di Danae che piange la morte del figlio Perseo. Ma la strattezza del mito in Simonide diventa il canto schietto e immediato del dolore materno.
2: Luigi Vannucchi legge Per i morti alle Termopili e il lamento di Danae di Simonide Diceo.
3: Di quelli che caddero alle Termopili, famosa è l'avventura, bella è la sorte e la tomba un'ara. Ad essi memoria e non lamenti ed elogio il compianto, non il muschio. Né il tempo che devasta ogni cosa potrà su questa morte. Con gli eroi, sotto la stessa pietra, abita ora la gloria della Grecia. Quando nell'arca regale l'impeto del vento e l'acqua agitata la trascinarono al largo, Danae, con sgomento, piangendo, distese amorosa le mani su Perseo e disse: «O figlio, quale pena soffro! Il tuo cuore non sa, e profondamente tu dormi così raccolto in questa notte senza luce di cielo, nel buio del legno serrato da chiodi di rame. E l'onda lunga dell'acqua che passa sul tuo capo non odi, né il rombo dell'aria, nella rossa vestina di lana giaci, reclinato al sonno il tuo bel viso. Se tu sapessi ciò che è da temere, il tuo piccolo orecchio sveglieresti alla mia voce. Ma io prego, tu riposa, o figlio, e quiete abbia il mare, ed il male senza fine riposi. Un mutamento avvenga ad un tuo gesto, Zeus padre, e qualunque parola temeraria io urli, perdonami, la ragione m'abbandona».
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: Di Luigi Mercantini, poeta risorgimentale per eccellenza, tutti abbiamo da sempre nell'orecchio i versi iniziali di due sole poesie. Si scoprono le tombe, si levano i morti, i martiri nostri sono tutti risorti, che è l'attacco del tronfio retorico Inno di Garibaldi, commissionatogli dal generale in persona nel 1859. E eran 300, eran giovani e forti e sono morti, versi che ritroviamo nella famosissima Spigolatrice di Sapri. Sulla spiaggia davanti a Sapri, all'estremità meridionale della Campania, il 28 giugno 1857 sbarca Carlo Pisacane, uno dei personaggi principali del Risorgimento. Dopo 5 giorni di inseguimenti e scaramucce tra i campi bruciati e le paludi mefitiche, il comando rivoluzionario venne accerchiato e sconfitto dalle truppe borboniche. Il bel capitano, l'eroe dagli occhi azzurri e dai capelli d'oro, scompare tra il fumo, gli spari e le scintille della battaglia come un martire, un redentore, un santo. La poesia riesce tuttavia a racchiudersi in un'immagine delicata e nitida, priva di toni enfatici e roboanti. Semmai, l'immagine mistica dell'eroe nobile e purissimo cancella quella del pensatore Pisacane.
2: Giulio Bosetti legge La Spigolatrice di Sapri, di Luigi Mercantini.
3: Eran 300, eran giovani e forti, e sono morti. Me ne andavo al mattino a spigolare, quando ho visto una barca in mezzo al mare. Era una barca che andava a vapore e alzava una bandiera tricolore. All'isola di Ponza si è fermata, è stata un poco e poi si è ritornata. Si è ritornata ed è venuta a terra, scesero con l'armi e a noi non fecero guerra. Eran 300, eran giovani e forti, e sono morti. Scesero con l'armi, a noi non fecero guerra, ma si inchinarono per baciar la terra. Ad uno li guardai nel viso, tutti avevano una lagrima e un sorriso. Li disser ladri usciti dalle tane, ma non portaron via nemmeno un pane, e li sentì mandare un solo grido: siam venuti a morir pel nostro lido. Eran 300, eran giovani e forti, e sono morti. Con gli occhi azzurri e coi capelli d'oro, un giovin camminava innanzi a loro. Mi fece ardita e presol per la mano, gli chiesi: dove vai, bel capitano?

0: erano 300, erano giovani e forti, e sono morti. Quel giorno mi scordai di spigolare, e dietro a loro mi misi ad andare. Due volte si scontrar con i gendarmi, e l'una e l'altra di spogliar dell'armi. Ma quando fur della certosa i muri, s'udirono a suonar trombe e tamburi, e tra il fumo e gli spari e le scintille piombaron loro addosso più di 1000. Eran 300, eran giovani e forti, e sono morti. Eran 300 e non voller fuggire, parean 3000 e vollero morire, ma vollero morir col ferro in mano, e avanti a loro correa sangue il piano. Finché pugnarvi Dio per lor pregai, ma un tratto venni men, né più guardai. Io non vedeva più fra mezzo a loro quegli occhi azzurri e quei capelli d'oro. Eran 300, eran giovani e forti, e sono morti.
1: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Il pansindacalismo, ossia tutto il reale politico visto attraverso l'ottica della contrattazione sindacale, rappresentò il momento di massima esposizione del movimento operaio.
1: Guarda qui, scimpanzé, zoo di Stoccolma.
2: Scimpanzé crede davvero di essere un uomo. Povera bestia.
1: Allora, dai, controlliamo.
2: Festività, 1600.
1: 1600.
2: Ma fai finta di scrivere?
1: No, io scrivo 17.400.
2: Poi mi dice a cosa serve sta roba, eh?
1: L'errore. Errore.
2: Senti.
1: Sì, che c'è?
2: Com'è il mangiare?
1: Come alla mensa della Ban. Qui è tutto uguale, come alla fabbrica. È solo che alla sera non mi lasciano uscire.
2: Ma dove vuoi andare?
1: Al caffè.
2: Insomma, caffè.
1: Caffè con i compagni. A proposito, parlo sempre di me, i compagni.
2: Parlano, sei ancora un simbolo.
1: Non ci credo.
2: Sì?
1: Io sono matto, mica sono stronzo.
2: Parlano, sei ancora un simbolo.
1: E allora parlano. Parlano male perché c'è sempre il però.
2: Cos'è sto però?
1: Però significa che parlano bene, però a un certo momento, quando il discorso è finito, t'appiccicano un però. E allora giù a distruggere, li conosco,
2: sì,
1: io i compagni.
2: Senti una cosa, senti.
1: Che?
2: Prometti che non ti incazzi come l'altra volta.
1: E perché mi devo incazzare?
2: Io ti chiedo una cosa.
1: Parla.
2: Senti.
1: Che?
2: Com'hai capito che stavi diventando matto?
1: Sono gli altri che lo decidono quando uno deve diventare matto, però a dirti la verità, io sono arrivato prima, io li ho fregati, io c'avevo già qualche sospetto, perché il sospetto è come una volpe pelosa, ladra, puttana, vigliacca, reazionaria. Ogni tanto mi veniva fuori qualche stranezza.
2: Che stranezze erano?
1: A tavola, quando si mangiano, le posate devono stare tutte belle dritte, in fila, sai, come soldate. Ecco, io stavo a tavola, mangiavo e in quel momento sognavo di essere ancora nella fabbrica.
2: Sapevo.
1: Ma a te ti piacerebbe di sapere che cazzo fabbrichiamo noi nella fabbrica?
2: Questo lo so.
1: A che servono tutti questi,
2: io lo so,
1: questi pezzi che fanno a milioni?
2: No, io lo so. Io faccio dei pezzi che servono per un motore. Il motore lì, questo motore che poi va a finire in un'altra macchina, no? Che però non è lì.
1: Non è lì.
2: No.
1: Pensa che io un giorno incontrai l'ingegnere. Lo presi per il collo. E gli dissi, ma mi dici che cazzo si fabbrica in questa fabbrica? Che cazzo servono questi impegni? Guarda che se no io ammazzo!
2: Però se io chiamo l'infermiera!
1: No.
2: E allora fai il buono, siamo qui a ragionare, cosa mi vieni fuori con questa roba?
1: Io ragiono però. Se non me lo levavano di sotto lo strozzavo davvero, ma questa Lulù non è pazzia, perché un uomo ha il diritto di sapere quello che fa, a che cosa serve. Sì o no? Ho ragione?
2: Sì.
1: Li vedi? Li vedi tutti quelli là? Quelli erano operai, contadini, manovali, muratori, poliziotti, impiegati del catasto, beccamorti, ragionieri, uscieri, autisti, operai di prima, di seconda, di terza categoria, anche di sesta, ottava, sedicesima. E i matti ricchi non li tengono qui, no, quelli stanno nascosti nelle cliniche private. Forza, si capisce, guai se i poveracci sapessero che pure i ricchi diventano matti e gli verrebbe da piangere, no?
2: Ma sono matti quelli lì, ma lascia stare, cosa ti mischi?
1: Lulù, è il denaro, comincia tutto di là. Noi facciamo parte dello stesso giro, padroni e schiavi, dello stesso giro, l'argent, i soldi. Noi diventiamo matti perché ce ne abbiamo pochi e loro diventano matti perché ce ne hanno troppi. E così, in questo inferno, su questo pianeta pieno di ospedali, manicomi, cimiteri, di fabbriche, di caserme, e di autobus, il cervello a poco se ne scappa. Sciopera. Ti saluto. Buona permanenza.
3: Grazie.
1: Sciopero.
3: Dove vai?
1: Via.
3: Veramente, sono io che devo andare via.
1: Ah, già è vero, scusami tanto, ma io mi sbaglio sempre. Ciao.
4: Denti neri, usate dentifricio scroto pirla. Massaggio per i vostri bambini, mastina gluteata, creste di
1: gallo.
4: Mangia creste di gallo.
1: Quando ti ricoverano, porta le armi.
0: Il metallurgico era ormai divenuto il protagonista di film, libri e piste teatrali, e le lotte per il lavoro coinvolsero anche la condizione femminile che si stava sempre più affermando. Ma sentiamo ora un intervento di Nilde Iotti.
5: Per questa riforma del diritto di famiglia, fra le tanti momenti di rilievo che essa ne abbia uno, a mio avviso fondamentale, cioè essa costituisce di fatto una legge di attuazione della Costituzione, traduce nella legge ordinaria, a distanza di 27 anni dall'approvazione della Costituzione, i principi che nella Costituzione erano stati affermati. Non ci dobbiamo dimenticare che la riforma di famiglia si è intrecciata e ha trovato momenti di stasi attraverso tutte le vicende del divorzio e poi attraverso tutte le vicende del referendum. Il fatto che, malgrado questi momenti, che sono stati senza dubbio dei momenti di grande tensione nella vita del Paese, noi siamo arrivati ad avere una legge approvata unitariamente o quasi unitariamente dal Parlamento, ritengo sia un grande fatto positivo.
0: Con il cambiamento del diritto di famiglia del 1975 stava nascendo un nuovo mondo che si esprimeva con i termini duri delle assemblee sindacali. In questo clima nacque il compromesso storico, tenuto a battesimo dal carteggio tenutosi tra il cardinal Bettazzi ed Enrico Berlinguer, il nuovo segretario del Partito Comunista Italiano eletto nel 1972.
6: Io ritengo che proprio a livello profondo i valori in cui credono i comunisti italiani e in generale tutti coloro che si richiamano agli ideali del movimento operaio, che sono ideali di libertà, che sono ideali di giustizia, che sono ideali di uguaglianza, che sono ideali di affermazione di nuovi valori umani, possano oggi più che mai incontrarsi di fronte alle storture e alle ingiustizie di cui è portatore il capitalismo contemporaneo con i valori in cui credono grandi masse di cattolici che anch'essi sono profondamente colpiti e indignati dal stato attuale della nostra società.

Da Olimpia a Seul. Viaggio nei giochi dell'era moderna attraverso le medaglie d'oro azzurre di Mario Giobbe e Giuseppe D'Angola. Picking up

0: Anche oggi, come abbiamo fatto in altre occasioni, parleremo di uno sport che ha serbato molte soddisfazioni agli atleti italiani, la scherma. Insieme con Giuseppe Delfino rivivremo l'avventura olimpica sua e quella della squadra italiana di spada alle Olimpiadi del 1960. Lei arrivò a Melbourne secondo nella spada individuale e invece a Roma si presentò come uno dei candidati alla vittoria.
1: Diciamo di sì, insomma, certamente ero già a un'età un po' avanzata, comunque era un po' la mia ultima chance.
0: Ecco, lei praticamente aveva 39 anni.
1: Sì, aveva 39 anni.
0: Senta Delfino, tutti i suoi successi in campionati del mondo e nelle Olimpiadi le avevano procurato una certa esperienza in campo internazionale, no?
1: Beh, direi di sì, perché io praticamente ero in ballo del 50, il primo campionato del mondo l'ho fatto nel 50, per cui ho partecipato a 10 campionati del mondo, quindi ne avevo già 8 sulle spalle a quel momento.
0: E adesso parliamo di questo 1960, di questa Olimpiade romana. Per lei cominciò il 5 settembre.
1: Sì.
0: Erano 80 gli atleti che parteciparono a questa prova nella spada individuale.
1: Sì, penso di sì, più o meno.
0: Oh, i suoi compagni chi erano?
1: C'erano italiani, eravamo Breda e Pellegrino per l'individuale.
0: Il primo turno eliminatorio riserva molte sorprese. Alcuni tra i migliori sono eliminati, altri come il tedesco Fanger, il polacco Gloss e lo svedese Revinder accedono al secondo turno soltanto dopo uno spareggio. Aumentano le difficoltà nel secondo turno, gli incontri sono tirati allo spasimo. Dei 36 schermidori rimasti in gara, soltanto 16 sono ammessi ai quarti. Breda, Pellegrino e Delfino superano il turno. Il russo Costava, i francesi Mujal e Dreyfus, il belga Hakten e l'inglese Jay si salvano in extremis dopo aver rischiato l'eliminazione. Lei nei primi turni si trovò spesso di fronte a un avversario molto ostico, un ungherese.
1: Sì, Kaus.
0: Ecco, ci vuol raccontare questi primi turni?
1: Era un carissimo amico, era un forte schermitore, dato che fosse medico nella vita. L'ho incontrato, l'ho avuto parecchie volte negli anni precedenti e credo che appunto sono riuscito poi a superarlo lì, perché avevo acquisito una certa conoscenza di questo schermitore, peraltro molto molto forte.
0: Quarti di finale. Ecco il commento apparso sulla Gazzetta dello Sport.
2: Il terzo turno era il più difficile da superare perché ammetteva alle semifinali soltanto i primi tre dei quattro gironi, molto equilibrati e quindi pieni di campioni. Delfino e Pellegrino erano tra i favoriti, qualche dubbio invece per Breda. Invece i nostri rappresentanti hanno combattuto con un crescendo impressionante, tanto da vincere i loro gironi. Delfino è rimasto imbattuto, Pellegrino si è fatto sconfiggere solo dal tedesco Neuber e Breda dall'inglese Jay. Hanno arrancato il russo, campione del mondo Khabarov, l'inglese Jay, il francese Mujal e l'ungherese Sakowitz.

0: 6 settembre, nella prima semifinale si impone Jay davanti al russo Khabarov e al francese Mujal. Il belga Acten batte a sorpresa Khabarov e appaia Pellegrino in classifica con 2 vittorie. È necessario lo spareggio per individuare il quarto finalista. L'italiano in vantaggio 4-3 si fa arrestare 2 volte consecutive nel tentativo di concludere attaccando in frecciata. Perde l'incontro ed è eliminato. Seconda semifinale. Delfino, superato Breda, ha la meglio su Sakovic e Kostava. Entra in finale con 3 vittorie. Breda perde anche con Sakovic e Rebinder. Reagisce e supera negli ultimi incontri sia Dreyfus sia Kostava. Sakovic e Dreyfus vanno in finale. Breda, Kostava e lo svedese Rebinder devono ricorrere allo spareggio. Rebinder batte Breda, il sovietico Kostava batte Rebinder. Incontro decisivo, il giovane Breda non si fa prendere dall'emozione e sconfigge Kostava 5-1. L'italiano è finalista per il computo delle stoccate. Girone finale di spada individuale. Si contendono la medaglia d'oro 8 scrimitori. Gli italiani Delfino e Breda, i francesi Dreyfus e Mujal, il sovietico Khabarov, l'ungherese Sakovic, il belga Acten e l'inglese Jay. Giuseppe Delfino racconta la sua finale olimpica.
1: Beh, la fase finale mi pare, ormai è passato un po' di tempo, che sono partito abbastanza bene. Poi incappai in due sconfitte. Incappai in 2 sconfitte che posero una seria... una preclusione quasi totale, cioè praticamente la finale avrebbe dovuto, perché io fossi ancora in corsa, avrebbe dovuto andare in un determinato modo, e comunque attraverso incontri estremamente difficili, perché ero anche molto molto stanco, sono riuscito ad agguantare questi risultati, e altri risultati sono riusciti ad andare come avrebbero dovuto, perché le cose, perché ci vuole anche sempre un pizzico di fortuna o di destino nelle cose. Comunque sono riuscito cioè il mio avversario diretto, che era l'inglese Jay, che stava andando a piene vele, a un certo momento incappò in 2 sconfitte che lo riportò al mio livello, per cui lo potei affrontare poi nello spareggio.
0: Senta Delfino, lei ha pensato a un certo punto di aver perso la medaglia d'oro?
1: Di averla persa, no, perché quando sulla carta c'è ancora una possibilità, non è mai persa, e quella è stata una dimostrazione lampante che non bisogna mai disperare. Comunque non è che fossi molto allegro, ecco.
0: Delfino comincia bene, supera Mujal e Breda, in seguito incappa nelle frecciate portate al corpo prima da Dreyfus e poi da Sakovic. La classifica è guidata da Jay con 4 vittorie, seguono il russo Khabarov e l'ungherese Sakovic. Delfino reagisce e batte Jay sul colpo supplementare. Si riaprono le speranze per lo spadista italiano, che ottiene un altro successo contro Khabarov. Il russo a sua volta batte Jay. L'inglese conclude con 5 vittorie e 2 sconfitte. Delfino deve ancora incontrare il belga Acten. Se vince acquisisce il diritto a disputare lo spareggio con Jay. La Gazzetta dello Sport.
2: È stato il momento più emotivo per l'azzurro e i tifosi. Dopo circa 20 minuti di snervanti traccheggi a tempo ormai scaduto, l'italiano si è deciso a rincorrere in frecciate il saltellante belga e l'ha toccato. Un tripudio, un boato, la medaglia d'oro è ancora possibile.

0: Qual fu il momento in cui si accorse di essere in grado di vincere?
1: Beh, mi accorsi di essere in grado di vincere praticamente unicamente quando mi hai messo in linea con Jay e che lo affrontai nello spareggio. Lo spareggio io avevo la sensazione, la netta sensazione che l'avrei vinto, perché qui bisognerebbe dire molte cose, ma io Jay lo conoscevo da molto tempo e avevo avuto da lui molti dispiaceri, perché come dico, oltre che essere un forte schermitore, psicologicamente era un avversario difficile. Ma appunto il passato, le amarezze subite in passato mi avevano fortificato molto contro questo avversario, per cui nella finale ormai lo conoscevo talmente bene che ero certo che l'avrei battuto.
0: Ecco la radiocronaca dello spareggio di finale tra Delfino e Jay, raccontata da Mirko Peternella.
2: Il giudice ha dato in questo momento la lei ai due contendenti, ai due schermidori, che al centro della pedana si studiano, si invitano reciprocamente. Vogliamo anche dirvi che Delfino in questo ultimo decisivo assalto ha abbandonato la sua tattica, la tattica che ha seguito in tutti gli assalti di questo girone finale, anche nelle eliminatorie, nelle semifinali di questa mattina, cioè una tattica d'attesa, una tattica di difesa e di incontro. Attendeva l'avversario e poi lo colpiva quando questi si scopriva per attaccarlo. Qui l'abbiamo visto aggressivo, l'abbiamo visto prontissimo nei riflessi, c'è stato uno scambio di botte ma nulla di fatto, non sono nessuno dei due arrivato a toccare l'avversario. Il tempo dovrebbe stare per scadere, amici ascoltatori,
3: ha toccato! Non c'è stato bisogno di attendere la scadere del tempo! Delfino ha consegnato la quinta stoccata ed è medaglia d'oro per la spada individuale.
0: Ed ecco ora la registrazione di un'intervista effettuata al termine dello spareggio.
4: Un finale combattuto, irto di incontri durissimi per il nostro spadista, il quale poco dopo ci confidava.
5: L'incontro più duro è un po' difficile. Ad ogni modo potrei dire il belga Acten, in quanto non tanto per la difficoltà schermistica quanto perché era un incontro decisivo e poiché si è risolto su una stoccata, quella stoccata poteva determinare la medaglia d'oro oppure il quarto posto.
0: Lei ha risentito la radiocronaca del collega Mirko Peternella?
1: Sì.
0: Ecco, che sensazioni ha provato nel risentire quella radiocronaca, quel racconto?
1: Sono dei momenti di grande emozione. Io quando sento quello mi rivedo ancora al Palazzo dell'Euro, mi rivedo lì con tutto questo pubblico che era stremato, perché se, addirittura il pubblico è stato provatissimo quel giorno e dovrò essergli grato finché vivo che ha avuto la pazienza, la costanza di seguirmi. In prima fila mi ricorderò la signora, la moglie del Presidente della Repubblica, dico signora Gronchi, che seguì tutta la finale appassionatamente, proprio seguendo botta per botta, insomma. Sono momenti che non si dimenticano mai, non si potranno mai dimenticare.
0: Il commento della Gazzetta dello Sport.
6: Una vittoria costruita con tenacia da Giuseppe Delfino, allievo di Dario Mangiarotti. A Melbourne per un soffio non ha vinto nello spareggio con Mangiarotti e Pavesi e oggi solo lui meritava la medaglia per classe e titoli. Delfino era provatissimo nell'ultimo incontro di finale con il belga Acten. Si è ripresentato in pedana per lo spareggio con l'inglese Jay, del tutto trasformato. Gli sono bastati 10 minuti del combattimento per il terzo posto tra Khabarov e Sakovic per riprendersi completamente. Sul suo volto c'era la fredda determinazione e la volontà a lui abituale nelle grandi occasioni. Infatti Jay non ha potuto niente. Delfino non ha dato tregua all'avversario. Ha saputo sfruttare ogni suo errore. Lo ha chiuso con arresti portati con perfetta scelta di tempo e con le solite micidiali frecciate.

0: Senta, Delfino, c'è qualcosa che lei non ha raccontato di quella sua esperienza olimpica e che può raccontare oggi?
1: Cosa vuole che dica? Io non so, ci sarebbe forse qualche cosa sulla gara squadre che potrebbe essere anche importante, ossia la tragedia che abbiamo subito quando il nostro compagno di squadra fu menomato alla vista e che dovemmo affrontare in quattro tutte le squadre avversarie, perché il nostro l'amico Saccaro era menomato alla vista perché si era ferito in un occhio, e anche lì ci fu dei momenti di grande di grande tensione, e poi fu un po' il trionfo proprio dell'affiatamento, della grande solidarietà fra di noi, che riuscimmo a superare, mi ricordo, in tre uomini superare i russi, che allora erano già delle cose incredibili quanto erano forti, poi riuscimmo a battere, e ce ne sarebbero tante da parlare per delle ore.
0: Senta, Delfino, lei ebbe di nuovo di fronte il suo avversario della finale del singolare nella gara squadre?
1: Sì, nella gara squadre l'abbiamo ancora trovato, sì, c'è stato.
0: Ecco, e com'è andata?
1: Oh, beh, nella gara squadre non ci furono dei grossi problemi, nella gara squadre noi eravamo una squadra, a quell'epoca la squadra italiana era al suo tramonto, la vecchia squadra, ma avevamo un tale carisma che soltanto a parire in pedana eravamo tutti su un'età, io ero il più anziano, ma c'era Mangiarotti aveva un paio di anni più di me, Pavesi un anno meno di me, quindi eravamo un'età media sui 38 anni contro una squadra inglese abbastanza giovane, insomma. Ma probabilmente un po' il vedere la squadra italiana faceva ancora un po' paura, per fortuna per noi. Allora,
0: il torneo di spada squadre comincia l'8 settembre. L'Italia batte gli Stati Uniti 9-2. Quale testa di serie è ammessa direttamente ai quarti di finale insieme con l'Ungheria. L'unica sorpresa nei turni eliminatori è costituita dall'eliminazione della Francia ad opera degli svizzeri. Il 10 settembre l'Italia batte 9-3 la Svezia, accede alle semifinali insieme con Unione Sovietica, Ungheria e Gran Bretagna. Avversari degli azzurri sono i russi. Delfino, Pellegrino e Pavesi vincono i primi tre incontri. Saccaro è sconfitto. L'Unione Sovietica ha una decisa reazione e si porta addirittura in vantaggio. Pavesi batte Kernikov. L'Italia 5, Unione Sovietica 5. Kostava supera Saccaro. Subito dopo Pellegrino però sconfigge Khabarov. È ancora parità. La tensione è altissima. In questi momenti l'emozione potrebbe giocare brutti scherzi. Pellegrino mantiene però il sangue freddo. Ottiene così un'altra vittoria e porta in vantaggio gli azzurri. Anche Saccaro vince. Italia 8, Unione Sovietica 6. L'ultimo e decisivo punto è di Giuseppe Delfino. L'Italia batte i russi e accede alle finali. Gli inglesi superano a sorpresa gli ungheresi, campioni del mondo, e affrontano in finale gli italiani. Gran parte del merito va scritta a Jay, che vince tutti e quattro gli assalti. È l'elemento più pericoloso della squadra inglese.

0: Il primo punto va all'Italia. Pavesi batte Hoskins 5-3 mettendo a segno splendidi attacchi in frecciata. Jay sconfigge Mangerotti 1-1. Delfino piazza la botta decisiva dopo i 6 minuti regolamentari. Batte Pelling e riporta in vantaggio gli azzurri. Pellegrino a un passo dalla vittoria si fa raggiungere e superare da Horwitz. E ancora parità. Il temibile Jay sconfigge Pavesi. L'Inghilterra è in vantaggio. Ma Delfino, con la solita stoccata a tempo quasi esaurito, batte Howards e dà il terzo punto alla propria squadra. È un buon momento per la nazionale azzurra. Mangerotti e Pellegrino vincono contro Howards e Pelling. Italia 5, Inghilterra 3. Jay batte Delfino. Subito dopo Pavesi supera Howards. Sono ancora 2 i punti di vantaggio per l'Italia. Pelling sconfigge Mangerotti sull'ultima stoccata. L'esito dell'incontro è ancora incerto. Delfino supera Hoskins e ristabilisce le distanze. Ultimo incontro. Pellegrino batte 5-0 Jay. L'Italia vince l'incontro e conquista la medaglia d'oro.
1: Chi è che fu l'artefice della vittoria? Lei, Mangerotti o...
2: Squadre?
1: Sì.
2: Direi che ci siamo ripartiti un po', io non so, non credo alle 3 vittorie, ma comunque tutti e 4 camminiamo molto bene spediti, anche mi pare, adesso ricorderò che Pellegrino fece una splendida gara.
1: Senta, lei è rimasto nel mondo della scherma?
2: Sì, io sono rimasto quando io mi sono ritirato dal lavoro e mi sono trasferito qui in questa località vicino ad Ivrea, sono rimasto un qualche tempo tranquillo, poi hanno ero qui, allora mi sono riavvicinato, qui c'è una piccola sala di scherma e mi sono infilato dentro, l'ho organizzata e comunque a farla breve oggi sono presidente di questa società, è diventato un nido di, non grazie a me certamente, ma qualcosina è successo, è diventato un centro della spada più importante del Piemonte decisamente, ho già dei ragazzi che sono in nazionale e in odore di Olimpiadi.
1: Senta Delfino, prima di questa intervista al telefono lei mi ha detto ho da sbrigare qualcosa fuori casa.
2: Sì, sì.
1: Ecco, vuoi raccontare agli ascoltatori...
2: Cosa facevo?
1: Cosa facevo?
2: In questo momento sto vedendo un po' l'orto e il giardino perché ci sono parecchi lavori. Questi sono i miei hobby di adesso. Mi occupo di un po' di terra, un po' di un piccolo orto, un po' di giardino. Cioè dei miei animali, i cani, i gatti e così. Passo la vita così e poi c'è naturalmente la sala di scherma che mi occupa ancora e cerco di dare a questi ragazzi quello che posso dare. Tenga presente che qualche volta scendo ancora in pedana e li metto ancora in imbarazzo, per poco tempo però, perché sono 67 di anni, sono parecchio.

0: Chi le è più simpatico, Nostini o Mangiarotti?
1: Quella è la domanda da 100.000 lire. Sono due cari amici, tutti e due, siamo stati compagni in pedana, siamo stati adesso con Nostini, che è presidente della federazione, qualche volta ci sentiamo, ho avuto degli aiuti per la mia palestra, e Mangiarotti lo incontro perché è presidente delle medaglie d'oro, comunque siamo in buoni rapporti, sono tutti amici.
0: Prima Edoardo Mangiarotti e dopo Renzo Nostini ricordano l'impresa di Delfino alle Olimpiadi di Roma.
2: Delfino è arrivato alla finale contro l'inglese Jay, che era un fiorettista ma anche un ottimo statista, ed è stato una finale soffertissima perché sull'ultima stoccata lì Delfino ha atteso più di 20 minuti prima di piazzare la stoccata decisiva al Jay, ed è stato un trionfo di tattica. Delfino era uno statista che sfruttava soprattutto le sue doti, anche lui molto alto, le sue doti di tempismo, e il regolamento allora permetteva di che l'ultimo colpo dovesse essere portato non importa in quanto tempo. Dopo il regolamento è stato cambiato appunto per questa impresa di Delfino, perché altrimenti si rischiava che i tiratori

0: 39.
1: 39, ecco, 39 anni. E Delfino fece questa finale in una maniera meravigliosa. Tanto che poi la Federazione Internazionale, vista la tattica da lui usata, fu obbligata a cambiare i termini della formula di gara, perché lui utilizzava il tempo a disposizione nella maniera migliore. Era un Fabio Massimo Cunctator, temporeggiatore, e quindi portava gli incontri molto spesso all'ultimo minuto, in modo da poter rendere nervoso l'avversario e poterlo poi toccare nell'ultima stoccata. E nonostante questo, però, la situazione sua in quella finale a un certo momento era diventata molto confusa. Si era verificato una serie di eventi per cui per Delfino vincere le Olimpiadi significava che un numero di 4-5 eventi si svolgessero tutti quanti in una certa maniera. Se questi eventi si fossero tutti quanti svolti come si poteva leggere dal cartellone, Delfino poteva vincere le Olimpiadi. E questi eventi si verificarono tutti quanti, e quello che fu importante è che Delfino, che doveva fare ancora 2 o 3 incontri, vinse tutti e 2 o 3 incontri, quindi vinse colorosamente il suo titolo.
0: Sì, però possiamo dire che con un pizzico di fortuna.
1: Guardi, la fortuna è vero, ci vuole assolutamente, l'ho constatato io stesso di persona, però la fortuna si accompagna sempre al valore, guardi, la fortuna non ha mai aiutato i deboli.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: La vita è musica e noi siamo le Equibox.
2: Signor, dove andate?
1: A Pierinotta.
3: La vita è musica e io sono Gabriella Aiello.
4: La vita è musica e io sono Carlo Rossi.
5: La vita è musica e io sono Giovanni Locasci.
6: La vita è musica e io sono Luigi Staiano.
7: La vita è musica e io sono Marco Siniscalco.
8: E la vita è musica e io sono Alessandro Pappi.
9: La vita è musica e io sono Alberto D'Alfonso.
10: La vita è musica e io sono Antonio D'Apolito.
11: La vita è musica e io sono Gianfrancesco Cataldo.
12: La vita è musica e io sono Ettaro Mastro.
13: La vita è musica e io sono Peppe Sassi.
14: La vita è musica, tu la fai e tu passi Celti. E io sono Giovanni Monte.
15: La vita è musica e io sono Nello Salza.
16: La vita è musica e io sono Vanessa Di Maschi.
17: La vita è musica e io sono Antonio Monturi.
18: La vita è musica e io sono Salvatore Rotundo.
19: La vita è musica e io sono Francesca Zurzolo.
20: La vita è musica e io sono Pina Valentini.
21: La vita è musica e io sono Mauro Bassano.
22: La vita è musica e sono Alessandro Girotto.
23: La vita è musica e io sono Piero Pisano.
24: La vita è musica e io sono Giovanni Giulia.
25: La vita è musica e io sono Ludovica Manzo.
26: Vita star musica, mi star Stefano Saletti.
27: La vita è musica ed io sono Walter Paiola.
28: La vita è musica e io sono Pesce Mantadei.
29: La vita è musica e io sono Gaetano Colombo.
30: La vita è musica e io sono Nando Citarella e voi siete la vita mia.

0: Rai Radio Tech & Tech. Note a margine. Musica, eventi, live, dischi e parola scritta tra presente e passato. Di Elisabetta Melantrucco.
1: Buongiorno, per caso vidi alla televisione questa persona stranissima che cantava come non cantava nessuno, con un look veramente rock, giacca di pelle, jeans, insomma scoprì che era Bob Dylan, tra l'altro era una trasmissione televisiva, allora anni 70 c'era solo la Rai ovviamente, e presentava quella che era la sua nuova canzone di allora, la celeberrima, che poi diventa anche un film. E da lì rimasi così colpito, così sconvolto, che cominciai a andare sulle tracce di questo Bob Dylan e da lui via via tanti altri.
2: Torna Note a Margine proponendo la lettura di un volume scritto da Paolo Vites dal titolo Boomer Story, come la musica ci ha salvato la vita, Arcana Editore. Paolo è giornalista da oltre 30 anni e ha scritto sulle maggiori riviste musicali italiane, ha intervistato i più grandi musicisti internazionali e pubblicato volumi e biografie. In questo libro ha raccontato attraverso la sua esperienza personale il mondo e i sogni di un'intera generazione attraverso il rock. Come dice nell'introduzione Pierangelo Cantù, c'è un istante nella vita di ognuno in cui la musica smette di essere suono e diventa identità. Ed è proprio quello che ci siamo fatti raccontare da Paolo Vites. Buon ascolto da Elisabetta Malantrucco.